0: adesso al tempo di oggi, mercoledì 3 giugno al sud delle Alpi, torna il sole con vento nelle vallate alpine. Al nord ultimi rovesci e poi anche lì torna il sereno sul resto delle zone della Svizzera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: In formazione sulla viabilità, quando sono le 2:20, per segnalare prudenza, attenzione per chi viaggia sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo, tra Bellinzona Sud e Bellinzona Centro, in entrambe le direzioni c'è del pericolo per possibili animali sulle carreggiate.

0: Rete 1.
1: I cannot believe we had the

what about some Teddy Pendergrass? Stop.

0: baby, play the songs.
1: And also, you could give me some.

Informazione sulla viabilità quando sono le 2:41 per segnalare prudenza sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo tra Bellinzona Sud e l'uscita di Bellinzona Centro, poiché in entrambe le direzioni potrebbero esserci animali sulle carreggiate. Poi in Romandia sulla 9 in direzione di Matigny, attenzione perché un incidente sta causando la chiusura temporanea del tratto tra Benor e Saint-Maurice.

0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: Rete 1.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare.

anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre in studio Fabio degli Antoni. L'esercito statunitense afferma di aver respinto gli attacchi missilistici iraniani nel Golfo e condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Khaeshm. Inoltre ha intercettato missili e droni iraniani, inclusi tre missili lanciati al Bahrain, poi abbattuti. Poco prima si è appreso che la difesa aerea kuwaitiana ha affrontato attacchi missilistici e droni nemici. La TV di Stato iraniana IRIB ha poi annunciato che si tratta di una rappresaglia quale risposta a una nave diretta in Iran non collaborativa messa fuori uso dalle forze marittime statunitensi nei pressi dello stretto di Hormuz. Di conseguenza l'Iran ha voluto mettere fuori uso le basi americane non collaborative in Kuwait e nel Bahrain. Udite esplosioni anche a Erbil in Iraq. In Arabia Saudita sono suonate le sirene degli allarmi aerei. Su un altro fronte, il gruppo filo iraniano in Libano Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira per la seconda volta un contingente israeliano nella città di Al-Bayada, nel Libano meridionale. Tunisia, diversi funzionari del partito islamista Ennahda, tra cui il suo leader, l'84enne Rashed Ghannouchi, sono stati condannati a pene detentive che vanno dai 10 anni all'ergastolo per terrorismo. Erano accusati di aver creato un apparato di sicurezza segreto al servizio del partito, che ha dominato la politica tunisina per oltre un decennio, dal 2011. Veniamo in Svizzera dai cantoni. Ginevra, circa 900 manifestanti chiamati a raccolta dal cartello intersindacale del personale statale hanno nuovamente sfilato ieri sera per protestare contro i tagli di bilancio. Lo sciopero durerà fino a giovedì. Il Gran Consiglio del Canton Vaud non intende limitare la presenza dei gatti nel cantone. Facendo riferimento a studi recenti, il testo sottolineava che 1.700.000 di felini censiti in Svizzera uccidono ogni anno 30 milioni di uccelli e 500.000 di rettili e anfibi. Sempre dal Canton Vaud, gli studenti potrebbero essere obbligati a imparare il tedesco già dalla scuola dell'infanzia per promuovere un apprendimento più efficace e duraturo della lingua di Goethe. I membri del Gran Consiglio hanno approvato all'unanimità una mozione dei Verdi Liberali e che propone di ispirarsi al Canton Neuchâtel, che pur essendo monolingue come Vaud ha avviato un programma di immersione linguistica precoce, consentendo ad alcuni studenti di beneficiarne. Cronaca regionale: due cittadini cileni di 26 e 21 anni residenti in Cile e un cubano 26enne residente in Italia sono stati fermati di recente a Chiasso dalle guardie di confine. I tre sono sospettati di furto con scasso danneggiamento, violazioni di domicilio. Gli inquirenti sono giunti al loro fermo dopo un'articolata indagine iniziata dopo furti in abitazioni delle scorse settimane. Nella loro auto sono stati trovati attrezzi da scasso e della refurtiva. Adesso il tempo: al sud delle Alpi torna il sole con vento nelle vallate alpine, nel resto della Svizzera ultimi rovesci e poi torna il sereno. Informazione sulla viabilità quando sono le 3:03 per segnalare attenzione, prudenza sulla 2 Chiasso in direzione del San Gottardo, tra Bellinzona Sud e l'uscita o l'entrata di Bellinzona Centro. In entrambe le direzioni c'è del pericolo causato da animali sulle carreggiate. Sulla 9 in direzione di Martigny, il tratto tra Benoît e Saint-Maurice è chiuso a causa di un incidente fino a nuovo avviso. Prudenza la guida, buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1. A più tardi alle notizie delle 4.

情

si fa così. Visita capanne e rifugi solamente se sei in buona salute. Rispetta le regole, segui i sentieri, sii prudente. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione.

ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

0: Chariots of Fire, la creatività al piano di Vangelis per questa colonna sonora nel film Momenti di Gloria, che ci ha portato alle notizie, quelle delle 4.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. Dall'estero, notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Queste ultime ieri hanno messo fuori uso una petroliera diretta in Iran e condotto raid difensivi sull'isola di Keshm. Gli iraniani hanno reagito stanotte lanciando missili contro una nave e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene sono suonate anche in Arabia Saudita. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco a Trump e Netanyahu per fermare il conflitto inaspritosi negli ultimi giorni di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran. Camere federali, adesso il turismo degli acquisti in Svizzera potrebbe essere presto incentivato. Il Consiglio nazionale ha approvato la proposta di abbassare da 300 a 150 franchi la soglia minima di spesa necessaria per ottenere il rimborso dell'IVA. Questo per rafforzare la nostra competitività rispetto a quella degli altri paesi europei, che negli ultimi anni hanno notevolmente ridotto gli ostacoli agli acquisti tax-free. Ad esprimersi è ora il Consiglio degli Stati. In tema di acquisti all'estero, chi entra nel nostro paese con quantitativi di merci che superano i limiti di franchigia ed è quindi tenuto al versamento dell'IVA elvetica, in futuro sarà facilitato nel suo compito. L'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini infatti ha sviluppato e presentato la sua applicazione QuickAzzol. La versione aggiornata permette di specificare separatamente il valore delle merci per entrambe le aliquote, in vigore quella normale dell'8,1% e quella ridotta del 2,6%. Gli utenti beneficiano così anche dei medesimi vantaggi di una dichiarazione doganale verbale o scritta. L'IVA dovuta viene calcolata automaticamente dall'applicazione. Anche la Svizzera dovrà creare una base giuridica per i centri per richiedenti l'asilo respinti in paesi terzi. L'accordo, raggiunto lunedì a Bruxelles, riguarda infatti anche la Confederazione in quanto membro dell'area Schengen. Berna avrà 2 anni per recepire la normativa, sottoponendola al Parlamento e a referendum facoltativo. Il compromesso adottato dagli Stati membri e dal Parlamento dell'Unione Europea, oltre a consentire ai paesi che lo desiderano la creazione di centri al di fuori dell'Europa in cui rinviare i richiedenti l'asilo respinti, prevede anche una serie di misure per accelerare le espulsioni. Il consigliere di Stato grigionese Peter Payer e il comandante della polizia cantonale Walter Schlegel hanno incontrato di recente il consigliere federale Beat Jans e la direttrice dell'ufficio federale di polizia Eva Wildi Cortés. I colloqui si sono incentrati sulla criminalità organizzata. Hanno discusso su come coordinare meglio sia a livello federale che cantonale le risorse limitate, ha spiegato Payer. Il cantone ha ottenuto la garanzia che l'ufficio federale di polizia metterà a disposizione dei grigioni tutte le risorse disponibili e collaborative. Veniamo adesso al tempo di oggi, mercoledì 3 giugno. Al sud delle Alpi torna il sole, con però il vento nelle vallate alpine. Nel resto della Svizzera ultimi rovesci e poi torna il sereno. Informazione sulla viabilità delle 4:03. Sulla 4 Altdorf-Brunnen tra Flüelen e Sisikon in entrambe le direzioni, l'Axenstrasse è chiusa per caduta massi. A 9 VV in direzione di Martigny, un incidente sta causando la chiusura temporanea sulla tratta tra Benord e Saint-Maurice. Prudenza alla guida, buon proseguimento d'ascolto, a più tardi.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ben ritrovati dall'informazione per queste notizie che sono delle ore 5 in studio Fabio Degli Antoni. Germania, un uomo di 51 anni armato che ieri sera a Dortmund ha sparato un agente di polizia e poi si è barricato in un appartamento con i suoi figli, si è costituito nell'ultima ora. Secondo un portavoce della polizia, i bambini stanno bene e l'agente colpito è rimasto ferito in modo lieve. L'esercito statunitense afferma di aver respinto gli attacchi missilistici iraniani nel Golfo e condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Kashm. Inoltre ha intercettato missili e droni iraniani, inclusi 3 missili lanciati al Bahrain e poi abbattuti. Poco prima si è appreso che la difesa aerea kuwaitiana ha affrontato attacchi missilistici e droni nemici. La TV di Stato iraniana IRIB ha annunciato che si tratta di una rappresaglia quale risposta a una nave diretta in Iran non collaborativa messa fuori uso dalle forze marittime statunitensi nei pressi dello stretto di Hormuz, fatto avvenuto ieri. Di conseguenza, appunto, l'Iran ha voluto mettere fuori uso le basi americane non collaborative in Kuwait, in Bahrain, e sono state udite esplosioni anche a Erbil in Iraq. In Arabia Saudita sono suonate le sirene degli allarmi aerei. Su un altro fronte, il gruppo filo iraniano in Libano, Hezbollah, ha annunciato di aver preso di mira per la seconda volta un contingente israeliano nella città di Al-Bayada, nel Libano meridionale. Anche la Svizzera dovrà creare una base giuridica per i centri per i richiedenti l'asilo respinti in paesi terzi. L'accordo raggiunto lunedì a Bruxelles riguarda infatti la Confederazione, anche la Confederazione in quanto membra dell'area Schengen. Berna avrà 2 anni per recepire la normativa, sottoponendola al Parlamento e al referendum facoltativo. Il compromesso adottato dagli Stati membri e dal Parlamento dell'Unione Europea, oltre a consentire ai paesi che lo desiderano la creazione di centri al di fuori dell'Europa in cui rinviare richiedenti l'asilo respinti, prevede anche una serie di misure per accelerare le espulsioni. La procura dei Grigioni ha deciso di archiviare il procedimento per abusi contro un sacerdote del monastero di Sankt Johann a Münster. Il prete era stato denunciato per reati sessuali in Svizzera e in Germania. Alcune accuse sono cadute in prescrizione, per altre non sussistono gli elementi costitutivi del reato. Il preato resta comunque oggetto di un procedimento canonico. Lavori alle Camere. Dopo il nazionale, anche gli Stati hanno approvato 2 proposte del Consiglio federale per sostenere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili in un contesto di crescente carenza di abitazioni e di pressione demografica, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Sì, dunque, allo stanziamento di 150 milioni in più per prestiti agevolati alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata e offrire garanzie fino a quasi 2 miliardi di franchi per gli investimenti nel settore. E il Consiglio nazionale ha pure approvato un credito supplementare da quasi 60 milioni per la partecipazione ai programmi di ricerca dell'Unione Europea, tra i cui Horizon. L'esborso è dovuto all'aumento del budget europeo per la ricerca e all'evoluzione del tasso di cambio. La spesa è stata aggiunta al preventivo 2026, quindi quello di quest'anno, con altri crediti supplementari per un totale di 98 milioni di spesa per quest'anno. Veniamo allo sport calcio. La nazionale svizzera è in volo, è arrivata da poco a Los Angeles, dove tutto è pronto per i mondiali USA-Canada-Messico 2026. A bordo non c'era però l'attaccante Breel Embolo, ancora in attesa dell'autorizzazione amministrativa per viaggiare negli Stati Uniti. Svizzera comunque fiduciosa nell'imminente via libera al 29enne attaccante. Tennis, delineate le prime 2 semifinali al Roland Garros. Nel tabellone maschile, il tedesco Alexander Zverev se la vedrà con il ceco Jakub Mencik. In quello femminile, l'ucraina Marta Kostyuk affronterà la russa Mirra Andreeva. Adesso il tempo di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, al sud delle Alpi torna il sole, con vento però nelle vallate alpine. Nel resto della Svizzera ultimi rovesci e poi torna il sereno. Temperature tra 13 e 26 gradi al sud, tra 12 e 20 al nord, e isoterma di 0 gradi in temporaneo calo. dai 3.300 ai 2.800 metri. Informazione sulla viabilità quando sono le 5.05 per segnalare che l'Axenstrasse è chiusa per caduta, ma si è venuta nella serata nottata, quindi si tratta della 4 Altdorf-Brunnen tra Flüelen e Sisikon. Un incidente causa ancora disagi sulla 9 Veve in direzione di Martigny tra Benor e Saint-Maurice. Questo tratto è chiuso fino a nuovo avviso, si può viaggiare sulla cosiddetta strada cantonale. Adesso invece noi viaggiamo all'apertura del palinsesto giornaliero di Rete 1 e l'apertura coincide con il Salmo svizzero, stamane cantato dalla corale verzaschese. Buon risveglio a chi si risveglia più tardi.

0: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
1: Rete 1.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: Questo suono che ben conoscete è il nostro La Ufficiale, il nostro Via, il nostro Dai, partite, che è iniziata una nuova giornata. Sono le 5:30, tra 5 minuti sorge il sole e questo è il primo buongiorno per voi.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
1: Alba Chiara.

Anche questa mattina parleremo di vita, perché alla fine la radio è vita, no? Lo diciamo spesso, è veramente il mezzo più vicino alla nostra quotidianità, lo dico da persona, diciamo così, addetto ai lavori, chi parla alla radio, ma sono anche un grande ascoltatore della radio. E allora la radio davvero scandisce il suono, il ritmo delle nostre giornate. È il momento di svegliarci, qualcuno è già sveglio da un po', qualcuno è già operativo, qualcuno sta già muovendo, spostando, organizzando, insomma la giornata è bella che è cominciata. Poi con questa luce che parte molto molto presto e finisce molto molto tardi, è chiaro che tutto si amplia. Dunque, buongiorno, grazie per i vostri messaggi. Io ho questa bella fortuna di avere già un bel po' di messaggi quando arrivo, insomma.

ma già un quarto d'ora, 20 minuti prima c'è già gente che mi scrive. E per esempio adesso mi scrive qualcuno, mi dice da me piove, ha diluviato di brutto, ci sono buon caffè, non funziona la radio. Vedi come, no? Ecco, questo a volte con il brutto tempo può anche succedere. Quindi datemi notizia che tutto sia tranquillo. Angela mi dà questa segnalazione, però magari è una questione personale legata alla zona. Pronti a partire con, come sempre, un'occhiata al tempo. E sapete bene, lo abbiamo annunciato, stiamo vivendo giornate di alternanza, perché ieri una giornata di pioggia un po' in tutto il paese, poi ha piovuto prima, dopo, la mattina, il pomeriggio, eccetera, ma oggi si prevede una giornata in parte nuvolosa con rovesci sia nella Svizzera romanda che nella Svizzera tedesca, invece una giornata di pieno sole a sud delle Alpi, 27 gradi, ma non abituiamoci, perché domani sarà una giornata ancora di pioggia un po' dappertutto. Venerdì ritorna un po' il sole, poi sabato potrebbe di nuovo piovere. Sono quelle cose che rappresentano un po' la primavera, che fa un po', no, la birichina. Ecco, un giorno cambia, un giorno è bello, un giorno è brutto. Certo, non c'è più il caldone dell'ultima settimana di maggio che abbiamo tutti in mente, no? Anzi, poi su questo ci sono anche notizie. Sono Daniele Oldani, buongiorno, è un piacere anche questa mattina darvi una piccola spinta, accompagnarvi in queste prime ore del giorno. C'è George Michael con noi.

Deve essere un problema di Angela, perché mi sono arrivati molti messaggi di conferma. Vi sentiamo forte e chiaro, e questa è la cosa importante. Dunque è il 3 di giugno. Ben svegliati, siamo a metà settimana. Per qualcuno è la vigilia di una giornata di festa. Domani sapete che in alcuni cantoni si celebra il Corpus Domini, e quindi, essendo un giovenerdì, vuoi non fare il ponte e quindi a questo punto riappari dopo qualche fine settimana, tipo lunedì? Boh, non lo so, qualcuno lo farà sicuramente. Noi ci siamo, Alba Chiara conferma la sua presenza anche domani. Grazie per i vostri messaggi. 154esimo giorno dell'anno. I miei saluti puntuali stamattina vanno a chi vive a Lamone, nel Canton Glarona, e poi con l'app Play RSI sapete bene che si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche nel Laos, che è un paese del sud-est asiatico di grande attrazione, di fascino, e per fortuna rimane ancora un po', diciamo, fuori dai grandi giri internazionali di turismo, no? Quindi è stato scoperto, naturalmente, ma ancora mantiene la sua identità. Che cosa è successo il 3 di giugno nella storia? Cominciamo con un evento che riguarda una curiosità, perché in un giorno come questo un presidente americano che si chiamava John Adams si stabilì a Washington DC dicendo va bene, da questo momento le attività del governo americano si spostano a Washington. Ma c'è stato un problema, perché dice dove stava? Nella Casa Bianca, e un attimo, non era ancora pronta, e allora visse per un periodo in albergo nell'attesa che la Casa Bianca fosse terminata, perché era ancora in costruzione. 1800. 1959 Singapore diventa uno stato autonomo nell'ambito del Commonwealth, cioè questo raggruppamento di nazioni intorno al Regno Unito. In realtà la moderna città di Singapore venne fondata nel 1819 da un amministratore coloniale inglese, e lui capì che c'erano delle potenzialità commerciali, poi venduta alla compagnia delle Indie Orientali da un sultano, insomma varie dinamiche, finché è diventata una vera tigre asiatica, così le chiamano, no? Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan e per l'appunto Singapore. Peraltro è una bella città, ha un po' di regole un po' rigide, no? Sono molto attenti a tutta una serie di cose. Mi ricordo, ma l'ho già raccontata questa cosa, per cui perdonate la ripetizione, mi ricordo che un giorno a Singapore, ma in maniera molto spontanea, salgo sulla metropolitana con la mia, io mangio sempre frutta quando vado in giro, c'ho sempre la mela, l'albicocca, la pesca, niente, stavo mangiucchiando la mia mela, mi guardavano tutti in metropolitana, ma sei pazzo a mangiare la mela qua sulla metropolitana di Singapore, sei pazzo. Insomma, me l'hanno detto, va bene, ho mangiato tutto, anche non ho tutto quanto, per cui va bene. Oh, questa musica ci permette di ricordare che nel 1969 sulla rete americana NBC veniva trasmesso l'ultimo episodio di Star Trek, la mitica serie televisiva di fantascienza. Ora, vi ricordate di cosa parlava Star Trek? Vi faccio una sintesi rapida, dai, ve la faccio. In un futuro lontano l'umanità ha superato guerre e divisioni ed esplora lo spazio unita nella Federazione dei Pianeti Uniti. E a bordo di astronavi come la Enterprise, equipaggi guidati da capitani come Kirk o Picard viaggiano nella galassia per scoprire nuovi mondi, incontrare civiltà aliene e affrontare conflitti, sempre seguendo principi di pace, diplomazia e conoscenza. A proposito di alieni, voi sapete che sta per uscire un film di cui si discute molto ed è firmato da Steven Spielberg, per cui magari tra poco ne parliamo. Anche perché la domanda è sempre questa: siamo soli nell'universo?

Io parlo di Star Trek e qualcuno si ricorda del capitano con le orecchie a punta? E come no, è certo, faceva parte proprio di Star Trek. Il vulcaniano, il signor Spock, è lui, no? Tra l'altro l'attore è scomparso da qualche tempo, aveva più di 80 anni. Icona universale, figura complessa. Buongiorno, fatemi salutare un po' di persone perché ci tengo molto. Allora, intanto buongiorno Barbara, oggi ha una visita medica molto importante. Potreste incrociare le dita con me, ragazzi, facciamo tutti un pensiero per Barbara, che andrà benissimo. Barbara, vai tranquilla, poi dacci notizie. Che differenza c'è tra Star Trek e Star Wars? Star Trek è basato sulla scienza, mentre Star Wars è basato sulla fantascienza. Hai capito? Fantascienza, mitologia. E quindi va bene, grazie per questa precisazione. Saluto Marco. Buongiorno anche a Licia. Ecco, lei è quella delle orecchie a punta. Buongiorno anche a Claudia, che mi manda una bellissima immagine del lago, dei monti di Vira, ultime nuvole residue. No, oggi sarà giornata bella a sud, per cui vai tranquillo. Ci salutano da Cipro, Athos, buongiorno anche a te. Vi dicevo che c'è questo nuovo film di Spielberg. Ora, chi è? Aspetta, momento, uno alla volta. Dicevo, nuovo film di Spielberg, che voglio dire è un evento, perché non è che tutti i giorni questo fa film, ne ha fatti talmente tanti e di grande successo che poi si è preso anche un attimo di tempo. Ma questo nuovo film, che si chiama Disclosure Day, sarà un thriller di fantascienza proprio sul tema degli UFO. In sostanza, in questo film, voi sapete che ormai da anni, no? Gli americani, il governo, la NASA, questi, quell'altro, la CIA, insomma, tutti quanti continuano a dire ci sono delle prove, vi facciamo vedere i documenti. Ebbene, arriva un film in cui si immagina il giorno in cui il mondo scopre che non siamo soli nell'universo. Per cui questa è la fine della storia. Cioè, come finisce questa storia? Ma siamo soli o non siamo soli? Non siamo soli, almeno secondo questo film di Spielberg. Un personaggio legato a segreti governativi cerca di rilevare la verità, ma altri tentano di impedirlo per evitare il caos globale, perché in effetti un po' ci destabilizzerebbe, no? Per esempio, io dovessi sapere che in questo momento ci sono dei marziani che mi stanno ascoltando, un po' mi metterebbe in imbarazzo. So che ci sono personcine simpatiche, allegre, ognuno con la propria peculiarità, ma il fatto di dire, ma c'è anche un venusiano che ti sta ascoltando con le orecchie a punta. Buongiorno, signor venusiano, spero tutto bene. Comunque, questa rivelazione sconvolge tutti, i governi, gli scienziati, la gente comune, tutti devono affrontare paura, shock, conseguenze imprevedibili. E quindi, in un'atmosfera di mistero, di tensioni, di contatto con gli extraterrestri, con questa domanda centrale, ma come reagirebbe l'umanità a questa prova? Ecco, potremmo anche farcela questa mattina, so che è presto, ma qui abbiamo a che fare con dei valorosi, si possono affrontare temi così anche alle 5:48 del mattino, cioè domani sera, no, al nostro telegiornale arriva la prima notizia, è ufficiale, ci sono gli alieni tra noi. Che reazioni potreste avere? So che è una domanda a cui siamo abituati da anni, con i vari, no, telefono, case, tutti i vari film che abbiamo visto, eccetera. Va bene, comunque è un, pare, dicono, un grande film di Spielberg. Lo andrò a vedere sicuramente. Tra alieni, complotti, riflessioni sull'umanità, dell'umanità di fronte all'ignoto. Torniamo coi piedi per terra, torniamo ai nostri compleanni. Oggi ho diversi personaggi da celebrare con voi. Non sono più con noi, sono personaggi che appartengono davvero a un'altra epoca, possiamo anche dire ad un altro secolo, perché cominciamo con due ragazze. Pensate che bello stamattina, due ragazze, una del 1905, una del 1906, ma quanta poesia ci hanno regalato. Cominciamo dalla prima. Nasceva oggi Anna Menzio, ma tutti la ricordiamo come Wanda Osiris.

Questa canzone è per tutti quelli che hanno una bella memoria e si ricordano di Wanda Osiris. Lei iniziò a lavorare negli anni 20 nel mondo della rivista, successo travolgente che durò fino agli anni 60. E in qualche modo è bello sapere che un anno dopo, stesso giorno, nasceva anche una cantante, ballerina, fantasista francese di origine americana che si chiamava Joséphine Baker.

Nata a St. Louis il 3 giugno 1906, esordì a 8 anni in un night di Harlem. Poi nel 25 si trasferì a Parigi ed ebbe subito successo con la rivista Black Review. Due ragazze dell'inizio dello secolo scorso, Josephine Baker e Wanda Osiris. Ma oggi nasceva a Milano nel 35 Enzo Iannacci. Beh.

cantautore, medico, umorista, cabarettista, insomma uno davvero grande. Bello ricordarlo insieme a voi. Nasceva oggi nel 1935, nasceva anche Curtis Mayfield, un cantante, un chitarrista, un produttore americano, tra i più grandi, ma anche tra i più sottovalutati poeti della musica nera.

0: Un altro personaggio che oggi festeggia gli anni è con noi, quindi abbiamo parlato tutti dei personaggi scomparsi: Wanda Osiris, Josephine Baker, Enzo Iannacci, Curtis Mayfield. Invece lui è vivo e lotta con noi. E si chiama, ve lo dico dopo questa notizia che arriva dalle strade. Ed è una notizia che riguarda l'Axenstrasse. È stata chiusa tra la galleria di Flüeler e Sisikon in entrambe le direzioni a causa di una frana. Quindi fate attenzione, Axenstrasse chiusa tra la galleria di Flüeler e Sisikon in entrambe le direzioni a causa di una frana. Oggi è il compleanno di Alberto Fortis, che è un ragazzo estremamente simpatico. Molti auguri, 71 quest'oggi.
1: A settembre mi dirai quanti amori porterai, le venderai.

Settembre lontano, ma canzone bellissima da ritrovare questa mattina. Canzone che ci porta quasi all'informazione delle 6. Voglio però mandare un po' di saluti, perché nel frattempo la chat è esplosa di messaggi. Ci sono anche degli auguri, li facciamo dopo le 6. Ma buongiorno ad Anna che ci saluta da Berna. Buongiorno Paola dal Canton Vaud, Claudio da Maggia, Valentina di Balerna. Buongiorno anche a te. Altra musica stamattina e ho pensato di svegliarvi con qualcosa di storico. Questo è un brano che non ascoltiamo spesso, ma ha avuto anche diverse vite. A proposito di Uguale Uguale, qualcuno ricorderà una versione degli anni 70, molto più dance, ma questo è un originale del 1966, quindi 60 anni fa, Los

Black is Black questa mattina per il vostro risveglio nella versione dei Los Bravos 1966. Torniamo all'attualità, sono le 6, è il momento del

0: Rete 1.
1: Buongiorno, dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 giugno. Il secondo sondaggio dell'istituto GSF svolto su incarico della SSR evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione che per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Ci spiega tutto Alan Crameri.
2: Cala leggermente il sostegno all'iniziativa UDC. A fine aprile c'era un equilibrio, ora invece i no sono in vantaggio al 52%, mentre i sì sono al 45%. L'istituto GFS ad ogni modo parla di una tendenza chiara, anche se l'opinione pubblica può ancora cambiare, ad esempio alla luce dell'attacco a Winterthur di un presunto terrorista di origini turche, dice l'autore del sondaggio Lucas Golder. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, ad esempio portando alle urne persone che fino ad oggi non intendevano votare. Sorprende l'evoluzione sull'altro tema in votazione, la modifica di legge per ridurre il numero di persone che abbandonano l'esercito per passare al servizio civile. Al primo sondaggio i sì erano in vantaggio, ora c'è quasi una parità, 48% di sì contro 46% di no. Con differenze chiare nelle fasce di popolazione, sottolinea la politologa dell'Istituto GFS Martina Musson. Il sì prevale tra gli elettori dei partiti borghesi, tra gli uomini e man mano che avanza l'età. Tra i giovani invece c'è una maggioranza di no, così come tra gli elettori di sinistra e tra le donne, più critiche. Visti gli scarti minimi, su entrambi i temi saranno decisive le ultime due settimane prima del voto. Vincerà il fronte che saprà mobilitare meglio i propri sostenitori.
1: Camere federali adesso con la sessione estiva in corso, il Parlamento prova a rispondere alla penuria di alloggi, una delle decisioni, tante decisioni prese ieri. Dopo il nazionale, dunque anche il Consiglio degli Stati appoggia il piano per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando il via libera sia a maggiori risorse finanziarie della Confederazione. Anna Valenti.
3: La crisi degli alloggi è oramai la questione sociale più pressante in Svizzera. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato difficile per famiglie, giovani e ceto medio, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati, la Confederazione punta su due strumenti chiave: aumentare di 150 milioni il fondo di rotazione per il periodo 2030-2034, che concede prestiti agevolati e rimborsabili alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderato, e stanziare quasi 2 miliardi di garanzie federali per il 2027-2033 che permettono ai promotori no profit di accedere a crediti a tassi più bassi. Misure indispensabili, sottolinea il consigliere agli stati centrista Pirmin Bischoff, vista una situazione poco incoraggiante. Ogni anno nascono 48.000 nuovi nuclei familiari, mentre dal 2018 la costruzione di alloggi diminuisce, le domande di costruzione calano, il tasso di appartamenti vacanti è sceso all'1%. Per l'UDC, unico partito nettamente contrario, insieme a qualche liberale radicale, si tratta invece di un'inutile intromissione dello Stato nel mercato. Vanno sostenute le persone, non gli appartamenti. La sinistra invece chiedeva di raddoppiare il fondo di rotazione a 300 milioni e aumentare le garanzie federali a 2,3 miliardi. La crisi degli alloggi è figlia del graduale disinvestimento dello Stato nella politica abitativa, punta il dito il socialista Pierre-Yves Maillard. Dire no alle due misure rappresenta un grande rischio, sottolinea il consigliere federale Guy Parmelin, sottolineando che si tratta di due strumenti consolidati che in questi anni non hanno mai provocato perdite alla Confederazione grazie all'oculata gestione dei rischi.
1: Parliamo adesso di acquisti all'estero, sì, perché chi entra nel nostro paese con quantitativi di merci che superano i limiti di franchigia e quindi tenuto al versamento dell'IVA elvetica in futuro sarà facilitato nel suo compito. L'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini infatti ha sviluppato la sua applicazione QuickSol. La versione aggiornata permette di specificare separatamente il valore delle merci per entrambe le aliquote in vigore, cioè quella normale dell'8,1% e quella ridotta del 2,6%. L'IVA dovuta viene calcolata automaticamente dall'applicazione. Nel 2025 l'Ufficio per le perizie extragiudiziali della Federazione dei Medici Svizzeri ha rilevato 30 casi di violazione dell'obbligo di diligenza, 4 dei quali nel Canton Ticino. Il maggior numero di inchieste ha riguardato il settore della chirurgia ortopedica, seguono la medicina generale interna, compresa quella di famiglia, e la radiologia. Dall'estero, l'esercito statunitense afferma di aver respinto gli attacchi missilistici iraniani nel Golfo e condotto raid difensivi sull'isola iraniana di Qasim. Inoltre hanno intercettato missili e droni iraniani, inclusi tre lanciati sul Bahrain e poi abbattuti, e così anche sul Kuwait. La TV di Stato iraniana ha annunciato che si tratta di una rappresaglia, quale risposta a una nave diretta in Iran non collaborativa messa fuori uso ieri dalle forze marittime statunitensi nei pressi dello stretto di Hormuz. Di conseguenza, appunto, l'Iran ha voluto mettere fuori uso le basi americane non collaborative nel Kuwait e nel Bahrain. Udite esplosioni anche a Erbil in Iraq e in Arabia Saudita. Sono suonate le sirene degli allarmi aerei. Su un altro fronte invece, il gruppo filo iraniano in Libano, Hezbollah, ha annunciato di aver preso di mira per la seconda volta un contingente israeliano nella città di Al-Bayada nel Libano meridionale. Mercoledì, terzo giorno di giugno 2026, al sud delle Alpi torna il sole, con vento però nelle vallate alpine. Nel resto della Svizzera ultimi rovesci e poi torna il sereno. Temperature tra 13 e 26 gradi al sud, tra 12 e 20 al nord, isoterma di 0 gradi in temporaneo calo da 3.300 a 2.800 metri. C'è Omar Meshal adesso, non prima di avervi augurato una felice giornata anche con la RSI.
0: Lo sport.
4: Cominciamo dal tennis, perché alla Roland Garros sono delineate le prime due semifinali. Nel tabellone maschile, Alexander Zverev all'11ª semifinale slam, ma sempre a caccia del primo titolo major, dopo aver stromesso il 19enne Hodar, se la vedrà con un'altra promessa come il 20enne ceco Menšík. Da parte sua, vincitore 6-4, 6-3, 7-6 in tre ore di gioco del 19enne brasiliano Fonseca. La prima semifinale femminile sarà invece tra Kostyuk e Andreeva. Oggi spazio agli altri due quarti di finale, partendo dal derby Berrettini-Arnaldi, mentre l'altro italiano nella parte alta del tabellone, Cobolli, se la vedrà con il canadese Ogier Aliassim. In campo femminile, la numero 1 Sabalenka affronta la 22enne russa Schneider, l'altra russa Kalinskaya se la vedrà invece con la polacca Kvalinska. Calcio, il Belgio si è imposto 2-0 in amichevole in Croazia grazie a Tielemans e Lukaku. Di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio, Lukaku, il miglior marcatore dei Diavoli Rossi, raggiunge così quota 90 reti. La giovanissima Italia del tecnico ad interim Baldini è invece impegnata in serata in Lussemburgo. Ciclismo, Giro d'Italia femminile con l'olandese Van de Breggen, nuova maglia rosa, con 1 minuto e 4 secondi sulla bernese Reusser, spazio alla quinta tappa, 146 km da Longarone a Santo Stefano di Cadore, con 4 gran premi della montagna da affrontare.
5: Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le due date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano.

0: con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Questa sera alle 20.40 nella Hall dell'Ac di Lugano e in diretta su Rete 3.
1: Ancora buongiorno, ben svegliati, è la seconda sveglia, trin trin trin, quella che suona alle 6, anche perché il nostro programma, come ben sapete, continua fino alle 7, almeno fino a metà giugno, poi scatta l'alba chiara extra large, credo dal 22 o qualcosa del genere, e sono molto curioso di sapere se quello che sto preparando, quello che stiamo preparando per il nuovo risveglio di Alba Chiara Estate vi piacerà. Ho pensato a delle rubriche, credo, affascinanti e interessanti. Soprattutto avrò bisogno di voi, della vostra collaborazione. Ma tornando a bomba, che non si dice, tornando a voi, tornando agli ascoltatori. Buongiorno Gabriele, che ci manda un saluto da Bissone. Bissone c'è, mi dice, buongiorno. E poi dobbiamo ricordare questi nomi: Carlo, Clotilde e Kevin. E uno dice Kevin è un nome moderno, non è vero, è un nome che ci riporta addirittura al 500 nell'Irlanda di tanti e tanti anni fa. Oggi abbiamo anche due compleanni e da parte di due Antonietta, per cui oggi vi siete messi d'accordo. Un'Antonietta mi scrive: posso augurare buon compleanno a Mattias, che oggi compie 55 anni, è un mio amico? Certo che sì. E buon compleanno anche da un'altra Antonietta, con Gerardo, al suo ragazzo, al suo figlio, che si chiama Tony e che è un grande ascoltatore di Alba Chiara. Tony, è vero che sei un grande ascoltatore? Allora c'è il caffè anche per te, e non solo per te ma per tutti. L'ultimo compleanno, prima di passare oltre, è di una ragazza che forse qualcuno di voi si ricorda. Si chiamava Susi 4, si chiama Susi 4, e devo dire che negli anni 70 ottenne anche un certo interesse, un certo successo. Susi 4 cantava così.

Oggi compie 76 anni, una delle prime donne del rock a ottenere successo internazionale negli anni 70. Lei cantava, era una bassista e aveva sempre queste tute di pelle nera, ma sono sicuro che ve la ricordate. Grande successo in Europa, in Australia, e poi è apparsa anche nella serie TV Happy Days, Suzy 4. Ma chi altro vi ricorda questo personaggio, a parte Alba Chiara? Chi ve li ricorda, dico io? C'è anche Rick Astley, poi i giornali del giorno.

La radio vi fa davvero molta compagnia in tutto il mondo e non è un modo di dire. Stamattina ho ricevuto, adesso vi faccio un rapido elenco di saluti. Elisa che ci saluta dalla Calabria, buongiorno. Tutta gente, no? Tra il Ticino, Vallese, qualcuno che dal Canton Argovia. Monica, per esempio, ci manda i suoi saluti dalla Sicilia. Lodovico di Mendrisio, che si trova però in Puglia, in Gargano, ci manda i suoi saluti, vedi? La Valletta, Silvana, tour pieno di storia e di fascino. Un abbraccio a voi e poi. Devo fare una piccola correzione. Prima ho detto due Antonietta stamattina fanno gli auguri, ma chissà perché ho letto Antonietta. In realtà chi fa gli auguri a Mattias si chiama Giuseppina, per cui chiedo scusa, correzione fatta, per cui comunque gli auguri li abbiamo fatti, questo è l'importante. Comunque, che vi chiamiate Antonietta, Giuseppina, Francesca, non importa, siete i benvenuti. Intanto sono le 6:15. Ed è il momento di sfogliare insieme i quotidiani della Svizzera italiana. Anche questa mattina ci sono molti temi nelle pagine interne e chiaramente c'è anche una copertina che un po' cerca di riassumerli. Peraltro domani entrambi i giornali non ci saranno, ma noi avremo modo di chiacchierare ugualmente, magari daremo un'occhiata ai siti che non si fermano anche durante i giorni festivi. Bisogna rivedere gli aiuti alle vittime. Questo è il titolo che campeggia sul Corriere del Ticino. Riferimento è naturalmente all'evento tragico di inizio anno, di fine anno di Crans-Montana. Il Parlamento vuole migliorare il sostegno alle persone colpite. Prende forma la tavola rotonda. Quindi il Consiglio degli Stati, che ha approvato ieri lo stanziamento di 20 milioni di franchi da parte della Confederazione per la tavola rotonda, istituita dopo il tragico incendio di Capodanno. I senatori, tra virgolette, hanno anche chiesto al Consiglio federale, tramite due postulati, di migliorare il sostegno alle vittime in caso di future catastrofe. Intanto lo storico Renato Martinoni si esprime sui rapporti e sulle tensioni tra Svizzera e Italia. Sapete bene che tutta la vicenda ha fatto scorrere fiumi di inchiostro, ha creato forti tensioni col governo italiano. E allora c'è questo articolo, con tanto di intervista a Renato Martinoni, storico della letteratura, a cura di Gio Rezzonico. Una scelta tattica per distogliere gli italiani dai loro veri problemi. Così l'analisi sintetizzata in questo titolo che vi consiglio di leggere. A distanza di 5 mesi, i toni della querelle sembrano essersi attenuati anche grazie alle indagini condotte dalla magistratura vallesana. Ma insomma c'è molto di cui riflettere. Invece a centro pagina del Corriere, poi passiamo alla Regione, vi segnalo una fotonotizia di quelle brutte che arrivano dai luoghi di guerra, ovvero immagini di distruzione, case distrutte, appartamenti, palazzi demoliti, ruspe e tutto questo coté di immagini davvero poco gradevoli. Il titolo: Rubio, un accordo è possibile, ma Netanyahu lo gela. L'Iran è destinato a scomparire dal mondo, questo dice appunto il premier israeliano. Il segretario di Stato americano, quindi Marco Rubio, parlando ieri in audizione al Senato, ha rilanciato la possibilità di trovare un'intesa col regime delle Ayatollah, ma appunto da Tel Aviv Netanyahu ha ripetuto questa frase: questo regime del terrore è destinato a scomparire dal mondo. La Regione. Vediamo quali sono i temi. In questo caso partiamo con una dichiarazione di Gheri, presidente della Camera di Commercio, che dice al DFE serve una visione politica chiara. Quindi, presidente della Camera di Commercio che considera insufficiente il bilancio della gestione Vitta, sul futuro il Ticino non ha bisogno di prudenza ma di decisioni. Ma il centro pagina è completamente dedicato, con questa grande fotonotizia, ad una manifestazione in relazione al tema dei lupi. Lupo, strategia fallimentare. Il J'accuse dell'Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori. È un tema di cui abbiamo parlato di cui si parla da molto tempo. Torniamo invece sulla Regione, all'interno, sfogliamo questo quotidiano per riferirvi di un altro tema e un altro tono usato da Trump nei confronti del premier israeliano. Trump a Netanyahu: tu sei un pazzo. Una dura telefonata tra i due leader mentre le trattative con l'Iran rischiano il naufragio. L'ira di Donald: tutti ti odiano, senza di me saresti già
in galera. E invece si parla di casse pensioni, sempre sulla regione, nella pagina che riguarda temi svizzeri ma anche internazionali, rendimenti record nel 2025, ma le disparità sono enormi. Più di uno su due ha scelto il capitale anziché la rendita. Avevamo già riferito di questa tendenza che appunto oggi ritorna di attualità in questo articolo. La primavera del 2026 entra nelle statistiche svizzere come la terza più calda dall'inizio delle misurazioni. Un persistente sistema di alta pressione ha causato una grave siccità, molto sole, un'ondata di caldo con nuovi record di temperatura a maggio, e ce ne siamo accorti. Questi i dati di Meteo Svizzera, bilancio primaverile pubblicato appunto con queste analisi. Torniamo sul Corriere del Ticino per chiudere questa breve rassegna stampa e per passare ad un altro lato caldo del pianeta, ovvero la questione russo-ucraina. Pioggia di fuoco su Kiev, serve l'aiuto degli Stati Uniti, altro devastante bombardamento sulla capitale ucraina e su Dnipro da parte della Russia, pesante il bilancio delle vittime e dei feriti, purtroppo. Zelensky torna a chiedere le difese aeree degli Stati Uniti, ci servono i Patriot. E leggo anche un'altra notizia che mi colpisce, che riguarda la Germania. In Germania è record di povertà. Il tasso di povertà ha raggiunto un nuovo picco dal 2024 al 2025, stando al rapporto di un'associazione che si occupa appunto di monitorare la questione delle famiglie. Questa percentuale è aumentata dello 0,6%, attestandosi al 16,1% della popolazione. C'è tanto calcio anche sui giornali, perché la nazionale svizzera è partita alla volta degli Stati Uniti per il mondiale controverso per più ragioni, anche per una questione di costi elevatissimi, così vengono definiti. Il sole è sorto alle 5:35, tramonterà alle 21:09, abbiamo 15 ore e 34 minuti di luce, vi auguro come sempre di utilizzarli al meglio.

la canzone estiva per questa band che ne azzecca una dopo l'altra, come avrete notato, e si chiama appunto Rolling Stones. Abbiamo parlato tanto dei vostri viaggi, c'è gente che ci scrive appunto da varie località, quindi le vacanze sono ufficialmente cominciate. E ogni tanto è bello, no? Essere sorpresi da eventi straordinari che possono capitare anche, per esempio, a bordo di un aereo. Tu stai lì, stai volando, stai bevendo il tuo aperitivino, guardi fuori le nuvole, no? Guardi le montagne, guardi tutto quello che si può vedere a 10.000 metri d'altezza. E secondo quanto raccontano i giornali in questi giorni, è successo a bordo di un volo intercontinentale dal Messico alla Germania, un volo della Lufthansa, che i passeggeri si sono ritrovati improvvisamente spettatori di un piccolo concerto. Perché? Perché c'era una band con trombe, tromboni, sassofoni, che stavano tornando dopo un tour. È la Flash Mob Jazz dell'Orchestra del Conservatorio di Torino, che appunto tornava da una tournée di 3 concerti in Messico e ha deciso all'improvviso di proporre un concerto anche ai viaggiatori, e quindi hanno tirato fuori gli strumenti che avevano accanto ai loro posti, e tra trombe, tromboni, sassofoni hanno riempito la cabina di ritmo e sonorità funky. Bella, no? È una bella storia, davvero. Poi magari uno stava dormendo, allora smettete di far rumore, sai, quelle cose un po' così improvviso. Comunque, dopo le 6:30 parleremo di un argomento, di una parola che è molto presente nelle canzoni, ne ho trovate tantissime. La parola è sole. Faccio un esempio, eccolo.

0: Nina Zilli, l'uomo che amava le donne, questo è il titolo, alle 6.30. Buongiorno Gabriele Borer.
1: Buongiorno Daniele.
0: Ben ritrovato dalla redazione dell'informazione per anticiparci, come sempre, i temi che sentiremo alle 7. Di cosa si parlerà oggi?
1: Sì, inizieremo dal nostro secondo sondaggio in vista delle votazioni federali del prossimo 14 giugno, dico nostro, nel senso che è stato commissionato dalla SSR e realizzato dall'Istituto GFS. Cosa ci dice sull'iniziativa 10 milioni bastano e sulle modifiche relative al servizio civile? Ci dice questo, che i consensi sull'iniziativa lanciata dall'UDC per frenare l'immigrazione sono in deciso calo rispetto alla prima fotografia scattata in aprile, mentre le voci contrarie sono in crescita. Non c'è più così l'equilibrio di un mese fa, ma un vantaggio del no. Sul servizio civile, una modifica adottata dal Parlamento è tesa a ridurre il numero di persone che lo scelgono. Sempre rispetto ad aprile, i sì sono diminuiti, i no sono aumentati e si è passati da una probabile approvazione a una situazione di equilibrio. Inizieremo da qui, poi illustreremo sempre per la politica federale gli estremi del dibattito alle Camere federali che andrà in scena oggi sul finanziamento della 13ª mensilità AVS, un dibattito più che mai complesso. Dall'estero segnalo le previsioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale sul clima dei prossimi mesi. Potrebbe verificarsi un cosiddetto super El Niño, un fenomeno naturale e ricorrente, ma in una sua forma estrema, fatta di caldo torrido e siccità in certe regioni e di piogge torrenziali in altre, dalle prossime settimane e fino a fine anno.
0: Alle 7 dunque l'appuntamento con il Radio Giornale, con tutte queste notizie e molte altre che ascolteremo, e adesso le notizie per chi viaggia con noi. E come prima notizia vi parlo di quello che accade sulla Axenstrasse, che è stata chiusa tra la galleria di Flüeler e Sisikon in entrambe le direzioni a causa di una frana. In Ticino invece ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: quando la musica ci carica molto più di una tazza di caffè. Canzone pazzesca questa della Boys Town Gang del lontano 1900, che anno era? 82. Bellissima. It's
1: not never. Uguale uguale.
2: Come hold me tight.
1: Uguale uguale.
2: Che bella cosa. Now you're not sola.
1: Storie di plagi e di cover.
2: L'aria serena.
0: Il tema di oggi è molto facile da comprendere. Prego, signor Albano.

Ha scatenato la vostra fantasia la domanda: quali canzoni vi vengono in mente pensando al sole? Tanti hanno scritto O Sole Mio, ma abbiamo già dedicato una puntata a O Sole Mio con le tante cover realizzate. Anche la sigla di oggi tra Elvis Presley e Pino Daniele citava proprio O Sole Mio. Il sole da sempre è una delle immagini più potenti della musica, simbolo di vita, di amore, di rinascita, ma anche di nostalgia, di malinconia. E allora vediamo in che modo il sole è diventato protagonista nella musica italiana e non solo, perché faremo anche qualche piccolo deviazione sulla musica internazionale. Allora, intanto abbiamo sentito Nel sole di Albano, una canzone simbolo, molti di voi l'hanno citata, è una delle canzoni, delle prime canzoni che vengono in mente. Un'altra canzone molto citata, anche perché il titolo è proprio La canzone del sole, ci permette di ritrovare, Lucio Battisti.

canzone in cui il sole illumina i ricordi, ma allo stesso tempo mette anche in evidenza quello che è cambiato, cioè le modifiche della nostra vita. Molto più giovane, spensierato, quasi eterno, innamorarsi sotto la luce del sole.

C'è una canzone che magari non è tra le più conosciute, ma vi assicuro che è molto bella. Edoardo De Crescenzo, quello di Ancora, ha inciso un brano che si intitola semplicemente Sole e faceva così.

Ottima domanda di chi mi scrive: ma gli alunni del sole hanno fatto una canzone sul sole? Mi cogli impreparato, però apprezzo molto questa battuta. Anche i Beatles hanno cantato del sole. Here Comes the Sun. Faceva così.

Sotto il sole di Riccione. Ebbene, state citando molte, ma devo fare una selezione. Sole rosso dei Collage, sempre loro. E Alvaro Soler, anche lui ha cantato Il sole. Gli occhi

dire che tra i tanti artisti che ho un po' selezionato ce n'è uno che col sole ha avuto un legame fortissimo, forse perché arriva dalla terra del sole.

0: potremmo fare 7 puntate di canzoni dedicate al sole. Sotto questo sole, per esempio, Ladri di biciclette ci sta, anche questa è una proposta interessante. Sole e Soleil di Nana Muscuri, Sotto il sole di Riccione, l'abbiamo citata. All'ombra dell'ultimo sole, Faber, è vero. Ma io resto con Pino Daniele, perché c'è una canzone che mi fa piacere questa mattina farvi riascoltare. Spero vi ricordiate di Sotto o Sole. Pino Daniele.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
0: Album meraviglioso. La canzone si chiamava proprio così, era il 1980. E con questa canzone ci avviciniamo al momento in cui si gioca. Questa mattina sono stato molto buono, a parte la seconda canzone, ma per il resto davvero lupo de lupis. Vi lascio a questa meraviglia. Pino Daniele, Sotto sole, sulla Rete 1, Alba Chiara. Ancora buongiorno a tutti voi, ben svegliati.

direttamente da quell'album incredibile che si chiamava Nero a metà, che ha un pezzo più pazzesco dell'altro. 1980 era Pino Daniele nello spazio Uguale Uguale. E adesso è il momento di giocare, sono le 6.45, è il momento di riattivare la memoria, esercizio molto utile di prima mattina perché vi permette di mettervi alla prova. E vi dicevo, oggi piuttosto buono perché ho fatto un lunedì, un martedì un po'... abbiamo messo delle canzoni un po' difficili. Oggi secondo me il 3 su 3 non credo, ma un 2 su 3 secondo me è fattibilissimo. A cominciare dalla prima canzone, questa mattina ho scelto 70-80-90, quindi proprio una puntata classicissima. È un brano che avete sicuramente ballato negli anni 70, ma chi suonava, vi aiuto, chi suonava questo brano?

radice orizzontale, 7 lettere, grande chitarrista. Usate solo il cognome che va bene.

Beh. Qualcuno scrive Frank Zappa, non è Frank Zappa. Questa la so anch'io, mi scrive. Questa la so anch'io. La canzone si intitola Europa ed è naturalmente Santana e mi piace moltissimo il messaggio di Tiziano che scrive quante limonate. Ed è bello pensare a questo, caro Tiziano, è bello pensare alla frutta, agli agrumi. Ah, non intendi? Pensavi ad altro, ho capito, va bene. Comunque era Europa, quindi sicuramente abbiamo ricordato un momento di grandi balli degli anni 70, balli molto molto, no? Molto vicini. La seconda è difficile, lo so che è difficile, ma ogni tanto qualcosa di difficile devo proporvi. È da contratto. Qui siamo nel 1981, chi si ricorda questa canzone, soprattutto chi la cantava?

Dunque, la Goggi mi scrivono. Eter Parisi, no, fuori strada. Giuseppe la sa, è vero. Intanto Tiziano, molto apprezzata la tua battuta, eh? Qui c'è gente che si ricorda di agrumi di tutti i tipi. Lascia perdere, va. Bravo Stefano. Ricchi e poveri, la Carrà, Sandra Mondaini. No, non ci siamo. Ma attenzione perché molti stanno ricordando, è quella che cantava con la scopa, sì, esatto, cioè nel senso che è entrata sul palcoscenico di Sanremo con una scopa, è vero. E lei si chiama Marinella e vedo che stanno arrivando moltissime risposte esatte, quindi bravi. Rita Pavone, insomma, avete scritto di tutto, ma la risposta esatta è Marinella. Volevo citare De André, ma mi sembrava un po' forte come accostamento e quindi niente. Questa storia della limonata, potremmo andare avanti a lungo, stamattina gioventù alla grande proprio. Allora, terza canzone, questa non è difficile, è un personaggio che abbiamo molto amato negli anni 90, poi lei ha avuto un po' di problemi, adesso fortunatamente è tornata alla musica, il suo nome è, ditemelo voi.

Sì, dai, Gerardina Trovato con la canzone Amori Amori. Prima c'era Europa di Santana, Ma chi te lo fa fare di Marinella. Avete scritto delle cose che non posso leggere, e quindi Amori Amori di Gerardina Trovato. Applausi, applausi, applausi. E noi tra poco ci colleghiamo con Meteo Svizzera. Il tempo di ascoltarci Frank Sinatra.

0: al lontano 1969, la voce di Frank Sinatra, tutta l'energia di For Once in My Life. Abbiamo tanto celebrato il sole questa mattina con la musica, le canzoni dedicate al sole. Come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico? Qua e là un po' di sole ci sarà, ma vediamo i dettagli con Guido Della Bruna da Meteo Svizzera Locarno Monti. Guido, buongiorno, ben ritrovato, ti ascoltiamo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, sì, sole soprattutto a sud delle Alpi ce ne sarà in abbondanza. Infatti la perturbazione che ieri ha causato temporale in tutta la Svizzera, ma soprattutto al sud, si sta allontanando rapidamente verso est. Sta ancora interessando in parte la Svizzera nordalpina. Abbiamo ancora al nord parecchia nuvolosità, soprattutto sul centro e sull'est, anche le ultime precipitazioni. Il miglioramento ci sarà a poco in giornata, progressivamente da ovest si passerà a tempo abbastanza soleggiato. Ci vorrà qualche ora però. Al nord le temperature massime arriveranno a circa 21 gradi. Come anticipavo, al sud la situazione è diversa, abbiamo già avuto un miglioramento rapido questa notte, c'è ancora qualche banco nuvoloso residuo sull'Alto Ticino, per il resto la giornata sarà soleggiata, con tendenza favonica. Abbiamo già un vento da nord che soffia moderato nelle valli superiori, probabilmente avremo solo una tendenza favonica alle basse quote. Comunque le temperature potranno salire fin verso i 27 gradi. Si riscalda anche in montagna con l'isoterma di 0 gradi che salirà dai 2800 metri attuali fin verso i 3200 metri entro la serata.
0: Grazie Guido, grazie per queste informazioni. Ci sentiamo alle 7:20 per un nuovo bollettino.
1: A dopo.
0: A dopo. Mi ha fatto sorridere un'ascoltatrice, perché insomma il gioco musicale, alcune mattine mi dite: ah, come sei cattivo, come difficile, ah, come sei bravo. Cioè, quindi stamattina su Santana mi ha scritto Monica: ma che domande. Vabbè, era facile, ero buonino stamattina, per cui ci sta. Alba Chiara torna domani.
2: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
0: Un saluto da Daniele Oldani, vi lascio con l'informazione delle 7 e poi con 7:20.
3: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Appunto.
3: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Passate un'ottima giornata, domani. Scusate, ma Bette Davis aveva voglia di cantare e io l'ho sfumata brutalmente. La rifaccio partire. 3, 2, 1 e via. Coste mani. Tira giù ste mani. Cosa continui a toccare? Tirale giù. Scusate, mi picchio in diretta volontariamente. Autopunizione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. I no sono in crescita. Perde consenso l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista delle prossime votazioni, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Si torna a discutere alle Camere del finanziamento della tredicesima AVS con una soluzione condivisa che ancora non si profila. Nel Regno Unito è polemica per la morte di un giovane bianco accoltellato che la polizia ha ammanettato al posto del suo aggressore. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi in certe regioni del mondo, caldo, torrido e siccità in altre, piogge torrenziali. Si prospettano dunque due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'Istituto GFS svolto su incarico della SSR evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione sia per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Ma iniziamo dall'iniziativa lanciata dall'UDC contro una Svizzera da 10 milioni. A fine aprile si constatava una sostanziale parità. Ora i no sono al 52%, i sì soltanto al 45%. Alan Crameri.
2: Leggero calo del sì, avanzata del no. I fronti sono ancora vicini, ma per l'Istituto GFS si può parlare di un trend verso il no. Al responsabile Lucas Golder chiediamo se non ci sia il rischio di sbagliarsi in sondaggi su questi temi, come era stato con l'iniziativa contro l'immigrazione di massa accettata poi in votazione nel 2014.
3: Bei der Masseneinwanderung hatten wir starke Anzeichen, dass eine Protestabstimmung.
2: Allora nel 2014 c'era stato un voto di protesta con un segnale lanciato alla politica. Questa volta invece, secondo Golder, i sondaggi mostrano che il popolo si sta occupando dei dettagli dell'iniziativa, delle possibili conseguenze. E come spesso in questi casi poi aumentano i no, senza l'effetto di un voto di protesta. Il sondaggio mostra una base UDC compatta a favore dell'iniziativa, a sinistra invece un'opposizione altrettanto compatta, contraria. Tra gli elettori di centro e PLR c'è un 30-40% di favorevoli, ma la tendenza è in calo. In queste ultime settimane cosa può ancora favorire invece il sì? L'attacco di Winterthur, di un presunto estremista di origini turche, può far invertire la tendenza. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, risponde Golder, ad esempio portando alle urne gente che oggi ancora non pensava di votare e che quindi non è considerata nel sondaggio. Può darsi inoltre che l'attacco di Winterthur rafforzi l'argomento di chi chiede un maggior controllo sull'immigrazione da parte delle autorità. Un sì all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di residenti è quindi ancora possibile, ma per i sondaggisti la tendenza delle ultime settimane mostra una chiara evoluzione verso il no.
1: E ora l'altro tema in votazione sul piano nazionale, che è la modifica della legge sul servizio civile, con misure tese a ridurre il numero di persone che passano al servizio civile, in particolare di chi ha già svolto parte del servizio militare. Il sondaggio in questo caso mostra che i sì sono diminuiti, scendendo dal 52 al 48%, mentre i no sono aumentati dal 40 al 46%. Si passa quindi da una probabile approvazione a una situazione di equilibrio, uno scenario anomalo, come spiega la politologa dell'Istituto GFS Martina Musson.
4: Di solito, di fronte a modifiche di legge proposte da governo e Parlamento, l'opinione pubblica durante la campagna evolve verso le posizioni delle autorità, quindi verso un sì. In questo caso, invece, aumentano i no ed è anomalo. Dal sondaggio spicca in particolare un argomento contrario che sembra attecchire. La modifica di legge indebolisce il servizio civile senza davvero rafforzare l'esercito. Questo è il motivo principale di chi dice no.
5: Dieses Argument ist der stärkste Grund, weshalb man nein stimmen möchte.
2: Ci sono spaccature nette nelle fasce di popolazione su questo tema.
4: Sì, in particolare sul fronte partitico. La base dei partiti di sinistra è chiaramente contraria. Tra l'elettorato borghese di destra è invece evidente il sostegno. Guardando alle fasce d'età, i giovani sono in maggioranza per il no, poi più saliamo con l'età prevalgono i sì. Anche tra i sessi c'è una differenza. Tra gli uomini una maggioranza approva la modifica di legge, una maggioranza di donne invece è critica.
2: Il sì resta in leggerissimo vantaggio con un 48% di fronte a un 46% di no, ma è in perdita. Con quali argomenti i favorevoli possono fermare questa tendenza?
4: In situazioni come queste, essenzialmente di parità, può fare la differenza la mobilitazione, cioè motivare i propri sostenitori ad andare a votare. C'è poi la tipica dinamica degli ultimi giorni di campagna, in particolare per un tema come questo, rimasto nell'ombra del dibattito sull'iniziativa 10 milioni. Se leggendo il libretto di spiegazioni gli indecisi si lasciano convincere dagli argomenti delle autorità, prevarrà il sì. Se invece la motivazione di voto è una protesta legata al tema dell'immigrazione, potrebbero dire di no a governo e Parlamento anche su questo tema.
5: Gegen Bundesrat und Parlament positionieren.
1: E ora i lavori delle Camere federali, dove fra meno di un'ora, a partire dalle 8 al Consiglio nazionale, ripartirà il dibattito sul finanziamento della 13ª AVS. Le due Camere hanno già espresso le proprie posizioni e l'accordo per ora non c'è e non è nemmeno facile prevederne uno o individuarne uno possibile. A Berna, pronto per seguire il dibattito, c'è Alessio Veronelli.
6: Sì, era il 3 marzo 2024 quando il 58,2% della popolazione e la maggioranza dei cantoni decisero che per i pensionati ci voleva una 13ª rendita AVS. A 2 anni di distanza però ancora nessuna soluzione definitiva su dove e come trovare i 4,2 miliardi supplementari inizialmente necessari, miliardi che diventeranno poi più di 5 all'anno. Deciso solo finora che la 13ª AVS arriverà a chi deve una volta all'anno dalla fine di quest'anno. Consiglio nazionale che darà il via alla nuova serie di discussioni questa mattina e Consiglio degli Stati che sembrano però cristallizzati su posizioni, diciamo pure, apparentemente inavvicinabili.
1: Allora ricordiamo ancora la situazione e quali scenari si aprono.
6: Dunque, il nazionale aveva optato per un finanziamento che dipendesse esclusivamente da un aumento temporaneo dell'IVA di 0,7 punti percentuali, limitato però al 2030. Così facendo, anche i pensionati riversano nel primo pilastro. Per gli Stati è invece necessaria una soluzione più a lungo termine e mista con un aumento sia dell'IVA 0,4 punti sia dei contributi salariali 0,3 punti, ma in questo caso verrebbero chiamati a contribuire ulteriormente anche dipendenti e datori di lavoro. Scenari possibili? Beh, un accordo entro fine sessione, non facile però, oppure viene indetta una conferenza di conciliazione. Cadesse però l'intesa, tutto il progetto sarebbe definitivamente affossato. Il governo ha poi già anche fatto sapere che in caso di soluzione temporanea chiederà un incremento permanente dell'IVA di 0,7 punti nella prossima riforma, quella 2030. Ma poi non dimentichiamo che per un aumento dell'IVA bisogna obbligatoriamente passare dal voto popolare.
1: Alessio Veronelli in collegamento da Berna. È un settore che gode di buona salute ma che deve fare conti anche con una costante presenza di abusivi. Parliamo dei fiduciari in Ticino con la Federazione Cantonale, Associazioni Fiduciari, l'AFTAF, che ieri ha tenuto la sua assemblea. Ci dice di più Marcello Ierace.
7: Il settore fiduciario ticinese guarda in modo positivo al futuro. Le sfide sono tante e non sempre semplici. L'intelligenza artificiale, che anche in questo campo ha iniziato a metterci lo zampino, è una piazza finanziaria che si vorrebbe un po' più attrattiva. C'è però chi in questo settore prova ad inserirsi in modo illecito e sempre di più lo fa tramite il web e i social media. Nel 2025 in Ticino sono stati 16 i decreti d'accusa emessi per aver esercitato la professione l'immigrazione di fiduciari in modo abusivo. Cristina Maderni è presidente dell'AFTAF.
8: Quello che abbiamo il sentore è che il settore immobiliare sia uno dei settori particolarmente che fa delle segnalazioni di sospetto di abuso, quindi è molto probabile che questo sia un settore sensibile. Abbiamo anche alcuni che arrivano dall'estero e su quelli occorre vigilare, soprattutto perché magari non hanno le competenze di quello che sono le regole e le leggi svizzere.
7: Un numero che negli anni non cresce ma nemmeno diminuisce.
8: Il fatto che ci sia una stabilità nei numeri vuol dire comunque che c'è un'efficacia e mi dà anche l'impressione che in questo momento si riesca a frenare immediatamente quello che è una situazione di non regolarità totale. Viene fatta anche della consulenza per chi magari i requisiti ce li ha ma non ha attemperato esattamente a quello che sono i requisiti per fare la domanda, per ottenere l'autorizzazione, quindi comunque c'è un'attività anche proattiva e questo va bene perché alla fine è importante avere un'economia che lavora insieme per una prosperità.
1: Tra Stati Uniti e Iran c'è stato nelle scorse ore uno degli scontri a fuoco più intensi dall'inizio del cessate il fuoco. Nella notte le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato missili balistici e droni contro i vicini stati del Golfo, Kuwait e Bahrain, mentre l'esercito statunitense ha attaccato una base militare iraniana su un'isola nello stretto di Hormuz. Secondo Teheran gli attacchi erano diretti contro basi militari statunitensi e l'esercito americano ha riferito di averli respinti con successo. Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando fortissime polemiche. Un giovane bianco scambiato dagli agenti per l'assalitore viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida e l'estrema destra britannica ha trasformato la vicenda in caso politico. Chiara Savi.
9: I fatti risalgono a dicembre 2025, ma il processo si è svolto negli scorsi giorni e ha fatto emergere il caso. Henry Novak, studente universitario di 18 anni, è morto nella città di Southampton, pugnalato a morte con un kirpan, pugnale legato alla storia Sikh, da un giovane appartenente alla comunità. Quest'ultimo è stato condannato al carcere a vita. Le immagini dell'arrivo degli agenti sul luogo del delitto in un primo tempo mostrano un'altra realtà. Novak a terra viene accusato dalla famiglia dell'assalitore di averlo aggredito per motivi razziali e i poliziotti credono alla loro versione. Sono stato pugnalato, dice. Dove, risponde la gente, non credo proprio. E poi arriva quel I can't breathe, non riesco a respirare, ripetuto più volte mentre viene ammanettato. Alla fine arriverà l'ambulanza, ma Novak è ormai morto. I fatti finiscono in un'aula di tribunale, ma il video è diventato ormai un caso politico, perché di quel non respiro, che ricorda quanto accaduto all'afroamericano George Floyd nel 2020, soffocato da un poliziotto bianco, se n'è appropriata l'estrema destra britannica, che accusa la polizia di razzismo nei confronti dei bianchi. Se Harry non fosse stato bianco, non sarebbe stato ammanettato, dice l'attivista di estrema destra Tommy Robinson, lasciando intendere che le minoranze etniche sono più tutelate. La famiglia del giovane ha lanciato un appello affinché la sua morte non crei divisioni e tensioni comunitarie, ma alcune centinaia di persone si sono radunate ancora ieri davanti alla centrale di polizia di Southampton e ci sono stati anche degli scontri. È dovuto intervenire il premier Keir Starmer, che non esclude un'indagine più ampia sul caso e più in generale sugli interventi di polizia legati ad accuse di razzismo.
1: E ora parliamo di clima. Prima, perché è in arrivo quello che è stato definito un potenziale super El Niño che potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale combinato al cambiamento climatico spingerà ancora più in alto le temperature medie in tutto il globo. Sentiamo Manjula Bhatia.
10: L'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a non farsi trovare impreparati di fronte a quello che si prospetta come un El Niño particolarmente intenso, che combinato ad un clima già surriscaldato dall'attività umana potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi. El Niño è un fenomeno periodico che si presenta ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi. Induce un riscaldamento delle acque oceaniche e una modificazione della circolazione atmosferica a livello globale. Ma quale impatto potrà avere in Europa, alle nostre latitudini? Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
11: Il fenomeno dell'El Niño, fenomeno assolutamente naturale, si sviluppa praticamente fra l'Australia e le coste del Cile, quindi nel Pacifico, molto lontano da noi. Gli effetti per il tempo dell'Europa sono per certi versi smorzati. Non saremmo toccati come sarebbero delle regioni molto più vicine a questa zona. A volte gli effetti vengono anche un po' mascherati dalla normale variabilità tipica del tempo europeo.
10: Non sarà così per altre parti del mondo. Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, generalmente porta siccità e incendi in America Centrale, Australia, Indonesia e nel sud-est asiatico, mentre Sud America, Corno d'Africa e Asia Centrale sono più esposti a piogge intense e inondazioni. Tutto questo, oltre a provocare vittime, ha importanti ripercussioni economiche, come spiega ancora Marco Gaia di Meteo Svizzera.
11: Come europei, come svizzeri, potremmo subire degli effetti indiretti a livello delle catene di approvvigionamento, perché diversi prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana provengono direttamente o indirettamente anche da quelle zone toccate maggiormente da El Niño.
10: Si prevedono già impatti negativi sui raccolti di riso, grano, canna da zucchero e cacao.
1: Ed è tutto per la prima edizione del Radio Giornale, ora c'è lo sport, più tardi.
12: Lo sport.
13: Buongiorno da David Conti. Iniziamo dal tennis. Da Roland Garros a Parigi si conoscono le prime due semifinali. Nel tabellone maschile Alexander Zverev se la vedrà con il ventenne ceco Menšík, giustiziere del brasiliano Fonseca. In campo femminile sarà invece Kostiuk contro Andreeva. Oggi spazio agli altri quarti di finale partendo dal derby Berrettini-Arnaldi, mentre l'altro italiano nella parte alta del tabellone Cobolli se la vedrà con il canadese Aliassim. In campo femminile la numero 1 Sabalenka affronta la 22enne russa Schneider. L'altra russa Kalinskaya sarà opposta alla polacca Halinska. Nel calcio la nazionale svizzera è arrivata negli Stati Uniti e con lei al seguito anche gli addetti ai lavori, tra i quali il nostro Paolo Laurenti. Paolo, buongiorno, quali le novità se ci sono?
14: Al momento di novità non ce ne sono. Intanto buongiorno anche da parte mia da San Diego. Quindi Braylen Bolon non ha ancora lasciato la Svizzera. La questione del permesso di entrata negli Stati Uniti, il cosiddetto ESTA, che era stato accordato solo un anno fa a Embolo per la tournée estiva proprio della nazionale e ora rimesso in discussione, non è ancora sbloccata. E dai responsabili della nazionale non filtrano dettagli e informazioni sul motivo dello stop della partenza imposto all'attaccante rossocrociato, tra l'altro solamente un paio d'ore prima del decollo. La Federazione Elvetica rimane dunque in contatto con le autorità svizzere e statunitensi. Ci si augura che in giornata la situazione si possa risolvere così da permettere a Embolo di salire sul primo aereo per la California. La campagna mondiale è dunque iniziata con questo inghippo che logicamente si sarebbe voluto evitare. Nel frattempo il resto della squadra è atterrata puntuale alle 16 ora di Los Angeles sul suolo statunitense dopo oltre 12 ore di aereo, e poi ha proseguito il viaggio ancora un paio d'ore di pullman per raggiungere il quartier generale di San Diego. Alloggerà al resort di lusso Fairmont Grand Del Mar a soli 10 minuti dalla San Diego Jewish Academy, dove si trova il campo di allenamento dove si allenerà già la prossima mattinata dopo qualche ora di sonno, visto che qui in America è tarda sera, una sgambata in modo da assorbire in fretta il fuso orario che ricordo è di 9 ore. Ad accogliere infine la spedizione elvetica in California, temperature meno alte di quelle registrate in Svizzera negli ultimi giorni, una ventina di gradi e quindi condizioni ottimali. Per il momento è tutto.
13: Grazie Paolo Laurenti. Da segnalare ieri l'amichevole tra Belgio e Croazia, vinta dai Diavoli Rossi grazie ai gol di Tielemans e Lukaku, di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio. Questa sera alle 20:45 una giovane e sperimentale Italia del tecnico ad interim Baldini è impegnata in Lussemburgo. Nell'hockey i Vegas Golden Knights nella notte hanno vinto gara 1 della finale playoff di NHL battendo 5-4 i Carolina Hurricanes. Infine nel ciclismo, con l'olandese Van de Breggen, nuova maglia rosa del Giro d'Italia con 1 minuto e 4 secondi sulla bernese Reusser, oggi spazio alla quinta tappa, 146 km con arrivo a Santo Stefano di Cadore, con 4 Gran Premi della montagna. È tutto per lo sport, buona giornata.
12: Sono le 7:20, buongiorno Svizzera, i rari qui in questo studio su RSI La 2 in TV, ma ovviamente alla radio su Rete 1. Paolo Riva, Danny Rauseo, buongiorno.
15: L'hai detto abbastanza bene.
12: L'ho detto abbastanza bene?
15: Abbastanza chiaro.
12: Abbastanza chiaro, sì. Vogliamo sapere subito che tempo fa?
15: Sì, perché rispetto a ieri, oggi
12: è un'altra storia.
15: Cioè, completamente, e mi sa che domani è ancora un'altra. Adesso sentiamo da chi ne sa.
12: Chi ne sa è Guido Della Bruna a Locarno Monti. Buongiorno Guido.
16: Buongiorno.
12: Allora, cosa ci aspetta per oggi?
16: Sì, un po' di tutto possiamo dire nei prossimi giorni. Comunque cominciamo da oggi.
12: Sì, sì, sì.
16: Come anticipato rispetto a ieri, un bel cambiamento. Abbiamo ancora avuto dei temporali ieri sera, poi però nella notte a sud delle Alpi il tutto si è risolto e questa mattina restava solo qualche banco nuvoloso lungo le Alpi. C'era anche qualche banco di nebbia sulle pianure del Sottoceneri. Comunque questa si è già dissolta con l'arrivo del sole che sarà protagonista per tutta la giornata. Quindi al sud giornata soleggiata con tendenza favonica nelle vallate e temperature massime che potranno toccare i 27 gradi circa, anche appunto grazie a questa debole tendenza favonica. Al nord delle Alpi il miglioramento ci sarà, ci metterà però un attimo, abbiamo ancora i resti della perturbazione che causano nuvole e ancora qualche rovescio soprattutto sulla Svizzera centro orientale, però poco a poco a partire dalla Romandia ci saranno delle schiarite sempre più ampie. Nel pomeriggio si passerà a tempo almeno in parte o anche abbastanza soleggiato appunto verso ovest. Al nord le temperature sono un po' più basse, avremo delle massime attorno ai 21 gradi circa.
12: Sì, visto che si appresta un weekend lungo, ci apprestiamo a vivere un weekend lungo, puoi darci qualche anticipazione di quello che saranno i prossimi giorni brevemente, Guido?
16: Sì, ecco, come anticipavo prima, una perturbazione di nuovo in arrivo fra domani pomeriggio e venerdì mattina, quindi il giovedì comincerà ancora con cieli almeno in parte liberi da nuvole, poi però la nuvolosità aumenterà e nel corso del pomeriggio avremo i primi rovesci temporali che perdureranno fin verso la mattinata di venerdì. Poi di nuovo il venerdì avremo un po' quello che è successo oggi con un miglioramento progressivo, a cominciare dal sud delle Alpi poi anche al nord, e per il fine settimana avremo ancora un sabato piuttosto variabile, una domenica che per il momento sembra presentarsi più stabile con tempo abbastanza soleggiato.
12: Grazie Guido per tutte queste anticipazioni, buon lavoro e buona giornata.
16: A voi buona giornata, grazie.
12: Adesso vediamo com'è la situazione del traffico. A Bien troviamo Ilaria Schwegler, buongiorno Ilaria.
17: Buongiorno a tutti voi. In Ticino abbiamo code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e infine da Ponte Tresa verso Bioggio su diversi tratti.
12: Grazie, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
17: Grazie a voi, a dopo.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
12: Ti va se salutiamo Mica?
15: Dai. Ascolteremo Mica.
12: Mica. Ascoltiamo lui proprio, Grace Kelly.
15: Bravo Grace Kelly.
12: Grande storia.

0: Kitchen. Finisce così questa canzone di Mika alle 7:26. Parliamo di vacanze. Abbiamo voglia di parlare di vacanze, visto che c'è un weekend lungo, molti fanno queste vacanze brevi di pochi giorni.
1: Mordi e fuggi
0: perché costano un po' meno, perché poi sei impegnato tanto sul lavoro, perché non puoi staccare troppo.
1: Costano un po' meno perché durano
0: tra virgolette,
1: un po' meno.
0: Sì,
1: costano un botto.
0: Costano uguale. Costano un po' meno perché durano un po' meno, giusta
1: ti
0: precisazione.
1: Dissangui. Giusta ti dissangui questi tre giorni, dice: "Ma sì, sono solo tre giorni. Trattiamoci bene." Praticamente una vacanza a 24 carati, qualsiasi cosa che tocchi, mangi, bevi è 24.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Però belle,
0: stanno organizzando le vacanze un po' più lunghe, sì. Quelle estive, quelle magari già diciamo di luglio, giugno, luglio, agosto. Qualche giorno fa, non ve l'avevamo raccontata, ma è apparsa un po' su tutti i portali, le mete preferite per quest'anno, sì. 2026, per gli svizzeri.
1: Anche perché non sorprendenti, no, sono un po' le stesse, con un accento magari un po' più marcato sul fatto che, vista la situazione geopolitica attuale, la preferenza degli svizzeri è su vacanze un po' più vicine.
0: Sì, tipo...
1: Le mete esotiche, non sai neanche se riuscirai a raggiungerle.
0: Vero. Allora c'è l'Italia, primo posto tra le preferenze degli svizzeri, poi c'è Spagna, Grecia, Turchia, Egitto.
1: Non vanno in Francia.
0: E poi c'è tra quelle invece cittadine, le chiamano destinazioni
1: Parigi
0: urbane, Londra, Parigi, Berlino o Milano addirittura.

0: Questo nuovo ascoltatore di Roma.
1: Di Roma.
0: Scrive ogni giorno, vogliamo salutarlo perché lui ci ascolta da Roma e quindi ci teniamo quando qualcuno.
1: Allora adesso do un bello spavento turistico a Davide, una roba che mi hanno raccontato ieri sera.
0: Sì.
1: Ieri sera, è fresca questa notizia qua, io non la sapevo ed è una delle robe che mi fanno ridere perché dici sempre, quello che diciamo poi sempre, Svizzera grandissimo paese,
0: sì,
1: eccezionale, anche molto bello se c'hai i soldi. Allora, Bürgenstock.
0: È una realtà.
1: Allora, certo, Bürgenstock.
0: Sì.
1: Bürgenstock, lago dei quattro cantoni, lì sopra, sì, questa zona.
0: Diventato famoso
1: complesso,
0: per
1: alberghi,
0: grande reunion politica.
1: Sì, sì, sì. Allora, Bürgenstock, posto di lusso, sì, di alberghi, di case, di ville, di cose. E c'è la funicolare che va su.
0: Sì, comoda.
1: Sì, comodissima. Mm-hmm. 3 minuti, più o meno, 3-4 sì, minuti, sì, di, sì, salita. Sì. Per il totale di franchi?
0: Ho paura. 50. 50 franchi per una tratta.
1: Allora non so se andate e ritorno, però 50, poi che anche andate e ritorno, ma sono meno di 5 minuti. Sono meno di 5 minuti. Davide, vieni al Bürgenstock. Che bello. E naturalmente selezionano così la clientela.
0: Sì.
1: Loro non vogliono che arrivi su il marasma, l'overbooking.
0: Sì.
1: Quando fai il biglietto per la funivia che va su, che lo vedi lì, la destinazione la vedi a occhio nudo e ti dice questo 50 franchi, sai cosa? La guardiamo da qui.
0: Prima di affrontare il prossimo, sì, trend di vacanze, sì, volevo salutare anche Andy che invece dice: io sono romano e abito a Poschiavo. Quindi
1: vedi?
0: Davide abita a Roma e Andy
1: è romano,
0: a
1: ma sta a Poschiavo. Potrebbero magari, cioè, si sentono, si parlano in romani.
0: Facciamo funzione social oggi, Rete 1 funzione social.
1: No, dicevamo...
0: Il nuovo trend del turismo, sì, è un trend di lusso, lo chiamano così.
1: Sì, è un trend di lusso.
0: Chiamano viaggi longevity.
1: Sì, esattamente. Allora, dopo vi chiediamo.
0: Dopo, con calma, adesso
1: allora, faccio... Il viaggio longevity, praticamente io... Dico subito la mia posizione.
0: Villa.
1: Non condivido.
0: Non condividi. Perché?
1: Non condivido
0: perché di solito perché no. Si va in vacanza per rilassarsi.
1: Sì, vai in vacanza per. E dopo sentiamo per quali motivi la gente va in vacanza.
0: Per staccare, sì, ci sono.
1: Ma i viaggi longevity sono fatti per migliorare la salute.
0: Sì.
1: Io dico così, ma proprio molto terra a terra, dico diglielo a quelli che vanno a Ibiza.
0: Migliorare la salute vuol dire che offrono pacchetti con analisi del sangue.
1: Porca miseria,
0: ma io vado in vacanza per non pensare a niente.
1: Vai in vacanza e la prima roba tiri sulla manica,
0: sì,
1: ce l'ho già su, sì, la maglietta. Prima roba arrivi al resort,
0: tocchi ferro,
1: una bella che... analisi del sangue. Sì. Dopodiché ti convocano prima di cena per darti i risultati,
0: sì,
1: e sai che mangerai sedano e acqua naturale.
0: Sì. Mi ricorda un film di Fantozzi di 7 kg in 7 giorni.
1: Tanto per
0: dopo
1: dire...
0: ti fanno test metabolici, misurazioni del sonno. Pensa se tu vai a dormire, c'hai tutti i sensori attaccati lì perché devi dormire.
1: In vacanza. Allora, noi ridiamo.
0: C'è poco da ridere.
1: Ma questo giro qua vale oggi 18 miliardi di dollari, ma si dice che entro il 2033.
0: Sì.
1: Dunque potrebbe valerne 50 di miliardi di dollari,
0: sì,
1: dunque
0: sì,
1: c'è un boom.
0: È una cosa. Tendenza vera questa.
1: Però
0: cosa.
1: Vai appunto per migliorare la tua salute, è praticamente un ricovero.
0: Sonno, rigenerazione, sì, sì, alimentazione, salute del cuore, gestione dello stress e prevenzione. È già uno stress pensare di andare in una vacanza così.
1: Digli a quelli che vanno al Ballermann. Che qual è l'obiettivo della loro vacanza, se è tornare indietro rilassati,
0: no,
1: perché poi tra l'altro la cosa è che tantissima gente,
0: sì,
1: e l'hai già detto anche tu di,
0: sì,
1: sicuro,
0: sì, sì,
1: torni dalle vacanze e dici sono più stanco di quanto sono partito, perché in vacanza c'è l'experience che conta,
0: sì,
1: cioè fare roba, mangiare,
0: vero,
1: roba, bere roba e torni indietro e sei sfatto. Invece questi tornano indietro,
0: sì, loro dicono,
1: e sono come dei fiori.
0: Sì, sono pelle liscia.
1: Ma ricominciano a lavorare.
0: Perché
1: però
0: lo scopo è riportare corpo e mente in equilibrio. Certo. Un elemento interessante è la riscoperta della gioia, dice questo articolo. Alcuni esperti sostengono che una vita più felice e positiva possa aiutare anche a invecchiare meglio. Grazie, c'era bisogno di un pacchetto vacanze che magari costa anche parecchio.
1: Costano un sacco di
0: esatto,
1: soldi.
0: Esatto, certo, per fare tutte queste analisi. Ma queste vacanze longevity sarà un nuovo trend.
1: È il nuovo trend e noi
0: non sono d'accordo.
1: Noi ne approfittiamo per chiedervi per quale motivo voi andate in vacanza.
0: Sì.
1: Cioè qual è il motivo principale?
0: Sì. Per esplorare, per staccare, per non fare nulla.
1: Certo.
0: Per fare sport.
1: Ci sono quelli che vanno in vacanza per tentare di riprodursi.
0: Sì.
1: Ci sono anche quelli.

0: Davvero?
1: E certo, ma non è che ho detto una cosa.
0: No, hai detto una cosa.
1: Ho detto una cosa.
0: Uno è più rilassato.
1: L'ho detta anche con una terminologia
0: scientifica.
1: No, sì. Scientifica no, ma insomma, medio. Però ci sono vari motivi per cui è già arrivato un messaggio.
0: No, sono arrivati
1: e
0: al di
1: uno
0: là
1: avrà detto, ecco, quella lì, l'ultima che hai detto.
0: No, dicono salita a piedi da Buox in 3 ore.
1: Sì, in 3 ore o 50 franchi in
0: pulire. E poi qualcuno dice, guarda che anche non c'è bisogno di andare al Birkenstock. Trenino del generoso 72 franchi andata e ritorno.
1: Vabbè, ragazzi,
0: sono i prezzi del funicolare.
1: Sì, no, però funicolare più che sto che 3 minuti.
0: Sì. Il generoso ci mette di più.
1: Beh, è un viaggio, sì, è un viaggio. Sono le fermate, c'è diversa.
0: Ma torniamo alle vacanze. Perché si va in vacanza? Fra poco ci racconterete la vostra esperienza, sì. E noi vi racconteremo le nostre, se vi interessa.
1: No, io non
0: conto. No, tu non dici niente. No,
1: vediamo.
0: Sentiamo Marco Mengoni intanto. Io ti aspetto, Paolo, ti aspetto al varco.

0: Senza te io sono ciò che ero, dice Marco Mengoni. Paolo,
1: bella frase,
0: bella frase. Allora, dove, perché andate in vacanza? Perché si va in vacanza? Alessandra dice: non vado in vacanza da prima del Covid, sto bene anche qui, che è una scelta.
1: E va benissimo. Sai che c'era il celeberrimo manager Marchionne,
0: sì,
1: te lo ricordi?
0: Sì.
1: Che aveva riportato in auge la Fiat, Chrysler, insomma tutta quella roba lì, sì. Sergio Marchionne, sì, che non facendosi voler bene dai lavoratori, perché lui aveva anche un po' questa dote di dire delle cose che non si faceva voler bene, in un suo intervento pubblico di cui ci sono tracce online, lo trovate questo, sì, intervento, e diceva: la gente va in vacanza, ma in vacanza da cosa? Forse un paio d'annetti alla catena di montaggio gli facevano cambiare idea, facevano capire in vacanza da cosa. Comunque sì, lui faceva questa roba qua, per cui ognuno va in vacanza per i suoi motivi, sì, compreso non andare in vacanza.
0: Sì, è vero. Scusa, questo era Franco che diceva, sì, così. Poi
1: sto bene qui, sì, che, sì, poi, che poi sono vacanze comunque, perché prendi il libero e le fai qui.
0: Vai a farti una passeggiata, fai quelle cose che devi fare.
1: La famosa cosa che dicono in molti.
0: Anche fare niente.
1: C'è gente che viene in vacanza qui dove noi abitiamo,
0: sì, però vedi, Alessandra dice: vado in vacanza per conoscere nuovi luoghi, preferisco luoghi meno famosi ma pieni di gioielli medievali,
1: sì.
0: Tipo?
1: Adesso ci dovrebbe fare tutta una serie di nomi lista, che sì, noi non conosciamo, perché
0: Sara dice: noi quest'anno facciamo le vacanze in Svizzera a Poschiavo per mangiare bene, stare all'aria aperta, fare passeggiate, vedere musei. L'avevamo già deciso lo scorso anno. Vedi?
1: Hanno anticipato la chiusura dello stretto di Hormuz. sono dei veggenti geopolitici.
0: Anche negli anni 70-80, sì, la gente andava negli alberghi, scrive Marisa, per la salute, diciamo, dove c'era dieta, dieta, sì, ginnastica, certo, sì, sì, massaggi, piscina, e costava abbastanza.
1: Sì. E sì, sì, certo, è un trend che c'è sempre stato, ma adesso sta prendendo velocità.
0: Roberto dice: sì, purtroppo io non conosco questa parola, vacanze, dunque non ho una risposta.
1: Non hai una risposta.
0: Lavori troppo, Roberto, lavori troppo. Io vado in vacanza per stare con parenti e amici in allegria senza guardare sempre l'orologio.
1: È un motivo, è un sistema. Però quella roba lì con i parenti e amici in allegria sa tanto di Maya e Beef.
0: Sì.
1: Che alla lunga ti tirano su tantissimo il morale e i trigliceridi. Devi scegliere quale dei due vuoi tenere sotto controllo.
0: Sì. Alberto scrive: vado in vacanza per non vedere le brutte facce di tutti i giorni, un abbraccio a Super Paolo. Ormai ti stanno salutando,
1: sì,
0: tutti.
1: Ciao,
0: quasi.
1: Ciao.
0: Non è che va in vacanza lui, va,
1: piantala,
0: va a fare una vacanza lunga.
1: Piantala.
0: Beh, dobbiamo dirlo, meno 8,
1: certo,
0: meno 7. Quant'è?
1: Meno 7.
0: Domani meno 7. Dobbiamo preparare il pubblico.
1: E niente, però dici: vado in vacanza per non vedere le brutte facce di tutti i giorni. Vai magari a vedere delle brutte facce nuove che vedi solo per 15 giorni o per 10 giorni, quello che è, e poi torni a casa e rivedi le brutte facce di tutti i giorni e dici: ma a fin dei conti andava poi, sì, bene anche
0: Mary qua. Dice: parto tra un'ora per una vacanzina al mare, per me la vacanza è uno stacco dal lavoro di infermiera e spero di ritornare rigenerata per continuare a,
1: certo,
0: curare chi sta peggio di me.
1: E noi te la auguriamo. Grande preziosissimo lavoro, preziosissimo, sì, preziosissimo,
0: sì, sì, sì. Allora, sì, arrivano messaggi anche vocali che adesso non riesco ad ascoltare, però insomma abbiamo capito che la vacanza,
1: le motivazioni sono diverse. Ripeto, chi va al Ballerman non ha di sicuro in mente la longevity holiday. Sapete cos'è il,
0: sì,
1: Ballerman?
0: Sì,
1: no?
0: Sì. Okay? Roby dice: io mando moglie e figli al mare, io faccio una vacanzina a casa.
1: Che è un'idea.
0: Resto a casa senza controlli medici.
1: Che era una roba tanto molto diffusa negli anni 70-80. Se te lo potevi permettere, mandavi via i figli e la, sì, moglie, e tu stavi a
0: però
1: casa.
0: Però vale anche il contrario:
1: mandi via il marito.
0: Marito e figli, sì.
1: Sì. Però ecco. Che è un sistema di fare vacanza, sì, alternativo, pare di grande soddisfazione.
0: Vabbè, dai, abbiamo voluto scherzare un po' in apertura,
1: oh, vabbè, ma certo,
0: ci piace alleggerire. Adesso Go West e poi andiamo.
1: No, Go West.
0: Sì. E vanno di là, vanno a ovest.
1: Verso ovest, certo.
0: Vanno verso ovest.
1: Ci sono i mondiali.
0: We Close Our Eyes. È il titolo della canzone del,
1: ah no, pensavo che fosse Go West.
0: Go West è il nome del,
1: no,
0: gruppo.
1: Io pensavo che ci fosse il titolo della canzone.
0: No, invece è il nome del gruppo.
1: Allora
0: adesso
1: ti
0: spiego,
1: allora
0: bene,
1: ti
0: aspetta.
1: No, perché c'è
0: il microfono e ti spiego.
1: C'è Go West la canzone.
0: No, devi stare calmissimo.
1: Ho ragione io.

0: questi sono i Go West, giusto per precisare. Paolo dice Go West è il titolo della canzone di Village People, vero. C'è anche una canzone di Pet Shop Boys che ci segnala Stefano, vero.
1: Certo.
0: Insomma, Go West è
2: tutti i Go West da scegliere, hai scelto
0: il gruppo, non la canzone. Va bene?
2: No.
0: Laura Dick, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno e bentornato David Conti.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo dal 24, credo, da questa ondata di calore mai vista prima.
3: Sì, esatto, e che ce ne saranno altre, come sì. Ci ha ricordato il radiogiornale poco fa. Il 24 intervista un agroclimatologo, Serge Zaka, che appunto parla un po' di queste ondate di calore record in Svizzera come in Europa delle ultime settimane, e lui sottolinea è stata un'anomalia statistica estrema, un episodio di caldo anticipato, 3 settimane circa, quindi una cosa rara. Per l'agricoltura cosa significa? Beh, un periodo sensibile, i cereali come il grano e l'orzo stanno maturando e quindi calore oppure stress idrico sono particolarmente duri da sopportare. Per gli animali invece anche qui la velocità del fenomeno non ha lasciato tanto spazio all'adattamento e quindi subiscono lo stress termico e in pochi giorni, spiega, si potrebbe vedere anche gli effetti concreti, ad esempio sulla produzione del latte, se parliamo delle mucche ad esempio. Un adattamento è ancora possibile a questi sbalzi di temperatura, a questi cambiamenti climatici? Lui dice di sì. Ma solo grazie alla tecnologia, quindi migliorare l'irrigazione, utilizzare piante più resistenti, ma ci sarebbe anche bisogno di un cambiamento nei consumi, quindi ai consumatori la scelta di scegliere di mangiare alimenti più sostenibili
0: in questo caso. Sì. Fra poco andiamo a capire meglio cosa sta succedendo a Ginevra per lo sciopero che si sta svolgendo lì. Prima però David Conti, questa storia di Embolo che non ha il visto, ma cosa ci vuole a fare il visto? Non potevano pensarci prima? Messo lì sul tavolo un po' di polemica.
4: Sì, manca questo visto che a quanto pare è arrivato l'ESTA per andare negli Stati Uniti e poi è stato tolto, quindi la federazione sperava in poche ore di risolverla e di far partire Embolo non con la squadra, ben inteso che tra l'altro, come avete sentito stamattina, è arrivata in California, dunque tutto bene dopo 12 ore di volo. Il fatto sta che Embolo è ancora qua e quindi non si sa esattamente quando partirà. Se partirà, partirà
0: prima o
4: poi. È chiaro che appunto fa un po' strano perché Embolo l'anno scorso è andato alla tournée nordamericana, aveva il suo ESTA valido. È vero che a settembre potrebbe essere questo il problema, diciamo. Embolo è stato condannato in seconda istanza per minacce ripetute e quindi probabilmente nel 2018 fatti che risalgono al 2018, ma potrebbe essere appunto questa sentenza comunque ufficiale dal mese di settembre ad aver forse cambiato un attimino i piani, sappiamo, gli Stati Uniti.
2: O magari l'ESTA vecchio era scaduto perché ha una scadenza.
4: Ma io spero di no, perché se l'ESTA era scaduto l'unica cosa che devi fare quest'anno è andare ai mondiali.
2: Ricordati del rasoio di Occam.
4: Sì.
2: Ricordati che adesso naturalmente Rauseo ha fatto uno sguardo che immediatamente
0: cos'è il rasoio di Occam? Dopo lo spieghi dopo. Però è vero, adesso si risolverà, speriamo che
4: si risolva a breve. Nel frattempo la squadra, appunto, diciamo, è partita. Sui social c'era una bella story di sono più stesse a Kanji o Giacca, praticamente hanno fatto la foto e poi ha fatto un ometto
0: che era Embolo
4: in bianco, tra l'altro. Però vabbè, posto vuoto di Embolo
2: ci sono allargati gli altri, hanno preso il sedile.
0: Chi era in stanza con lui adesso ha la stanza da solo.
4: C'è la suite.
0: Torniamo, come dicevamo, sulla stampa svizzera, si parla dello sciopero che si sta svolgendo a Ginevra.
3: Sì, esatto, la Tribune de Genève ne parla, ma anche in generale i giornali romandi. Sono 3 giorni di sciopero, iniziato ieri, finirà giovedì, e sta avendo varie ripercussioni anche sul traffico cittadino. La Tribune riassume i punti principali da questo sciopero indetto dai sindacati dei funzionari pubblici. Per loro il budget 2026 è troppo ridotto, ci sono stati quindi quindi troppi tagli per far funzionare correttamente amministrazione, polizia, settore delle cure o tutto anche il settore dei servizi della protezione dei minori. E questo sciopero si aggiunge e sarà un po' più grande dei movimenti che nelle settimane scorse hanno interessato vari comuni della regione per quanto concerne in questo caso i tagli dell'educazione. Il preventivo, che appunto è stato molto contestato anche in Parlamento, dovrebbe essere ridiscusso il 18 giugno in Gran Consiglio ginevrino.
0: Sì. Ancora uno spunto dal Tagesanzeiger, un takeaway che si è aggiornato.
3: Sì, è un ritratto che ci arriva da Zurigo, dal Niederdorf di Zurigo, dove c'è questo takeaway che molti aspettavano. Si tratta di panini freschi senza glutine, perché Fabian, il gestore, lui soffre infatti di celiachia, lo ha scoperto a 14 anni, e di questa malattia autoimmune cronica soffrono almeno 90.000 persone in Svizzera. Appunto, sebbene negli ultimi anni siano comparsi sempre più prodotti senza glutine nei supermercati, sottolinea il Tagesanzeiger, c'è comunque una carenza proprio dei prodotti da sport. E Fabian, nella sua esperienza ad esempio come attore di teatro, si ricordava queste pause pranzo in cui era comodo andare a prendere un panino, per gli altri, per lui non tanto, aveva questo sogno di fondare appunto la sua panetteria di panini da sport senza glutine. Una piccola rivoluzione a Zurigo, che sarà anche presente al Gurten Fest a Berna in luglio.
0: Spesso quando ci sono i festival non c'è tanta scelta, ecco, di quel tipo lì, però vedi che qualcuno ci pensa. Paolo.
2: Una bella storia di imprenditoria svizzera.
0: È giusto, è vero.
4: Insomma, a Zurigo ti viene sempre mal di pancia. Io ancora la finale mondiale ancora non l'ho digerito.
0: Sappiamo.
2: Ti capiamo.
0: Sì. Per lo sport, brevemente, solo il tennis ancora
4: sì,
0: in corso.
4: Sì, pian pianino si delineano le semifinali. Si conosce già la prima al maschile e al femminile, quella tra Alexander Zverev e il ceco Menšík. Attenzione, perché questo ragazzo ventenne. Sì. Appunto, si è detto negli scorsi giorni: non c'è Sinner, non c'è Alcaraz, allora spazio ai giovani. I giovani sono arrivati. Questo Menšík, che ha battuto il brasiliano Fonseca, altro 19enne. In campo femminile invece sarà Kostiuk contro Andreeva. Oggi ci sono le altre partite nel pomeriggio, le do rapidamente: c'è il derby italiano Berrettini-Arnaldi, Cobolli invece contro il canadese Ogier Aliassime. In campo femminile Sabalenka contro la russa Schneider e Kalinskaya, l'altra russa che giocherà contro Kalinska. Qui non è un derby italiano, quasi un derby o non, cioè stesso nome,
2: compra una vocale
4: una polacca, l'altra russa, ma
0: sì, però
4: è sempre un bello scioglilingua, quando sì, la fortuna nostra quando dobbiamo fare l'elenco.
0: Esatto, grazie Davide, grazie Laura, adesso torniamo bene.
1: A nord delle Alpi segnaliamo che l'Axenstrasse è stata riaperta tra la galleria di Flüeler e Sisikon in entrambe le direzioni. Inoltre code o forti rallentamenti nella Svizzera centrale sulla A14 tra Buchrain e raccordo de Rotze in direzione di Lucerna, e a Zurigo davanti alla galleria del Gubrist a partire da Spreitenbach e da Udorf Sud, e infine sulla A1 a partire da Ifretikon in direzione di Zurigo.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Hai già acceso il microfono, Paolo, ti sei accorto?
1: No,
0: perché non mi sono accorto. No, so perché, volevamo parlare del famoso robot domestico di cui tanto abbiamo parlato in tempi non sospetti.
1: Di cui tanto parlo io.
0: Parli tu.
1: È uno dei miei sogni, sì. È come i bambini che vogliono la bicicletta rossa. Sì. E io desidero avere un robot umanoide.
0: Umanoide.
1: Sia ben chiaro.
0: Un robot non umanoide, un robottino aspirapolvere.
1: No, un robot umanoide domestico.
0: Ne parliamo dopo.
1: E dopo vi raccontiamo
0: perché
1: del fatto che.
0: È uscito un listino prezzi.
1: Si vede una luce in fondo al tunnel.
0: Sappiamo quanto costerà. Costerebbe
1: sì,
0: più o meno.
1: Sappiamo innanzitutto che c'è e che è in fase prototipale, ma già a livello di impiego. Ma ne parliamo dopo.
0: Ne parliamo dopo.
1: Meglio, molto meglio.
0: Molto meglio. Adesso c'è Bruno Mars.

0: La meteo con VZ Vermögens Centrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Le previsioni fino a stasera: al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, temperatura massima sui 27 gradi, al nord al mattino nuvolosità e rovesci residui, in giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia, temperatura massima 21 gradi.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. I no sono in crescita, perde consensi l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista del 14 giugno, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi in certe regioni del mondo. Caldo, torrido e siccità, in altre piogge torrenziali. Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'Istituto GFS, svolto su incarico della SSR, evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione che per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Alan Crameri.
4: Cala leggermente il sostegno all'iniziativa UDC. A fine aprile c'era un equilibrio, ora invece i no sono in vantaggio al 52%, mentre i sì sono al 45%. L'istituto GFS ad ogni modo parla di una tendenza chiara, anche se l'opinione pubblica può ancora cambiare, ad esempio alla luce dell'attacco a Winterthur di un presunto terrorista di origini turche, dice l'autore del sondaggio Lucas Golder. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, ad esempio portando alle urne persone che fino ad oggi non intendevano votare. Sorprende l'evoluzione sull'altro tema in votazione, la modifica di legge per ridurre il numero di persone che abbandonano l'esercito per passare al servizio civile. Al primo sondaggio i sì erano in vantaggio, ora c'è quasi una parità, 48% di sì contro 46% di no. Con differenze chiare nelle fasce di popolazione, sottolinea la politologa dell'Istituto GFS, Martina Musson. Il sì prevale tra gli elettori dei partiti borghesi, tra gli uomini e man mano che avanza l'età. Tra i giovani invece c'è una maggioranza di no, così come tra gli elettori di sinistra e tra le donne, più critiche. Visti gli scarti minimi, su entrambi i temi saranno decisive le ultime due settimane prima del voto. Vincerà il fronte che saprà mobilitare meglio i propri sostenitori.
3: Imponente attacco di droni ucraini sulla Russia, ad essere preso di mira all'alba l'aeroporto di San Pietroburgo e il più grande complesso di raffinazione petrolifera delle aree nord-occidentali del paese, che si trova sempre a San Pietroburgo. Droni hanno sorvolato anche altre città, tra cui Mosca. Ma il bilancio più pesante si registra nell'oblast di Donetsk, territorio ucraino occupato dalle forze russe, con 7 persone morte e una decina di ferite. Si trovavano a bordo di un autobus colpito da un drone. Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando forti polemiche. Un giovane bianco, scambiato dagli agenti per l'assalitore, viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida, e l'estrema destra britannica ha trasformato la vicenda in caso politico. Chiara Savi.
5: I fatti risalgono a dicembre 2025, ma il processo si è svolto negli scorsi giorni e ha fatto emergere il caso. Henry Novak, studente universitario di 18 anni, è morto nella città di Southampton, pugnalato a morte con un kirpan, pugnale legato alla storia Sikh, da un giovane appartenente alla comunità. Quest'ultimo è stato condannato al carcere a vita. Le immagini dell'arrivo degli agenti sul luogo del delitto in un primo tempo mostrano un'altra realtà. Novak a terra viene accusato dalla famiglia dell'assalitore di averlo aggredito per motivi razziali, e i poliziotti credono alla loro versione. Sono stato pugnalato, dice. Dove, risponde la gente, non credo proprio. E poi arriva quel I can't breathe, non riesco a respirare, ripetuto più volte mentre viene ammanettato. Alla fine arriverà l'ambulanza, ma Novak è ormai morto. I fatti finiscono in un'aula di tribunale, ma il video è diventato ormai un caso politico, perché di quel non respiro, che ricorda quanto accaduto all'afroamericano George Floyd nel 2020, soffocato da un poliziotto bianco, se n'è appropriata l'estrema destra britannica, che accusa la polizia di razzismo nei confronti dei bianchi. Se Harry non fosse stato bianco, non sarebbe stato ammanettato, dice l'attivista di estrema destra Tommy Robinson, lasciando intendere che le minoranze etniche sono più tutelate. La famiglia del giovane ha lanciato un appello affinché la sua morte non crei divisioni e tensioni comunitarie, ma alcune centinaia di persone si sono radunate ancora ieri davanti alla centrale di polizia di Southampton e ci sono stati anche degli scontri. È dovuto intervenire il premier Keir Starmer, che non esclude un'indagine più ampia sul caso e più in generale sugli interventi di polizia legati ad accuse di razzismo.
3: E ora parliamo di clima, perché è in arrivo quello che è stato definito un super El Niño, potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale, combinato al cambiamento climatico, spingerà ancora più in alto le temperature medie in tutto il globo. Sentiamo Manjula Bhatia.
2: L'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a non farsi trovare impreparati di fronte a quello che si prospetta come un El Niño particolarmente intenso, che combinato ad un clima già surriscaldato dall'attività umana potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi. El Niño è un fenomeno periodico che si presenta ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi, induce un riscaldamento delle acque oceaniche e una modificazione della circolazione atmosferica a livello globale. Ma quale impatto potrà avere in Europa, alle nostre latitudini? Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
6: Il fenomeno dell'El Niño, fenomeno assolutamente naturale, si sviluppa praticamente fra l'Australia e le coste del Cile, quindi nel Pacifico, molto lontano da noi. Gli effetti per il tempo dell'Europa sono per certi versi smorzati. Non saremmo toccati come sarebbero delle regioni molto più vicine a questa zona. A volte gli effetti vengono anche un po' mascherati dalla normale variabilità tipica del tempo europeo.
2: Non sarà così per altre parti del mondo. Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, generalmente porta siccità e incendi in America Centrale, Australia, Indonesia e nel sud-est asiatico, mentre Sud America, Corno d'Africa e Asia Centrale sono più esposti a piogge intense e inondazioni. Tutto questo, oltre a provocare vittime, ha importanti ripercussioni economiche, come spiega ancora Marco Gaia di Meteo Svizzera.
6: Come europei, come svizzeri, potremmo subire degli effetti indiretti a livello delle catene di approvvigionamento, perché diversi prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana provengono direttamente o indirettamente anche da quelle zone toccate maggiormente da El Niño.
2: Si prevedono già impatti negativi sui raccolti di riso, grano, canna da zucchero e cacao.
7: In Ticino code o forti rallentamenti sulla 2 tra Coldrerio e Lugano Sud in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio su diversi tratti e infine da Cadempino verso Vezia. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: .08 di nuovo buongiorno a tutti, Paolo Riva, Danny Rauseo e robot domestico che umanoide che arriva a grandi falcate verso le case di tutti noi.
9: C'è una
1: startup cinese che si chiama Giga AI, sì, che ha presentato Sealight S1.
9: Sì, dopo io gli do un altro nome quando lo prendo.
1: Gigi.
9: Lui, anche Battista
1: è bello.
9: Battista, che Battista è il classico nome stereotipato da barzelletta, del maggiordomo.
1: Sì, è vero.
9: Questo è Edgardo. Sono quei nomi.
1: Signor French, ti ricordi?
9: Tre nipoti omaggiati. Certo.
1: Io lo chiamerei Signor French.
9: Signor French,
1: è un robot domestico per il momento su ruote, non ancora nelle gambe.
9: Sì, esattamente.
1: Però ha due braccia.
9: Quello è un po' il limite che mi fa un po' così.
1: Sì, ma arriverà anche quello che cammina. Pensato per aiutare nelle attività di casa, l'obiettivo è ambizioso, un assistente capace di lavare i piatti, rifare il letto, cucinare, caricare la lavatrice, aprire le tende e svolgere piccoli compiti quotidiani.
9: Sì, cucire
1: sono tante cose.
9: Allora, certo, ma lì resta proprio alla base, quella descritta bene, cioè... Rifare il letto, rifare il letto piumone, però lo fa lui.
1: Però te lo mette lì bene.
9: Sprimacciare i cuscini.
1: Sì.
9: Se lo so fare, che ne so. Cucinare, vediamo cosa sa cucinare.
1: Sì, qua c'è scritto friggere uova, sì. Tagliare verdure, caricare la lavatrice e aprire tende. Vabbè, questo l'avevamo
9: detto. Però caricare la lavatrice non fa parte di cucinare.
1: No. Tagliare verdure e friggere uova.
9: È buono, uova e verdure è un po' una monotona come roba. Però quelle due cose lì le sa fare.
1: Però non devi tagliare le tende.
9: No, ma poi arrivano gli
1: aggiornamenti. Metti lì che arrivano ospiti, devi tagliare un sacco di zucchine.
9: E poi arrivano,
1: patate, tutto.
9: E poi arrivano gli aggiornamenti.
1: Sì,
9: pensa che sta cucinando e parte l'aggiornamento e si blocca. Come succede con il computer?
1: E tu dici, caspita, mi è finito il tempo.
9: Allora, si tratta di intelligenza artificiale incarnata.
1: Sì.
9: Vuol dire che l'intelligenza artificiale non è solo nel cervello, ma si espleta anche in tutte le funzioni motorie.
1: Sì.
9: In questo senso, per quello che sa aprire tende, rifare il letto e quelle robe lì.
1: Sì.
9: Caricare la lavatrice, aprire le tende... insomma sono tanti piccoli compiti quotidiani, va a prendere la posta.
1: Stiamo solo cominciando.
9: Siamo all'inizio. Allora, tanto per cominciare si comincia a dire che i primi 100 prototipi vanno a casa dei dipendenti dell'azienda, cioè se li portano in casa i dipendenti
1: li
9: e li testano e poi già capire che sarà un test severissimo, perché poi attenzione,
1: il lancio globale
9: giugno 27, un annetto. Fra un annetto viene messo in vendita questo prodotto.
1: Ma arriviamo a quello che interessa,
9: certo,
1: alla gente.
9: Quanto costerà?
1: Esatto.
9: Allora, questo prodotto, che è un entry level, diciamo pure, sarà all'inizio, sarà $15,000. Non è tanto. Non è tanto,
1: come
9: pensa.
1: Una moto, una macchina quasi, un'auto.
9: Sì, no, beh, una macchina.
1: Beh, un'auto di una piccola
9: piccolina,
1: auto.
9: Un'auto piccolina.
1: Una moto, sì.
9: O una bici da corsa di alto livello.
1: Esatto,
9: bici da corsa.
1: Dipende.
9: Costa
1: $15,000, insomma.
9: $15,000 e potrai avere questo simpatico...
1: Per friggere le uova, io direi che $15,000 ci stanno, no?
9: Cioè, sempre diminuire tutto, te. E invece è molto bello, l'unico problema sarà capire se parla l'italiano.
1: Quello secondo me ci manca poco.
9: Se ti dicono, no, guardi, glielo portiamo, dice, ma non reagisce. Ah, non gliel'abbiamo detto che parla solo il mandarino.
1: Esatto.
9: Ma vedrai che sale anche il dialetto.
1: Arriverà.
9: Detta sui beng.
1: Sì.

0: questa notizia della gatta di Karl Lagerfeld. Dopo 7 anni dalla morte di Karl Lagerfeld, la sua celebre...
1: zar della moda,
0: ricordiamolo, scusa, l'ho dato per scontato, però in effetti è lo zar della moda. La sua celebre gatta Choupette non ha ancora ricevuto nulla dell'eredità che lo stilista avrebbe voluto destinarle. Questo è il tema. Aveva fatto parlare questa notizia perché appunto Karl Lagerfeld aveva detto: io lascio qualcosa alla mia gatta per tenerla bene, eccetera. Attualmente è gestita dall'ex governante di Lagerfeld, vive con la gatta lei e dice di lavorare gratuitamente per lei, cercando di rispettare le volontà del suo ex datore di lavoro. Ma ci sono i nipoti e nipoti, le nipoti e i nipoti dello stilista, che stanno contestando il testamento, perché secondo il diritto francese un animale non può possedere denaro né ereditare direttamente. C'è scritto sulla legge francese, sulla costituzione francese. Però lui aveva previsto
1: tributario.
0: Sì, però lui nel testamento cosa ha scritto? 150 milioni di euro per la mia gatta.
1: Scusate, è una reazione isterica. 150 milioni di
0: milioni, avete
1: milioni,
0: milioni
1: di euro
0: per garantire il futuro della gatta, oltre a 1,3 milioni in più,
1: certo.
0: 151 e 300 mila già messi da parte per mantenere lo stile di vita della gatta. Quindi diciamo è una cifra.
1: Sì, sta bene la gatta, anche perché il gatto quanto vive, bene. Quanto scampa
2: lo
1: il
2: so,
1: gatto.
2: Lo sai più tu, 8, 10,
1: non lo so,
2: 10 anni.
1: Ma sì, no, scusa, ma che 10 anni? È 7 anni che è morto Lagerfeld.
0: Ah, allora ne va anche 15.
1: Che ne sai? Adesso secondo me
0: quanto vivono i gatti?
1: Cerca quanto vivono
0: tanto
1: i gatti.
0: Tu dai un po' di dettagli,
1: sì,
0: di questo.
1: No, beh, niente, la questione è questa. Tra l'altro non è neanche il primo animale nella storia recente, della cronaca recente, che eredita. C'era stato il famoso pastore tedesco in Italia che aveva ereditato una mezza fortuna,
0: sì.
1: Però lui li aveva goduti quei soldi lì,
0: sì.
1: E non mi ricordo più come si chiamava, aveva un nome naturalmente.
0: Può vivere anche 20 anni un gatto.
1: 20 anni un gatto, è buon, però diciamo che almeno è a metà.
0: Sì.
1: Almeno a metà della sua vita, per cui se vuole mangiarli fuori tutti, deve spendere circa 15 milioni all'anno la gatta.
0: Oh, però può anche mangiare bene.
1: Però non può
0: anche
1: possedere denaro, ma può avere una carta di credito. Può avere una carta di credito. Che ne so, che ne sappiamo noi? Siamo mica esperti né di gatti
0: né di.
1: Una
0: carta di credito può avere. Ascoltiamo la prossima canzone, va.
1: Ma che amici.
0: Poi abbiamo un'altra notizia. Sento una.

0: Diba, che è un'ascoltatrice, ci ha mandato la foto della sua gatta. Questa è la mia, di Choupette, e ha 17 anni.
1: Vedi? 17 anni?
0: Si chiama Choupette.
1: Choupette, come la galla. Io giocherei sulla omonimia e la inserirei nella linea ereditaria di Karl Lagerfeld dicendo
0: tanto
1: questa,
0: ci sta dentro.
1: È questa la vera Choupette.
0: Ci sta dentro.
1: Ci sta dentro.
0: Restiamo in ambito di animali, perché fa discutere la proposta del sindaco di un comune italiano, di sì. San Giorgio Sulegnano, sì. Quindi qui vicino. Lui cosa ha detto?
1: Allora, cioè, lui innanzitutto diciamo, vuole fare una provocazione.
0: Assolutamente.
1: Non è una vera e propria tassa che vuole introdurre, però ha voluto accendere il dibattito.
0: Sì, ha detto questa frase: dubito che il labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione.
1: Il riferimento è al fatto che invece potrebbero pagartela i figli la pensione.
0: Esatto.
1: Quello che si dice sempre, no? Fate i figli, fategli trovare un buon lavoro di modo che possano pagarvi la vostra pensione.
0: E lui dice: sempre più giovani coppie scelgono un animale da compagnia invece di avere figli.
1: Cani, gatti.
0: Esatto, a suo avviso ognuno è libero di fare le proprie scelte.
1: Ci mancherebbe.
0: Ma la società deve anche interrogarsi sul futuro. E allora cosa ha detto? Ha chiesto 20 sì, no. euro all'anno.
1: Sì, una tassa di 20 euro su ogni animale domestico.
0: Alle famiglie, sì, senza figli.
1: Sì, che sono nel suo comune circa 850 gli animali
0: cani,
1: domestici.
0: Sì. Sì, sì.
1: Tra cani e gatti,
0: sì.
1: Non ha menzionato canarini, criceti, no. Quelle robe lì, però dovrebbe fare bene i conti perché anche loro sono animali domestici.
0: Lui dice: questa tassa andrebbe
1: a beneficio degli allievi delle scuole elementari.
0: Esatto.
1: Per cui dice: a chi ne ha bisogno, paghiamo con questa tassa, che naturalmente non verrà introdotta.
0: No, perché è una provocazione.
1: Era tutto un pretesto per parlare,
0: per dire, fate
1: di
0: figli.
1: Natalità, per parlare di popolazione che ormai è in calo e il finanziamento delle pensioni è chiaramente in forse.
0: Sì.
1: Chiaramente in forse lo dico io, ma è in forse. Qualche problemino te lo fai.
0: Assolutamente.
1: I giovani dovrebbero cominciare a farselo.
0: Ora, diciamo che a casa Lagerfeld probabilmente
1: il problema non c'è.
0: La tassa potrebbe essere più alta dei 20 euro all'anno.
1: Sì, potrebbe pagare qualcosina in più. Ripetiamo, ha lasciato 150 milioni per la gatta.
0: Milioni,
1: milioni di euros.
0: Euros.
1: Più un milione, quel milione in più che non si capisce.
0: È perché li aveva già probabilmente destinati.
1: Li aveva messi da parte.
0: La
1: questione più curiosa di tutta la notizia è la governante che dice lavoro gratis per la gatta.
0: Non ci credo.
1: Io non lo so tanto.
0: No, neanche
1: io. Non voglio pensare male sempre.
0: No.
1: Però ti viene da pensare, come lavoro gratis? No? Cioè, non capisco bene, probabilmente lei ha avuto degli emolumenti a cotè per occuparsi della... Non lo sappiamo. Comunque 151 milioni e 300 per il mantenimento dello stile di vita della gatta. Mia mamma, mai nipoti. Non sono d'accordo,
0: No.
1: Vogliamo pugnano il testamento.
0: Sì. Prima dell'ultima canzone, sì. Prima di Modem, vogliamo salutare Giuseppe che sta ritornando dalla Scozia, da una crociera in Scozia, stanno tornando da Helsinki in realtà.
1: Cioè, è questa cosa qui.
0: Un giro largo.
1: Esattamente, è un giro largo che però gli ha permesso di sentire del robot umanoide.
0: Sì.
1: E credo la sua compagna, la sua moglie, insomma, chi lo ha detto. Grande,
0: lo voglio.
1: E siamo già in due. Potremmo fare un gruppo d'acquisto che magari spuntiamo un prezzo migliore.
0: Si può prendere forse
1: o degli optional.
0: Si può prendere forse a rate.
1: O degli optional.
0: Un noleggio, ci saranno poi tutte queste cose qui.
1: Cose qua, certo.
0: Bene, grazie Giuseppe per ascoltarci anche quando sei in vacanza.
1: Domani,
0: che coraggio.
1: Domani che è giorno festivo,
0: sì.
1: Preannuncio già adesso.
0: Dillo.
1: Un tema di domani,
0: sì.
1: Che sarà visto che abbiamo parlato del perché si va in vacanza, una forma di vacanza, parleremo domani di una forma di vacanza popolarissima, ma di cui non si parla mai,
0: cioè,
1: nel lagone pubblico,
0: cioè,
1: quelli che vanno in campeggio.
0: Ah, ok, bella,
1: domani
0: apriamo
1: domani
0: un tema.
1: Parliamo di quelli che
0: anticipiamo già, allora, che domani cominceremo un po' prima delle 7:20,
1: sì,
0: 7:05,
1: sì,
0: 7:06.
1: Domani parliamo di quelli che vanno in campeggio e anche di quelli che vengono in campeggio.
0: Temone, eh?
1: Cioè quelli che vengono da noi in campeggio.
0: Temone.
1: E quando noi andiamo in campeggio.
0: Temone.
1: Preparatevi.
0: Sì.

0: Comunque Paolo, c'è gente che si offre per tenere il gatto, la gatta.
1: Sì, di Lagerfeld, sì, anche perché
0: anche
1: dice,
0: se sono allergico.
1: Sì, se mi danno la diaria della gatta io ci sto. Lo ripetiamo per chi esatto. non avesse sentito questa cosa. Non ha ancora ereditato, ma sarebbe beneficiaria di un'eredità di 150 esatto. milioni di euro, esatto. che però per la legge francese non può ricevere perché gli animali non possono possedere denaro.
0: Chiaro. Torniamo domani con 7:20, Amanda Fendler in studio per Modem. Il tema di oggi?
2: Il tema di oggi è l'epidemia di Ebola che ha colpito la Repubblica Democratica del Congo e anche l'Uganda. Insomma, cercheremo di capire quanto è grave la situazione e come si stanno muovendo i soccorsi a livello internazionale anche.
0: Buon ascolto a tutti voi.
3: Modem.
4: Chi muore di Ebola è estremamente contagioso anche dopo che è morto. Il cadavere delle persone morte di Ebola ha una quantità spaventosa di virus e questo virus riesce a sopravvivere fino a 6-7 giorni.
5: Sono profondamente preoccupato per la portata e la velocità dell'epidemia da Ebola.
4: Quando una epidemia viene intercettata in ritardo, è un guaio. E questo è esattamente quello che è successo in Africa, purtroppo.
6: Il ceppo Bundibugyo, identificato come responsabile dell'attuale epidemia, non ha un vaccino o una cura approvati. La situazione sanitaria è aggravata anche dal taglio dei fondi statunitensi dell'agenzia USAID, l'agenzia che in passato ha avuto un ruolo importante nelle risposte alle epidemie di Ebola.
2: È inizio maggio quando viene segnalato alle ONG presenti in Repubblica Democratica del Congo un aumento di decessi dovuti a una sospetta febbre emorragica virale nella zona di Mongualu, nella provincia nord-orientale dell'Ituri. A metà maggio le analisi di laboratorio confermano la presenza del virus Bundibugyo. Da allora ad oggi sono diventate chiare due cose. È in corso un'epidemia di Ebola, una malattia che il paese conosce purtroppo bene, causata però da un ceppo di virus meno comune per il quale non esistono farmaci e vaccini. La risposta sanitaria è partita, ma è lenta, difficile e l'epidemia si è estesa toccando altre due province della Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. 1 migliaio finora i casi confermati, 250 circa i morti, ma come sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità esistono grandi incertezze sul numero reale di persone infette e sulla diffusione della malattia che si teme stia avanzando in modo estremamente rapido. Questo perché quella colpita è una regione estremamente instabile, con conflitti armati in corso e oltre 2 milioni di sfollati interni che vivono in condizioni socio-sanitarie estremamente precarie. L'epidemia è stata dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza mondiale ed è stato lanciato un appello per un'azione a livello internazionale. In Svizzera la catena della solidarietà ha già stanziato oltre 1 milione di franchi. Questo è il tema di oggi, dunque, della puntata odierna di Modem, una puntata con Roberto Porta in regia, Michele Buonasorta cura la messa in onda, io sono Amanda Pfendler. Vado allora subito in Repubblica Democratica del Congo da Valeria Greppi, capo progetto Médecins Sans Frontières a Goma. Valeria Greppi, innanzitutto buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
2: Qual è la situazione nelle zone colpite dalla pandemia e come vi state muovendo?
7: Allora, in questo momento siamo impegnati nella risposta ad Ebola in 3 aree principali dell'est della Repubblica Democratica del Congo, in Ituri, nel nord e poi nel sud Kivu. Nelle settimane scorse, tonnellate di materiali medici e non medici sono stati inviati dai nostri hub di Kinshasa, dell'Europa e dell'Uganda. Inoltre, team internazionali di operatori specializzati hanno raggiunto le località interessate. In generale, Medici Senza Frontiere sta collaborando con il

0: Ministero della Salute e in Ituri stiamo costruendo un centro di trattamento di Ebola e nel frattempo supportiamo l'ospedale di riferimento con isolamento, triage e prevenzione delle infezioni e sorveglianza, nonché supporto alle comunità. E a Goma, dove mi trovo io in questo momento, abbiamo aperto un centro di trattamento per Ebola anche qui e attivato un reparto di isolamento in un altro ospedale. E lo stesso in Sud Kivu abbiamo aperto altri due centri di trattamento per Ebola. Parallelamente continuiamo a garantire l'accesso alle cure sanitarie essenziali non legate ad Ebola, lavorando con la comunità per rispondere ai bisogni più urgenti.
1: Avete l'impressione che i malati, i contagiati continuino ad aumentare o con tutto questo lavoro che siete riusciti a fare nelle ultime settimane si sta iniziando a contenere l'epidemia?
0: Purtroppo in Ituri l'epidemia sta avanzando, come hai menzionato tu prima, i numeri crescono di giorno in giorno, per quanto a Goma invece al momento ci sia soltanto un caso confermato. In ogni caso le risorse che sono messe a disposizione in questo momento da Medici Senza Frontiere, ma anche da tutte le altre organizzazioni e dallo Stato, non sono sufficienti per bloccare l'epidemia.
1: Allora, sempre per cercare di fare il quadro della situazione, saluto anche il nostro secondo ospite, Pietro Antonini, esperto di malattie infettive del gruppo ospedaliero Moncucco, qui con noi in studio, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Dunque, l'attuale epidemia di Ebola è già, si suppone che possa essere la peggiore epidemia di Ebola nella storia. Forse prima di capire anche quali sono le difficoltà nel contrastare questa epidemia, vale la pena ricordare da dove viene l'Ebola e perché è un problema il fatto che questa epidemia in particolare sia causata da un virus, sempre un virus Ebola, meno noto.
2: Sì, questo è sicuramente un problema e anche stato uno dei fattori principali che ha portato ad un ritardo nel riconoscere il fatto che ci fosse in atto questa epidemia. Si pensa che i virus dell'Ebola sopravvivano a livello dei pipistrelli, un po' come era il caso dei coronavirus con il Covid. E a volte riescono questi virus a essere trasmessi alle persone e sono dei virus contagiosi, non così contagiosi come lo era il Covid, come lo può essere il morbillo, però sono comunque contagiosi e tramite un contatto stretto, per esempio se qualcuno si mette a accudire una persona malata, aiutarla a lavarsi eccetera, questo può sicuramente portare ad un contagio. E molto infettivi sono, come si sa, i cadaveri. Le persone che sono decedute sono effettivamente estremamente infettive. I cadaveri devono essere trattati in maniera particolare per evitare che le persone si ammalino durante i funerali. E questo si scontra evidentemente con le pratiche, i rituali delle popolazioni. I funerali e il momento di commiato con una persona cara sono sempre dei momenti molto delicati. I rituali sono importanti per tutti, anche per noi. Ed è già successo più di una volta che un cadavere che veniva sequestrato per passare ad una sepoltura che fosse conforme alle regole, questo incontrasse la resistenza dei familiari che rubavano il cadavere, lo portavano via e questo evidentemente portava a rischio di fortemente di portare a nuovi contagi.
1: E poi c'è l'aspetto dell'assenza di cure e di vaccini.
2: Diciamo,
1: questo ceppo.
2: Siamo ritornati un po' al periodo prima della grande epidemia che c'era stata in Africa occidentale una decina d'anni fa. Questa epidemia aveva portato alla produzione di vaccini, di anticorpi che potevano essere usati per la fase di trattamento. Per questo virus, essendo un po' particolare, questi presidi non sono ancora stati messi a punto. Va detto però che le piattaforme di produzione che sono state messe in atto all'epoca potrebbero servire ad accelerare la produzione di questi medicamenti, rispettivamente vaccini, in maniera un po' più accelerata attualmente.
1: Sicuramente quella attuale è una corsa contro il tempo, anche perché parlare oggi delle epidemie nell'est della Repubblica Democratica del Congo significa anche parlare di una guerra che va avanti da oltre 30 anni. E per spiegare allora il contesto nel quale si muovono gli operatori sanitari che cercano di aiutare le persone ammalate, saluto anche Isabella Soi, professoressa in storia e istituzioni dell'Africa a Cagliari. Buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno.
1: Dunque, professoressa, ieri quando ci siamo sentite lei mi ha parlato subito di una tempesta perfetta per quanto riguarda le zone colpite da questa epidemia di Ebola. Partiamo allora dall'aspetto geopolitico. L'ho detto, guerre, instabilità, sfollati, di cosa stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di una delle zone più instabili del continente africano da diversi decenni, considerato che la guerra a bassa intensità o alta intensità, a seconda del momento, è in atto da metà degli anni 90, più o meno da dopo il genocidio in Ruanda nel 1994, quando inizia la crisi dei rifugiati nel Congo orientale, destabilizzando completamente la regione. E dopo 30 anni la situazione non è migliorata, anzi forse è anche andata peggiorando proprio per queste crisi anche sanitarie che periodicamente si ripresentano. Crisi sanitarie come anche ecologiche, mettiamola così. Sto pensando per esempio alla crisi del 96-97, quando c'era stato l'eruzione del vulcano a Goma.
1: Ecco, creando quindi ci sono. C'è una grandissima confusione, perché lei mi diceva ieri i gruppi che si affrontano militarmente sono moltissimi e di mezzo c'è la popolazione civile.
3: Sì, i gruppi è difficile contarli. Si parla addirittura di più di 100 gruppi armati, più o meno organizzati. Con la popolazione civile ovviamente che viene tenuta in scacco, diciamo così, e quindi sotto minaccia da questi vari gruppi. Gruppi che sono interni, ma molti sono appoggiati dall'esterno, soprattutto dai vicini come il Ruanda e l'Uganda, creando quindi una situazione molto confusa e di instabilità estrema.
1: Ecco, proprio su questa instabilità.
3: Non solo per la popolazione.
1: Ecco sì, non solo proprio su questa instabilità, Valeria Greppi, forse era quanto voleva tra l'altro aggiungere la professoressa Soi, che cosa significa per gli operatori sanitari dover lavorare in un contesto così instabile, dove peraltro non mancano anche degli attacchi che toccano delle strutture sanitarie?
0: Sì, beh, allora come è stato detto, intanto l'insicurezza rende difficile spostarsi, raggiungere alcune aree e lavorare in modo continuativo. In più, proprio per la violenza armata, la popolazione si sposta e quindi rende più difficile il tracciamento e il trattamento delle cure in maniera tempestiva. E allo stesso modo poi ancora vincoli significativi, tra cui la chiusura delle frontiere e degli aeroporti, continuano a ritardare l'arrivo di forniture mediche essenziali, aiuti umanitari e personale specializzato.
1: Ecco, la dottoressa Valeria Greppi sottolineava come è difficile tracciare le persone che hanno avuto contatti con persone malate. Pietro Antonini, ecco, non solo è difficile tracciare i contatti perché l'epidemia è stata identificata tardivamente, quindi i malati erano già molti, non so se ci ricordiamo tutti com'era all'epoca del Covid, in cui ognuno doveva indicare con chi aveva avuto stretto contatto. È chiaro che se sono 10 persone è un conto, se sono 200, 300, 1000 è un altro, ma poi c'è anche un problema di identificazione proprio a livello diagnostico dei kit di diagnosi.
2: Ma diciamo la sfida logistica è immensa, devo dire, in teoria un paziente che si presenta con mal di testa e febbre in una zona del genere potenzialmente coinvolta nelle epidemie, bisognerebbe poterlo isolare rapidamente e fare una diagnostica e avere dei risultati entro un paio d'ore per poter dire se ha la malaria, il tifo o effettivamente l'Ebola. Ora, questo sarebbe già difficile da noi, ci si può immaginare che in un posto dove la gente è in fuga perché c'è un conflitto armato, c'è gente che attacca i posti sanitari e la gente che lì magari semplicemente in quarantena deve fuggire, e mancano i mezzi di trasporto, mancano i mezzi e tutto quanto, è veramente difficile pensare che si possa in tempi brevi e utili mettere in piedi qualche cosa che funzioni veramente. E penso che qui ci vuole veramente un aiuto concertato della comunità internazionale per venirne a capo. È vero che la probabilità che un'epidemia sostenuta da noi in Europa, negli Stati Uniti e in Australia si verifichi è bassa, però diciamo il fatto che persiste un focolaio del genere, al di là dell'aspetto umanitario, comunque è un problema di sicurezza anche per noi, perché ogni tanto queste persone viaggiano e vanno anche negli Stati Uniti o in Europa e in un qualche modo ci arrivano, e questo obbliga a una continua allerta nei pronti soccorsi. Soltanto in fase di triage bisognerebbe sempre chiedere alla persona che viene con febbre, mal di testa, dove è stata, eccetera, e poi poter proteggere il personale se salta fuori che c'è un caso sospetto, una diagnostica appropriata, come abbiamo detto. Insomma, a lasciar sedimentare un'epidemia del genere, a parte il lato umanitario, umano, che è un costo altissimo per queste popolazioni che già sono affette da ogni sorta di problemi, diciamo è meglio anche per noi alla fine, perché ti permette di respirare in maniera un pochettino più tranquilla, ecco.
1: Valeria Greppi, voi riuscite tracciare i contatti, a identificare possibili contagi? Riuscite a farlo in modo efficace, e quali sono gli ostacoli oltre a quelli di cui abbiamo già parlato?
0: Ma allora, innanzitutto non lavoriamo da soli, ma lavoriamo sempre in collaborazione col Ministero della Salute, che traina la risposta al focolaio, no? Quello che riusciamo a fare, quello che abbiamo implementato, diciamo, nei nostri centri è appunto un triage, una zona di isolamento nel caso in cui qualcuno arrivi e abbia effettivamente febbre, mal di testa o qualche sintomo, e collaboriamo per il tracciamento dei casi positivi. Detto ciò, la movimentazione della popolazione e anche le preoccupazioni della comunità in questa prima fase rendono difficile l'accesso ai servizi sanitari.
1: Isabella Soi, abbiamo sentito Valeria Greppi dire che le ONG collaborano con lo Stato, le autorità sanitarie della Repubblica Democratica del Congo. Ecco, in realtà questo paese, benché sia tra i più poveri al mondo, non è in effetti impreparato nei confronti della malattia Ebola. Da oltre 10 anni lotta, cioè da oltre 50 anni lotta contro l'Ebola, e le sue squadre di sorveglianza epidemiologica sono tra le più esperte, se pensiamo al continente africano. Come stanno reagendo le autorità della Repubblica Democratica del Congo in questo momento a questa epidemia, e soprattutto nelle zone colpite lo Stato esiste, è presente, è efficace?
3: Il problema è che nelle zone colpite sono tra le meno controllate probabilmente dallo Stato. Anche per una questione logistica, pensiamo che la Repubblica Democratica del Congo è grande più o meno contro l'Europa occidentale, giusto per darci un'idea, e la capitale, quindi il governo, quindi la maggior parte delle istituzioni statali si trovano nella capitale Kinshasa, che è proprio dalla parte opposta del paese. Oltretutto, essendo una zona di guerra da 3 decenni, la presenza dello Stato è più che altro una presenza dal punto di vista dell'apparato di sicurezza. È però vero che, essendo una zona di confine, esiste una preparazione regionale, chiamiamola così, a far fronte a questo tipo di emergenze più forte rispetto ad altre zone del continente. Mi riferisco ai vari presidi sanitari che sono presenti nei valichi di confine con l'Uganda e con il Ruanda, che vengono, che sono stabili, più o meno stabili, proprio per controllare questo tipo di emergenze e per evitare che si arrivi a questo tipo di emergenze, per quanto poi ovviamente la situazione non permetta un monitoraggio efficiente e costante della situazione. Anche per esperienza personale, parlo per esperienza personale, nel senso, quando ho attraversato i confini via terra dell'Uganda con il Ruanda o con il Kenya, ho sempre visto la presenza appunto di personale sanitario e di una serie di avvisi per cercare di contenere questo tipo di epidemie. Ovviamente però i mezzi sono ridotti e la situazione di conflitto crea un'insicurezza non solo da un punto di vista logistico e della violenza, ma anche dal punto di vista del rapporto tra popolazione e Stato, perché ovviamente una guerra che va avanti da 3 decadi crea anche una situazione di mancanza di fiducia nei confronti dello Stato, è considerato anche quindi in qualche modo responsabile di non aver saputo gestire la situazione e risolverla.
1: Ecco, Valeria Greppi, questa diffidenza, questa mancanza di fiducia nei confronti delle autorità sanitarie di cui parlava Isabella Soi, è qualcosa che vivete anche sulla vostra pelle? Lei diceva serve la collaborazione della popolazione, bisogna creare un rapporto di fiducia, bisogna spiegare. Ci riuscite? Come fate concretamente? Abbiamo letto di aggressioni anche nei confronti, proprio in questi giorni, in queste settimane, nei confronti di operatori sanitari e di ospedali.
0: Sì, beh, allora penso che sia normale all'inizio di una risposta medica e di un'epidemia che ci siano paure, voci o disinformazioni, come abbiamo visto anche almeno io personalmente in Italia con il Covid, no? Quindi per questo i nostri team, al di là del supporto medico e logistico, hanno delle attività direttamente a contatto con la comunità di ascolto, di informazione e sensibilizzazione, no? E quindi quello che vediamo è che quando poi le persone capiscono il perché delle misure che vengono adottate e possono esprimere dubbi e preoccupazioni, è più facile poi costruire delle soluzioni condivise. Il problema è che non sono tantissimi gli attori che riescono in questo momento, che sono presenti e che fanno quindi questo tipo di attività con la comunità.
1: Pietro Antonini, poi c'è il problema della sicurezza degli operatori sanitari. Lei ha anche conosciuto dei medici che hanno operato in casi di epidemia di Ebola, dove un medico ne ha dovuto curare un altro. Ecco, in questo caso, con l'assenza di protezioni come appunto i vaccini o un'assenza di cure specifiche, anche gli operatori sanitari sono a rischio.
2: Certamente, sono persone estremamente coraggiose, ti devi bardare praticamente come un astronauta quando ti avvicini ad un malato e soprattutto durante la fase di cura o quando ti togli tutto questo equipaggiamento di dosso, se fai il minimo errore rischi di ammalarti anche tu. Questo è veramente un grosso problema, e il fatto di non poterli vaccinare o somministrare degli anticorpi semmai hanno avuto un contatto dubbio è un grosso sovraccarico psichico per queste persone, per le condizioni in cui lavorano. Puoi immaginarsi anche il caldo sotto queste tute in pieno equatore. Veramente io posso esprimere solo ammirazione per queste persone.
1: Valeria Greppi, il timore che voi, che il vostro personale si ammali, immagino che in questo momento sia alto, riuscite comunque a lavorare?
0: Sì, nel senso, non è la prima epidemia di Ebola a cui MSF risponde e quindi siamo ben attrezzati. Il personale medico è stato formato anche prima dell'apertura dei centri di trattamento e così anche il personale del Ministero della Salute. Poi chiaramente non si azzera il rischio, però la formazione e la prevenzione sono attuate.
1: Ecco, Isabella Soi, prima abbiamo parlato di questa mobilità nella regione che tra tutti gli aspetti negativi nella lotta contro questa epidemia è uno degli elementi. Ecco, alcuni casi di Ebola sono già stati registrati nel paese confinante nell'Uganda che tra l'altro ha chiuso i confini, anche Ruanda lo ha fatto con la Repubblica Democratica del Congo. Un aspetto, questa chiusura dei confini, tra l'altro, che anche Valeria Greppi sottolineava essere problematico per quanto riguarda l'arrivo e l'accesso di aiuti e di personale medico, e tra l'altro appunto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità critica, sconsiglia questa chiusura delle frontiere perché li ritiene controproducenti. Ecco, che cosa significa in quella regione, cosa significano frontiere chiuse tra i paesi per la popolazione?
3: Significa che per la popolazione, per la mobilità della popolazione cambia poco, perché comunque chi si vuole spostare si sposta attraverso il confine, perché lo fa in maniera informale. cambia molto dal punto di vista della gestione della crisi, perché ovviamente il virus non si ferma perché il confine è stato chiuso, soprattutto in una regione dove appunto la maggior parte della popolazione non si muove, non attraversa il confine attraverso i valichi di frontiera ufficiali. Quelli bloccano solo, il blocco dei valichi di frontiera ufficiali blocca solo la possibilità di intervenire e di far arrivare i mezzi di soccorso, insomma tutto quello che è necessario per poter affrontare la crisi, perché comunque è una regione dove la mobilità transfrontaliera è altissima e dove la popolazione, appunto, anche a causa della situazione di insicurezza, predilige strade informali, mettiamola così, quindi sentieri non ufficiali rispetto ai valichi ufficiali. Quindi in realtà la chiusura delle frontiere è una misura più propagandistica per far vedere, diciamo così, che i governi stanno facendo qualcosa, ma che non avrà un impatto positivo sicuramente sull'emergenza sanitaria, o almeno così la storia ci ha insegnato finora, che chiudere le frontiere non aiuta a contenere i contagi, non aiuta a contenere il virus, anzi aiuta a far entrare nell'informalità e nel sommerso quei movimenti che invece è necessario monitorare, perché monitorare i movimenti della popolazione e sapere con chi si è entrati in contatto è uno degli strumenti più efficaci, soprattutto per contenere un'epidemia per cui non c'è una cura vera e propria e un vaccino. Quindi monitorare la popolazione è per ora, credo, lo strumento più importante, e purtroppo chiudere le frontiere non aiuta affatto.
1: Ecco, chiudere le frontiere è qualcosa che tranquillizza anche paesi lontani dal focolaio dell'epidemia di Ebola, come per esempio le nostre latitudini, i paesi alle nostre latitudini, oppure i paesi che tra poco più di una settimana inizieranno ad ospitare i mondiali di calcio, penso Stati Uniti, Messico e Canada, che hanno già deciso di non permettere l'entrata sul proprio territorio per persone provenienti dalle zone toccate da questa epidemia. Ecco, Pietro Antonini, lei prima ne ha già accennato, ma giusto per capirci, stasera la squadra della Repubblica Democratica del Congo, che dopo 50 anni è riuscita a qualificarsi per i mondiali, giocherà una partita contro la Danimarca in Belgio. C'è da preoccuparsi? Questa chiusura delle frontiere è qualcosa di necessario per evitare, appunto, che con la mobilità mondiale il virus si propaghi un po' ovunque, oppure, come diceva lei già prima, diciamo, alle nostre latitudini si dovrebbe riuscire a tenere il virus sotto controllo?
2: Diciamo che i giocatori della squadra attuale non penso che vengano tutti dalla provincia di Ituri o dalla provincia dove si trova Goma, verranno un po' da varie parti del Congo. Se hanno avuto dei contatti sospetti, penso che è sufficiente un monitoraggio a livello dei giocatori per sapere se effettivamente c'è un rischio o no. Non penso che questo dovrebbe precludere la possibilità dei giocatori di fare.
1: Ci sono anche i tifosi, ci sono, insomma.
2: Ecco, i tifosi, quello non mi sbilancio tanto. So che gli Stati Uniti hanno introdotto dei controlli alla frontiera, perlomeno, questo l'hanno fatto. Come venga fatto esattamente non lo so, però è vero, sì, in teoria è possibile che arrivi anche qualcuno che magari è portatore del virus, però ripeto, laddove hai un sistema di tracciamento, di identificazione delle persone malate, di tracciamento di eventuali sospetti contatti, la probabilità che questo provochi un'epidemia dove si giocano le partite a me sembra veramente molto poco verosimile.
1: Ecco, Valeria Greppi, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è recato proprio lo scorso fine settimana nelle zone colpite e ha voluto lanciare un messaggio alla comunità internazionale forse i paesi a livello nel, diciamo, il mondo occidentale non solo non sono a rischio di epidemia, ma l'aiuto deve arrivare da tutti per contrastare questo virus dell'Ebola. Negli ultimi anni però, se pensiamo agli aiuti a livello internazionale, c'è stata una forte riduzione dei contributi degli stati. Pensiamo soltanto agli Stati Uniti, no? Con lo smantellamento di USAID, l'agenzia americana per lo sviluppo internazionale, ma anche in Svizzera si è tagliato sulla cooperazione internazionale. Ecco, la situazione attuale, la difficoltà anche nell'identificare la malattia, la sua diffusione, sono anche legati a questi tagli che ci sono stati a livello di cooperazione e aiuto internazionale, e oggi con questa emergenza gli aiuti stanno arrivando e sono sufficienti?
0: No, in questo momento gli aiuti non sono assolutamente sufficienti, neanche quelli forniti da MSF direttamente, soprattutto in Ituri, dove appunto si concentra il 90% dei casi e dove il numero dei contagi aumenta di giorno in giorno. Continuano appunto a esserci lacune nella capacità e nella scala della risposta, e quindi noi chiederemmo ai produttori e agli attori del settore farmaceutico di aumentare la disponibilità dei test diagnostici innanzitutto e di altri strumenti essenziali, e poi alla comunità internazionale comunque appunto di rafforzare il proprio sostegno per potenziare queste capacità.
1: Quindi un appello rivolto a tutti affinché ci sia una lotta condivisa a questa epidemia. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi all'ascolto, a tutti l'augurio di una buona giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Gabriele Bore. Rino sono in crescita, perde consensi l'iniziativa UDC per limitare a 10 milioni i residenti in Svizzera. E a sorpresa, nel secondo sondaggio GFS in vista del 14 giugno, cala anche il sostegno alle novità sul servizio civile. Nel Regno Unito è polemica per la morte di un giovane bianco accoltellato che la polizia ha ammanettato al posto del suo aggressore. Sempre più probabile un super El Niño nei prossimi mesi. In certe regioni del mondo sarà caldo, torrido e ci sarà la siccità, in altre piogge torrenziali. Si prospettano due voti tirati il prossimo 14 di giugno. Il secondo sondaggio dell'istituto GFS svolto su incarico della SSR evidenzia tendenze negative sia per l'iniziativa sull'immigrazione sia per la modifica di legge che rende più oneroso lasciare l'esercito per passare al servizio civile. Ma cominciamo dall'iniziativa lanciata dall'UDC contro una Svizzera da 10 milioni. A fine aprile si constatava una parità. Ora i no sono al 52%, i sì soltanto al 45%. Alan Crameri.
6: Leggero calo del sì, avanzata del no. I fronti sono ancora vicini, ma per l'istituto GFS si può parlare di un trend verso il no. Al responsabile Lucas Golder chiediamo se non ci sia il rischio di sbagliarsi in sondaggi su questi temi, come era stato con l'iniziativa contro l'immigrazione di massa accettata poi in votazione nel 2014.
7: Bei der Masseneinwanderung hatten wir starke Anzeichen, dass eine Protestabstimmung.
6: Allora nel 2014 c'era stato un voto di protesta con un segnale lanciato alla politica. Questa volta invece, secondo Golder, i sondaggi mostrano che il popolo si sta occupando dei dettagli dell'iniziativa, delle possibili conseguenze, e come spesso in questi casi poi aumentano i no. In queste ultime settimane cosa può ancora favorire invece il sì? L'attacco di Winterthur, di un presunto estremista di origini turche, può far invertire la tendenza. Eventi di questo tipo possono avere degli effetti, risponde Golder, ad esempio portando alle urne gente che oggi ancora non pensava di votare e che quindi non è considerata nel sondaggio. Può darsi inoltre che l'attacco di Winterthur rafforzi l'argomento di chi chiede un maggior controllo sull'immigrazione da parte delle autorità. Un sì all'iniziativa contro una Svizzera da 10 milioni di residenti è quindi ancora possibile, ma per i sondaggisti la tendenza delle ultime settimane mostra una chiara evoluzione verso il no.
5: E l'altro tema in votazione sul piano nazionale è la modifica della legge sul servizio civile, con misure per ridurre il numero di persone che passano al servizio civile, in particolare di chi ha già svolto parte del servizio militare. Il sondaggio in questo caso mostra che i sì sono diminuiti, scendendo dal 52% al 48%, mentre i no sono aumentati dal 40% al 46%. Si passa quindi da una probabile approvazione a una situazione di equilibrio, uno scenario anomalo, come spiega la politologa dell'Istituto GFS Martina Musson.
8: Di solito, di fronte a modifiche di legge proposte da governo e Parlamento, l'opinione pubblica durante la campagna evolve verso le posizioni delle autorità, quindi verso un sì. In questo caso, invece, aumentano i no ed è anomalo. Dal sondaggio spicca in particolare un argomento contrario che sembra attecchire. La modifica di legge indebolisce il servizio civile senza davvero rafforzare l'esercito. Questo è il motivo principale di chi dice no.
6: Il sì resta in leggerissimo vantaggio, con un 48% di fronte a un 46% di no, ma è in perdita. Con quali argomenti i favorevoli possono fermare questa tendenza?
8: In situazioni come queste, essenzialmente di parità, può fare la differenza la mobilitazione, cioè motivare i propri sostenitori ad andare a votare. C'è poi la tipica dinamica degli ultimi giorni di campagna, in particolare per un tema come questo, rimasto nell'ombra del dibattito sull'iniziativa 10 milioni. Se leggendo il libretto di spiegazioni gli indecisi si lasciano convincere dagli argomenti delle autorità, prevarrà il sì. Se invece la motivazione di voto è una protesta legata al tema dell'immigrazione, potrebbero dire di no a governo e Parlamento anche su questo tema.
9: Gegen Bundesrat und Parlament positionieren.
5: Nel Regno Unito un video delle bodycam della polizia intervenuta sulla scena di un'aggressione lo scorso dicembre sta suscitando forti polemiche. Un giovane bianco scambiato dagli agenti per l'assalitore viene ammanettato mentre agonizza di fronte al suo omicida e l'estrema destra britannica ha trasformato questa vicenda in caso politico. Chiara Savi.
10: I fatti risalgono a dicembre 2025, ma il processo si è svolto negli scorsi giorni e ha fatto emergere il caso. Henry Novak, studente universitario di 18 anni, è morto nella città di Southampton, pugnalato a morte con un kirpan, pugnale legato alla storia Sikh, da un giovane appartenente alla comunità. Quest'ultimo è stato condannato al carcere a vita. Le immagini dell'arrivo degli agenti sul luogo del delitto in un primo tempo mostrano un'altra realtà. Novak a terra viene accusato dalla famiglia dell'assalitore di averlo aggredito per motivi razziali e i poliziotti credono alla loro versione. Sono stato pugnalato, dice. Dove, risponde la gente, non credo proprio.
11: Put the hand in the cuff, mate. Yeah.
10: E poi arriva quel I can't breathe, non riesco a respirare, ripetuto più volte mentre viene ammanettato. Alla fine arriverà l'ambulanza, ma Novak è ormai morto. I fatti finiscono in un'aula di tribunale, ma il video è diventato ormai un caso politico, perché di quel non respiro, che ricorda quanto accaduto all'afroamericano George Floyd nel 2020, soffocato da un poliziotto bianco, se n'è appropriata l'estrema destra britannica, che accusa la polizia di razzismo nei confronti dei bianchi. Se Harry non fosse stato bianco, non sarebbe stato ammanettato, dice la attivista di estrema destra Tommy Robinson, lasciando intendere che le minoranze etniche sono più tutelate. La famiglia del giovane ha lanciato un appello affinché la sua morte non crei divisioni e tensioni comunitarie, ma alcune centinaia di persone si sono radunate ancora ieri davanti alla centrale di polizia di Southampton e ci sono stati anche degli scontri. È dovuto intervenire il premier Keir Starmer, che non esclude un'indagine più ampia sul caso e più in generale sugli interventi di polizia legati ad accuse di razzismo.
5: Ora parliamo di clima. prima perché è in arrivo quello che è già stato definito un super El Niño che potrebbe iniziare a manifestarsi già nelle prossime settimane. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha avvertito che questo fenomeno del tutto naturale, combinato però al cambiamento climatico, spingerà ancor più in alto le temperature medie in tutto il globo. Sentiamo Manjula Bhatia.
12: L'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite ha invitato tutti i paesi a non farsi trovare impreparati di fronte a quello che si prospetta come un El Niño particolarmente intenso, che combinato ad un clima già surriscaldato dall'attività umana potrebbe accrescere il rischio di eventi meteo estremi. El Niño è un fenomeno periodico che si presenta ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi, induce un riscaldamento delle acque oceaniche e una modificazione della circolazione atmosferica a livello globale. Ma quale impatto potrà avere in Europa, alle nostre latitudini? Marco Gaia, responsabile del settore previsioni e consulenze di Meteo Svizzera.
13: Il fenomeno dell'El Niño, fenomeno assolutamente naturale, si sviluppa praticamente fra l'Australia e le coste del Cile, quindi nel Pacifico, molto lontano da noi. Gli effetti per il tempo dell'Europa sono per certi versi smorzati. Non saremmo toccati come sarebbero delle regioni molto più vicine a questa zona. A volte gli effetti vengono anche un po' mascherati dalla normale variabilità tipica del tempo europeo.
12: Non sarà così per altre parti del mondo. Sebbene ogni episodio di El Niño sia diverso, generalmente porta siccità e incendi in America Centrale, Australia, Indonesia e nel sud-est asiatico, mentre Sud America, Corno d'Africa e Asia Centrale sono più esposti a piogge intense e inondazioni. Tutto questo, oltre a provocare vittime, ha importanti ripercussioni economiche, come spiega ancora Marco Gaia di Meteo Svizzera.
13: Come europei, come svizzeri, potremmo subire degli effetti indiretti a livello delle catene di approvvigionamento, perché diversi prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana provengono direttamente o indirettamente anche da quelle zone toccate maggiormente da El Niño.
12: Si prevedono già impatti negativi sui raccolti di riso, grano, canna da zucchero e cacao.
5: E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9, spazio allo sport, buona giornata.
14: Ben ritrovati, iniziamo dal tennis ed Roland Garros a Parigi. Si conoscono le prime due semifinali. Nel tabellone maschile Alexander Zverev se la vedrà con il ventenne ceco Menchik, giustiziere del brasiliano Fonseca. In campo femminile sarà invece Kostiuk contro Andreeva. Oggi spazio agli altri quarti di finale partendo dal derby Berrettini-Arnaldi, mentre l'altro italiano nella parte alta del tabellone Cobolli se la vedrà con il canadese Ogier Aliassim. In campo femminile la numero 1 Sabalenka affronta la 22enne russa Schneider, l'altra russa Kalinskaya sarà opposta alla polacca Halinska. Nel calcio 2-0 in amichevole del Belgio alla Croazia grazie ai gol di Tielemans e Lukaku, di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio. Questa sera alle 20:45 una giovane e sperimentale Italia del tecnico ad interim Baldini è impegnata nel Lussemburgo. Nell'hockey i Vegas Golden Knights nella notte hanno vinto gara 1 della finale playoff di NHL battendo 5-4 i Carolina Hurricanes. Infine nel ciclismo, con l'olandese Van de Breggen, nuova maglia rosa del Giro d'Italia al femminile, con 1 minuto e 4 secondi sulla Vernese Reusser. Spazio alla quinta tappa, 146 km con arrivo a Santo Stefano di Cadore, con 4 Gran Premi della montagna.
15: In Ticino code o forti rallentamenti sull'A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord da Magliaso verso Bioggio su diversi tratti. E bentornati a Casa Svizzera, è un grande piacere darvi il benvenuto, come sempre durante questa settimana, l'ultima settimana di Casa Svizzera, per poi riprendere a settembre, quindi no panic davvero. Mi trovo da solo, sono qua a casa da solo, comunque il sole splende finalmente anche nella Svizzera italiana, tutto quello che deve esserci c'è, ma attenzione, perché ho bisogno dell'aiuto di Michi Buonasorta, che saluto e ringrazio. Vorrei far partire un video con audio, perché senza mettere il video ma solamente l'audio, così vi faccio capire come ha passato la notte ancora una volta la nostra Alice Pedrazzini. Sentite che cosa aveva come radiosveglia, sentite. Che cosa c'è? Sentite, ma sta andando, è attaccata a Bluetooth dall'altra parte, ma fa niente, perché comunque ci sono dei campanacci, delle campane e tutto il resto, ma soprattutto Alice Pedrazzini, dove sei, come stai e come ti trovi?
16: Ciao Fabri, ciao a voi che ascoltate, come state voi? Mi sembra di poter dire che voi avete il sole, qua dove siamo noi non c'è il sole, sta diluviando.
15: Sì, abbiamo anche un piccolo problema di audio con te, ti vediamo molto bene, ti vediamo anche e capiamo dove sei precisamente, sei vestita alla grande, tra poco ci torneremo, ce la faremo, tra l'altro voglio anche farvi notare che siamo alle 9.13 del mattino e tutto quello che ha a che fare con questo mondo ha a che fare con un mondo che si chiama Casa Svizzera. Ti vediamo, ti sentiamo. Oh, eccoti qua in tutto il tuo splendore.
16: Siamo qua, mi sentite adesso?
15: No, non bene. Facciamo una cosa, mandiamo il brano musicale di Bastian Baker con Lucky, ti richiamiamo e tra poco torniamo da te. Sei a Meiringen, tra poco ci arriviamo. Ce la faremo, lo giuro.

0: Torniamo in diretta, dai che ce l'abbiamo fatta. Alice Pedrazzini direttamente da Meiringen, qualcosa l'abbiamo già fatto capire, questa è casa svizzera, il tour di Alice Pedrazzini continua dopo aver praticamente seminato persone addicted, come direbbe Antonio Bolzani in perfetto inglese, alle cicogne, dopo aver vissuto una notte insieme alle caprette vallesane, quelle col muso nero per intenderci. Alice arriva a Meiringen, ma dici di più.
1: Sentite le caprette, prima non abbiamo sentito le caprette, ecco, sono loro con cui abbiamo dormito, ogni notte è una notte con un animale diverso, questa notte con la mia amica Mandy le ho lanciato la sfida, ho detto ma dormiamo vicino a queste caprette e queste pecorelle che sono molto carine, muso nero, e abbiamo... Cosa Mandy?
2: Sì, abbiamo scoperto che queste pecorelle, pecore dal muso nero, si svegliano prestissimo, quindi ci siamo svegliate anche noi al crepuscolo. E
1: mangiano, soprattutto hanno questa caratteristica.
0: Strano, noi sì, no, invece, incredibile.
2: Mangiano al crepuscolo fino all'alba o al tramonto, quindi le abbiamo viste proprio in quel momento, le abbiamo sentite, però le perdoniamo perché sono dolcissime, e si fanno anche accarezzare, proprio coccolose sono, proprio anche bellissime.
1: Carattere molto docile, quindi Mandy che ogni volta ci studia gli animali, ci aveva scoperto che erano lo schiamazzo, il verso delle cicogne, abbiamo scoperto anche che sono carinissime, ma solo la sera e solo la mattina presto mangiano. È successo così, ma va bene, ci stiamo immergendo in questo mondo e come hai detto bene tu Fabri, ci stiamo immergendo nel mondo contadino, nel mondo di chi lavora la nostra terra, e l'abbiamo fatto anche qui a Meiringen, perché siamo arrivate ieri nell'Oberland Bernese con Salvatore, abbiamo scoperto Interlaken, abbiamo scoperto che se è arrivata a Interlaken proseguite a piedi 5 minuti verso Unterseen, che è diciamo un altro comune accanto dove è cresciuta la nostra antenna. Salvatore ci ha spiegato effettivamente che bisogna fare questo passo in là per allontanarsi dai grandi hotel e per vedere una bellissima cittadina, e poi sì, se avete l'occasione di andare verso la Jungfrau, è effettivamente un posto molto frequentato. Tra l'altro Interlaken West è la terza stazione più frequentata dopo Zurigo e Ginevra, quindi siamo passati davanti anche a quella, frequentatissima. Poi sì, abbiamo preso la strada che ci porta in sud al lago di Brienz e siamo arrivate qui, siamo arrivate a Meiringen. A Meiringen dove c'è un negozio di camicie Edelweiss. E qua io vedo Rea, vieni qui, e dov'è che è la nostra antenna? Sabrina, raggiungetemi, ciao!
3: Ciao!
0: Ciao!
3: Ciao!
4: Ciao!
1: Ciao! Allora, chi mi ha raggiunto qui è, da una parte abbiamo la nostra super antenna Sabrina che abbiamo sentito più volte. Come va Sabrina? Com'è questa cosa che siamo venuti a trovarti? Te l'avevamo promesso.
3: Sì, benissimo, mi fa tantissimo piacere che siete venuti, così vedete live dove facciamo le nostre camicie belle.
1: Tra l'altro ecco, qua da 50 anni si fanno queste camicie, siamo Jenny, la famiglia Jenny che le crea. Una cosa forse curiosa è che qui se ci sono tante persone che passano e guardano, perché si produce davvero in vetrina, e Rea è la figlia di chi ha 50 anni fa ha detto ma rimettiamo l'Edelweiss sulle camicie, non c'era più nessuno che lo faceva, e io forse guardo Dario che è suo figlio prima di tutto e gli faccio una domanda, gli faccio capire: Dario, was für ein Blume ist es auf deinem Hemd? Che fiore c'è sulla tua camicia?
4: Maritisli Bluma.
1: Lui ci risponde non Edelweiss ma ci dice la famiglia, il Maritisli, che è qui dove siamo, ed è davvero così, perché Rea, questo fiore non è solo un Edelweiss, voi l'avete proprio avete il marchio. Perché? Was für ein Blume ist, warum ist es wirklich von euch?
5: Ja, meine Eltern haben in Ballenberg angefangen und dort wurden sie immer gefragt nach Edelweisshemden und das gab es nicht mehr und sie haben das dann wieder angefangen und sie konnten die Originalblume übernehmen von der Weberei.
1: È così che è andata, quasi abbiamo vicino il Ballenberg ed è lì che hanno iniziato a creare, gliele chiedevano in tutti i modi e loro hanno detto beh allora facciamo così, le ricreiamo, e da lì è partito, è esploso tutto, hanno potuto salvare anche registrare questo marchio. E Fabri e voi che ci ascoltate, sapete quando c'è stato un vero boom di queste camicie?
0: Urca, domanda difficile. Io potrei dirti, ma no, potrei azzardare delle ipotesi, però è meglio lasciar fare a te. Aiutami.
1: Allora, lo lascio dire a Sabri. Ok, ti do un indizio. Ricordate forse dei cartelli in strada con delle persone famose che indossavano delle camicie, come quella che va sulla mano di prima? Io ce l'ho rosa.
0: Certo.
1: Lei ce l'ha tipica. Ecco, te lo ricordi?
0: Allora, certo che me lo ricordo, beh, se lo ricordano in tanti sono sicuro, e da lì effettivamente è partito tutto, perché poi è diventata comunque una missione da trend, cioè devo averla quella roba lì, giusto?
1: E Michel Unzi che l'aveva, Stefan Lambiel, l'allenatore Quini. C'è stata la Pedrazzini, adesso non la mette più nessuno, però è successo così. E quello che forse è ancora più curioso è, Sabrina, lì erano delle persone testimonial del mondo contadino che hanno raccontato, ma in generale qui avete tantissimi lottatori, Schwinger della lotta svizzera, che ovunque hanno firmato, che mettono queste camicie.
3: Sì, giusto, abbiamo tantissimi, pure l'ultimo re del Eidgenössisch pure c'ha la nostra camicia. Ci abbiamo tantissimi e ognuno sceglie il suo colore, il suo disegno, non deve essere Edelweiss, pure ci sono quelle a righe, ma gli piacciono molto perché è una qualità molto buona e robusta, resistente.
1: Con Mandy ci ha stupito una cosa in particolare, Mandy, che sembrano le magliette dei calciatori qua che ci ha spiegato. La signora che cuciva.
2: Sì, penso vengano persone proprio per cercare la maglietta di quel colore del lottatore.
1: Esatto, esatto. Questo ci ha subito tantissimo, non te l'aspetti, ed è una cosa curiosa perché davvero è tornato per esempio un colore, il Bordeaux, l'aveva messo un lottatore, poi era fuori dal commercio, ma tutte le persone continuano a venire a chiedere quella maglietta perché lui la mette ed è molto forte.
0: Giusto.
3: Sì, e il Sinisha Lüscher lottava nel violetta, quello viola, e non c'era più e lo abbiamo rifatto perché lui voleva lottare in quella. E abbiamo gente che viene perché vuole quella camicia, sì.
1: Un'altra cosa curiosa è che c'è uno scatolone, un carrello immenso della posta dove loro ogni volta spediscono quelle che creano, le camicie che creano, e vanno in tutto il mondo. Quindi loro hanno un vero carrello, ma dove vanno? Io dico tutto il mondo, ma fammi degli esempi che un po' curiosi.
3: E ci abbiamo in Giappone, in Sudafrica, America, Australia, Germania pure, Europa tutto.
1: E Rea, forse una cosa curiosa è proprio questa, che non hai sempre pensato, Rea, di riprendere in mano questo business di famiglia con i tuoi fratelli Patrick e Samuel. Non era sempre così, però viaggiando nel mondo hai scoperto che cosa simboleggiava.
5: Sì, wir haben gesehen, dass Tradition überall gelebt wird und auch cool sein kann und es tolle Kleider gibt und da dachten wir, ja, das kann auch hier so sein.
1: E lei dice effettivamente, andando in giro, ha visto che queste camicie e questo marchio, questa svizzeritudine era una cosa che poteva essere anche cool, anche speciale. E come? Quindi c'è una tradizione, una cosa che non potevano mollare, quindi questi tre fratelli hanno ripreso in mano questa azienda. E forse una cosa anche curiosa è che qui per davvero ci sono delle persone che vengono e fanno tutto su misura, ancora oggi, magari anche solo, non è che devono essere tutto con l'Edelweiss, magari solo le maniche, e c'è anche chi si sposa con questi vestiti, ci sono le immagini qui in questo negozio incredibile.
3: Sì, sì, c'abbiamo di tutto, c'abbiamo gente che si sposa, confermazione, battesimo.
1: Battesimo, sì.
3: Così. E poi pure c'è gente che è molto grande o forte e facciamo tutto a misura, possono venire qui e facciamo tutto qui a mano.
1: E tra l'altro a mano è anche un'altra cosa, è le 4XL, perché questi lottatori sono molto muscolosi, sono molto grandi. sono delle pezze, qui mi raccontano che a volte la quadrupla XL non basta.
0: Mi sento magro.
1: Delle situazioni. sì. Poi ogni 4 anni si decide. Dai, Fabio. Ogni 4 anni si decide chi diventa il re, cioè questa grande competizione, certo, della lotta svizzera. E tu non puoi saperlo in anticipo, ma loro è già capitato, e forse qua possiamo chiamare la sarta. A pensare il momento, scusate, sta cucendo, però devo farla raccontare.
0: Certo, deve bloccare.
1: Deve. Was können wir erzählen? Sie haben einen Anruf bekommen und haben gesagt, jetzt müssen Sie einem Hemd 4 volte XL machen. Yeah. Und wie ging das? Come è andata? Quando hanno chiamato, è diventato re, bisogna creare la camicia.
5: Der Schwingerkönig Christian Stocki
6: musste noch ein weißes Hemd haben für zum Kühejermutz. Das ist die Tracht, der schwarze Kittel.
1: Quindi Christian Kühn aveva bisogno questa Stücki aveva bisogno questa camicia e poi.
6: Und er konnte keines kaufen im Geschäft, weil es hatte diese Größe. Es ging ihm nicht.
1: Non c'era nel negozio.
6: Mussten wir innerhalb einer Woche ein solches Hemd produzieren. Und wir machen die hier ja nicht, die werden in einem anderen Atelier genäht.
1: Quindi avevano una settimana per poi la premiazione, tutto il momento certo. Importante.
6: Also haben wir das gemacht, es ist gegangen und es ist ihm auch gut gegangen.
1: Andava tutto bene, però...
6: Bis bei der Siegerehrung beim Kragen.
1: Dal colletto.
6: Der war zu wenig stark.
1: Non era abbastanza resistente, non era abbastanza, come si può dire, stark, forte.
0: Abbastanza forte, sì.
6: Hat er so raufgeschaut und das hat uns geärgert.
1: Adesso dice, ogni foto che vedeva, era ovunque in televisione, vedeva questa parte qua. Danke, wie heißen Sie?
6: Christine.
1: La Christine, danke für deine Zeit.
0: Brava Christine.
1: E quindi qua è davvero uno sport, una cosa che si segue tantissimo. Lei dice, era su tutte le copertine, hanno appeso veramente le immagini delle premiazioni, degli eventi dove andava dopo con questo collo un po' storto.
0: Certo, no, poi devo dire che devo dirti che anche noi chiaramente da RSI seguiamo e abbiamo seguito quei momenti, lo facciamo con un'enfasi particolare. Ricordo un Fabio Storni eccezionale durante quei momenti, quindi ci piace particolarmente. Facciamo una cosa, Ali, ma andiamo con un brano musicale con Tiziano Ferro, tra La differenza tra me e te, che sono poi le 4XL, e torniamo direttamente a Meiringen dalle tue non ti è piaciuta?
1: Ma no, ma Fabri, ma non devi dire così.
0: Ma è una roba così. Ciao, a tra poco.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Io come Tiziano Ferro non mi affaccio alla vita, ma mi affaccio a Meiringen, dove c'è per noi Alice Pedrazzini in quello che è un tour attraverso le nostre antenne, attraverso tutti i posti che abbiamo vissuto in diretta insieme, e lei lo fa dal vivo andando a fare proprio lei stessa l'antenna. Tra l'altro stanno arrivando un sacco di messaggi allo 076 321 1113 che dicono: anche io ho la maglietta, anche io ho la camicia, me la sono fatta fare, ho quella tradizionale, mi ricordo di Jan Sommer con la camicia dei contadini. Insomma, questo è un qualcosa che sta smuovendo ed è un qualcosa che è diventato fondamentalmente storico anche per quanto ci riguarda, cioè è la camicia da avere in certe situazioni. E poi voglio dire, è anche bella, cioè l'Edelweiss è bello, sei d'accordo Alice?
1: Che poi la nota curiosa è che non si tratta di un indumento così antico, perché in realtà in passato i pastori alpini non è che la indossassero, anche se dovevano mettere qualcosa erano anche degli indumenti piuttosto bianchi, mentre questa camicia azzurra che fa il giro del mondo, e come dicevi tu, alcuni la usano veramente anche per sposarsi, quindi dipende in che zona del mondo sei. Poi il Giappone per esempio, mi dicevano, sono appassionatissimi, è parte qua dall'Oberland Bernese, da dove siamo, a Meiringen. Io sono qui adesso sempre con l'antenna Sabrina e Rea, che è una delle proprietarie, la figlia di chi ha rilanciato queste camicie. E prima di salutarvi volevamo dirvi cosa c'è da vedere qua attorno, perché giusto, ne parlavamo anche fuori onda e sembra del posto dove bisogna esserci assolutamente. Siamo a due passi dal lago di Brienz, scendendo dal Brünig, si arriva qua in un quarto d'ora dal passo del Brünig. Cosa c'è da vedere qua, Rea? Facciamo un ping pong, scopriamo un po'.
2: Il Rosenlaui è molto bello, c'è le montagne. E...
1: Rosenlaui Valley è un posto dove tantissimi influencer stanno andando ultimamente.
3: Ah. Sì, sì.
1: È una montagna, una valle con una montagna molto granitica, molto importante. Tantissimi turisti vanno dritti là, li abbiamo visti.
3: Sì, vanno lì sopra, eppure c'è una come l'Areschlucht, ma più piccola.
1: Ha una gola dell'Are, bellissima, un colore turchese incredibile qua sotto. Cos'altro c'è da vedere qua? Beh, la città di Sherlock Holmes in un certo senso.
3: Sì, pure Sherlock Holmes, pure c'è il Gelmerbahn, che è a mezz'ora da qui.
1: Perché aspetta, non ci vogliamo via troppo in fretta, nel senso che per il mondo anglosassone queste ci sono anche le cascate Reichenbach, dove Sherlock Holmes avrebbe combattuto, quindi molti turisti arrivano ancora qua per quello. C'è anche il museo di Sherlock Holmes, c'è un hotel del
3: pure la chiesa di Sherlock Holmes, la statua, sì, c'è un po' tutto di Sherlock Holmes qui.
1: E poi si dice, prima di chiudere, delle meringhe, Meiringen, meringhe. Qui si dice che sono nate, c'è cioè un po' una lotta col mondo, ma...
2: È vero, sì, frutta lo faccio.
1: Ecco, c'è proprio una pasticceria da dove si dice che è nato, poi se la giocano con altri paesi. La tradizione svizzera sostiene che sia stata inventata qua nel XVIII secolo da un pasticcere italiano, tale Gasparini, però diciamo che l'origine è ancora un po' discussa. Noi ringraziamo tantissimo loro per averci ospitato, perché Sabrina e Rea siete state spettacolari, Cristina ci ha spiegato tutto. Mandi, noi proseguiamo questo viaggio e andiamo in un posto che è legato molto a una verdura in particolare. Oggi pomeriggio ci collegheremo da lì con Axel Belloni. Eh sì, Fabri, non so se possiamo dirlo, da una nostra antenna.
0: Io qualche idea ce l'ho, ce l'ho, perché la zona è quella lì. Lo dico in svizzero, dice Rüebli, c'entra qualcosa la Rüebli?
1: L'hai detto. Rüebli Land, scopriremo di tutto, di tutto.
0: Molto bene, molto bene. Tra l'altro,
1: scopriremo di tutto.
0: Io voglio chiederti una cosa importante, perché come sai io tengo particolarmente alla salute psicofisica dell'amica Mandy. So che

0: Ormai non dormite perché tra maialini che mangiano di notte, le mucche che fanno casino, questa notte le capre e le pecore. Insomma, come stai, Mandy? Riesci ancora a tenere botta?
1: Adesso, sì, è vero che qualche risveglio
0: alle 4 del mattino
1: turno c'è stato, però è tutto così interessante e bello che sto bene
0: e stai bene, bene,
1: continuiamo, proseguiamo.
0: Siamo contenti.
1: Fattoria dove andiamo, ha ragione Mandy, ci coinvolgono così tanto che ci sentiamo parte di un tutto, poi li dobbiamo lasciare, ogni sera ne scopriamo una nuova. Stasera saremo in un'altra, stanotte si torna sulla paglia.
0: Sì.
1: Mandy,
0: scappa, scappa prima che sia tardi. D'altronde sono immagini e lasciami dire profumi importanti. Detto questo, Alice, a domani, grazie ancora, buon viaggio.
1: No, è un mondo meraviglioso comunque, supremo, dai, qua scherziamo.
0: Andiamo nella giungla.
1: Ciao,
0: andiamo nella giungla.
1: Dopo,
0: carry on, e tra poco torniamo per l'ultima volta per questa edizione di Casa Svizzera nel mondo del vino con Ticino Wine, soprattutto storie di vite. A tra poco.

0: Carry On con Jungle, l'abbiamo detto, questa è l'ultima settimana di Casa Svizzera, poi torneremo, da lunedì ci sarà un programma nuovo che avrò la fortuna di condurre con Paolo Guglielmoni. Avremo bisogno di voi, anche perché parleremo del supporto al campionato del mondo di calcio, cioè arriveranno qui un sacco di tifosi che arrivano da tutto il mondo per raccontarci insomma l'integrazione, come si sta, come si vive, ma soprattutto come si vivono questi mondiali che sono alle porte, che sono partiti un po' così per la Svizzera, perché abbiamo visto che la nostra punta di diamante, cioè Brillen Bolò, è stato bloccato per un problema di visti in quel dell'aeroporto. Se cerchiamo di portarlo a San Diego, dove sono arrivati tutti gli altri, ovviamente sono momenti che vi racconteremo tutti, sia in radio che in televisione, insomma ci siamo davvero. Ma dicevo, ultima puntata di Storie di Vite, entriamo ancora nel mondo del vino, lo facciamo grazie alle storie dei viticoltori, di chi fa davvero il vino, e quindi diamo il benvenuto a Matteo. Ciao Matteo, come stai?
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: tutto bene, grazie.
0: Buongiorno, e a Camillo, come va?
2: Bene, bene, grazie.
0: Allora io vorrei da parte vostra subito un'autopresentazione, insomma chi sei, cosa fai, da dove vieni e soprattutto per chi lavori, sentiamo, vai Teo.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Cavadini, vengo da Morbio Inferiore, lavoro come enologo presso la cantina sociale di Mendrisio, cantina Mendrisio.
0: Sì. E come ci sei arrivato? Raccontami un po' la tua storia, perché
1: ci
0: insomma
1: sono arrivato, sono passato da un percorso scolastico accademico, diciamo, ho fatto il liceo. Sì. E al liceo ho capito che la mia strada poteva essere quella del vino.
0: Cioè non ti vedevi molto in un ambiente come in ufficio?
1: No,
0: una
1: per
0: banca,
1: niente,
0: roba
1: in verità
0: genere.
1: L'agricoltura mi ha sempre appassionato.
0: Ma questo perché arrivi da una famiglia già che aveva a che fare con l'agricoltura in generale, oppure?
1: Il nonno sì. Come tanti un po' del Mendrisiotto, certo. Comunque del Ticino, aveva vigneti. I ricordi di infanzia con le vendemmie e saltare scuola per andare a raccogliere l'uva mi ha segnato in sostanza. E voilà, una volta fatto il liceo sono andato, vabbè, militare d'obbligo, oblige, sì. E poi dopo un anno di stage in Svizzera francese e poi mi sono iscritto appunto in enologia a Shenzhen e dopo 3 anni di scuola, dal 2009 al 2012, ho intrapreso il percorso, ho finito.
0: È finito, e tra l'altro possiamo dirlo, l'hai detto, l'abbiamo detto anche noi a più riprese, insomma abbiamo parlato di Shenzhen, di Mezzana prima per quanto ci riguarda, siamo comunque, posso dirlo, fortunati dal punto di vista dell'istruzione, perché io per esempio sono stato sia chiaramente a Mezzana e a Shenzhen, ma sono posti strepitosi, no?
1: Assolutamente, abbiamo una gran fortuna,
0: competenze pazzesche,
1: anche se pensiamo al fatto che io in classe, come penso anche Camillo, che poi racconterà dopo, certo. Ci sono numerosi francesi che scelgono comunque la Svizzera, e se pensiamo appunto a gente dell'Alsazia, della Champagne, come era il mio caso, tu ti trovi lì da ticinese, dici ma te perché sei qui,
0: esatto,
1: dalla Francia?
0: Che c'è il mondo là.
1: In verità è una formazione riconosciuta in tutta l'Europa, sì. E a livello vitivinicolo la Gros Coupe, Shenzhen e compagnia, certo. Sono ben noti.
0: Altro che. Quindi un altro fiore all'occhiello che ovviamente lanciamo. Camillo, tu hai sentito la storia di Matteo? Ti ci rivedi? La tua è una storia abbastanza simile. Raccontami la tua storia.
2: Allora, io sono Camillo Orsi, sono di Solduno, perché noi di Solduno non diciamo che San di Locarno, ma di Solduno ci teniamo.
0: Sì, questo. Siete soldunesi, lo so.
2: Soldunesi. No, allora, io, a differenza di Matteo, l'apprendistato, io ho fatto l'apprendistato, non ho fatto il liceo, sì. Ma ho fatto la scuola a Châteauneuf, a Sion. Sì. E dopo le medie ho subito intrapreso la carriera di viticoltore. Ho fatto l'apprendistato a Châteauneuf, dopo ho lavorato un po' a destra e a sinistra e nel 2015 ho iniziato Shenzhen. Però io non ho fatto il bachelor, ho fatto tecnico vitivinicolo.
0: Ok.
2: Mi sono diplomato nel 2019 e nei 4 anni, perché era a tempo parziale, in impiego, lavoravo e facevo scuola, ho lavorato alla tenuta Pianmarnino. Dopo, finito Shenzhen, sono andato a fare un'esperienza in Vallese di 6 anni per una grossa cantina e adesso da poco, da gennaio, che sono ritornato in patria.
0: Sei
2: diciamo.
0: Tornato a casa al Pianmarnino.
2: Cioè, Pianmarnino ancora.
0: Una cosa importante
2: sì,
0: da
2: sì,
0: dire.
2: Sì, ormai.
0: Sì. Ecco, anche qua mi viene da dire ci sono diverse differenze. Sì. Ieri, per esempio, ci siamo sentiti, ne abbiamo parlato. Insomma, quando eri nella Svizzera francese, Le dimensioni erano un po' diverse.
2: Sì, ho lavorato per la famiglia Rovinet. Loro lavorano più o meno 160 ettari di vigna.
0: Fai
2: io
0: te.
2: Mi occupavo di 80 ettari, sì. Con gli annessi e connessi. Quindi sì, adesso sono al Pian Marnino, lavoriamo 3 ettari e mezzo, facciamo le nostre 25.000 bottiglie, facciamo la grappa.
0: Che comunque, no, insomma, dopo
2: è un'altra realtà, però molto molto bello. Quindi dico sempre...
0: Se ci sei tornato, no?
2: Sì. Poi noi abbiamo la sfortuna di essere nati nel posto più bello del mondo, che
0: bravo,
2: è Ticino.
0: Bravo, bravo.
2: Quindi il richiamo della giungla si è fatto sentire, sono dovuto tornare.
0: Mi sembra giusto, anche per te è andato un po' così questo ritorno alle origini, cioè uscire dal Ticino bene per imparare, per cercare di portare a casa il più possibile, no? Però poi noi non ce la facciamo.
1: Il campanile richiama, appunto. Il campanile. Io sono andato via come Camillo, alla fine la mia esperienza è stata all'estero, 2013 ho fatto una vendemmia in Australia, poi
0: wow,
1: una a Bordeaux. E poi appunto il richiamo del campanile
0: ti ha tirato
1: qua, forte, sono tornato. No, ma è perché proprio è il legame che hai, è un lavoro che è legato al territorio, questo,
0: certo,
1: qui. È giusto andar via, invito tutti chi ci ascoltano a farlo.
0: Sì, a fare esperienze,
1: aprire
0: perché quello è importante.
1: Un po' gli orizzonti, ma poi dopo ti piace, almeno è un lavoro che ti permette di far del bene per il territorio ed esprimere quello che qui da noi si può fare ed è bello.
0: Ma poi mi viene da dire che anche per quanto vi riguarda fa bene anche a voi, cioè lo dicevamo, non ci vedevamo, no, in un ambiente come quello, che ne so, di un ufficio chiuso in quattro mura durante le 8 ore lavorative. Qua di 8 ore, insomma, ci scordiamo e saranno molte di più, immagino, però è un'altra vita, no Camillo?
2: Sì, no, cavoli, sei diciamo che d'estate sei l'aria aperta, d'inverno sei dentro, no. È bello.
0: Boh,
2: comunque ci vuole passione, perché
0: ci vuole,
2: c'è anche sacrificio e diciamo quando ci sono anche le brutte annate c'è un po' di amaro in bocca, però
0: poi la meteo
2: anche tante soddisfazioni.
0: Questo poco ma sicuro. Allora facciamo una bella cosa, ci interrompiamo per un secondo, andiamo ad ascoltarci Franco Battiato con la sua Sentimento Nuovo, era l'81 quando uscì questa canzone che cambiò un po' anche il suo modo di fare musica, e poi torniamo invece ancora una volta a raccontare di cultura, di tradizione, di territorio, che è fondamentalmente quello che facciamo dall'inizio della stagione di Casa Svizzera, parlando di storia e di vite con Ticino Wine.

0: torniamo ancora una volta a raccontarvi di questa bella collaborazione con Ticino Wine. Tra l'altro permettetemi un grande saluto al direttore Ivan Trezzini e alla mitica Monica Thaler, che ci hanno aiutato insomma a fare in modo tale che questa bella vita insieme, continui a proseguire davvero alla grande. Stiamo cercando di capire come gestire qualcosa che potrebbe rendere protagoniste anche i nostri ascoltatori o telespettatori, perché sappiate che cose bollono in pentola. Però andiamo ancora una volta a raccontare quello che è il vino, quella che è la passione, come detto, la cultura, la tradizione, grazie alle storie di due ragazzi giovani che fanno la differenza, e lo fanno anche grazie a quelle che sono un po' le etichette che parlano poi del vostro lavoro. Partiamo da te, Camillo. Che cosa hai portato e perché? E vorrei capire anche, grazie anche alla visione, insomma, li vedete, queste sono tutte le bottiglie, sono molto lineari, molto dritte, se mi viene da dire.
1: Sì, allora, la prima etichetta che è stata fatta in quel sistema lì, se sì, volete, è un po' il cravattino.
0: Hai voglia, no, di descriverla per chi magari, allora, ci sente solo in radio?
1: Io oggi ho portato tre vini, sì, un bianco, un rosso che fa soltanto acciaio e un rosso barricato.
0: Ok.
1: Il bianco, il nostro Vigna Bianca, è un assemblaggio di 50% bianco di Merlot, l'altro 50% sono queste due varietà chiamate Piwi, o queste varietà interspecifiche.
0: Certo, certo. Ultimamente poi se ne parla tanto di,
1: sì,
0: queste varietà.
1: Sono delle varietà che comunque sono resistenti alle malattie, bisogna trattare meno che le varietà classiche.
0: Sì.
1: E ci aiutano molto nei ronchi dove c'è ancora la viticoltura eroica.
0: Sì, così.
1: Esatto. E poi comunque adesso si è fatto un bel lavoro e sono anche piacevoli. Le prime erano forse un po' erbacee, ma pian piano con quelle nuove sono sempre meglio. E nel Vigna Bianca abbiamo Muscaris, che è un parente del moscato, da queste dote un po' fruttate, e il Sauvignon Gris, che è un po' più sull'acido, un po' più di carattere.
0: Sì.
1: Dopo l'Oro di Gudo è il nostro fiore all'occhiello, penso, certo, che è il vino più famoso della cantina.
0: Sì.
1: È 100% Merlot, fa 2 anni di barrique, e l'uva dei nostri migliori vitigni. Noi, tutti i nostri vitigni sono sul comune di Gudo.
0: Sì, sì, sì, giusto, giusto. Piano Marnino, tra l'altro, sì, salutiamo anche Tiziano Tetamante.
1: Sì, salutiamo il padrone Tiziano Tetamante, che purtroppo oggi non ha potuto stare qua, ma ha detto allora va ti.
0: Allora va ti, ti manda giù.
1: Per forza sono il tutto fare.
0: Sì, davvero.
1: Però dai, fa piacere. E quindi sì, Oro di Gudo, il fiore all'occhiello, e poi ultima ma non ultima, la Bondola, che tra
0: il
1: l'altro
0: nostro,
1: è nostro,
0: è
1: autoctono, Presidio Slow Food, insieme a, penso, il Cicit, il Zincarline,
0: sì, sì, sì,
1: Panina,
0: sì,
1: Buona.
0: Esatto, salutiamo il Slow Food.
1: E quindi veramente una varietà autoctona del Ticino.
0: Certo, certo. E tra l'altro con queste appunto etichette molto lineari,
1: sì,
0: molto dritte,
1: sì, sì,
0: che
1: sì,
0: raccontano,
1: sì,
0: un po' tutta quella che è la dimensione, se vogliamo, delle etichette in,
1: sì,
0: generale, cioè molto pulite.
1: Molto pulite, molto riconoscibile, ma l'idea di base, me ne voglia Tiziano se mi sbaglio,
0: attenzione,
1: era l'Oro di Gudo, perché Tiziano, lui, avendo delle gioiellerie,
0: sì, guarda,
1: sempre avuto anche la passione degli orologi, dell'oro,
0: d'oro,
1: e quindi era il cravattino d'oro. Sì.
0: Certo,
1: penso che,
0: certo,
1: l'Oro di Gudo è stata la prima, e dopo ha scelto
0: di andare avanti
1: con un suo amico che è grafico.
0: Certo, perché poi io lo dico sempre, sono un po' come le copertine dei libri, no? Se,
1: sì,
0: vogliamo, cioè le prime cose che tu vedi poi ti prende, dici ah, questa, sai che da un certo punto di vista mi rappresenta, e quindi poi si va dritti da quelle parti. Teo, cambiamo del tutto, andiamo direttamente da te. Aspetta che adesso faccio un cambio tecnico. Allora, iniziamo, partiamo, eh. Vai pure libero mentre io...
2: Guarda, io ho portato... Mi sono permesso di portare le tre etichette di Montalbano. Allora, la cantina sociale di Mendrisio...
0: Spieghiamola questa cosa che non l'abbiamo ancora,
2: certo,
0: detta, bravissimo.
2: La cantina sociale di Mendrisio è nata nel 1950 e ci sono più o meno 200 soci conferitori che portano le uve in cantina, che spaziano su tutto il territorio del cantone, quindi da Chiadda Pedrinate fino alla Valle di Blegno. Ma la cantina sociale ha la fortuna di aver ereditato dal signor Paleari, che è stato uno dei padri del Merlot, in dono ha preso nel 64 la tenuta di Montalbano, che è una piccola perla
0: in
2: Mendrisiotto. E niente, io ho portato questo perché la tenuta di Montalbano, appunto, è lavorata direttamente da noi come cantina, quindi con gli operai della cantina, e produciamo queste tre etichette. Quindi un bianco di Merlot, che recentemente ha appena vinto la medaglia d'oro al Mondiale di Merlot.
0: Grandi complimenti, evviva! Ecco,
2: poi c'è il Montalbano classico con il logo dei 60 anni della tenuta.
0: Giusto, sì.
2: Perché nel 2022, appunto, quell'etichetta lì del 2022...
0: Sì.
2: abbiamo festeggiato i 60 anni.
0: Giusto.
2: E poi il Riserva, 100% Merlot che lui, però che passa in legno per più o meno 20 mesi, grosso modo.
0: Eccolo qua. Ecco, tra l'altro qui invece parliamo chiaro per quanto riguarda l'etichetta. Esatto. Hai voglia di spiegarmele, giusto anche per chi, come dicevamo, non ci sta guardando su RSI La 2, ma ci ascolta, perché sono comunque molto belle tutte, devo dire la verità.
2: Sono delle etichette storiche. Alla fine sì. È stilizzata la tenuta con la casa di Montalbano
0: in mezzo,
2: gli avventori delle cantine aperte nel Mendrisiotto probabilmente hanno già conosciuto.
0: Tra l'altro l'abbiamo detto settimana scorsa, era l'ultimo weekend di cantine aperte, sono andati benissimo tutti e due i weekend, quindi complimenti per i sottoceneri e per i sottoceneri. Questo è un modo per abbracciare anche tutti, ovviamente, i produttori che avete incontrato. Anche da voi è andata benissimo,
2: molto bene,
0: detto.
2: Molto
0: bello,
2: bene.
0: Bello anche da Camillo.
1: Sì.
0: Figurati, sei ancora là te.
1: Due giorni belli impegnativi, ma
0: te credo.
1: Vuole.
2: No, ringraziamo tutti i partecipanti, perché è veramente un'occasione per mostrarci, e quando la gente arriva e degusta ed è felice, passa una giornata, se non due, perché in verità è un weekend, in maniera spensierata e con del buon vino e corollario da mangiare e stuzzicare, sempre un gran piacere.
0: Ma poi in più si vede anche quello che è il vostro lavoro, cioè, nel senso, chiaramente non nel dettaglio, perché l'anno è lungo ed è variegato, no, in quello che fate, però fa capire che cosa c'è dietro, cioè la fatica, l'impegno e la voglia di creare un qualcosa di incredibile, perché alla fine siamo, lo dico spesso, ma molto piccoli in un territorio piccolo, dove comunque già dal sottoceneri al sopraceneri cambia davvero tutto. Poi lo sapete molto bene, avendo praticamente un po' ovunque dei filari, cioè, insomma, sappiamo cosa vuol dire. Bellissima sta cosa.
2: No, quello che si dice sempre alla fine è scontato, ma per fare una bottiglia di vino ci vogliono 2 anni, un anno di lavoro in cantina e un altro anno un anno di lavoro in vigna e poi di conseguenza un altro anno in cantina. E quando si ha l'opportunità di essere a diretto contatto col consumatore in un'occasione come Cantina Aperte, anche solo vedere un sorriso, oppure da un'altra parte una smorfia, ti
0: o delle domande anche,
2: cose,
0: no?
2: Magari l'interesse che c'è, tanti giovani si stanno avvicinando al mondo del vino con interesse, con
0: qualità, mi viene da dire, cioè, quindi come sempre diciamo, con moderazione, ci mancherebbe, perché sennò non è la stessa roba. Però ci si avvicina sempre di più, ma ripeto, anche voi siete giovani, vi siete avvicinati in questo modo. Però è vero che ci sono tante comitive, no? Anche di giovani che vanno in giro a scoprire qualcosa di importante e a scoprire quello che c'è dietro, no? Alla lavorazione. Sei d'accordo?
1: Sì, no, io ho assistito sia a Vini al Lago, che è la manifestazione a Muralto, bellissima. Quest'anno c'è stato un record, penso 1600 presenze.
0: C'era anche la Pedrazzini, te lo dico.
1: Probabilmente l'ho visto, ma ho visto talmente tanta gente.
0: Bolè svetta, devo dire, un drone praticamente.
1: Allora probabile che non vorrei far figura di dire sì poi
0: tu
1: non
0: di
1: l'ho
0: sì,
1: visto.
0: Tu sì, dici l'ho visto. Sempre,
1: no, molto simpatica, certo. Sono stati
0: sei un mito.
1: Però no, è bello vedere così tanti giovani che partecipano sia a Cantine Aperte che Vini al Lago, e comunque avevano anche l'aria interessata, o fingevano bene, erano davvero interessati, cosa che
0: ma
1: penso
0: secondo
1: sia,
0: me guarda che
1: no, cosa... davvero davvero piacevole. Bisogna anche valorizzare il nostro prodotto, perché penso che abbiamo la fortuna di avere degli ottimi prodotti, degli ottimi produttori, ed è bello che la gente apprezza.
0: Vero, questo sì, sicuramente. Parlavo proprio di questa grande differenza, no? Che in realtà c'è tra sotto e sopraceneri. Parlo a te in particolare, tantissima, e questa cosa la si sente anche chiaramente al palato, al gusto, al profumo soprattutto.
2: Assolutamente, io se posso cogliere l'occasione, saluto il Giuliano Rampazzi, che è un nostro venditore, tra l'altro di Brissago anche lui, e lui mi ha descritto in sue parole la differenza tra sotto e sopracenere. Lui di grande esperienza, perché comunque la sua età, non diciamo quanti per rispetto,
0: sempre giovane,
2: lui ha sempre detto il sottocenere il Mendrisiotto è la donna, il sopracenere l'hom. Con più sei carattere, più sei drizzi.
0: Hai quel senso lì. Adesso le donne con carattere ti vengono a beccare. Ma non beccare Rampazzi, te lo dico.
2: Un po' più raffinati, floreali, espressivi, ma col manco, tra virgolette, di acidità. Sì. la decisione che invece i vini del Sopraceneri hanno, ed è una complementarietà che è molto bella. Avendo la fortuna di poter vinificare uve da tutto il cantone, certo, ti rendi conto bene. Ed è molto bello.
0: Certo. Bello. Senti una cosa, con questo cambio, proprio abbiamo un minuto in chiusura, con questo cambio climatico, l'abbiamo sentito anche all'interno del notiziario poco fa, si sente tanto e arrivano appunto anche delle situazioni non esattamente come la bondola, cioè da fuori perché bisogna. La sentite questa cosa? È cambiato tanto negli anni?
2: Cambia, sì, è quasi scontato dirlo, si passa da un estremo all'altro, l'abbiamo vissuto nelle ultime 2 settimane, è uscito il caldo di colpo, per la vigna in verità è tutto favorevole perché ne beneficia. È chiaro che dopo ci sono eventi
0: che non puoi controllare,
2: assolutamente del bene. E soprattutto anche, vabbè, questo è dovuto anche a noi umani, ma a insetti che vengono da fuori, nuove gabole che arrivano.
0: Non entriamo nelle gabole, solo cose belle. Grazie davvero per essere stati dei nostri. Grazie a tutti quelli che sono passati durante le storie di vite. A molto presto per quanto ci riguarda. A domani. E quindi sigla, tra poco l'informazione.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Roberto Ortelli, un altro ciclo di trattative, il quinto, sta per iniziare oggi a Washington tra Libano e Israele. Lo ha comunicato poco fa il Dipartimento di Stato americano. Sul campo di battaglia, intanto, l'artiglieria israeliana sta prendendo di mira la città di Blat, nel distretto di Mar Ayoun, nel Libano meridionale, come riportato da Al Jazeera, secondo la quale un'altra forte esplosione è stata anche udita poco prima nella vicina città di Dibine. Intanto il Ministero della Sanità libanese ha reso noto che gli attacchi israeliani di ieri nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra le quali un bambino, e 48 feriti. Il Kuwait ha attivato un piano di emergenza nel suo aeroporto internazionale dopo che droni e missili iraniani hanno preso di mira il terminal T1, secondo quanto comunicato dall'autorità per l'aviazione civile del paese. Lo scrive la testata Iran International, media di opposizione, basato a Londra. Le autorità hanno affermato che l'attacco ha causato gravi danni a diverse strutture aeroportuali, provocando feriti. I voli sono stati sospesi e dirottati verso aeroporti alternativi, fino a nuovo avviso. All'interno la 13ª VS va finanziata con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA. Lo ribadito oggi il Consiglio nazionale con 99 voti contro 97. Rimane quindi la divergenza con gli stati che privilegiano un finanziamento misto, IVA e contributi salariali. L'aumento dell'IVA sarà di 0,5 punti percentuali all'8,6% anziché di 0,7. L'aliquota ridotta applicata ai beni e ai servizi di prima necessità, quali le derrate alimentari, rimarrà da parte sua invariata al 2,6% per contenere l'onere supplementare per le famiglie. In futuro, a meno di sorprese, lo scoppio di petardi verrà vietato in Svizzera. Dopo il Consiglio nazionale, oggi anche gli Stati hanno approvato il controprogetto indiretto che prevede tale proibizione all'iniziativa popolare presentata nel novembre 2003 che intende vietare i fuochi pirotecnici. Il dossier torna ora alla Camera del Popolo. Le notizie finanziarie e apertura di contrattazioni in lieve rialzo oggi per la borsa svizzera. Poco dopo le 9, lo Swiss Market Index ha registrato un incremento dello 0,07% a quota 13.315 punti. Apertura negativa anche per le principali piazze finanziarie europee. Le previsioni fino a stasera annunciano a sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato con tendenza favonica. Al nord, al mattino, nuvolosità e rovesci residui. In giornata, passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia.

0: sulla Rete 1 con il mercoledì della scienza della ricerca, che oggi ha in programma una puntata leggermente diversa dal solito, perché oltre agli ospiti esperti che abitualmente settimanalmente ci aiutano ad approfondire i temi che scegliamo, oggi avremo anche un reportage che è una storia di riabilitazione conclusasi per fortuna con successo.
1: Un successo che si lega ai 63 anni che la clinica Hildebrandt di Brissago può vantare, da quando nel giugno del 1963 fu aperta come centro di convalescenza per adulti e bambini, oggi centro riabilitativo di confermata eccellenza a livello elvetico per pazienti colpiti da traumi neurologici e non solo.
0: Ben ritrovate quindi da Maria Piabelloni, Claudia De Mircan, alla regia tecnica Beniamino Deritis, al centralino Tania Ciriaco. E con noi oggi qui a Comano in studio per approfondire il tema importante e articolato della riabilitazione, il dottor Paolo Rossi. Ben arrivato.
2: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, ben contento di essere qui.
0: Direttore medico, ricordiamo.
1: Sì, primario specialista in neurologia, il dottor Paolo Rossi ascolterà con noi il reportage e con lui approfondiremo alcuni aspetti del lavoro che coordina in clinica Hildebrandt. Tempo di ascoltarci Anastasia e poi partiamo con il reportage.

0: Mille voci, scienza e ricerca, si parla di riabilitazione. Inaugurata 63 anni fa per volontà di due benefattori tedeschi, la clinica Hildebrandt rappresenta oggi una delle realtà più significative e dinamiche del territorio ticinese e nazionale per la riabilitazione di specifiche patologie neurologiche e non solo.
1: E come preannunciato, quindi iniziamo questa puntata con il reportage di Elena Caresani, collega di Rete 1, che ha voluto raccontare la propria riabilitazione dopo un evento grave e non prevedibile, anche per condividere la sua esperienza e per raccontare e anche omaggiare il lavoro dei terapisti della clinica Hildebrandt.
2: Entrare in una clinica di riabilitazione significa avere una possibilità, andare verso la guarigione.
3: Ci è voluto tempo, inizialmente non era facile, poi man mano, pian piano, è sempre più rientrata. I suoi aspetti motori nel suo caso andavano molto bene, era più la parte cognitiva, ma con il tempo poi si è sempre visto il suo tornare nella normalità in cui era prima. Beh, è stato molto bello.
2: Bello anche per me, è finita bene. La riabilitazione è un percorso lungo di cui si parla poco, che non fa notizia, ma ho voglia di provare a raccontarlo con alcune delle persone che hanno lavorato su di me. La Hildebrandt Centro di Riabilitazione Brissago è una clinica indipendente, gestita da una fondazione senza scopo di lucro. Questa non è reclama, nessuno ha voglia di andarci, ma si trova lì in seguito ad un improvviso cambiamento di salute. Ed è ancora vivo e migliorerà. Forse guarirà, come è successo a me e a tanti altri. Ora che sto bene, vado a trovarli. Si potrà dire qualcosa di quanto fatto con me?
4: Mi sono occupata della parte psicologica, certo. E per quanto lei abbia comunque l'intenzione di mettersi un po' in gioco, comunque c'è il segreto professionale.
2: Ci proverò comunque. E chiedo un incontro con il direttore Sandro Foiada, in carica dal 2018.
5: La clinica Hildebrandt esiste da 60 anni, oltre 60 anni, e da sempre abbiamo soprattutto una pazientela, chiamiamola così, neurologica. Ecco, quindi il nostro DNA è neurologia, il 65% sono pazienti con ictus, sclerosi multipla, Parkinson, malattie di questo tipo. Poi abbiamo un 25% di pazienti muscoloscheletrici o politraumi, ecco, abbiamo anche tanti incidenti gravi che vengono da noi, e un 10% dalla cardiochirurgia. L'obiettivo della riabilitazione è riportare il paziente o la paziente al domicilio, al lavoro, a quello che facevano prima dell'evento. E quando sono qui i pazienti si definisce un progetto di quello che si fa settimana per settimana per arrivare a quell'obiettivo. Quindi settimanalmente ci sono dei colloqui interdisciplinari, abbiamo più o meno 120 pazienti, ci sono 120 colloqui interdisciplinari alla settimana, con la presenza dei terapisti, dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali, e discutono di ogni caso, di ogni paziente, se nel percorso che stanno facendo stanno andando verso l'obiettivo.
2: Come inizia la cura? Da dove si comincia? Deborah Castiglioni, neuropsicologa.
6: Tutto il processo iniziale prevede la valutazione cognitiva, l'osservazione clinica, il fatto di instaurare comunque un'alleanza col paziente, che è comunque un prerequisito fondamentale per il seguito. Si decide insieme quali sono gli obiettivi su cui lavorare, in base appunto a tutta l'osservazione che è stata fatta prima, e poi si inizia la presa a carico vera e propria tramite diversi esercizi che possono essere al computer, al tablet, cartacei o anche a livello uditivo. E in questa fase si lavora sul potenziamento di queste funzioni. Diciamo che quello che cerchiamo di fare noi è prima di tutto conoscere il paziente, quindi capire quali sono un po' i suoi interessi, le sue abitudini di vita, il suo lavoro, il suo percorso, così che poi in base a quello che raccogliamo da questi primi incontri conoscitivi e quello che emerge dalla valutazione impostiamo una presa a carico che sia personalizzata, adattata alle necessità anche del paziente. Quello che solitamente viene fatto per i pazienti che rimangono in clinica per diverso tempo è, alla fine del percorso riabilitativo, fare una valutazione di controllo, basandoci un po' appunto sempre sui test, come spiegavo prima, e anche sull'osservazione clinica. Per certi pazienti i progressi sono veloci e e molto evidenti. Per altri pazienti purtroppo o richiedono più tempo o sono meno evidenti.
2: Isabella Antonini, capo reparto del servizio fisioterapia.
7: È normale che alcuni pazienti, tanti pazienti, anzi più che alcuni, magari non possono tornare a fare la vita di prima, però noi cerchiamo comunque di farli capire comunque l'importanza del recupero, anche se non è più quello di prima, ecco. Prima di tutto dipende dal carattere del paziente, da quanto il paziente effettivamente vuole migliorare, ma soprattutto dipende anche da tantissimo dalle persone che lo circondano all'esterno, quindi i familiari piuttosto che il nipotino, gli amici, ecco, questo dipende tanto da questo.
2: Il paziente si sente curato in modo personalizzato. Cosa si fa, per esempio, in logopedia? Chiara Rezzonico.
8: Sul tavolo trova una carta girata. Può essere illustrato un oggetto, un alimento, degli indumenti. Quindi le chiedo di girare la carta, non dirmi il nome di quello che vede sulla carta, ma provare a descrivere che cosa vede, cercando di essere il più precisa possibile e fornire vari indizi.
9: C'è un bel frutto, è un frutto tropicale, è di due colori prevalentemente. La parte sotto, che è quella commestibile, ha una buccia un po' aguzza che va tolta e sopra c'è un grosso ciuffo verde. Il sapore di questo frutto è molto dolce e si può fare appunto anche il succo, ma lo si può mangiare tagliato in vari modi, anche a spicchi.
8: Ok, è l'ananas?
9: Giusto.
8: Perfetto. Era una descrizione molto precisa e ha fornito diversi indizi, quindi in logopedia ci occupiamo dei pazienti afasici, però seguiamo anche tante altre tipologie di pazienti, come ad esempio dei pazienti disfonici, disartrici, disfagici, oppure che hanno una paresi, una paralisi del settimo nervo cranico, oppure ancora pazienti laringectomizzati o con anosmia. Quindi sono veramente tante le problematiche diverse che possiamo valutare e trattare, e appunto ci possono essere difficoltà a carico della comunicazione, difficoltà nel linguaggio, difficoltà nella deglutizione a livello della voce. Seguiamo anche pazienti con canule tracheostomiche, quindi veramente c'è una grande varietà di pazienti che seguiamo, non solamente quelli afasici.
10: Ti ricordi qualcosa che ho fatto io qua in piscina?
11: Sì, mi ricordo che abbiamo fatto qualche esercizio di equilibrio che non era così facile, però hai fatto buoni progressi e alla fine hai fatto una cosa che all'inizio non ti riuscivi, hai fatto bene, sì.
2: Dalla piscina con Stefano Busse ad una palestra moderna con Matteo De Lorenzi, entrambi fisioterapisti.
3: Siamo adesso nella sala delle nuove tecnologie robotiche. Qui abbiamo 4 device con i quali ognuno possiamo lavorare in differenti modi con il paziente, sia sugli aspetti motori ma anche gli aspetti cognitivi. Infatti anche i neuropsicologi lavorano anche qui dentro.
2: In pratica qui c'è una pedana con dei sensori per i piedi e davanti un grande schermo, e con i piedi si comandano i movimenti del, chiamiamolo, gioco sullo schermo.
3: Sì, appunto, questa, come dice lei, è una pedana sulla quale il paziente si posiziona al centro. Ci sono 4 tasti con i quali il paziente interagisce con lo schermo posto davanti a sé. Alcuni sono più improntati sulla parte cognitiva, altri più sulla motoria, e anche sull'equilibrio particolarmente.
2: I terapisti della riabilitazione alla Hildebrand sono persone che mi hanno donato tempo 2 volte, una per curarmi, una per rispondere ad alcune domande per capire come ci accompagnano individualmente nel percorso di riabilitazione.
3: Questa personalizzazione di cura è anche possibile grazie alle varie specialistiche che abbiamo, quindi siamo circa 40 o più fisioterapisti, ognuno dei quali ha delle determinate specializzazioni, e questo ci permette di coprire diversi aspetti di cui il paziente necessita per tornare il più possibile vicino allo stato funzionale precedente a quanto accaduto.
12: Interviene molto la vostra sensibilità nel lavorare con il paziente.
3: Bisogna anche cercare, come dice lei, di avere una sensibilità tale che ci permetta di capire, ok, in questo momento possiamo lavorare, in questo momento forse è meglio fermarsi un attimo, cercare di parlare, cercare di capire cosa va, cosa non va, e in altri momenti dare un po' più ascolto alle, diciamo, necessità del paziente base, cioè quello semplicemente di uscire all'aperto.
12: Qual è la sua definizione della Hildebrand?
3: Un luogo di passaggio dove il paziente arriva dopo un cambiamento e qui dentro cerca di tornare il più verosimilmente nello stato funzionale precedente. Si sta molto vicini al paziente, quindi è un po' come una piccola famiglia, tra virgolette, dove il paziente trova una nuova realtà. A volte si affeziona anche a questa realtà e quindi appunto luogo di passaggio, perché poi dovrà uscire per tornare a casa, per tornare in una struttura e tornare alla sua più o meno vita precedente o normale, nel migliore dei casi. Gli obiettivi molto importanti anche. Bisogna essere in chiaro, perché se ho un obiettivo non condiviso con il paziente o viceversa, si va su due strade diverse. Bisogna andare insieme, perché anche noi stessi comunque a volte siamo magari stanchi, non bisogna nasconderlo, però bisogna sempre cercare di sostenere al meglio l'altra persona. Ci confrontiamo con le altre figure professionali, quali i neuropsicologi, che ci aiutano a cercare di capire come gestire la situazione, soprattutto quelle più complesse.
12: Roberta Rangio, psicologa alla Hildebrand, qual è la sua definizione di questa clinica?
4: Per me la Hildebrand è, ed è quello di cui parlo anche ai pazienti ogni tanto, è un capitolo nel percorso di riabilitazione e di guarigione che affronta ogni paziente che arriva qua. Un capitolo perché si tratta di un frammento, di un momento dopo essere stati in ospedale, dopo l'evento acuto, un appunto capitolo della riabilitazione in cui una grande parte del lavoro è la consapevolezza sulle difficoltà che possono essere motorie, cognitive e anche psicologiche, emotive. Guarire dà quasi l'idea di tornare esattamente quello che si era prima. Non tutti i pazienti hanno gli stessi livelli di guarigione, diciamo, quindi recupero della funzione originaria. Quello che vediamo però è che in qualche modo sia il paziente che recupera pochissimo, sia il paziente che recupera quasi completamente tutto, in qualche modo si diventa una persona diversa, perché gli eventi che ci succedono nella nostra vita, soprattutto quelli abbastanza di rilievo e importanti, come può essere un evento acuto per cui poi un paziente arriva qua, in qualche modo penso che ci modifichino anche come persona. Un obiettivo è anche quello di iniziare a cercare di integrare nella propria vita, nel proprio nella propria identità, il fatto che è successo un evento di rilievo, è successa una cosa molto grossa, per cui un po' si cambia, o almeno la percezione di sé è un po' cambiata, e quindi capire come restare se stessi pur essendo un po' diversi e integrare questo nella propria storia di vita. Una cosa che vediamo molto spesso è la paura, ad esempio, che possa capitare un nuovo evento, oppure la paura di non riuscire a recuperare completamente. Questo non vuol dire un passare a un va bene tutto, no, non è così, però cercare di fare del proprio meglio, però poi prendere tutto quello che arriva e anche essere grati per quello che c'è.
1: Cliniche di riabilitazione, luoghi di passaggio o quanto fondamentali o quanto importanti o quanto complesse nel loro lavoro di accompagnamento. effettivamente all'inizio di una nuova vita, perché qualcosa è successo che ha dettato un cambiamento. Quindi intanto un saluto e un omaggio ai terapisti della clinica Hildebrand, proprio perché il tema della riabilitazione è molto complesso e sottiene a una diversità di profili, di lavori. Abbiamo ospite in studio il direttore medico della clinica Hildebrand di Brissago, il dottore primario neurologo Paolo Rossi. Quindi eccoci qua, intanto le chiediamo una reazione a questo reportage. Un pochettino, lei sente i suoi collaboratori regolarmente, sentirli così in forma di reportage?
13: Sentirli così in effetti è un po', come dire, un grosso piacere, perché li si sente proprio nella loro partecipazione al quotidiano, nell'assistenza del paziente. Mi permetto di ringraziarli tutti, perché senza di loro la clinica praticamente non esisterebbe con le sue competenze. Quindi è importante avergli dato voce, e credo che sia stato giusto anche aver dato voce solo ai terapisti, perché appunto il lavoro core della clinica passa attraverso di loro.
0: Dottore, la riabilitazione, abbiamo anche sentito nei reportage che si concludono con successo, riabilitazioni che riportano solo, ahimè, parzialmente alla normalità i pazienti. Migliorare e guarire, diciamo che sono le sfide che i terapisti, ovviamente, e anche i pazienti vivono ogni giorno. Allora, il vostro specifico come clinica Hildebrand possiamo dire che è la neurologia, che comprende diverse problematiche. Le vogliamo spiegare?
13: Sì, ma detto bene il nostro direttore, il nostro DNA è proprio quello della neuroriabilitazione, anche se ci occupiamo di pazienti con problematiche differenti, come per esempio problematiche ortopediche, riabilitazione dopo l'intervento di cardiochirurgia o una malattia cardiologica. Dunque, sulla neuroriabilitazione cosa dire? Ma io a me fa sempre molto piacere avere in testa e dire a chi mi chiede cos'è la neuroriabilitazione. Allora, la neuroriabilitazione in sé ha una definizione che è dell'OMS, quindi non è mia, è un processo attraverso il quale la persona viene riportata alla condizione precedente, o se questo non è possibile viene fatto un processo, un progetto riabilitativo che porti la persona quanto più vicino possibile al pregresso di malattia. E questo è il concetto che noi abbiamo come linea guida principale fin dall'inizio. Il paziente entra in clinica, fa la visita medica, subito dopo la visita medica, quindi il giorno stesso dell'ingresso, facciamo una valutazione già interdisciplinare con a fianco il terapista di coordinamento, con il quale si cerca fin da subito di identificare quelli che sono gli obiettivi principali di quello che sarà il percorso riabilitativo. È chiaro che poi durante il percorso questo viene modificato in funzione dell'evoluzione clinica e funzionale. Funzionale significa come il paziente reintegrando quelle che sono le sue capacità nel lavarsi, nel vestirsi, che sono per noi le cosiddette attività basali del quotidiano, e poi man mano sempre nelle attività più complesse, e questo è un po' il percorso. Quali sono le patologie? Allora, principalmente nell'ambito neurologico noi abbiamo pazienti con esiti acuti o anche cronici di malattie cerebrovascolari, ictus, emorragia. Abbiamo pazienti con malattie degenerative come la malattia di Parkinson, come la sclerosi multipla. Abbiamo pazienti che sono in esito di un grave traumatismo cranioencefalico, quindi con una problematica traumatica. Pazienti con mielolesione, quindi pazienti che arrivano con quadri di paralisi più o meno importante agli arti inferiori o anche a quelli superiori, e queste direi che categorizzano per la maggior parte la tipologia delle patologie neurologiche che accogliamo in clinica, che trattiamo in clinica.
1: Quindi neurologia, appunto, lo abbiamo scoperto negli ultimi decenni, un mondo ancora sotto la lente della ricerca e dello studio, ma già di per sé molto complesso, perché come ci ha indicato lei, le origini delle problematiche possono essere diverse, sia degenerative ma anche traumatiche, e poi appunto neurologia significa anche capire che hai davanti a te una persona che va accolta con ulteriore, se possibile, delicatezza, proprio perché le patologie sono intervenute a ledere magari nella facoltà della parola, nella facoltà del movimento, e quindi è di fronte a una persona molto molto fragile. In questo senso, lo abbiamo anche capito dal reportage della Caresani, parte del lavoro dei terapisti, che chiaramente hanno una parte medico-scientifica, ma anche una di approccio. No? Abbiamo capito bene che il paziente viene visto e considerato quotidianamente nella sua globalità, quindi dai dati, dai fattori biologici, psicologici, sociali, a quelli ambientali, quindi tanti gli elementi, ma soprattutto anche il rapporto, l'empatia, l'esserci. Non è la terapia che detta tutto, è il terapista che capisce quando il paziente può o non può. Questo è anche un valore importantissimo.
13: Sì, tutti gli attori che sono intorno al paziente hanno proprio l'obiettivo di cercare di identificare qual è il bisogno specifico di quel paziente, conoscendo bene qual è la patologia, e questo è l'aspetto che il medico e il terapista devono sempre avere come background nel loro quotidiano. Sappiamo che il paziente starà da noi molto tempo, perché a differenza dell'ospedale acuto, dove

0: Roberta Arangio, che la cosa più complicata è il momento in cui bisogna creare questa alleanza terapeutica, perché spesso ci si trova confrontati anche con il paziente che non comprende il perché non sta migliorando e la famiglia che vuole a tutti i costi raggiungere, che è ovviamente un'ambizione più che umana, più che logica, e quindi anche il nostro lavoro è anche quello di portarli verso l'accettazione di una nuova condizione, però che è sempre non fine a se stessa, e dire adesso le cose sono così. Si dice adesso le cose sono così, ma possiamo creare una situazione per la quale il rientro, la dimissione, sia nella migliore delle ipotesi riportata verso il rientro domiciliare. Purtroppo alle volte questo non è possibile, lo sappiamo, e allora qui ancora diventa importantissima la relazione, dire il perché, spiegare quali sono le motivazioni che impediscono il rientro al domicilio e accompagnare questo percorso.
1: Ma quindi questo accompagnamento, che avviene anche attraverso i vostri psicologi, certamente è mirato al paziente, ma immagino con sedute anche che comprendono la famiglia e magari anche i curanti.
0: Allora, noi abbiamo ogni settimana il cosiddetto colloquio interdisciplinare. Quello è un momento, diciamo così, tecnico, dove si trovano intorno al tavolo l'equipe interdisciplinare, che non solo soltanto medici e terapisti, ma è anche l'assistente sociale, che è una figura chiave da noi. Si trovano anche le figure infermieristiche, che tutti i giorni assistono il paziente nel loro quotidiano. In questa riunione si traccia com'è l'evoluzione clinica. Allora, a quel punto si vede che evoluzione c'è, se è favorevole, se è stabile, oppure se è sfavorevole rispetto a un rientro al domicilio in una nella condizione precedente, e questo porta al iniziare a valutare quale tipo di approccio fare verso il paziente. Si instaurano momenti di colloquio con la famiglia, li chiamiamo i colloqui terapia famiglia, terapisti familiari, dove ci si siede intorno al tavolo con i familiari e, quando possibile, anche col paziente, e li si aggiorna sulla situazione. Di solito questi colloqui avvengono quando abbiamo situazioni complesse e situazioni che ci dicono l'outcome non sarà completamente positivo o non ci sarà un outcome di miglioramento, proprio per creare questa alleanza. Noi offriamo anche ai familiari quello che può essere un supporto psicologico, proprio anche per andare a accettare quello che è la prognosi di malattia. Quindi è un lavoro veramente estremamente complesso, dove l'interazione e il lavoro dell'equipe non può essere senza il cosiddetto non può essere considerato con il one man show. Non c'è un one man show, c'è un'equipe che lavora intorno al paziente.
2: Interdisciplinarità, è stato detto nel reportage, multidisciplinarità, e questa immagine che trovo che sta diventando, una volta agli ospedali si faceva meno, ma appunto la coscienza che lavorare anche con i familiari e creare una rete, perché è poi la rete di supporto che in fondo lavora a completamento, no? Con il lavoro medico che fate voi. Allora, entriamo un po', idealmente abbiamo avuto attraverso il reportage come delle immagini, no? Ci è sembrato di stare in quella terapia piuttosto che in quell'altra, ma anche prima di entrare in studio in diretta lei diceva, insomma, ancora oggi ci sono persone che pensano che la riabilitazione sia due movimenti e spostare qualcosa. Oggi la riabilitazione ci parla una lingua completamente nuova, e non solo grazie o attraverso o con il supporto della tecnologia, ma proprio soprattutto nell'ambito neurologico che vi vede protagonisti, ha comunque fatto un'evoluzione importantissima. Di questo ci terrei anche a parlare, per spiegare le varie figure, i vari settori e soprattutto l'evoluzione delle cure che vengono fatte.
0: Allora, ha detto benissimo, e anche prima ho detto, bisogna sapere qual è il problema di base, e lì allora diciamo è prevalentemente la conoscenza clinico-medica. E proprio per questo abbiamo diverse figure specialistiche in clinica. Non siamo solo neurologi, abbiamo anche medici specialisti.

0: specialisti in medicina interna generale, abbiamo i cardiologi, abbiamo i fisiatri, che è una figura anche questa chiave, forse un po' poco conosciuta perché è una disciplina veramente un po' trasversale nel mondo della riabilitazione. Non è il medico che si approccia solo e soltanto al problema ortopedico, come viene credo abbastanza spesso creduto, ma è un paziente, sono dei colleghi con i quali ogni specialista interagisce, perché sono quelli che traducono proprio l'assistenza medica sul percorso funzionale del paziente. E abbiamo anche specialisti in medicina interna, abbiamo uno specialista nefrologo, il geriatra per l'approccio alla persona anziana, e tutto questo viene poi tradotto nell'ambito delle terapie con delle equip specialistiche, come accennava Matteo De Lorenzi. Abbiamo delle equip di terapisti che sono specializzati in alcune problematiche particolari, che possono essere una patologia, per esempio. Abbiamo l'equip per i pazienti con sclerosi multipla, abbiamo l'equip specialistica per i pazienti con malattie di Parkinson, ma anche per singole problematiche. Abbiamo l'equip che si occupa dei pazienti che hanno problemi di deglutizione, abbiamo un'equip dedicata a problematiche della spasticità nell'esito di lesione cerebrale, e così via. Ne potrei citare tante altre.
1: Citiamoli, perché è importantissimo, perché appunto ci dà conto di quanto sia evoluta. Allora, no, la riabilitazione comprende tutte queste figure, ma soprattutto comprende anche degli specifici. È bellissimo capire che voi avete l'equipe, non so, per chi è stato colpito al cervello da un aneurisma, per chi ha avuto un trauma, per chi ha il settimo nervo che si è bloccato, per chi ha problemi di spasticità a seguito di una malattia degenerativa, oppure è importantissimo da raccontare anche a beneficio di chi ci ascolta e che speriamo mai ma un giorno dovesse entrare in clinica riabilitativa.
0: Quanto tempo abbiamo?
1: Parecchio.
0: Perché ci vorrebbe parecchio per spiegarlo. No, le competenze interdisciplinari a me sono fondamentali. Sono fondamentali le competenze specialistiche, non solo mediche, perché si pensa al medico specialista come unica figura che detiene un po' la conoscenza approfondita. Questo non è assolutamente vero nel mondo della riabilitazione. Ha detto bene lei, ci conoscono come una località dove si fa attività di palestra. Non è assolutamente vero, perché per esempio abbiamo un'equipe che non ho citato prima, che per noi è fondamentale, che cerca di tradurre quelle che sono le attuali conoscenze neurologiche, neurofisiopatologiche del sistema sensorimotorio, le traduce nell'attività di terapia, facendo reimparare al paziente l'aspetto percettivo e di pianificazione del movimento, che è fondamentale. Chiunque di noi quando si muove, anche involontariamente, io ho il bicchiere d'acqua qua di fianco, che è qua di fianco, se ho sete, quella è la motivazione, poi la traduco in movimento. E questo fa capire quanto non è solo muovere il braccio, ma c'è tutto un qualcosa dietro a livello neurologico, che oggi come oggi è riconosciuto essere la base di un approccio moderno alla neuroriabilitazione, perché questo si traduce in neuroplasticità, facilita la plasticità cerebrale, che a sua volta è un meccanismo che è probabilmente alla base del recupero. Quindi tutto questo deve essere gestito. Il neurologo sa che c'è questa cosa, quindi, come ho detto all'inizio del percorso riabilitativo, si identifica il problema, lo si trasmette ai terapisti con certi approcci piuttosto che altri che invece vengono tenuti da parte per sempre durante il progetto, oppure temporaneamente, finché il paziente non è pronto ad affrontarli, e così discorrendo. Quindi è veramente importante la trasmissione dell'informazione con persone che siano competenti per questo. Per questo che cerchiamo veramente di tenere alto il livello delle competenze interne, e non solo alto, ma approfondirlo sempre di più. Per questo abbiamo le equip dedicate, oltre che i medici specialisti. Si parla poco delle cure infermieristiche in riabilitazione. Sono fondamentali. questo essere fondamentali è perché loro nel quotidiano sono sempre accanto al paziente, certo, molto di più di qualunque altra figura terapeutica. E che cosa fanno per la riabilitazione? Beh, sono accanto al paziente nelle attività di tutti i giorni, accolgono le richieste, gestiscono assieme alla figura dell'ergoterapista il come ricominciare a alzarsi dal letto, come ricominciare ad andare in toilette, come ricominciare a lavarsi in autonomia, tutto questo percorso senza la figura delle cure infermieristiche credo che non sarebbe assolutamente possibile.
1: E certo, è anche l'anello, diciamo, più intimo di collegamento con, esatto, il paziente, perché è la persona che lo lava, che lo accudisce, che lo sposta, che lo accompagna in bagno, insomma, e da lì poi parte e sarà una persona significativa anche nella comunicazione di come è andato oggi, come è andato stamattina, del morale rispetto a tutto il lavoro di chi che ci ha ben spiegato.
2: Ma dottor Rossi, quando il paziente non risponde come previsto, diciamo, a tutte queste competenze, a tutte le figure terapeutiche che lo accompagna, ecco, che cosa fate? Che cosa si fa quando non risponde come previsto?
0: Qui entra in gioco, come ho detto prima, il dialogo, innanzitutto. Però se vogliamo parlare proprio delle competenze più specialistiche, entra in gioco la figura dell'assistente sociale. Perché se lo scopo della riabilitazione è quello di cercare di creare al paziente un ambiente, al momento della dimissione, un ambiente di rientro il più facilitante possibile rispetto a quello che è una disabilità residua, più o meno importante, allora bisogna preparare tutta la rete di accoglienza al di fuori della clinica, che possono essere gli aiuti domiciliari.
2: Quindi non si allunga il periodo di degenza aspettando che in qualche modo risponda, ma lo si manda comunque a casa accomodando in un certo modo la
0: quando
2: situazione.
0: L'evidenza porta a una prognosi in cui quello che si vede in clinica è quello che è il quadro di disabilità residua, allora bisogna cominciare a pensare a come il paziente o la famiglia, o meglio ancora entrambe le figure, dovranno gestire la situazione a casa. E qui entra in gioco, come ho detto, la figura dell'assistente sociale, che in realtà fin dall'inizio va a conoscere il paziente e trasmette informazioni all'equipe, perché l'assistente sociale, per esempio, fa un primo colloquio col paziente, chiede dove abita, qual è il lavoro. Se non è più in età lavorativa, chiede qual è l'ambiente familiare, se i figli sono vicini o lontani, che tipo di casa ha, è una casa, un appartamento tutto su un piano con l'ascensore che arriva dentro, oppure è un paziente che abita ai monti e deve fare magari il sentiero di montagna, è capitato per andare al proprio domicilio o a 100 gradini come a Brissago, capita frequentemente per arrivare al proprio domicilio. Tutti questi elementi devono essere conosciuti fin dall'inizio perché fanno parte del progetto. Se io so che un paziente a casa ha un appartamento dove arriva col lift e deve fare poi nessuna fatica perché non ci sono barriere architettoniche, è una cosa. Se deve fare i 100 gradini per arrivare a casa sua, è un'altra, anche se c'è la stessa identica patologia, la stessa identica disabilità. L'assistente sociale verso tutto il progetto segue l'andamento e comincia già a creare organizza una sorta di preorganizzazione, una predefinizione di quelli che potrebbero essere gli aiuti nel momento in cui il paziente va dimesso. O nei casi in cui non riusciamo a ridare l'indipendenza, allora si ricerca la struttura più adatta per il passaggio successivo del paziente.
1: O gli aiuti domiciliari, laddove, esatto, questo può ancora, esatto, essere possibile. Allora, neuroriabilitazione, di questo stiamo parlando, e alle 10.44 abbiamo appena capito di quanto sia complesso il lavoro, di quanto sia ben strutturato e di quanto le figure che entrano in gioco come terapisti, come medici, come infermieri abbiano una formazione specifica. E qui vogliamo arrivare perché può essere interessante anche per chi ci ascolta un'idea via, cioè ho il figlio a casa, oggi a scuola, però non sa ancora bene cosa fare, magari gli interessa questo ambiente. Allora ci interessa parlare il dottor Rossi, che ricordiamo è il responsabile medico della clinica in Hildebrand, parlare dei profili. Allora abbiamo detto cure innovative, vicine, praticamente ad personam, aderenti all'ambiente della vita dei pazienti, con tutta una serie di sostegni. Per questo da tempo, proprio perché i profili sono importanti, la formazione è molto importante, siete anche parte integrante proprio della formazione dei professionisti della salute. Allora, possiamo dare un'idea di quelli che sono i profili formativi che oggi in SUPSI, per esempio, possono essere realizzati per riuscire a lavorare in un contesto come quello della neuroriabilitazione?
0: Certo, allora noi con la SUPSI abbiamo una collaborazione diretta proprio per la formazione dei futuri fisioterapisti, dei futuri ergoterapisti. Non l'abbiamo solo con la SUPSI, ma l'abbiamo anche con scuole professionali della Svizzera interna, certo. Zurigo, Canton Grigioni per esempio. E poi abbiamo collaborazioni per quello che riguarda le figure della neuropsicologia e della logopedia. Anche qui ci sono delle collaborazioni per la logopedia, per esempio con la facoltà di Neuchâtel, sì. Dove c'è una scuola importante di logopedia. Si fa un po' fatica a trovare il logopedista già esperto nella terapia dell'adulto, perché la formazione in Svizzera tende a dare la maggiore importanza alla logopedia pediatrica, dell'età sì. pediatrica. Quindi purtroppo questo è un grosso buco nero, mi verrebbe da dire, nella formazione. Quindi alla sua domanda mi verrebbe
1: direttore
0: da dire,
1: direttore Gervasone ci ascolta sempre, quindi può prenderne nota.
0: Sì, ma penso, gliel'abbiamo detto venerdì scorso che avevamo il consiglio di fondazione. Quindi abbiamo ancora tanto da fare, secondo me, in Svizzera per la formazione specifica nel campo della riabilitazione. Devo dire che negli ultimi anni si stanno facendo veramente tanti passi in avanti, e mi riferisco anche al fatto che nella Master School di Medicina dell'USI si è stato introdotto fin da subito, e mi fa piacere dirlo, l'insegnamento ai futuri medici della neuroriabilitazione.
1: Assolutamente, questo era il prossimo punto che volevamo trattare. Esatto. È fondamentale
0: perché... come ho detto, ci sono tante le figure coinvolte, anche i medici. Se il medico non sa, come anche il sottoscritto all'inizio della sua, diciamo così, carriera neuroriabilitativa, non aveva idea di cosa fosse la neuroriabilitazione, questo secondo me è in una sorta di decalogo di cose importanti per il futuro della neuroriabilitazione. Secondo me l'educazione è al primo posto.
1: Il neurocentro EOC che abbiamo come centro di competenza negli anni è cresciuto molto anche a livello di ricerca, la domanda lei l'ha già capita, è sicuramente un punto di riferimento anche per voi. Quanto conta avere un centro di competenza in ambito neurologico così forte come quello che abbiamo, e ce ne sono altri in Svizzera naturalmente, ma per l'evoluzione, per la formazione e per il quotidiano lavoro che voi fate con le diversificazioni che abbiamo ben spiegato, quanto è importante questo centro di riferimento?
0: È fondamentale, non c'è un'altra risposta. Noi abbiamo una collaborazione attiva con il neurocentro per la valutazione dei pazienti che potrebbero essere candidati alla neuroriabilitazione già in stroke unit, per esempio. Abbiamo un nostro medico, il nostro capoclinica, che è la dottoressa Dinacci, che lavora per la maggior parte del tempo proprio negli ospedali acuti, e questo ci ha permesso, soprattutto con il neurocentro, di creare una cultura della neuroriabilitazione anche nell'ospedale acuto. Come ho detto, questa è la base di tutto, perché se non siamo conosciuti nella profondità della disciplina neuroriabilitativa è molto difficile poi far capire, per esempio, anche quali pazienti hanno necessità e quali non hanno necessità di fare una neuroriabilitazione stazionaria. La neuroriabilitazione si può affrontare, per esempio, anche in un regime di day hospital, cosa
1: certo,
0: che facciamo.
1: Esatto.
0: Oppure possono fare anche delle terapie, perché un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che la seduta ambulatoriale o esterna di fisioterapia, o anche che facciamo da noi, è una seduta di terapia, non è la neuroriabilitazione. Neuroriabilitazione significa un'equipe che lavora all'interno del paziente. Questo è quello che abbiamo condiviso al neurocentro. Ed è stato proprio questa condivisione, questa expertise crescente nell'ospedale acuto che con il professor Kelly a suo tempo abbiamo discusso e lui ha voluto proprio inserire nel percorso di neuroscienze della Master School di Medicina l'insegnamento della neuroriabilitazione.
1: Gradito ospite a Mille Voci Scienza e Ricerca al professor Kelly, che salutiamo.
0: Me lo saluterei.
2: Parlava di riabilitazione ambulatoriale, quindi oltre alla permanenza in clinica come Hildebrand, appunto, offrite questa proposta da un annetto, questa sede a Lugano.
0: Sì, ormai quasi stiamo andando verso il terzo anno dall'apertura
1: tempo
0: del
1: vola.
0: Centro. Sì, perché era... vado a memoria, poi mi sgrideranno per questo, io con le date e i nomi sono abbastanza un disastro. Abbiamo aperto verso la fine del 23, quindi ormai stiamo andando verso il terzo anno. E lì, allora, il nostro servizio ambulatoriale, che è il centro ambulatoriale di Lugano, ha voluto proprio avere un concetto di continuità col lavoro del paziente in clinica. Far continuare al paziente, per quello che sono le sue necessità di riabilitazione residua, un'assistenza che sia sì a livello di singola terapia, ma in un posto dove lavorano fisioterapisti, ergoterapisti, neuropsicologi, logopedisti. Anche questi, ognuno con competenze specifiche e specialistiche approfondite. Per esempio terapia del pavimento pelvico, riabilitazione del pavimento pelvico, per esempio l'approccio neurocognitivo, come ho detto prima, la riabilitazione, il sensorio integrato nel motorio. Anche lì abbiamo strumentazione di nuova tecnologia, la pedana che veniva citata nel reportage è uno strumento che abbiamo anche a Lugano, che è molto importante proprio per l'integrazione cognitivo-motoria, perché l'exergame, il gioco, è fondamentale.
2: Ecco, appunto, perché mi incuriosiva nel reportage.
1: Soprattutto quando devi usarlo con i piedi.
2: Io vorrei capire meglio, perché grazie al cielo non mi è mai capitato di dover fare uso, ma a proposito di tecnologia, queste pedane sono state chiamate giochi. Questo fatto è curioso, nel senso che si gioca, riabilita.
0: Sì, certo.
2: E questo
0: il
2: è
0: gioco...
2: bellissimo.
0: A me piace anche giocare. Ogni tanto a casa ci mettiamo giù, facciamo il gioco di società. Il gioco è veramente... se pensate alla strategia che va messa nel giocare a Monopoli, per usare un gioco che, per citare un gioco che tutti conoscono, a parte il copyright, lì c'è una strategia da mettere in atto. E lo stesso va nell'exergame terapeutico, si chiama appunto exergame, che fa intendere che è un esercizio terapeutico, cioè. Un gioco che esercita. Per esempio sulla pedana bisogna identificare quali puntini colorati su uno schema di 4 vengono ad accendersi e muovere il piede nella direzione del puntino che si accende. Poi via via si fa sempre più complicato il compito, per esempio in questo giochino che apparentemente sembra semplice, poi man mano aumenta la velocità. Allora poi si introduce la ripetitività, 4-5 volte il puntino in alto e poi improvvisamente il puntino dietro. Anche la persona sana fa fatica, perché entrano in gioco meccanismi cerebrali particolari.
1: Senza parlare di quello della pallina inscritta in un labirinto, per la quale bisogna trovare la porta d'uscita e sempre con il piede capire da che parte farla uscire. E anche
0: ci sono diversi giochi che non sono capace di fare.
1: Ci sono diversi giochi che sono complessi, ma naturalmente vanno a lavorare sul sistema centrale cerebrale, sull'equilibrio, sulla facoltà di reattività, e poi lì si capisce, anche facendo questi esercizi, dove eventualmente c'è una debolezza, quindi dove poi con altre terapie va implementato il lavoro.
0: Sì, è esattamente questo. Nel gioco, come ho detto prima, si richiede attenzione, pianificazione, l'attenzione deve essere mantenuta, ci sono delle strategie da mettere in gioco, bisogna stare attenti a non entrare nella cosiddetta perseverazione, che è l'abitudine. Se siamo sempre abituati a fare qualcosa anche nel normale, ci diventa un po' difficile poi fare qualcosa di completamente nuovo che arriva improvvisamente, quindi affrontare il concetto di perseverazione e, come è stato detto prima nel servizio, proprio per questo i nostri XR Game, che non sono soltanto la pedana ma ce ne sono anche altri su altri apparati di nuova tecnologia, spesso vengono utilizzati non in affiancamento col fisioterapista, perché uno dice ok, mi devo muovere, faccio vedere. No, il neuropsicologo che affianca, proprio perché
1: lui capisce
0: dove l'approccio lavora. Cognitivo al gioco fa capire dove è più necessario l'intervento. Alle volte, contrariamente a quello che sembra, è più necessario intervenire sul cognitivo piuttosto che sul motorio.
1: Dottor Rossi, siamo in conclusione, ma ancora due aspetti ci interessavano. Uno è, lo abbiamo detto, la degenza può essere lunga, settimane, mesi, spesso mesi, quando i danni, diciamo, dovuti a un trauma o a un'altra patologia possono significare davvero mesi per la riabilitazione. Questo vuol dire stare in una struttura, mangiare bene, avere qualche animazione, insomma bisogna pensare anche a questo. Ci sono le terapie che sono performanti, come ci ha spiegato benissimo, e che comprendono davvero tantissime specialità, ma bisogna pensare come clinica anche a offrire un po' di godimento, un po' di piacere, un po' di distrazione.
0: Sì, servizio alberghiero, ristorazione, secondo il nostro concetto fanno proprio parte della ripresa della vita di tutti i giorni. Non abbiamo, a parte purtroppo il periodo del Covid, non abbiamo il concetto che il paziente mangia nella sua camera. Abbiamo un ristorante dei pazienti, dove il paziente viene proprio servito al tavolo dai nostri collaboratori del servizio ristorazione, che saluto, e ha un menù, sceglie. E anche questo è un po' ritornare al quotidiano. I tavoli sono comuni, non c'è il tavolo per il singolo paziente, ma sono tavoli con 3-4 persone, quindi il colloquio a tavola. Questo è un aspetto importante. Abbiamo una bellissima caffetteria dove il paziente può incontrare i suoi familiari o può andare anche da solo. Abbiamo una bellissima terrazza
1: con una bellissima vista,
0: esatto, dove ovviamente anche quella parte, e abbiamo nel retro della clinica, la parte che dà verso la collina, abbiamo la fortuna di avere un grosso parco che fa parte del sedime della clinica, dove abbiamo impostato proprio anche dei percorsi terapeutici dove il paziente col fisioterapista cammina sostanzialmente come se andasse in un sentiero nel bosco, quindi proprio nel reintegro delle sue capacità.
2: Grazie davvero al dottor Paolo Rossi, direttore medico della clinica Hildebrand, nonché primario specialista in neurologia. Grazie davvero per essere stato con noi. Abbiamo capito molto di più di quello che sapevamo o che avevamo sentito dire sulla clinica. Noi ci risentiamo domani
1: per altri temi. Un saluto e un augurio a tutti i pazienti.
0: Grazie.
1: Che sono nelle cliniche di riabilitazione di tutta la Svizzera. Auguri e buon lavoro a voi.
0: Grazie.
1: Noi ci ritroviamo
2: e buon
1: domani.
2: Proseguimento d'ascolto su Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Roberto Ortelli, la tredicesima AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA, senza toccare i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni, la divergenza con gli stati rimane. Consiglio degli stati che chiede invece un finanziamento misto, senza scadenze di tempo. Primo round di discussioni sul tema questa mattina a Berna, seguito da Alessio Veronelli.
2: Prosegue dunque lo scontro parlamentare sul finanziamento della tredicesima AVS. Uno scontro diretto sul modo con cui trovare i miliardi supplementari richiesti, 4,2 i primi anni, poi più di 5 all'anno, indiretto invece in vista di una riforma più ampia del sistema che includa probabilmente anche un aumento dell'età pensionabile. Per il Consiglio nazionale la nuova rendita, che verrà versata dalla fine di quest'anno, va finanziata unicamente con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, mentre ricordiamo che gli Stati privilegiano un finanziamento misto, IVA e contributi salariali. Altra differenza sostanziale, il nazionale sostiene una soluzione con un orizzonte temporale ben definito, 2033 e non più 2030, gli Stati invece non ne vogliono uno, così come il governo. La Camera del Popolo ha però fatto un passo in direzione dell'altra di Camera, abbassando da 0,7 a 0,5 punti percentuali di aumento IVA proposti. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati.
1: Nel corso di quest'anno l'economia svizzera dovrebbe guadagnare slancio nel 2027, quanto prevede l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico nel suo rapporto denominato Economic Outlook, pubblicato oggi. Il principale motore della ripresa rimarrà la domanda interna, mentre per i settori orientati all'esportazione le condizioni rimarranno impegnative. E secondo le stime dell'OCSE, il prodotto interno lordo aumenterà dell'1,1% nel 2026, per poi accelerare all'1,5% nei 12 mesi successivi. Dal canto suo, Economy Suisse prevede invece nell'immediato un'espansione solo moderata del prodotto interno lordo elvetico. Anche i camion elettrici dovrebbero essere tenuti a pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni a partire dal 2031 e non dal 2029 come proposto dal Consiglio federale. È quanto stabilito oggi dal Consiglio degli Stati, che ha approvato un progetto governativo già adottato dal nazionale. L'obiettivo della revisione parziale della legge sul traffico pesante è garantire che i costi di gestione dei veicoli pesanti continuino ad essere coperti e che permanga l'incentivo al trasporto merci su rotaia. L'attuale sistema ha raggiunto i suoi limiti a causa dell'evoluzione tecnologica dei camion. Il dossier ritorna ora alla Camera del Popolo per le divergenze.
3: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
1: Le previsioni fino a stasera: a sud tempo in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, al nord al mattino nuvolosità e rovesci residui, in giornata passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia. Domani in tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali.
4: Le informazioni sul traffico sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen: c'è una coda di 4 km con attese di 40 minuti in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
6: Buongiorno, ben ritrovati da Valentina Gehrig, che è tornata dal
7: Buongiorno,
6: suo periplo.
7: Contenta
8: per fortuna.
7: Di
6: a Danny Roseo, che è sempre
8: sono
6: stato
8: io.
6: Qui
8: sì,
6: e Sergio Savoia anche.
8: Sei tu.
6: Sì, noi ormai ci abbiamo il codice a barra qui dietro, facciamo parte dell'inventario. Vai con la musichetta d'ascensore,
8: sì,
6: che cominciamo subito.

0: Oh, anche perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Per usare una metafora non abusata.
1: No. Mm-hmm. E quindi cominciamo con la parola nel mirino, sì. Che è?
0: Piccola piccola. No, già piccola piccola, ma si può dire tanto. La sì. parola piccola, secca, sì. molto parlata, molto di registro parlato.
1: Sì.
0: Sbatti.
1: Che già dal suono non promette niente di rilassante, direi.
0: No, infatti sbatti viene da sbattimento, che okay. è già gergale di suo, in questo sì. senso qui. A sua volta appunto legato a sbattersi in una... Appunto, anche questo gergalmente vuol dire darsi da fare, affannarsi, faticare.
1: Sì.
0: La Crusca lo registra tra le parole nuove e lo definisce come il darsi da fare anche in modo poco produttivo, come per esempio io e te, per ottenere qualcosa. Quindi noi due ci sbattiamo un sacco, sì. otteniamo poco però in realtà, ma anche come noia, malumore, rabbia, nervosismo, che sbatti.
1: No? Quindi quando dici proprio così che sbatti non vuol dire solo che fatica, vuol dire anche che fatica inutile, che noia, che voglia di trasferirmi su un'isola senza moduli da compilare.
0: È così, è una parola molto efficiente, in due sillabe contiene stanchezza, irritazione, burocrazia, autobus perso, stampante che non funziona, accesso a Facebook bloccato.
1: Parli per esperienza personale.
0: Questa è una cosa un po' autobiografica.
1: È una parola nuova ma destinata a grandi cose. È svizzera, chiedo.
0: No, non è svizzera.
1: Devo stare calmo.
0: Devo stare calmo.
1: Sì, cos'è successo?
0: Allora,
1: sì,
0: ho cambiato le medicine.
1: Sì.
0: Allora, la Crusca segnala che sbatti e la variante sbatta con la A.
1: Vero.
0: Nascono nel linguaggio giovanile, in particolare nell'area milanese o lombarda. Quindi poi nascono lì, ma si sono espanse, hanno conquistato anche le terre subito a nord, cioè noi, e quindi il vecchio ducato milanese sostanzialmente.
1: Sì, sì, sì.
0: Da lì tutta l'Italia poi. Mm. Insomma, diventa virale, come si direbbe sui social, e lì però comincia il declino, o si rischia il declino naturalmente.
1: Sì, il giorno in cui lo dice tuo padre la parola presenta domanda di prepensionamento in realtà.
0: Sì, calcolo che io sono già il padre per
1: sì,
0: quella
1: sì.
0: generazione,
1: sì,
0: quasi
1: sì.
0: il nonno.
1: Sì.
0: Allora, l'uso tipico è non avere o non averci lo sbatti, non ho lo sbatti.
1: Quindi non c'ho lo sbatti di uscire, ma non mi hai risposto.
0: E non c'avevo lo sbatti.
1: Esatto, non c'ho lo sbatti. Parola molto utile dunque, molto espressiva, direi.
0: Ma certo, con più significati, perché essere in sbatti o andare in sbatti significa essere nervosi, di malumore, agitati, messi male. La Crusca registra entrambe le costruzioni insieme alla variante sbatta. Non avere la sbatta, andare in sbatta. Però lì devi essere giovane.
1: Sì, perché qui arriva la domanda grammaticale. Si dice lo sbatti o la sbatti?
0: No,
1: che brutta cosa che mi fai dire.
0: Sì, te l'ho scritta solo perché non ha senso, così mi piace vedere.
1: Sì,
0: che...
1: sì.
0: Allora è lo sbatti, la sbatta... allora, sbatti è considerato maschile perché viene da sbattimento.
1: Sì.
0: Ma circola anche la sbatta, probabilmente per analogia con parole femminili come noia, barba, pizza, che pizza, no? Che non quella da mangiare, che va benissimo, ma la seccatura.
1: Quindi non una pizza senza mozzarella.
0: Che è già grave.
1: È già grave.
0: O con l'ananas è peggio.
1: No, non va bene.
0: No, la cosa interessante è che sbatti è una parola gergale ma molto trasparente, si capisce, non è un codice segreto. Se uno dice non ho lo sbatti, anzi non c'ho lo sbatti, sarebbe più... anche chi non la usa di solito capisce che cosa stai dicendo.
1: A differenza di certe parole giovanili che sembrano aggiornamenti software non richiesti, se quando ti arrivano quelle cose lì che
0: stai facendo qualcosa
1: accetti.
0: Di importantissimo e ti parte ragionamento. Allora, il meccanismo è semplice, si prende una parola lunga, sbattimento, la si accorcia, la si rende più rapida, più apparlata e più adatta alla frase quotidiana, insomma.
1: Quindi sbattimento è già colloquiale, sbatti è la versione con il giubbotto e le cuffiette ed è senza plurale, che è l'argomento del prossimo segmento.
0: Sì, però attenzione, funziona bene nel parlato informale, in un testo ufficiale, in una mail professionale, in un articolo serio, è meglio evitarla. Scrivere non abbiamo lo sbatti di procedere in una comunicazione amministrativa non è consigliata. Se il tuo municipio ti scrive così c'è qualcosa che non va.
1: Anche se, devo dire, sarebbe più onesto, è più dritto. Più...
0: Sì, sarebbe anche molto divertente, ma non sempre opportuno. Ma non è una parola sbagliata in sé, vero Valentina?
2: No, infatti, ma bisogna essere appunto consapevoli che si tratta di un registro basso, colloquiale, giovanile, anche se sbatti, come avete detto, è ormai veramente diffusa.
0: Quindi niente matita rossa per
1: si può usare.
0: Vabbè, va usata al posto giusto sostanzialmente.
1: Sì. Quindi riassumiamo, al bar in chat tra amici che sbatti, si può dire. Nel verbale del consiglio di amministrazione meglio procedura onerosa.
0: Sei un uomo giusto, dai.
1: Sì, va bene. Sentiamo un po' di musica d'ascensore.
0: Un gesto così.
1: Sì, ho visto.

0: do it, ovvero fallo, scrivi un messaggio allo 076 321 11 13 oppure potete sempre utilizzare la nostra casella di posta elettronica linguanostra@rsi.ch.
1: Sì, magari avete qualche parola gergale che vi dà particolarmente fastidio, visto che abbiamo cominciato con lo sbatti, oppure che vi manda in sbatti, se ce l'avete fatecela sapere. Per esempio a me tanta roba è una di quelle cose che dice ho visto
0: tanta roba
1: è una cosa che mi fa un po'
0: il gergo è un tema interessante,
1: però è interessante dal punto di vista linguistico. Allora oggi però attenzione, si cambia argomento, entriamo un po' più nel tecnico, entriamo nella zona della lingua italiana che sembra facile
0: ma solo finché non ci si mette a pensarci.
1: È così perché parliamo delle parole che al plurale non cambiano. Plurale non riesco mai a dirlo bene.
0: È difficile, plurale. Quelle parole che in sciopero morfologico, possiamo dire?
1: Mi piace molto questa espressione. Prendiamo una parola semplice, la città.
0: Beh, qui è facile, dai. Plurale. Una città, due città.
1: Esatto, non diciamo tipo due cittai o no. Due città. Te o due cittadi.
0: No, quello a Bari dicono due città.
1: Sì.
0: No, non c'è, peccato, perché le cittadi avrebbe un certo sapore da fantasy medievali.
1: Ma guarda che ci arriviamo.
0: Vedi?
1: Stai lì che ci arriviamo. In italiano standard si dice la città, le città. La parola non cambia a plurale.
0: Ok, questo è abbastanza evidente, ma come capiamo? Qual è la regola? Come capiamo se è singolare o plurale?
1: O plurale. Allora, dal contesto, evidentemente, soprattutto dall'articolo. La città, le città. La città è grande, le città sono grandi. Quindi parola resta identica, non cambia la forma, quindi morfologicamente non ci sono cambiamenti. Cambia tutto quello che le sta intorno, no? Il famoso contesto. E non succede solo con città, succede con molte parole che finiscono con l'accento sull'ultima sillaba, quelle che noi chiamiamo parole tronche.
0: Tipo, Valentina, ce le spieghi tu?
2: La virtù, le virtù, il caffè, i caffè, l'età, le età, la libertà, le libertà, per esempio.
1: E via dicendo, tutte quelle che finiscono per esempio in ta, c'è un motivo adesso.
0: Quindi i caffè è corretto, certo. Cioè non il caffè corretto, i caffè è corretto.
1: Sì, un caffè, due caffè, la parola non cambia.
0: Ok, quindi quando al bar dico due caffè sto facendo grammatica avanzata.
1: Sì, ma non te ne rendi conto, non devi neanche dirlo al cameriere perché sennò ti porta il conto maggiorato.
0: Sì, poi hai detto virtù, una virtù, molte virtù.
1: Molte virtù, anche lì, non virtudi, non virtuti, non virtus con la S.
0: Quella sembra una squadra di basket.
1: Sì, infatti esiste? Esiste, no, assolutamente, ma lasciamola lì, lasciamola ai colleghi dello sport.
0: Quindi, regola, se una parola è tronca, al plurale resta uguale, così?
1: Sì, come regola pratica, le parole italiane accentate sull'ultima sillaba, quelle tronche, sono in genere invariabili. Il menù, i menù, i tabù, le tribù.
0: Che bello.
1: La tribù, le tribù.
0: Sì.
1: Il menù, il menù, l'ho già detto.
0: Quindi alcune non cambiano perché sono tronche. Che altre perché sono di origine straniera, menù, caffè
1: e sono
0: tabù.
1: pure tronche in questo sono caso, menù, caffè e tabù sono di origine straniera, menù viene dal francese, caffè viene dal turco, dall'arabo tramite il turco, tabù viene da una lingua polinesiana, non farmi
0: quindi,
1: dire di
0: quindi
1: più.
0: Qui non diciamo i menus del ristorante, che poi è menù o menù,
1: ecco,
0: menù.
1: Allora, in italiano diciamo i menù, o meglio, se vogliamo essere ancora più italiani, i menù senza accento, non è necessario scriverlo in questo caso, perché è una parola francese, quindi è una grafia ammessa anche senza accento, il plurale non cambia, non usate la pronuncia francese come facciamo qui in Ticino.
0: Appunto,
1: portami i menu. Non ma vieni qua che se poi il cameriere vi tira una sberla
0: o ti tira il menu,
1: dite semplicemente, non sfoggiate prodezze linguistiche con i menu, dite menu, sono come quelli che dicono la terza manche.
0: Menu e manche
1: fa un po' ridere,
0: sì. Tra l'altro anche manche, no? Manche,
1: sì, manche anche quelle francesi, non cambiano.
0: Quindi vale.
2: Sì, qui vale la pena fare una piccola deviazione storica perché molte parole tronche non sono nate tronche.
1: Cioè la virtù non è sempre stata virtù.
2: Esatto, in italiano antico esistevano forme come virtute, dal latino appunto virtutem, e il plurale poteva essere virtuti o forme simili secondo le fasi e gli usi. Poi col tempo la parola si è accorciata, appunto virtute è diventata virtù.
0: E ha fatto la dieta in qualche modo, dai.
2: Eh sì, più o meno, ha perso la parte finale, e quando una parola perde la desinenza finale perde anche il pezzetto che spesso serviva a distinguere appunto il singolare e il plurale.
1: Quindi non è che il plurale, non riesco a dirlo, non è che il plurale sia sparito per pigrizia.
2: No, è sparito perché la parola si è contratta, la forma singolare e quella plurale sono finite, insomma, alla fine per coincidere, la virtù e le virtù. Stessa cosa per molte parole in ta, che finiscono con ta, come città, libertà, bontà, che vengono da forme più lunghe come civitate, libertate e bonitate.
0: Quindi dentro città c'è una civitate compressa in pro, piccole, una pillolina proprio.
2: Sì, è una specie di fossile linguistico che la parola moderna quindi è corta, ma porta ancora dentro la sua storia.
0: Civitate.
1: E il plurale appunto non si vede più.
2: Il plurale non si vede più nella parola, lo fanno vedere gli altri elementi della frase, appunto, perché la città è grande, le città sono grandi, quindi cambia il verbo, l'articolo e l'aggettivo, prendono in mano il lavoro che un tempo faceva anche la desinenza.
0: Però ci sono anche parole non tronche che non cambiano, giusto?
1: Sì, e qui la faccenda diventa più interessante, adesso che abbiamo capito il meccanismo delle parole tronche, perché non sono invariabili solo quelle, cioè le forme con l'accento sull'ultima sillaba, o anzi in questo caso sull'ultima lettera, ma ci sono anche parole che finiscono in i.
0: Tipo
1: per esempio le crisi, la crisi, le crisi, l'analisi, le analisi, la tesi, le tesi. E qui invece la spiegazione è un po' diversa.
2: Esatto, diversa dal primo gruppo, diciamo. Con parole come crisi, analisi, sintesi, diagnosi, eccetera, la storia è diversa. Qui non abbiamo parole accorciate come virtù e città. Abbiamo parole arrivate dal greco, passate attraverso il latino e finite in italiano con una forma che appunto termina in si.
1: Quindi non è che il plurale si è perso per strada come è successo con le parole tronche?
2: Non proprio, è che l'italiano le ha accolte con una forma già bloccata, in un certo senso. Crisi vale al singolare e al plurale. Una crisi, due crisi. Lo stesso per analisi. Un'analisi e molte analisi.
0: Sì, praticamente parole con il cambio automatico disattivato, diciamo così.
2: Sì, sì. E come sempre il plurale anche io faccio fatica.
1: Vedi,
2: è una cosa...
0: Plurale.
2: Comune a tutti. Lo segnalano gli altri elementi della frase. Una crisi grave, due crisi gravi, un'analisi accurata, molte analisi accurate.
0: Ok, ho capito. Quindi queste parole in i sono spesso di origine greca, l'hai detto, no?
1: Molte sì, sono arrivate in italiano attraverso il latino e conservano questa forma in i. Crisi, crasi, per esempio, un'altra parola di origine greca, un pochino più difficile. E quindi questa forma in i vale sia per il singolare sia per il plurale. Però diciamo una diagnosi difficile, due diagnosi difficili, cambia l'obiettivo, l'abbiamo detto. Insomma, non continuiamo a ripeterci, ma credo che il concetto sia piuttosto chiaro.
0: Sì, sì, sì, quindi la parola immobile, ma gli aggettivi devono stare svegli.
1: Sì, crisi grave, crisi gravi. Ogni tanto la cosa diventa difficile perché si fa un po' fatica a separare e non a, diciamo, a far finire l'aggettivo come finisce la parola.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma andiamo avanti, Valentina, abbiamo un'altra grande famiglia.
2: Sì, abbiamo un'altra famiglia, le parole abbreviate. Anche queste spesso non cambiano al plurale.
0: Tipo la foto.
1: La foto, le foto, esattamente.
0: Sì, perché foto sta per fotografia, ovviamente.
2: Sì, è un'abbreviazione, molte parole abbreviate restano invariabili. Qualche esempio: la moto, le moto, l'auto, le auto, la radio, le radio, il cinema, i cinema, quando parliamo appunto delle sale cinematografiche, il frigo, i frigo.
0: Non i frighi. No. Non esiste il frigo.
1: Sarebbe perfettamente compatibile con la lingua italiana se non fosse che le parole abbreviate non cambiano, perché cambierebbe frigoriferi.
0: Quindi anche le radio, anche se finisce in O.
1: Sì.
0: La radio.
1: È un'abbreviazione di radiotrasmissione, eccetera, eccetera, radiotelefonia, apparecchio radiofonico, quindi questa forma si è stabilizzata così. Quindi una radio, due radio.
0: E anche un'auto.
1: Auto, moto, che qui diventano automobili, motociclette, insomma l'avete capito.
0: Sì, la regola è questa qui.
1: Quindi niente, non ripetiamoci, ma sappiate che se si dice due fotografie si dice due foto, se si dice due motociclette si dice due moto, e quindi non è la logica, perché la lingua non è necessariamente logica.
0: Sì, ma andiamo al plurale, che adesso mi avete contagiato, plurale selvatico dell'inglese?
1: Sì, allora ci fermiamo poco perché, come dire, non è obbligatorio tornare sull'argomento.
0: Tipo la mail, una mail, due mail, eccetera.
1: Non si fa il plurale delle lingue, delle parole che arrivano in italiano direttamente così dall'inglese. Quindi film rimane film, non diventa films. Okay, ma Valentina, c'è un però.
2: Sì, però quando una parola viene adattata, allora può comportarsi come una parola italiana. Per esempio, bistecca, che viene dall'inglese beefsteak, fa bistecche, sceriffo da sheriff, fa sceriffi, tram invece resta tram.
0: Un tram, due tram.
1: Sì, non tram.
0: Il classico tram, due tram.
1: I trami oggi sono
0: tram, tram sarebbe.
1: Quello è tram, tram con la N, questo è un bel
0: esempio. Sono gli strafalcioni di cui parleremo un giorno.
1: E poi c'è euro, parola che resta sempre euro anche al plurale, eppure a suo tempo si discusse se fare il plurale ini, che sarebbe stato perfettamente funzionale in italiano, è una parola che finisce in o al singolare, fa il plurale ini. Quindi chi dice, prendiamo in giro dicendo ho speso 150 euro, ma in realtà sarebbe, c'è stato un periodo che abbiamo rischiato di andare in quella direzione lì.
0: Sì, è vero.
1: Poi siccome bisognava scriverlo sulle banconote più o meno uguali in tutta l'eurozona, si è deciso di lasciare euro invariato.
0: Sì, molto pragmatico ma poco romantico, quindi.
1: Sì. La grammatica italiana è piena di regole ma anche di eccezioni, usi, assestamenti, insomma non è un parcheggio con le righe dritte.
0: No, è più una zona blu a Lugano, direi.
1: E devi guardare bene il cartello.
0: Sì.
1: Ricapitoliamo?
0: Dai, allora i gruppi sono le parole tronche.
1: Esatto. Città, virtù, caffè, età, libertà, possibilità, falò.
0: Le parole ini.
1: Le parole ni, crisi, analisi, tesi, sintesi, diagnosi, ipotesi.
0: E le parole abbreviate.
1: Moto, foto, auto, radio.
0: Perfetto.
1: Quindi mille foto, se hai un gatto fai tantissime visualizzazioni.
0: Tanti gatti, ma mille foto.
1: E poi abbiamo le parole tipo serie.
0: Sì.
1: O specie, quelli sono parole che finiscono in e e restano uguali, non sono moltissime ma ci sono.
0: E quindi non si dice le specie?
1: No, si dice le specie.
0: Le specie, questo è importante perché le specie si sente da
1: si sente dire anche da alcuni biologi che dovrebbero saperlo bene. Non è corretto in italiano, specie è invariabile, una specie animale, molte specie animali.
0: Serie uguale, una serie televisiva, molte serie televisive, quindi rimane uguale.
1: Sì, questa è una parola più comune, quindi la gente la sbaglia di meno. La morale del bestiario, Danny.
0: Allora, la morale del bestiario è questa: non tutte le parole italiane fanno il classico salto da O a I e da A a E.
1: Nei plurali.
0: Sì, dal singolare al plurale.
1: Non è tutto un libro, libri, case, case, casa, case, ragazzo, ragazzi. Ci sono parole che restano uguali al plurale, ma non per questo sono meno plurali.
0: Sì, però sono plurali dentro, interiormente, proprio psicologicamente.
1: E diciamolo forte, che sono plurali dentro.
0: L'ho detto, infatti. Andiamo con lo svizionario fra poco. Ancora un po' di musica d'ascensore.

0: ci siamo rilassati. Questo è più da spa che da ascensore.
1: Sì, questo qui sì, di gente che va in giro con la spugna, l'accappatoio, eccetera, eccetera.
0: Lo svizionario.
1: Oggi nello svizionario non prendiamo una parola sola, prendiamo un gruppetto di espressioni che qui da noi nella Svizzera italiana si sentono spesso, sono italiane, ma non del tutto. E partiamo da una formula molto diffusa che si sente anche qui alla RSI, per rapporto a.
0: Tipo appunto per rapporto all'anno scorso i dati sono migliorati.
1: È un buon esempio. In italiano standard si direbbe meglio rispetto all'anno scorso oppure in confronto all'anno scorso.
0: Quindi per rapporto a si capisce, ma gratta un po'.
1: Sì, si capisce, ma suona un po' male, anche perché non è una costruzione italiana, è una costruzione che è un calco del francese par rapport à. In francese è normale, in italiano no, ha quella faccia un po' da documento tradotto.
0: Quindi se diciamo per rapporto ai costi il progetto è sostenibile, si capisce, ma sembra che la frase abbia attraversato il confine a chiasso senza documenti in regola.
1: Bella immagine. Allora in italiano sarebbe più naturale dire rispetto ai costi o in rapporto ai costi oppure in confronto ai costi o per quanto riguarda i costi.
0: Però aspetta, in rapporto A esiste allora?
1: Esiste, non bisogna fare i talebani della matita rossa, il rapporto A è italiano, ma c'è una piccola sfumatura, si usa in frasi come il numero di matrimoni in rapporto alla popolazione, okay. Per esempio. Quindi quando si propone un rapporto, una relazione tra due grandezze, per esempio.
0: L'altro caso, secondo, riflettere a, dobbiamo riflettere a questa proposta?
1: Sì, questo è proprio sbagliato, in italiano si dice riflettere su qualcosa, quindi la preposizione è su, in quando c'è riflettere non è a, quindi su un problema, su una scelta eccetera.
0: Esatto,
1: eccetera.
0: Ma riflettere a da dove arriva allora?
1: E anche qui arriva dal francese.
0: Réfléchir
1: à quelque chose, si dice in francese, réfléchir à une proposition. Da lì nella Svizzera italiana può uscire il nostro riflettere a una proposta, la colpa è spesso dei giornalisti che ricevono dei
0: comunicati in francese,
1: esattamente,
0: notizie in francese.
1: C'è scritto réfléchir à e diventa riflettere a.
0: Però in italiano fa proprio non suona bene, fa inciampare.
1: Eh sì, perché il verbo italiano vuole un'altra proposizione, diciamo rifletto su questa cosa oppure ci rifletto.
0: Sì, quindi rifletto al problema,
1: non dite rifletto al problema, rifletto sul problema, riflettete anche sulle preposizioni già che ci siete, oppure penso al problema, ma se usiamo riflettere la preposizione giusta, obbligatoria in italiano è su.
0: La lingua è crudele, cambi verbo e cambia preposizione.
1: Eh sì, benvenuti nel mondo degli adulti.
0: Andiamo sulla terza espressione che si sente, confrontarsi a, siamo confrontati ad una situazione difficile.
1: Sì, anche qui due cose da distinguere, in italiano standard confrontarsi con qualcuno vuol dire dialogare, misurarsi, discutere, mi confronto con i colleghi, no? Il candidato si confronta con gli avversari.
0: E quindi quando si dice essere confrontati a un problema?
1: Sì, è una sorta di metafora, ma anche qui una formula molto svizzera, viene anche questa dal francese être confronté à. In italiano standard diremmo trovarsi di fronte a un problema, dover affrontare un problema, cambiare. Essere alle prese con un problema.
0: Devi cambiare un po' la formula, no? Sì. Invece di siamo confrontati a una crisi, meglio dire siamo di fronte a una crisi.
1: È proprio quello che vuol dire, siamo di fronte a una crisi. Naturalmente se proprio vogliamo utilizzare questo verbo, confrontarsi, è meglio usarlo con e non con a.
0: Siamo
1: la crisi. Sì, confrontarsi dopo... con una crisi e non confrontarsi a una crisi, ma affrontare, trovarsi di fronte è molto meglio. Ultimo caso, contare con, e questo è veramente orrendo.
0: Sì, dobbiamo contare con un aumento dei costi, suona malissimo.
1: Ecco, in italiano standard non esiste, dobbiamo fare i conti con un aumento dei costi, oppure dobbiamo tenere in conto un aumento dei costi, o anche dobbiamo prevedere un aumento dei costi. Anche considerare può andare bene, dobbiamo considerare un possibile aumento dei costi.
0: Dobbiamo un po' accorciare. Io.
1: Sì, allora accorciamo. Deriva dal tedesco, mit etwas rechnen.
0: Ah, quello del tedesco è bello.
1: Quindi non utilizziamola perché in italiano non si dice così. Quindi contare con ritardi diventa mettere in conto dei ritardi.
0: Prevedere
1: e
0: dei ritardi.
1: Per favore non diciamo tempi d'attesa. No. Ok.
0: Quindi facciamo un po' un riassunto, Vale.
1: Sì.
2: Sì. Allora.
1: Dai. Ci siamo stancati.
2: Troppe cose per poco tempo.
1: Allora, riassuntino.
2: Allora, non per rapporto a, ma rispetto a oppure in confronto a. Non riflettere a, quindi con la preposizione a, ma riflettere su qualcosa, per esempio. Non confrontarsi a un problema, ma essere di fronte a un problema, affrontare un problema. Essere alle prese con un problema, o se proprio vogliamo, come diceva Sergio, confrontarsi con un problema. Poi, infine, non contare con ritardi, terribile, sì. Ma prevedere ritardi, mettere in conto ritardi, fare i conti con dei ritardi ed evitiamo l'espressione tempi di attesa.
1: Sì.
2: Se no, Sergio, lo perdiamo subito per sempre.
1: Ci saranno tempi d'attesa al Gottardo, mi viene all'orticaria.
0: Sì, adesso facciamo una piccola attesa perché sta per arrivare la matita rossa.

0: matita rossa, attenzione. Questa è anche la musica giusta, un po' inquietante.
1: Sì, sì, un po', sì.
2: Allora, di cosa parliamo oggi?
1: Allora, sì, oggi una matita rossa un po' particolare. Non parliamo di un errore in particolare, ma degli sbagli, errori di sintassi o grammatica che si trovano in alcune famose canzoni della lingua, della musica italiana, scusate, perché appunto è una lingua, anche se va in musica, che va considerata come una sorta di via di mezzo fra il parlato e il cantato. Mm. Allora, ne ho trovate alcune. Dai. Partiamo da Jovanotti con Ragazzo Fortunato. Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno.
2: Sì, Jovanotti.
0: Guardami negli occhi, Jovanotti.
1: Come dovrebbe essere?
2: Di cui ho bisogno. Esatto. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un mondo. Sono un ragazzo fortunato perché non c'è niente che ho bisogno.
0: Di cui ho bisogno.
2: Di cui, però, naturalmente ci sarebbe una sillaba di troppo.
1: Esatto.
2: Quindi metricamente non ci sta.
1: È una licenza poetica.
2: Quindi salviamo
1: poi
2: Jovanotti.
1: Un grande classico, Celentano. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Una carezza in un pugno, un classicone,
1: sì,
2: che però il congiuntivo non
1: la consecuzione
2: andata. Certo che uno come Celentano non ha tempo da perdere quei congiuntivi. No. Non vorrei che tu a mezzanotte tre stia già pensando a un altro uomo. Non sarebbe stata la stessa cosa, perché lui non ha poi è geloso per di più, quindi figurati se gli vengono i congiuntivi in quelle condizioni psicologiche lì.
0: Altro esempio.
1: Figurati se pensa al congiuntivo.
0: Altra canzone.
1: Allora, Cesare Cremonini quando ancora faceva parte dei Luna Pop, devo trovare un appiglio prima che tu te ne vai da me. E di nuovo

0: Certo.
1: Perché sennò non si capisce.
2: Non quadra.
0: Anche lì problemi di metrica.
1: E l'ultimissima, Vasco Rossi, voglio trovare un senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. Vabbè, qui ovviamente come il primo esempio, no? Credo sia una licenza poetica.
0: Sì, non ce l'hanno.
1: A meno che... Sì, magari voleva di non ce l'han, però poi alla fine non ce l'ha.
0: Però Vasco Rossi, famoso per aver dato dignità semplicemente al suono non ha bisogno di rispettare la grammatica,
1: no,
0: per essere un grande,
1: perdonatissimo.
2: Non abbiamo tantissimo, anzi non abbiamo più tempo in realtà per leggere i messaggi e di questo mi dispiace, ma magari li recuperiamo domani.
0: Recuperi, tienili lì.
2: Li tengo lì perché Lingua Nostra torna anche domani alle 11.
0: E tra l'altro dalla settimana prossima sarà un pochino più lunga, perché avremo un po' più tempo anche per i vostri messaggi.
2: Grande richiesta, grande richiesta. Adesso spazio a mille voci, mille storie mondiali forse, sì. Ci sono anche tante voci e noi torniamo domani. Ciao.
1: Ciao.
3: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
3: Mille storie mondiali.
5: L'impensabile diventa realtà. Sai chi ha sconfitto Stefano per la prima volta nella storia in un WrestleMania, quello di New Orleans?
6: No, dimmelo tu.
5: The Undertaker.
6: Io pensavo che Undertaker fosse un non troppo memorabile album di Prince, o meglio di Prince e Roger Nelson, o meglio di Tough Cap, l'artista che si fa chiamare Prince.
5: No, sei sicuramente molto più ferrato sulla musica che non sul wrestling, caro Stefano Ferrando, fatelo dire.
6: Grazie, caro Fabrizio Gabrielli.
5: Sei un re, Stefano. A proposito di re, Felipe di Borbone diventa re di Spagna, pensa, 4 anni dopo Iniesta. Mentre in Europa un paese, il primo finalmente, riconosce la sovranità della Palestina ed è la Svezia. Conchita Wurst si aggiudica l'Eurovision Song Contest a Copenaghen.
6: Anno pari e quindi destinato anche ai giochi. Questa volta tocca a quelli di ghiaccio e neve, Sochi, grigi, tristi e caldi in riva al Mar Nero. Tristi perché fra misure di sicurezza e l'allegria della riccione russa pare di essere finiti in uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Hai presente quello con Marina Massironi che presenta i bulgari?
5: I bulgari!
6: Emozione. Ecco. Caldi perché la neve, conservata da un anno sotto i teloni di plastica, si scioglie e diventa poltiglia, tanto che c'è chi mette gli sci ai piedi e insegue una medaglia in maniche corte. Sarebbe così felice a Sochi Olaf, il pupazzo di neve amante del caldo, quello che con Anna e Elsa diventa il tormentone per tanti genitori. Frozen, tra l'altro, è pure il disco più venduto del 2014.

0: Bene, dopo aver risvegliato gli incubi del sottoscritto Stefano Ferrando, ma penso anche quelli di Fabrizio Gabrielli.
1: Fabrizio Gabrielli è prole annessa.
0: Torniamo nella terra del football. Si torna laddove un racconto lontano 64 anni è oggi una storia usata per far paura a grandi e piccini. Quella di un gigante nero che sfida 200.000 uomini, da solo, senza paura. Altro che Termopili, altro che Leonida e Obdulio Varela a svegliare nel cuore della notte tanti brasiliani sudati e spaventati.
1: Ma sai a me con cosa capita una roba del genere?
0: Con che cosa?
1: Con l'esame di maturità.
0: Siamo in due.
1: E vai. Da 7 anni il Brasile sa che organizzerà il torneo. Quello che molti fingono di scordare è che sia il mondiale più caro della storia. 14 miliardi di dollari. Quanto fa in...
0: Facciamo 13 miliardi del costo.

0: Ogni confederato.
1: Un sacco di soldi. 400 milioni vengono destinati al solo Maracanã e i brasiliani amanti del pallone, della maglia verde oro, non quella bianca, e lo sapete bene il motivo, no?
0: Maracanazo.
1: Così, giusto per non dimenticare. Hanno pur sempre da pensare a mettere qualcosa nel piatto, pensare a un minimo di istruzione e pensare a curare chi ne ha bisogno. Così quella montagna di soldi, molti la vedrebbero meglio destinata a sanità, istruzione e magari a quei quartieri poverissimi che fanno da cornice a uno stadio invece super moderno, illuminato a giorno, colorato e rumoroso. Panem e Circenses, d'altronde. Due anni dopo, i giochi olimpici completeranno il quadretto appena descritto.
0: La Svizzera c'è, oramai non è più una sorpresa. La nostra generazione d'oro garantisce ciò che per altri diventa complicato se non impossibile. Ecuador, Francia e Honduras. Sulla carta il girone non è impossibile, ma i mondiali sono quel luogo dove nulla è scontato, dove una passeggiata diventa una maratona. Raramente il contrario, ma evitiamo di puntualizzare. Minuto 93, punteggio 1-1, squadre allungate e stanche. L'Ecuador attacca folate. Dalla destra la palla entra in area, da un Valencia all'altro, e sul dischetto del rigore in pratica controlla, si sposta sulla destra per calciare quando Valon Berami disegna una magnifica follia, un tackle in scivolata, duro, pulito, con due piedi, sradica il pallone e salva il pareggio. È una scarica di adrenalina assurda, sul divano, in piazza, perché caro Fabrizio devi sapere che anche noi oramai scendiamo in piazza per vivere e condividere il rito del calcio collettivo. Tutti si alzano ed esultano, lui, Valon Berami, si lancia come quando ragazzino a Stabio bruciava i fili d'erba e si butta in campo aperto. Il primo avversario che incontra lo abbatte e lui, calciatore vero, non imita John Wayne in un western. Fra l'altro, la scena tipica ce l'avete presente? Colpito alla spalla, lui inizia a zoppicare. È un mistero. Hollywood, dove i cattivi, tra l'altro, sono i buoni e i buoni sono dipinti da cattivi. Ma torno a Valon. Non chiede il giallo, fa un paio di capriole, si rialza e rilancia. Il resto arriva una decina di secondi dopo. Seferovic fa 2-1 e il mondiale è lanciato. Potremmo anche chiudere qui, devo dire. Brasile 2014 è Valon che lotta, stremato e felice, Ercolino sempre in piedi, il miglior manifesto di cosa sia questo nobile gioco trasformato in farsa da attori scarsi con gli scarpini. Ma la cronaca e il cronometro, credo, ci impongono altro. Le prendiamo dalla Francia, 5 schiaffoni, battiamo l'Honduras, triplo Shaq, e si va agli ottavi. 1 luglio, Sao Paolo, avversaria l'Argentina. Sì, la squadra di Messi, Di Maria, Mascherano, il Pipita Higuain. Basta o volete la formazione completa? Quella ve la può dire Fabrizio. Come finisce con questa collezione di titoli sui giornali, siti e portali? A testa alta, competitivi contro i migliori, sconfitta onorevole, maledetta sconfitta onorevole che torna sulle prime pagine nei commenti. In realtà si esce dal mondiale e la rabbia a 12 anni di distanza non è ancora scemata. Il groppo in gola soffoca le parole, quelle che si leggono sui quotidiani argentini che fanno i complimenti agli svizzeri, ma con una pacca sulle spalle, i complimenti, non si va avanti, si torna semplicemente a casa.
1: E poi la vigilia è tutta un Messi qua, Messi là, Messi su, Messi giù. Messi che conosce la garra di Valon Berami. L'Argentina scopre che la piccola Svizzera tanto piccola non è e alla fine ringrazia qualcuno in alto. Blatter? Di più, d'altra parte i contatti con il capo li tiene Papa Francesco, cresciuto in curva al San Lorenzo, perché quello che accade a 120 secondi dalla fine, dai rigori che la Svizzera può imporre adesso ai due volte campioni del mondo, sembra disegnato da una mano invisibile. Non è sempre quella di Maradona, va bene, però una mano invisibile che buca il cielo per decidere la traiettoria di un pallone e gli evita di finire in porta. Uno è già rotolato in rete. Rotolato, è proprio un raggio laser preciso al millimetro che sfiora l'erba ben rasata e soffice, un sinistro che non ha bisogno di goniometro né di compasso, ma solo dell'arte di un angelo. Non Michelangelo, ma Angelo Angel di Maria. Sul vertice destro dell'area attende. Si è diretto là quando Lichtsteiner perde uno dei pochi palloni del mondiale e vede Messi mettere il turbo, puntare verso il centro, maglie rosse che lo inseguono e lui che fa passare la palla dove soltanto lui sa. L'aspetta lo sguardo triste di un gaucho che in una frazione di secondo si allarga in un sorriso senza confini. Lichtsteiner si mangia la rete e non è una metafora. Berami ha le mani nei capelli, le teste basse dei compagni, le gambe pesanti, il mondo che crolla. Ma Yogi Berra insegna: non è finita finché non è finita. Disperazione? Voglia di crederci? Boh, chiamatela come volete, ma c'è tempo ancora per un pallone in area argentina ed è quello che arriva sulla testa di Blerim Gemaili, a pochi metri dalla porta argentina.
0: 118esimo, 2 minuti o 2 centimetri è quello che ci manca per arrivare ai rigori. 2 centimetri sono quelli che fanno la differenza fra vittoria e sconfitta, fra la vita e la morte, per dirla alla Tony D'Amato, a pochi istanti dal Super Bowl di ogni maledetta domenica. Posso aprire una parentesi? Il più grande bluff che Hollywood, dopo gli indiani, ci ha fatto credere. Perché se bastasse solo un grande discorso per vincere una partita, facciamo così, Guardiola, Trapattoni, Klopp, li lasciamo a casa?
1: Beh,
0: in panchina
1: sì.
0: Mettiamo, non so, Cicerone, Demostene e Bergonzoni?
1: Perché no?
0: Il problema, tornando alla partita, è che al minuto 118 dell'ottavo di Sao Paolo il destino ci sbatte in faccia la sua volontà, di botto, senza il minimo tatto, guidato da quella mano invisibile. Gemaili sbuca fra due difensori, indirizza la palla alla destra di Romero, che neanche si muove, non ci può arrivare. Ma il Brazuca sbatte contro il palo e qui il destino si prende gioco di noi. Ok, a noi basterebbe così. Ed invece la palla torna verso Gemaili, che sta ricadendo in equilibrio precario. La sfera gli sbatte sul ginocchio e rotola mestamente per una rimessa dal fondo che più crudele non può immaginare. A Inzaghi, Pippo, sarebbe sbattuta sulla punta del naso, una spalla, la punta del piede o anche un'altra parte meno nobile del corpo e sarebbe stato 1-1. A Blerim, no. Impossibile dimenticare. Che poi è quello che dicono i brasiliani del 1950 e che ripeteranno all'infinito con l'imbarazzo della scelta anche in futuro. Sì, perché Barbosa, il capro espiatorio del Maracanazo, si ritroverà prima o poi una squadra intera al suo fianco, seduta su una nuvoletta da qualche parte. E quella del Mineiraso, perché se un 1-2 con l'Uruguay è duro, impossibile da digerire, cosa è un 1-7 in semifinale con la Germania? Belo orizzonte, la Germania ne infila uno dopo l'altro, senza pietà, senza fermarsi. E aggiungo, perché mai avrebbe dovuto farlo? Incassando un gol dai padroni di casa solo al 90esimo.
1: Indimenticabile una serata così, eh? Nel bene e nel male. Come indimenticabile è sempre una finale, forse. Chi scende in campo si porta a casa il proprio ricordo, bello o brutto, vincente o perdente. Ma in questo mondiale non è così, perché Kramer è campione del mondo, ma di quella sera al Maracanà, la sera della finale, non chiedetegli niente, perché di Germania Argentina 1-0, rete di Götze al minuto 112, potrebbe avere un ricordo, diciamo, distorto. Si gioca da 17 minuti e qua gli scaramantici possono dire quello che meglio credono, numero sempre significativo. Kramer sta difendendo palla sull'esterno dell'area argentina fra due avversari, uno è Garay, e nel contrasto lo abbatte col pendolo con la spalla sulla testa. Kramer va KO. Si rialza dopo i soccorsi. Lo sguardo non è quello della mucca al pascolo, ma neanche quello vigile del tenente Drogo che scruta all'orizzonte nel deserto dei Tartari. Prosegue come se nulla fosse, ma le prime tre cose che dice ai compagni fanno sorgere un leggerissimo dubbio sulle sue reali condizioni. Nell'ordine va da Philipp Lahm e gli intima di passargli la fascia perché da quel momento sarà lui il capitano. Ok. A Neuer consiglia di sfilarsi i guanti perché andrà lui in porta a difendere il fortino tedesco. Infine, incrociando Thomas Müller, dice «Complimenti per la tua vittoria nella Coppa del Mondo del 74!» Gerd Müller è pensionato da tempo, dalla sua finale sono passati 40 anni e 14 minuti dopo lo scontro, Kramer finalmente viene sostituito. Oggi lo ha capito, Thomas non è Gerd. Neuer è un portiere di sicuro affidamento, Lahm il miglior capitano che la nazionale potesse avere e lui, anche se non se lo può ricordare, è campione del mondo per knockout al 17esimo della prima ripresa.

0: Notiziario in lingua facile. Negli ultimi giorni la tensione tra Stati Uniti e Iran è aumentata di nuovo, anche se c'è un accordo per smettere di combattere. Durante la notte l'Iran ha lanciato missili e droni contro il Kuwait e il Bahrain. Alcuni missili hanno colpito l'aeroporto principale di Kuwait City. Ci sono stati danni e alcune persone sono rimaste ferite. Gli Stati Uniti dicono di aver fermato molti attacchi. Poi hanno risposto e colpito obiettivi militari iraniani nello stretto di Hormuz. Oggi il Consiglio nazionale ha confermato che la 13ª AVS sarà pagata con un aumento dell'IVA. L'IVA è una tassa che si paga quando si compra qualcosa. L'IVA aumenterà di poco, da circa 8% a circa 9%. Vuol dire che ogni 100 franchi si pagano circa 9 franchi per l'IVA. L'IVA per i prodotti importanti come il mangiare non aumenta e resta al 2,6%. Vuol dire che ogni 100 franchi si pagano 2 franchi e 60 centesimi per l'IVA. Questo serve a non far spendere troppo di più alle famiglie. In Svizzera non si potranno più usare i petardi che fanno solo rumore. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato una nuova legge alternativa all'iniziativa popolare sui fuochi d'artificio. Il Parlamento invece ha detto no all'iniziativa perché la considera troppo severa. Con la nuova legge si potranno ancora usare i fuochi d'artificio con luci e colori. Saranno vietati quelli che fanno solo forti scoppi. Lungo le strade del Canton Grigioni ci sarà più energia solare. Il Canton Grigioni ha trovato 50 muri lungo le strade dove si possono installare i pannelli solari. I pannelli solari trasformano la luce del sole in elettricità. Questi pannelli possono produrre energia per circa 750 famiglie ogni anno. Comuni, aziende elettriche e altre organizzazioni possono proporre i loro progetti entro la fine di agosto. I primi impianti di pannelli solari potrebbero essere pronti a partire dal 2028.
1: Rieccoci con Controcorrente, un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Oggi parliamo di fumo, aumentare il prezzo del pacchetto di sigarette fra i 20 e i 30 franchi, quindi un aumento direi molto sostenuto. Siete favorevoli o contrari a una misura di questo tipo che avrebbe lo scopo di disincentivare maggiormente e soprattutto i giovani dal consumo di prodotti contenenti del tabacco e della nicotina? Un costo elevato rappresenta uno dei mezzi più efficaci per proteggere le giovani generazioni da prodotti che, lo sappiamo, creano dipendenza e anche, ai noi, conseguenze sulla salute, per la salute. Secondo molte persone in Svizzera i prodotti del tabacco e della nicotina, sigarette classiche e sigarette elettroniche, sono ancora troppo economici e per questo motivo le organizzazioni attive nella prevenzione chiedono quindi una politica dei prezzi più ambiziosa e ancora meno attrattiva. Intanto va detto che il Consiglio di Stato ticinese, qui ci agganciamo all'attualità, alla recente attualità, in occasione della giornata mondiale senza tabacco dello scorso 31 maggio, se ne è parlato, ne abbiamo parlato anche noi come RSI, ebbene la giornata è indetta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio di Stato ha adottato il nuovo regolamento sulla protezione contro il fumo. Entrerà in vigore il 1 luglio prossimo e ha lo scopo di rafforzare i controlli e di tutelare maggiormente i giovani. Si tratta dunque di sanzioni a carico di chi vende i prodotti, sanzioni che potrebbero andare da 500 fino a 40.000 franchi, multe che dunque hanno lo scopo di proteggere meglio i minorenni e rendere ancora più difficile l'accesso ai prodotti con nicotina e tabacco. Insomma, sarebbero prezzi che avrebbero questo scopo deterrente, prezzi, multe che appunto servirebbero a riguardare maggiormente i giovani, ma soprattutto anche a far sì che chi vende questi prodotti sia molto, ma molto più attento e molto più sensibile. Allora, ne parliamo oggi con voi, che come sempre ci potete telefonare allo 0848 030808. Le vostre telefonate in diretta sono sempre benvenute e gradite, oppure i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 1113. Ma abbiamo anche un ospite in studio, che è Jocelyn Giannini. Buongiorno, benvenuta. Grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
1: Lei è responsabile del servizio di promozione e prevenzione della salute respiratoria della Lega Polmonare Ticinese. Allora, abbiamo detto già di quello che si è fatto, di quello che si vorrebbe fare, del regolamento cantonale per quanto riguarda il Canton Ticino. Allora, si riparla di un tema che riguarda, signora Giannini, soprattutto ancora e soprattutto i giovani.
2: Ma direi proprio di sì, perché effettivamente ci si rende sempre più conto che sul mercato ci sono tantissimi prodotti, ne parlavamo appunto prima e ne parliamo continuamente in questi giorni, soprattutto in occasione della giornata mondiale senza tabacco, come diceva bene. Abbiamo cercato di fare della sensibilizzazione proprio con i ragazzi, perché questi prodotti sono prima di tutto diciamo molto hanno una visibilità molto molto come dire
1: evidente
2: e anche al momento e siamo, devo dire, molto contenti di quanto il Consiglio di Stato ha votato, perché sono fruibili in maniera abbastanza ancora e purtroppo semplice ai ragazzi, con dei prezzi effettivamente bassi, troppo bassi, perché possono essere comprati nonostante il divieto, perché ricordiamo che c'è un divieto di vendita ai minori di 18 anni che è già stato votato, ricordiamoci, nell'ottobre del 2024 era entrata in vigore appunto la legge del divieto di tutti questi prodotti ai minori di 18 anni, ma sappiamo benissimo che purtroppo sono fruibili sui siti internet e non ci sono sufficientemente controlli o non ci sono stati sufficientemente controlli per poter far sì che appunto non siano venduti.
1: Oppure è sufficiente che una persona maggiorenne acquisti e poi rivenda a minorenni, e quindi diciamo che la scorciatoia c'è.
2: Allora, la scorciatoia c'è, sappiamo anche che tante volte vengono anche sottovalutati, perché anche quello mi preme di ricordare che ci sono dei prodotti che vengono anche proprio spacciati come dei prodotti privi di rischio, comunque con dei rischi molto minori, o dove si ha questa sensazione che i rischi siano minori, dove invece ricordiamo che la nicotina comunque è una sostanza altamente addittiva e una delle prime sostanze che crea una dipendenza in maniera molto forte, e soprattutto se pensiamo ai giovani, per loro effettivamente possono avere come si dice difficoltà di apprendimento, delle amplificazioni di disturbi assolutamente rispetto all'irritabilità, all'ansia, agli sbalzi d'umore, soprattutto in questi nuovi prodotti dove c'è della nicotina sintetica o dei sali di nicotina. E tante volte queste cose sono sottovalutate da noi adulti, anche magari da genitori, da nonni, da zii, dove hanno comperato involontariamente, sicuramente senza neanche pensare che questi prodotti potessero avere delle conseguenze così importanti.
1: E oltretutto creano dipendenza.
2: Assolutamente, che è ricordiamoci, è una malattia cronica. Adesso, senza come dire, mettere tutto solo sull'aspetto della salute, che è la cosa principale fondamentalmente, ma c'è anche tutto questo aspetto, come dire, di rendere, di normalizzare qualche cosa che di normale non è.
1: Allora, vediamo in dettaglio il nuovo regolamento sulla protezione contro il fumo, appunto appena approvato, appena entrato in vigore, anzi che entrerà in vigore
2: il
1: prossimo 1° luglio, è stato però adottato dal Consiglio di Stato ticinese, entrerà, come detto, in vigore il 1° luglio e ha lo scopo di rafforzare, dicevo prima, i controlli e di tutelare maggiormente i giovani. Si tratta dunque di sanzioni a carico di chi vende i prodotti, quindi dovrebbe essere più attento chi vende, più sensibilizzato e sanzioni che potrebbero andare da 500 fino a 40.000 franchi, quindi l'importo è molto elevato, multe che dunque hanno lo scopo di proteggere meglio i minorenni e rendere ancora più difficile l'accesso ai prodotti con nicotina e tabacco. Allora, i prodotti con nicotina e tabacco, noi spesso, la nostra generazione, pensa subito alle sigarette classiche, quelle tradizionali, ma c'è tanto altro, molto altro. Molto di più, e difatti questa nuova normativa si allinea alla legge federale sui prodotti del tabacco, quindi c'è una legge federale, e si applicherà a tabacco, sigarette elettroniche, prodotti a base di erbe e sacchetti di nicotina. Ci vuole chiarire cosa c'è in commercio?
2: Assolutamente sì. Allora, beh, chiaramente abbiamo detto le normali, diciamo, sigarette, le sigarette tradizionali che conosciamo tutti. Ricordiamoci che ci sono anche le sigarette rollate, che queste vengono, come dire, classificate come le sigarette tradizionali. Abbiamo
1: che vengono, diciamo,
2: che sono quelle proprio realizzate a mano.
1: Sigarette classiche, esatto. Sigarette rollate. Quanto questo un pacchetto di sigarette?
2: Allora, possiamo andare sugli 8 franchi, 8,50, possono anche, sappiamo che ci sono anche delle, purtroppo delle marche che le vendono anche meno.
1: Però il prezzo è quello, sugli 8,
2: più o meno sugli 8-9 franchi.
1: Poi le sigarette rollate.
2: Poi dopo abbiamo le sigarette elettroniche, che sono quelle con i liquidi. Ricordiamo che ci sono le famose puff bar, dunque le sigarette monouso con i liquidi, dove c'è della nicotina sintetica o dei sali di nicotina. Ci sono le sigarette invece elettroniche, che sono quelle invece con i liquidi, che si possono, come si dice, cambiare i liquidi, cambiare anche il quantitativo di nicotina. Ci sono i prodotti a tabacco riscaldato, dove ce ne sono anche qua di diverse marche. Ci sono i sacchetti di nicotina e gli snus, che sono anch'essi dei sacchetti di nicotina ma contenenti tabacco. Dunque ci sono queste due particolarità: sacchetti di nicotina contenenti solamente, unicamente, o nicotina sintetica o sale di nicotina, oppure dei sacchetti di nicotina, che si chiamano snus, con il tabacco, contenenti tabacco. E in più, ultimamente abbiamo visto anche dei stuzzicadenti imbevuti da nicotina, che sono anche questi fruibili nei vari negozi.
1: E il gusto?
2: Allora, la maggior parte dei nuovi prodotti sono dei gusti fruttati, caramellati,
1: dolci, quindi
2: molto molto dolci, dove si è visto che alcuni aromi, dunque aromatizzati, questi aromi cosa fanno?
1: Sintetici.
2: Creano, che sono sintetici, chiaramente non c'è nulla di naturale.
1: Naturale nulla.
2: Assolutamente no, ma l'intento è proprio quello di creare ancora di più dipendenza, nel senso che se io ho una sensazione dolce, chiaramente è qualcosa di piacevole, comincerò a consumarlo, ma proprio perché è piacevole, va a nascondere il gusto, diciamo, della nicotina sintetica o dei sali di nicotina, dove io inalerò o comunque consumerò questi prodotti come qualcosa di piacevole. E dunque più facile anche entrare nella dipendenza.
1: E il prezzo di tutti questi prodotti che sono sul mercato?
2: Allora, variano chiaramente, ma possono andare dai 95 centesimi se comprati su delle piattaforme cinesi online, a dei prezzi tra gli 8, 7, 8, 9 franchi, per esempio. Se penso a delle puff bar, possono arrivare, ho addirittura visto neanche tanto tempo fa su una piattaforma online gli sacchetti di nicotina a 3 franchi, perché stavano facendo una pubblicità.
1: Promozione.
2: Era una promozione, perché ci sono anche le promozioni. Se poi guardiamo anche dietro, purtroppo in alcuni commerci, addirittura supermercati, dietro lo scontrino di cassa c'erano delle riduzioni per comprare dei prodotti. Dunque, ecco, devo dire che questa legge, appunto, che verrà che entrerà in vigore il 1° di luglio, sicuramente, ecco, andrà anche all'incontro di questo, perché aiuterà appunto a non far vendere questi prodotti.
1: Tutti i prodotti, però, ricordiamolo, sottolineiamolo ancora, vietati ai minori di 18 anni.
2: Assolutamente sì.
1: Tra l'altro ricordiamo che il Ticino è stato fra i cantoni precursori in Svizzera, questo va detto, nella lotta al tabagismo. Un primo importante passo è stato compiuto nel 2007, quando il cantone Ticino ha introdotto il divieto di fumo, e che dibattiti ci furono allora nei locali pubblici chiusi e nei luoghi di lavoro, collocandosi tra i primi cantoni ad adottare una regolamentazione estesa in materia di protezione contro il fumo passivo. Oggi però non c'è più soltanto il fumo passivo, forse ce n'è un po' meno, ma c'è tanto altro. Ne riparliamo fra poco. Ora l'attualità con i titoli del radiogiornale e poi di nuovo la prevenzione al tabacco e alla nicotina.
3: Rete 1. Buongiorno da Michel Volonté. Alle Camere federali non si sblocca la divergenza sul finanziamento della tredicesima AVS per il nazionale, va attuato solo con un aumento dell'IVA. No al divieto dei fuochi d'artificio, ma sì a quello dei petardi. Dopo il nazionale anche gli stati accettano il controprogetto all'iniziativa volta a limitare l'uso di esplosivi pirotecnici. I droni ucraini hanno colpito duramente la Russia la scorsa notte, preso di mira il terminal petrolifero di San Pietroburgo, 7 morti e 11 feriti su un bus centrato nel Donetsk. Ebola causa morte anche dove non c'è, in Kenya 2 persone sono decedute a causa di scontri per protestare contro la realizzazione di un centro di quarantena voluto dagli Stati Uniti. In ambito sportivo, ad 8 giorni dal via inizia a salire la febbre per i mondiali di calcio. Da 6 edizioni nessuno è più riuscito a vincere in casa propria e probabilmente nemmeno stavolta sarà il caso.
1: Il traffico è il consueto e quotidiano aggiornamento sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen. C'è una coda di 5 km con attese di 50 minuti in direzione sud. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: È controcorrente la seconda parte della nostra trasmissione, che è fatta per voi, per i vostri contributi, le vostre opinioni, i vostri commenti, i vostri punti di vista. 076 321 1113, i vostri messaggi scritti e vocali a questo numero, oppure le vostre telefonate sempre benvenute e gradite. 0848030808. Di cosa parliamo? Stiamo parlando di fumo, della prevenzione al tabacco e alla nicotina, la prevenzione ai prodotti contenenti del tabacco e della nicotina, aumentare il prezzo delle sigarette classiche elettroniche, aumentare addirittura il prezzo del pacchetto di sigarette fra i 20 e i 30 franchi. Siete favorevoli o contrari a una misura di questo tipo, che avrebbe lo scopo di disincentivare maggiormente e soprattutto i giovani dal consumo di prodotti del tabacco e della nicotina? Vorrei sentirvi, mi piacerebbe sentire i genitori, mi piacerebbe sentire anche le stesse fumatrici e gli stessi fumatori. Cosa pensano di una scelta, di una misura, di un rialzo del prezzo fino ai 20 o ai 30 franchi? Sareste disponibili a comprare, ad acquistare ancora il pacchetto di sigarette? Un costo elevato rappresenta uno dei mezzi più efficaci per proteggere le giovani generazioni da prodotti che creano dipendenza e conseguenze sulla salute. Secondo molte persone, in Svizzera i prodotti del tabacco e della nicotina, sigarette classiche e sigarette elettroniche, sono ancora troppo economici e per questo motivo le organizzazioni attive nella prevenzione chiedono quindi una politica dei prezzi più ambiziosa e ancora meno attrattiva. Abbiamo già spiegato del nuovo regolamento del Consiglio di Stato, che ha adottato appunto il nuovo regolamento sulla protezione contro il fumo, che entrerà in vigore il 1° luglio prossimo, che ha lo scopo di rafforzare i controlli e di tutelare maggiormente i giovani. Si tratta di sanzioni a carico di chi vende i prodotti, che potrebbero andare da 500 fino a 40.000 franchi di multa. Sanzioni che dunque hanno lo scopo di proteggere meglio i minorenni e rendere ancora più difficile l'accesso ai prodotti con nicotina e tabacco. Signora Jocelyn Giannini, lei che è sempre nostra ospite in questa trasmissione, lei che è tra l'altro responsabile del servizio di promozione e prevenzione della salute respiratoria della Lega Polmonare Ticinese, è d'accordo che al di là del regolamento del Consiglio di Stato, ho letto prima, è una buona cosa, è decisamente una buona idea quella di fare questo regolamento, poi però chi fa i controlli?
2: Beh, i controlli...
1: Ce ne sono abbastanza di controlli verso chi vende?
2: Allora, adesso appunto i controlli prima venivano fatti più per sensibilizzare le persone e dunque adesso c'è stato appunto un cambio a questo livello. I controlli verranno fatti appunto dal cantone, appunto, e sarà poi anche il laboratorio cantonale che controllerà appunto le varie, come si dice,
1: verificherà il rispetto del divieto di vendita ai minori attraverso dei test d'acquisto. Però è vero che poi bisogna fare i controlli, perché sennò le multe ci sono scritte, ci sono le leggi, poi però le leggi vanno anche applicate e messe in pratica. Abbiamo il pubblico allo 0848 03 08 08, abbiamo anche tanti messaggi. Allora leggo un messaggio perché è interessante: se la misura è fatta per la salute dei giovani va bene, però bisognerebbe essere coerenti e aumentare anche il prezzo delle bevande alcoliche, che spesso sono, diciamo così, un'altra fonte di grande attrattività per i giovani che bevono, e spesso bevono anche in modo smisurato. Allora, coerentemente aumentiamo i pacchetti, il prezzo dei pacchetti di sigarette, ma aumentiamo anche il prezzo delle bevande alcoliche?
2: Beh, questo io sottoscriverei subito, se devo essere sincera, anche un aumento del prezzo chiaramente delle bevande alcoliche. Vorrei ricordare che appunto quando facciamo questi progetti di prevenzione con i ragazzi, noi collaboriamo proprio con Radix Svizzera Italiana, toccando il tema delle dipendenze in generale. Dunque andiamo proprio a discutere sia su tutto quello che riguardano i prodotti nicotinici, ma parliamo anche di quel che riguarda l'alcol, di quel che riguarda comunque tutti quei comportamenti a rischio che i ragazzi, dunque anche quello che riguarda, se penso, i social media, piuttosto che come dire il telefonino e quant'altro, che tutte appunto
1: tutti i prodotti che creano dipendenza. Questo è importante. Noi stiamo parlando di tabacco, di sigarette, esatto, classiche, di sigarette elettroniche, di prodotti però a base di erbe, sacchetti di nicotina, prodotti anche molto aromatici, certo, che si possono consumare in vari modi, non solamente tramite le sigarette elettroniche o classiche. Ci sono anche,
2: allora, ci sono i famosi sacchetti di nicotina,
1: esatto, e poi ci sono
2: lo snus, e poi ci sono anche appunto gli stuzzicadenti, che anche quelli oggettivamente sono appunto aromatizzati e imbevuti con della nicotina. Io mi volevo solo riallacciare a prima, dicevo questo, ma perché tutto questo si trova attraverso il marketing dentro nelle piattaforme dove ci sono i ragazzi. Dunque è importantissimo dare loro tutti i messaggi preventivi e sensibilizzarli proprio alle strategie del,
1: certo,
2: marketing.
1: E sono tante le strategie, tantissime, del marketing, sono fatte molto bene, sono fatte in modo mirato, sono fatte in modo furbo. È anche vero che se ne parla spesso di questi temi, e poi dopo vedremo, ma hanno effetto le vostre campagne?
2: Beh, diciamo che
1: si spendono molti soldi per le campagne, ma c'è un risultato concreto, ne parliamo fra pochissimo. C'è Federico. Federico, buongiorno, benvenuto.
5: Pronto, buongiorno, mi sente?
1: La sento benissimo, ci pronto? Dica.
5: Sì, allora faccio una premessa. Il fumo fa male, e ci mancherebbe, quello lo sanno anche i sassi. Sul problema dei costi delle sigarette, io voglio fare questo punto. Allora, la Confederazione con le tasse sulle sigarette incassa 5 miliardi di franchi all'anno, va bene? Di questi 5 miliardi, 2,8 miliardi vanno alla VS dritti come una lettera alla posta alla VS.
1: E ce n'è bisogno, di mandare un po' di soldi lì.
5: I fumatori che sono una risorsa per la VS.
1: Da un certo punto di vista, sì.
5: No, creano, sono una risorsa a questi fumatori, pori cristi, che poi oltretutto la VS la sfruttano 5 anni in meno, perché mediamente un fumatore vive 5 anni in meno, statisticamente. Quindi basta aumentare queste sigarette, diamo già un sacco di soldi con queste sigarette, 5 miliardi di franchi all'anno, basta. Se non volete darvi questi 2,8 miliardi alla VS, le usate per curare chi si ammala, il cancro ai polmoni, e viene fuori il costo, viene fuori pari. Quindi non c'è bisogno di aumentare ulteriormente le sigarette. No, non ha senso.
1: Grazie. Grazie, il suo ragionamento è lineare. Signora Giannini.
2: Allora, la ringrazio tantissimo per il suo contributo. Tuttavia, mi preme comunque darle come informazione che purtroppo effettivamente sì, è vero che c'è parte che viene messa, e su bisogna assolutamente, non ci piove. Peccato però che i 2/3 dei costi relativi e legati alla problematica del tabagismo per le malattie correlate,
1: polmonari, soprattutto polmonari,
2: non solo polmonari, non solo. No, noi dobbiamo pensare che sono cardio respiratorie e altri tipi di tumori. Dunque tutti pensano che ci sia solo ed esclusivamente il tumore polmonare, assolutamente no. Tutte le malattie fumo correlate, e ce ne sono, vi assicuro, tantissime, che comportano dalla testa ai piedi, e questo viene spesso dimenticato, purtroppo,
1: che causano dei costi inevitabili per quanto riguarda i costi della salute. Qualcuno dice allora premiamo chi non fuma e abbassiamo il premio di Cassa Malati.
2: Questo potrebbe essere
1: fumatori.
2: Questa è una politica che sono le casse malati che dovrebbero oggettivamente riflettere. Sicuramente adesso nessuno vuole andare a penalizzare, o comunque, perché secondo me già chi fuma lo sa benissimo, come ha detto bene anche l'ascoltatore, lo sa che ci sono.
1: Oggi siamo tutti coscienti, siamo tutti consapevoli.
2: Assolutamente, però noi sappiamo anche che quanto sia difficile smettere di fumare, e secondo me noi dovremmo invece avere delle politiche dove possiamo dare l'aiuto necessario, come le nostre organizzazioni,
1: per smettere.
2: Sì. Possano sostenere le persone a smettere in maniera molto più, come dire, facilitata, e dove i sostituti nicotinici vengano riconosciuti dalle casse malati, affinché questi possano essere veramente un valido aiuto per le persone a smettere questa dipendenza. È una malattia cronica, l'abbiamo detto prima, genera dei costi enormi, due terzi di più del costo di quello che in realtà, diciamo, dei ricavati che abbiamo per l'AVS, e abbiamo veramente una piccola parte in realtà che va nella prevenzione, e ricordiamoci che con i costi che noi, diciamo, i costi che genera appunto tutto quello che è fumo correlato, sono estremamente importanti sia a livello della VS, scusate, della I. Non dimentichiamo anche tutto quello che riguarda le perdite sul posto di lavoro,
1: certo,
2: per le persone che mancano,
1: che
2: poi
1: ammalano,
2: esattamente,
1: non
2: che non possono lavorare.
1: È più facile smettere o è più facile non iniziare?
2: Allora, io direi che difficile, secondo
1: o
2: me
1: è più
2: per
1: difficile.
2: I giovani. Allora, è più difficile smettere, lo sappiamo, ed è proprio per quello che stiamo facendo anche proprio dei modelli per dare tutte le possibilità
1: per non iniziare.
2: Allora, innanzitutto per non iniziare, e dare la possibilità alle persone di smettere nel miglior modo possibile, dando appunto più possibilità, e chiaramente le campagne sono proprio quelle mirate ai giovani per non farli iniziare.
1: Un tema che ricorre sempre, arrivo caro pubblico, perché vedo che il nostro pubblico è in attesa, un tema che ritorna sempre è: le casse malati rimborsano i prodotti che permettono di poi arrivare a smettere di fumare?
2: Allora, alcuni prodotti sono riconosciuti, ci sono assolutamente delle consulenze che vengono riconosciute, dunque ricordiamo che presso la Lega Polmonare Ticinese, sì, presso l'ospedale, dunque l'ente ospedaliero cantonale negli ambulatori di tabacologia, presso anche dei medici accreditati, comunque che hanno una formazione in tabacologia, possono avere delle consulenze riconosciute dalla Cassa Malati, ed anche dei supporti che possono essere riconosciuti. Alcune casse malati riconoscono altri prodotti in via...
1: Però è un tema sul quale si discute, si ribatte, il fatto che tante sì, tante no,
2: e sarebbe
1: dipende
2: importante.
1: Quali prodotti si chiamano,
2: esatto,
1: antinicotinici, giusto?
2: Allora, sono i prodotti per la disassuefazione al tabagismo.
1: Disassuefazione,
2: o comunque...
1: Il termine è difficile, ma comunque ci siamo arrivati.
2: Sostituti nicotinici. Per
1: perfetto. Ilaria, buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno, grazie. Una domanda, mi scusi, forse l'avete già detto, ma non mi è chiaro. Sulla vendita del tabacco e vari prodotti da fumo che creano dipendenza, lo Stato percepisce una tassa, il famoso, non so come si chiama, in Italia c'è il bollo
1: sanitario. Sì, percepisce, certo, l'abbiamo detto prima. Percepisce, c'è un'entrata che entra direttamente nelle casse federali.
2: Esatto.
1: Grazie.
6: Perfetto, speravo di aver capito male.
1: No, c'è questa possibilità, non è una possibilità, è
2: assolutamente
1: è qualcosa che capita, e quindi è previsto dalla legge.
6: Sì,
2: esatto.
6: No.
1: Grazie, Ilaria.
6: Magari il mio punto di vista è... No, mi scusi, volevo
1: a questo punto
6: commentare. A questo punto sono super d'accordo sull'aumento del costo al consumatore del pacchetto di sigarette. Ci sono degli esempi nel Nord Europa dove un pacchetto di sigarette costa 30 euro,
2: esatto,
6: e sperimentano da 20 anni almeno questo tipo di deterrente. Ma quello che voglio sapere io è: su questo eventuale aumento del pacchetto di sigarette, lo Stato percepisce in percentuale anche un aumento delle entrate? Perché se sì,
1: sì.
2: Assolutamente sì, è proprio per quello. Assolutamente. La ringrazio infinitamente perché era proprio quello che volevo dire, che questo chiaramente sì. Cosa fa? Aumenta anche
1: l'entrata per lo Stato.
2: Per lo Stato.
1: Le casse federali.
6: Io lo trovo,
1: è
6: io
1: vero
6: trovo
1: che però, mi scusi Ilaria, è vero che però se si aumenta tanto c'è meno gente che compra, meno gente che acquista e quindi le entrate...
6: Ma questo è
1: per la Confederazione potrebbero essere minori.
2: Scusi,
6: dal
2: signora.
6: Punto di vista etico, al di là dei processi economici, vantaggi, svantaggi, eccetera, ma dal punto di vista etico, a priori, il fatto che uno Stato guadagni vendendo un prodotto che è risaputo essere nocivo, con tutte le conseguenze che ne conseguono, dal mio punto di vista è inaccettabile e non si può paragonare al tema dell'alcol, perché sappiamo bene che se tu bevi un bicchiere di vino non vuol dire che sei alcolizzato.
1: No, ma non fa bene neanche il vino, però dobbiamo essere coerenti. Se si fa un discorso che riguarda il fumo lo si deve fare anche per quanto riguarda le bevande alcoliche. Poi io capisco che ci sono molti interessi, in primis dei ristoratori, degli esercizi pubblici, però bisogna fare lo stesso discorso. Ilaria, grazie, andiamo avanti perché siete in tanti. Giovanni, buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Io purtroppo ho cominciato a fumare a 18 anni, quando le sigarette costavano 1,15 a pacchetto e al Bar Petrini c'era ancora l'angolino dove si potevano comprare le sigarette sciolte per chi non aveva 1,15.
1: È vero.
7: Ricordo però, altrettanti anni fa, il professor Cavalli, consigliere nazionale, propose di alzare di 10 franchi al volo il prezzo del pacchetto, perché, diceva, giustamente, secondo me, se andiamo avanti a 5, 10, 15 centesimi, i fumatori si adeguano. Secondo me aveva ragione. Però vorrei concludere con una nota spiritosa, citando Mark Twain, il quale diceva: smettere di fumare è la cosa più facile al mondo. Io l'ho fatto almeno 100 volte.
1: Bella, buona bella giornata. Questa. Giovanni, aspetti un attimo. Lei fuma ancora?
7: Sì. Purtroppo sì.
1: Senta, se purtroppo domani sì. Il pacchetto di sigarette al chiosco costasse 25 franchi, tranquillamente Giovanni va, lo compra e non si pone il problema?
7: No, tranquillamente vado a Ponte Treso e lo trovo ancora a 5,80.
1: È abile
7: con
1: lei.
7: Con l'euro in calo cioè, me la cavo.
1: Sì, c'è sempre una scorciatoia anche per quanto riguarda i pacchetti di sigarette. Buon pomeriggio Giovanni, grazie. Ami, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno.
1: Benvenuta, mi scusi, benvenuta donna.
8: No, io volevo dire solo una piccola cosa. Io trovo che è sbagliato metterla sul prezzo, perché poi c'è chi non ha problemi e se lo prende anche se costa 100 franchi il pacchetto, mentre chi ha problemi e va ancora più in difficoltà. Io non penso che sia una questione di prezzo, è sbagliato secondo me fare una cosa del genere. È proprio, è sempre stato così, e se uno vuol fumare fuma, è più per i ragazzi, questo sì, per i minorenni, fare attenzione a queste cose qui, ma trovo che non è equo perché diventa sempre tutto questione di prezzo e chi può non se ne importa e chi non può deve trovare, troverà sicuramente altre strade, però non penso che sia la soluzione, ecco.
1: Grazie, è interessante, molto interessante quello che ci dice questa ascoltatrice. Allora io tra l'altro rinnovo l'invito a chiamarci allo 0848 030808, oppure continuate a scriverci allo 076 321 1113. Torniamo al discorso che c'è chi può, potrà e c'è chi non può più e non potrà più. Allora, il rischio è che diventa un lusso fumare, quindi i ricchi potranno, i benestanti potranno continuare a fumare tranquillamente, infischiandosene di tutto quello che si fa a livello di prevenzione, a livello di, diciamo così, di lotta al tabagismo e a tutti i prodotti contenenti il tabacco e la nicotina. E chi magari non può più permettersi perché non ha le possibilità finanziarie, però per quelle persone magari la sigaretta è anche un momento di così tranquillità, di serenità, di rilassamento, e non possono più quelle persone, è giusto?
2: Allora, non è una questione magari del giusto o lo sbagliato, forse quello che dobbiamo capire è che è un problema di salute pubblica, dunque questo è la salute in generale. L'idea di aumentare il prezzo dei pacchetti di sigarette è soprattutto appunto per non far sì che i ragazzi comincino, perché essendo molto più care chiaramente non avrebbero la possibilità di comprarle, ed è questo quello che è il deterrente. Secondariamente lo sappiamo dagli studi che purtroppo è proprio negli ambienti socio-economici diciamo più sfavorevoli dove il fumo di tabacco è maggiormente presente rispetto alle situazioni diciamo più agiate, anche perché c'è molta più conoscenza, c'è molta più sensibilità rispetto anche a uno stato di salute, ed è fondamentalmente questo anche una protezione che si vuole fare per le persone. L'idea non è di fare diciamo di dare delle possibilità a chi ha più delle possibilità e delle disponibilità economiche, dar loro una possibilità maggiore di consumo. No, e soprattutto proteggere, e ricordo, proteggere i giovani al non entrare a diventare dipendenti. Anche perché adesso il pubblico target di tutta l'industria del tabacco, ricordiamolo, sono i giovani, e in effetti è proprio da lì che noi dobbiamo portare, e come adulti abbiamo questa responsabilità di proteggere la nostra gioventù.
1: E voi fate molto nelle scuole?
2: Assolutamente, noi appunto insieme a Radix Svizzera Italiana, preciso, noi facciamo tantissimi programmi nelle scuole dove andiamo a sensibilizzare, appunto a cercare di far capire quali sono i rischi legati ad un inizio di un consumo di nicotina. Lo facciamo attraverso dei progetti di educazione tra pari, dei progetti di sensibilizzazione dove sono i ragazzi stessi che parlano ad altri ragazzi, con le campagne abbiamo passato in tutte le diverse scuole del cantone proprio la settimana scorsa facendo dei quiz, cercando di rendere loro più consapevoli di quello in cui incorrono, e soprattutto anche tenere presente quali sono le strategie del marketing
1: di questa. Non farsi quindi attirare e catturare
2: da queste strategie.
1: Allora, era quasi 20 anni fa, io mi ricordo che si facevano già diversi dibattiti a mille voci ed erano dibattiti infuocati,
2: e certo.
1: Tante persone, tantissimi ascoltatori e ascoltatrici invocavano la libertà, la mia libertà di poter fumare anche nei ristoranti, nei bar, nei luoghi pubblici, negli esercizi pubblici. Allora, il Ticino è stato però fra i cantoni precursori in Svizzera nella lotta al tabagismo. Già lo dicevo prima, un primo importante passo è stato compiuto nel 2007 quando il cantone Ticino ha introdotto il divieto di fumo nei locali pubblici chiusi e nei luoghi di lavoro. Ai tempi si fumava anche a livello di RSI negli uffici,
2: certo.
1: Io ho vissuto per anni con colleghi che mi fumavano a un metro di distanza,
2: assolutamente.
1: Ed era normale che era così. Per tanti sembra che torniamo al paleolitico, ma era così. Allora, è stato tra i primi cantoni ad adottare una regolamentazione estesa in materia di protezione contro il fumo passivo, il Canton Ticino. Tale misura ha rappresentato l'avvio di una politica strutturata di tutela della salute pubblica, ampliando in modo significativo gli spazi senza fumo, riducendo così l'esposizione involontaria della popolazione al fumo passivo e favorendo un progressivo cambiamento delle abitudini sociali legate al consumo di tabacco negli ambienti condivisi. Un ulteriore passo significativo è stato compiuto nel 2013 con l'introduzione del divieto di vendita e anche di distribuzione del tabacco, altro passo in avanti, e anche di derivati ai minori di 18 anni, misura successivamente rafforzata nel 2014 con l'obbligo per i distributori automatici di adottare sistemi di controllo dell'età per garantirne l'effettiva applicazione. Nel frattempo poi è ovvio il contesto è ulteriormente evoluto. Allora abbiamo Davide e Maria Carmela. Prima di Davide e Maria Carmela, in un minuto riesce a dirmi, signora Jocelyn Giannini, se tutte queste misure sono servite a ridurre il numero dei fumatori? Sì.
2: Allora, per quel che riguarda le sigarette tradizionali,
1: sì.
2: Diciamo c'è stato comunque un leggero, come si dice, una leggera flessione, quello, e oggettivamente adesso quello che invece vediamo è il policonsumo, nel senso che adesso sono i nuovi prodotti su cui noi appunto,
1: e quindi
2: ci si deve
1: adeguarsi, si deve assolutamente aggiornare anche le vostre,
2: certo, tutte le politiche,
1: campagne, e le politiche di,
2: esatto,
1: prevenzione e di sensibilizzazione. Davide e poi Maria Carmela. Davide, buongiorno.
9: Sì, buongiorno. Vi ringrazio per il tema che è molto importante, secondo me, quindi va approfondito bene. Vorrei dire tre cose. Uno, il problema grosso, come diceva giustamente la vostra ospite in questo momento, sono le svapo. L'altro svapo che posso garantire, perché ho visto con i miei occhi, girano frequentemente anche nelle nostre scuole medie. Quindi c'è, malgrado tutto quello che si fa, per comunque le svapo arrivano in mano ai ragazzi, anche perché si mimetizzano bene con quelli che sono i pennarelli o queste cose qua, cioè hanno un primo colpo d'occhio, non vengono visti, si stanno negli astucci, nelle borse. La seconda cosa è, sono d'accordissimo sulla questione dell'innalzamento del prezzo del pacchetto delle sigarette o anche delle svapo, di tutte queste cose qua, però attenzione a non esagerare, perché poi se si esagera si arriva al punto di là dove si innesca il contrabbando, certo. E che è anche un problema ulteriore, quindi
10: è vero.
9: Questa è una questione che bisogna assolutamente considerare bene, quindi bisogna sempre un po' valutare come muoversi in questa situazione, e non è facile. Tre, voglio rispondere alla signora di prima che giustamente ha parlato bene fino a un certo punto, poi a un certo punto mi sono trovato in disaccordo quando dice che lo Stato non deve permettersi di guadagnare dei soldi su...
10: Beh, che non è etico.
9: Non altri mezzi. Che non è etico.
10: Ilaria diceva non è etico che lo Stato ci guadagni su sostanze, ecco, che creano dipendenza. Stavo e che sono nocive per la salute.
9: Stavo cercando di sintetizzare. Perché questo invece non è vero, perché lo Stato è l'unico mezzo che abbiamo per tutta la regione. Chi diciamo di alzare i prezzi alle fabbriche di sigarette? Magari li alzerebbero anche, ma a loro beneficio. Cioè lo Stato deve a un certo punto intervenire per cercare di fermare le derive. Poi il proibizionismo non va mai bene, lo sappiamo quello che è successo negli anni 30 in America con il proibizionismo dell'alcol, ma in ogni caso bisogna trovare un'equa misura per riuscire a far sì che il consumo di questi tipi di prodotti, vale anche per l'alcol e anche ancora di più per l'alcol, venga disincentivato, e il portafoglio credo che sia la cosa migliore. E poi lo Stato può utilizzare questi soldi per fare del bene, sia a livello sociale che magari anche, perché no, finanziare eventi o altre cose, quello poi è lo Stato che deve decidere. Comunque questo è il mio punto di vista.
10: Davide, lo Stato ha interesse a far tutto questo?
9: Secondo me sì, perché
10: siamo sicuri che tutti sono interessati a, che non c'è magari qualcuno che ha degli altri interessi che sono legati a anche a un'attività economica, per carità, legittima, certo. Lecita, però poi spesso ti scontri con le autorità politiche, e non tutte le autorità politiche poi, o non tutti i politici sono, diciamo, in sintonia su quella che è una campagna collettiva di benessere, di evitare di vendere, di fare troppa pubblicità per prodotti che creano dipendenza, che sono nocivi per la salute. Qui il dibattito, insomma, si allungherebbe. Grazie Davide. Maria Carmela, buongiorno, benvenuta.
11: Sì, buongiorno. Allora, sono molto felice di sentirvi, perché io stessa e tutta la vita assieme all'associazione Non Fumatori che abbiamo, non avevamo niente, ma io stessa ho inventato dei corsi per le persone che fumavano. Sì. Siamo andati per diversi anni a Valse, abbiamo avuto buoni risultati, e soprattutto dal 97 io stessa ho un centro anti-smoking per tutta la Svizzera, e però quello che mi dispiace moltissimo, e che devo dire lì anche la vostra rappresentante che è lì, è che quello che fa un po' paura è che loro hanno un po' paura di collaborare. Perché
10: con gli altri.
11: Per esempio,
10: la devo congedare perché devo chiudere. Signora, la ringrazio. Va ricordato comunque in generale. Grazie, questo... grazie signora. Devo chiudere. Allora, va ricordato il lavoro enorme fatto anni e anni fa dall'Associazione Svizzera.
2: Assolutamente
10: non
2: sì.
10: Fumatori.
2: Anzi, infatti volevo dire, ma noi collaboriamo con tutta
10: con
2: la
10: tutti,
2: rete,
10: con
2: fatti. Tutta la rete, e ricordo che anche la campagna che abbiamo fatto, hashtag, ma forse non lo sai già, ma forse lo sai già, del 31 maggio c'era dentro anche l'Associazione Svizzera Non Fumatori e Radix Svizzera Italiana, la Fondazione Idee Sport e chiaramente la Lega Polmonare.
10: Il tema è chiaro, dobbiamo agire tutti quanti, anche noi media dobbiamo fare la nostra parte, cercando di sensibilizzare. Quello che abbiamo fatto oggi, vi ringrazio, buona giornata, e mi raccomando, domani tornate a Controcorrente.
12: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch
13: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud trascorrerà un pomeriggio in prevalenza soleggiato con una tendenza favonica nelle valli. Al nord si passerà tempo abbastanza soleggiato a partire dalla Romandia. Le temperature massime raggiungeranno i 21 gradi al nord e i 27 al sud. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 4 giugno, e vi posso dire che in tutta la Svizzera si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della giornata e dal pomeriggio arriveranno anche rovesci o temporali. Le temperature saranno comprese tra i 12 e i 21 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. Alle Camere federali non si sblocca la divergenza sul finanziamento della tredicesima AVS per il nazionale, va attuato solo con un aumento dell'IVA. No al divieto dei fuochi d'artificio, ma sì a quello dei petardi. Dopo il nazionale anche gli stati accettano il controprogetto all'iniziativa volta a limitare l'uso di esplosivi pirotecnici. I droni ucraini hanno colpito duramente la Russia la scorsa notte e preso di mira il terminal petrolifero.

0: La 13ª AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA senza toccare dunque i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni, la divergenza con gli stati rimane. Il Consiglio degli Stati infatti chiede invece un finanziamento misto senza scadenze di tempo. Il primo round di discussione su questo importante tema questa mattina a Berna è stato seguito da Alessio Veronelli.
1: Prosegue dunque lo scontro parlamentare sul finanziamento della 13ª AVS, uno scontro diretto sul modo con cui trovare i miliardi supplementari richiesti, 4,2 i primi anni, poi più di 5 all'anno, indiretto invece in vista di una riforma più ampia del sistema che includa probabilmente anche un aumento dell'età pensionabile.
2: Prévoir un financement.
1: Chiedere una soluzione limitata al 2033 per un'iniziativa accettata da quasi il 60% della popolazione è non solo insufficiente, ma nasconde anche l'intenzione di abbassare il fondo AVS per chiedere poi un aumento dell'età di pensionamento, sostiene Leonor Porchet dei Verdi. Con risicati 99 voti contro 97, il nazionale ha però proposto oggi che la 13ª AVS venga finanziata esclusivamente con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, e questo fino al 2033, non più fino al 2030 come previsto inizialmente, e abbassando da 0,7 a 0,5 i punti percentuali di aumento di prelievo.
3: Dies nicht aus Überzeugung, sondern weil es das kleinste Übel darstellt.
1: Il minore dei mali per la democentrista Diana Gutiérrez. Per il nazionale le finanze dell'AVS vanno risanate nel quadro della prossima grande riforma del primo pilastro, AVS 2030, e la soluzione proposta oggi è dunque da intendere come transitoria, un concetto che non piace però al governo.
4: Le Conseil fédéral privilégie un financement uniquement par la TVA e de longue durée.
1: Governo che chiede sì un finanziamento solo tramite aumento dell'IVA, ha spiegato la responsabile del Dipartimento dell'Interno Elisabetta Bomschneider, ma non limitato nel tempo. Inoltre, aumentare di soli 0,5 punti percentuali i prelievi sull'IVA non basterà a coprire le uscite generate dalla 13ª rendita AVS. Diversa però, come detto, la decisione presa dalla maggioranza del nazionale, che rimanda così il dossier agli stati, avendo compiuto un piccolo passo verso un'intesa, anche se la grande distanza fra finanziamento unico e misto è sempre lì.
0: In futuro anche i camion elettrici saranno tenuti a pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, questo però a partire dal 2031 e non dal 2029 come proposto dal Consiglio federale, quanto stabilito oggi dal Consiglio degli Stati che ha approvato a larga maggioranza un progetto governativo già adottato dal nazionale. E sempre dalle Camere in Svizzera i petardi vanno vietati, dopo il nazionale anche dal Consiglio degli Stati arriva un giro di vite per tutelare persone e animali dal rumore e dalle emissioni emessi da questo tipo di mezzi pirotecnici. La proposta è contenuta nel controprogetto a una iniziativa popolare bocciata invece da entrambe le Camere. Anna Riva.
5: I dati parlano chiaro. Da un sondaggio emerge che più del 70% dei cittadini è favorevole a un divieto per i privati dei fuochi d'artificio rumorosi e quindi potenzialmente all'iniziativa popolare depositata nel novembre 2023. Una rilevazione impensabile fino a una decina di anni fa. È alla luce di questa che il Parlamento ha elaborato e accolto un controprogetto indiretto ritenuto meno radicale. Questo chiede infatti il solo divieto dei petardi, che causano rumore e non producono alcun effetto visivo. Oggi è stata la volta del sì convinto degli stati, 39 voti contro 5. Ciò non si traduce, è stato più volte sottolineato, in un divieto degli spettacoli pirotecnici eseguiti in maniera professionale, per esempio per il primo d'agosto o l'ultimo dell'anno. Il Consiglio federale, e nello specifico il responsabile dell'ambiente Albert Rösti, sostiene il divieto dei petardi. E siccome il tema non era evitabile, nel suo intervento ha evocato anche il dramma di
6: Crans-Montana.
5: I cantoni hanno già reagito a quanto accaduto in Vallese, che con questa iniziativa non ha nulla a che vedere. L'hanno fatto vietando la combustione di strumenti pirotecnici negli spazi interni accessibili al pubblico. Il divieto è entrato in vigore lo scorso primo d'aprile.

0: Kantonen gültig.
1: Nel dossier fuochi d'artificio rimane ancora una divergenza minore e per questo il tema torna in Consiglio nazionale.
2: E restiamo a Berna perché c'è un altro argomento d'attualità che il Consiglio nazionale inizierà ad affrontare questo pomeriggio. Si tratta della revisione della legge sulle attività informative, con la quale si intende dotare la nostra intelligence di maggiori strumenti per il contrasto a terrorismo, estremismo violento e attacchi informatici. La riforma presenta alcuni aspetti controversi, in particolare riguardo alla sorveglianza delle telecomunicazioni, per i quali la sinistra chiederà un rinvio del progetto al governo. Da Palazzo Federale ce ne parla Giampaolo Driussi.
3: È la prima grande revisione dall'entrata in vigore della nuova legge nel 2017, ma in realtà è piuttosto un'estensione degli strumenti a disposizione dell'intelligence svizzera. Intercettazioni e sorveglianze, finora possibili solo in caso di sospetti legati al terrorismo, dovrebbero per esempio essere autorizzate anche per prevenire l'estremismo violento. Intermediari finanziari e commercianti potrebbero pure finire nel radar del SIC, il Servizio Attività Informative, e verrebbero allentate le autorizzazioni per l'infiltrazione di sistemi informatici stranieri. Sull'altro piatto della bilancia viene messo un rafforzamento degli organi di vigilanza, aspetto ritenuto insufficiente da chi oggi chiederà il rinvio del progetto al Consiglio federale. La ragione principale riguarda la sorveglianza dei segnali via cavo, già dichiarata incostituzionale e contraria ai diritti fondamentali dal Tribunale amministrativo federale, ci dice la Verde Clarence Chollet. Il governo non solo non vi ha rinunciato, ma ha deciso di ampliare le relative disposizioni e per noi è inaccettabile. La questione riguarda fra le altre cose l'esplorazione del segnale transfrontaliero e la registrazione sulla base di parole chiave, aspetti ritenuti fin qui non sufficientemente regolati. Con questa revisione si vuole appunto mettere mano alle carenze legislative e Jacqueline De Quattro, PLR, dice:
4: la legge come è proposta non va contro le leggi, non va contro il diritto internazionale, però sfrutta le possibilità che abbiamo per la sicurezza della nostra popolazione. Io non voglio un rinvio, perdere ancora tempo.
3: Nell'ambito del rafforzamento dell'antiterrorismo, l'attentato di Winterthur entrerà inoltre inevitabilmente nel dibattito, dibattito che inizierà a metà pomeriggio e che proseguirà probabilmente anche domani.
2: Importante passo avanti nelle terapie contro il cancro grazie al centro di ricerca sui tumori dell'ospedale cantonale di Coira in collaborazione con lo Swiss Cancer Institute. Ieri sera hanno presentato negli Stati Uniti, all'ASCO di Chicago, il maggior congresso oncologico mondiale, uno studio sul trattamento delle metastasi ossee che porta significativi benefici ai pazienti, al sistema sanitario e permette una notevole riduzione dei costi. Roberto Scolla.
5: La ricerca ha dimostrato che un medicinale, il denosumab, di fondamentale importanza per il trattamento delle metastasi ossee di pazienti con cancro al seno o alla prostata, può essere somministrato in totale sicurezza ogni 12 settimane invece di ogni mese. Questo, come spiega l'ideatore e direttore dello studio, il professor Roger von Moos, ha almeno tre effetti positivi, innanzitutto per i pazienti.
6: Sie haben weniger Nebenwirkungen gehabt und sie haben vor allem auch weniger Nekrosen am Kiefer erlebt.
5: Hanno meno effetti collaterali, soprattutto minori necrosi dell'osso mascellare. Inoltre, dovendo recarsi meno frequentemente in ospedale, c'è uno sgravio significativo degli impegni per pazienti e familiari. Ma soprattutto è stato dimostrato che anche allungando i tempi dei trattamenti a 12 settimane la terapia è ugualmente efficace come con la somministrazione mensile.
6: Genauso wirksam ist wie alle vier Wochen.
5: Ciò che riduce, professor von Moos, anche la spesa sanitaria.
6: Die reinen Medikamentenkosten werden um 53% reduziert.
5: I costi vivi per i medicamenti diminuiscono del 53%, questo per l'insieme dei 1380 pazienti considerati. Se la riduzione non è superiore è perché bisogna tener conto della fase iniziale della somministrazione e la durata media piuttosto lunga della terapia. L'ultimo influsso positivo è sul sistema sanitario che soffre di una cronica mancanza di personale. Gli operatori sanitari sono notevolmente alleggeriti visto che si dovranno occupare dei pazienti non più 13 volte all'anno ma solo 4.
6: Entlastet es natürlich das Gesundheitswesen erheblich, weil diese Patienten nicht 13 Mal im Jahr, sondern halt eben nur noch 4 Mal im Jahr kommen.
5: I risultati di questa ricerca erano attesi e le prime reazioni, conclude il professor Roger von Moos direttore del centro di ricerca sui tumori dell'ospedale cantonale di Coira, nonché della ricerca, sono state positive.
6: Diese Studie wurde längst erwartet, also ich habe sehr positive Feedbacks bekommen.
5: E così quanto scoperto nel capoluogo retico potrebbe diventare un protocollo standard usato in tutto il mondo.
2: Nuova notte di bombardamenti tra Ucraina e Russia, ma questa volta è Kiev ad aver lanciato un grande attacco aereo contro il territorio russo, in modo particolare a San Pietroburgo, ma anche nei territori occupati, a Donetsk, dove è stato colpito un bus e sono morte 7 persone, mentre altre 11 sono rimaste ferite. Il nostro collaboratore dalla capitale ucraina, Davide Maria De Luca.
0: Quello avvenuto questa notte è uno dei più grandi attacchi aerei mai lanciati dall'Ucraina contro la Russia. O almeno così afferma il Ministero della Difesa di Mosca, che parla di 350 droni che hanno colpito obiettivi fino a 1100 km di distanza dal confine ucraino. Il colpo più imbarazzante per il Cremlino è stato quello contro San Pietroburgo, dove è stata attaccata la base navale di Kronstadt. Un bombardamento che arriva poche ore prima dell'inaugurazione del Forum Economico di San Pietroburgo, a volte chiamato la Davos russa. I delegati sono quindi arrivati in città mentre i depositi di carburante incendiati dagli ucraini erano ancora in fiamme e le linee di internet mobile ancora sospese per ostacolare la navigazione dei droni ucraini. Il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato l'attacco, affermando che sono stati colpiti diversi obiettivi militari. Mosca però denuncia anche diverse vittime civili. 7 morti in un autobus colpito in Donbass e altre 2 nella regione di Smolensk. A causa dei danni inflitti dai droni ucraini, inoltre, ieri è stato annunciato il razionamento del carburante diesel nelle regioni di Kursk, Belgorod e Luhansk, come era già stato fatto in Crimea nei giorni scorsi. Tutti segnali che la campagna di attacchi ucraini contro le raffinerie russe sta producendo dei risultati. Resta da vedere però se saranno sufficienti a costringere la Russia a un cessate il fuoco entro l'autunno, come ha promesso il presidente ucraino Zelensky.
2: L'intelligence statunitense ha un nuovo capo, almeno ad interim. Si tratta di Bill Pulte, un fedelissimo del presidente Donald Trump. Il suo è un nome di spicco nel mondo della finanza, tuttavia non ha alcun tipo di esperienza in materia di sicurezza nazionale. Per questo motivo la decisione è stata criticata non soltanto dai democratici, ma anche da alcuni repubblicani. Sofia Stroppini.
7: Nessuna esperienza nel settore dell'intelligence, ma grande sostenitore di Donald Trump. Bill Pulte attualmente dirige l'agenzia governativa che si occupa del finanziamento dei mutui, dopo la crisi economica del 2008 generata dai subprime, i mutui ipotecari ad alto rischio e con poche coperture. È anche alla guida dei consigli di amministrazione di 2 colossi del credito immobiliare statunitense. Ruoli questi che continuerà a svolgere e a cui se ne aggiunge un altro decisamente impegnativo, quello di direttore della National Intelligence, l'ufficio che coordina il lavoro delle agenzie di sicurezza. Un po' finanziere per lo Stato americano, un po' capo dei servizi di intelligence, ma secondo Trump è la persona giusta per questa posizione. Secondo diversi analisti, invece, lo ha nominato perché vuole un alleato e la scelta va quindi letta in chiave politica. Pulte infatti in più occasioni si è schierato dalla parte di Donald Trump, criticando per esempio Jerome Powell, l'ex presidente della Banca Centrale Statunitense, che Trump aveva cercato di far dimettere. Leale al presidente statunitense non solo a parole ma anche nei fatti, Pulte aveva promosso delle segnalazioni per presunte irregolarità immobiliari nei confronti di alcuni esponenti ritenuti avversari di Trump, dimostrando di essere pronto a usare il proprio potere a suo beneficio.
2: L'epidemia di Ebola adesso nel pomeriggio è attesa una conferenza stampa di Tedros Ghebreyesus, il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, rientrato da un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo per verificare la situazione. Intanto però la questione Ebola sta causando scontri in Kenya, dove il virus non è presente, ma ci sono stati 2 morti per manifestazioni contro la costruzione di un centro di cure e quarantena finanziato dagli Stati Uniti. L'alta corte del Kenya ha sospeso il progetto, ma il presidente Ruto difende l'accordo con Washington. Sentiamo Freddy Del Curatolo.
8: Infuriano le proteste in Kenya per la possibile realizzazione di un centro di quarantena per il virus Ebola nel nord del paese, voluto dal governo Trump, che è pronto a finanziarlo. L'opinione pubblica e l'opposizione in Parlamento si chiedono perché proprio nel paese che, essendo confinante con l'Uganda, che ha già registrato 15 casi e un decesso, viene considerato a rischio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, benché non abbia ancora avuto un singolo caso. Le proteste nella città di Nanyuki, dove è prevista la costruzione del centro, sono sfociate in violenti scontri tra dimostranti ed esercito, che hanno provocato 2 vittime tra i civili. Questo mentre ieri l'alta corte di Nairobi ha confermato la sospensione del progetto, definendo illegittimo l'accordo sanitario tra Kenya e Stati Uniti. Difende invece tale accordo il presidente keniano William Ruto, che nel confermare che negli aeroporti sono stati effettuati già 3.000 controlli di passeggeri sospetti e non è stato ancora rilevato un singolo caso del virus, ha detto che il centro di cure e quarantena servirà tanto i cittadini americani provenienti dalle zone dell'Ebola quanto quelli keniani che dovessero esserne contagiati. C'è una collaborazione in atto in campo sanitario tra Nairobi e Washington, ha detto Ruto, ma si tratta della stessa intesa per la quale la Corte aveva già bloccato un piano di aiuti USA al Kenya che prevedevano in cambio l'invio di dati sanitari privati dei pazienti, accordo peraltro già respinto anche da altri paesi africani come Ghana e Zambia.
2: Con questo è tutto, grazie e buon pomeriggio.
9: Lo sport.
10: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dall'hockey e dallo Zurigo, che ha deciso di affidare la sua panchina vacante a Claude Julien, una vita in NHL, vincitore della Stanley Cup con i Boston Bruins. Il 66enne tecnico canadese, con tra l'altro anche una breve apparizione in Leventina come consulente esterno, sarà affiancato, a proposito di Leventina, da René Matt, vice allenatore ad Ambrì per 9 stagioni. Nel calcio è tempo di amichevoli, di preparazione alla Coppa del Mondo, ormai alle porte, vedi Paesi Bassi, Algeria del duo Petkovic e Morandi, ma non solo, vedi Lussemburgo, Italia, sempre alle 20:45, mondiali che si disputeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, e difficilmente uno dei paesi organizzatori alzerà la Coppa al cielo. A tal proposito sentiamo Omar Gargantini.
11: Siamo quasi al secolo di vita. Tenuto conto dello stop per la seconda guerra mondiale, quella che si avvicina sarà la 23esima edizione dei mondiali. E solo 2 volte è accaduto che il paese ospitante si ritrovasse fuori già dopo la prima fase.
12: Il Qatar, che unica nella storia tra i paesi organizzatori di una Coppa del Mondo, è stata cacciata ed eliminata già dopo le prime 2 partite della fase a gironi. Perlomeno il Sudafrica nel 2010 aveva chiuso alla 3ª partita le proprie speranze di accedere agli 8vi di finale.
11: Qatar e Sudafrica dunque sono i brutti anatroccoli, le classiche eccezioni che confermano la regola, anche se poi, proiettando il ragionamento un po' più in là, non è che fattore campo abbia fatto spesso rima con titolo. Uruguay nel 1930 all'esordio, quindi di seguito Italia nel 34. Se poi ha però dovuto aspettare addirittura il 1966 per vedere la squadra di casa imporsi il controverso primo e unico titolo dell'Inghilterra. Quindi la Germania, ai tempi ancora Ovest nel 74, l'Argentina 4 anni più tardi, in entrambi i casi battendo l'Olanda in finale. Infine la Francia nel 98, Francia che diventò così la 7ª e penultima eletta a conquistare almeno una volta il mondiale. Da allora, dalla clamorosa doppietta di testa di Zidane al Brasile, ci sono stati ancora 6 tornei senza più però una squadra capace di essere profeta in patria. Così a naso difficile, anzi pure qualcosa in più, che l'astinenza possa fermarsi a 28 anni, visto che stavolta a giocare davanti al loro pubblico saranno Stati Uniti, Messico e Canada.
10: Nel tennis, Roland Garros, spazio ai quarti di finale nel tabellone maschile dalle 14:45, meglio non prima delle 14:45, in campo il canadese Ogier Aliassime contro l'italiano Cobolli, in serata il derby Berrettini-Arnaldi. Nel torneo femminile si stanno affrontando in questo momento la russa Kalinskaya e la polacca Chwalinska, con quest'ultima avanti 4-2 nel secondo set dopo aver vinto 7-6. Il primo, a seguire Sabalenka contro Schneider. Infine in Formula 1 continua l'avventura di Charles Leclerc con la Ferrari. Monegasco, a Maranello dal 2019, ha firmato un contratto pluriennale. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

0: Attenzione sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, tra Amsteg e Göschen c'è una coda, una colonna di 8 chilometri con attese di 1 ora e 20 minuti in direzione sud. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Attenzione perché l'entrata autostradale di Göschen è chiusa in direzione della galleria. Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di vacanze, perché partire per una vacanza è facile, basta in un certo senso chiudere la valigia. Però partire tranquilli è tutta un'altra storia, tra voli cancellati, valigie che prendono strade diverse dalla nostra, oppure imprevisti che non chiedono mai il permesso, insomma. Per viaggiare davvero tranquilli bisogna essere assicurati come si deve. Per capire come farlo davvero incontriamo oggi un esperto, Maurizio Reichlin, consulente assicurativo. Buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno Carlotta e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Diciamo che ogni viaggio inizia con un sogno, magari una spiaggia lontana oppure una città da scoprire, un'avventura che si spera di ricordare per la sua bellezza e non per gli inconvenienti che potrebbero succedere, proprio perché dietro ogni itinerario potrebbe nascondersi un dettaglio, un imprevisto al quale non si aveva pensato e che di solito è inatteso, quindi basta davvero poco per trasformare una vacanza piacevole anche in, non direi un incubo, perché per fortuna per la maggior parte delle volte non sono incubi, però incappare in qualche inconveniente che in ogni caso ci guasta un po' la bellezza della nostra vacanza. Noi vogliamo parlare proprio di questo, di come partire ben assicurati. Ricordo da subito i nostri numeri di telefono in maniera che voi possiate da subito fare tutte le domande che volete riguardo viaggi, vacanze, assicurazioni, insomma. 076 321 1113, se volete mandarci il vostro messaggino via WhatsApp, oppure 0848 0308 08 per chiamare, parlare direttamente con Maurizio Reichlin. Lo sappiamo tutti, esistono delle assicurazioni di viaggio, ce le propongono normalmente gli assicuratori, poi ragione di più quando al giorno d'oggi mi reco in agenzia, gli impiegati giustamente ci chiedono: volete fare un'assicurazione? Oppure, anche se mi arrangio da solo, al momento della finalizzazione di una prenotazione, la maggior parte delle volte al momento del pagamento ci chiedono: vuoi fare un'assicurazione?
1: Proprio così, Carlotta, hai perfettamente ragione. Questa proposta, questo sollecito deriva dal fatto che, come hai giustamente osservato, gli imprevisti accadono e nella vita di tutti i giorni, e quando accadono prima delle vacanze o durante le vacanze spesso sono ancora più fastidiosi di quelli della quotidianità. Per introdurre l'argomento io identificherei tre canali dai quali possiamo ottenere delle coperture per i nostri viaggi. Il primo è tramite l'operatore, quindi chi ci sta vendendo la prestazione del viaggio. Io sto acquistando un volo, sto acquistando un pacchetto vacanze o una prestazione viaggio di altra natura, e come hai osservato bene, a un certo momento o l'interlocutore, se sono in agenzia, o la piattaforma online mi chiede: desideri sottoscrivere una copertura assicurativa per il pacchetto con tutta una serie di opzioni, sì o no? E questo è un canale. Un secondo canale sono le carte di credito. Notoriamente nelle carte di credito esistono delle prestazioni per la copertura dei viaggi. E la terza via sono le canoniche polizze assicurative. E quindi tramite gli assicuratori tradizionali o anche partner dedicati per esempio alla mobilità, ecco che posso ottenere delle vere e proprie polizze assicurative che mi coprono anche i viaggi e le problematiche ad essi rilevanti.
0: Ecco, riprendendo questi tre punti, diciamo che se per esempio una persona non viaggia molto e vuole assicurarsi le prestazioni proprio quando decide di fare il viaggio, sicuramente la prima soluzione, quella che hai detto, vi assicurate direttamente con l'erogatore della prestazione, può essere interessante. Quindi io prenoto il volo, la compagnia che mi ha venduto il viaggio include anche questo tipo di assicurazione. La carta di credito al giorno d'oggi ce l'hanno quasi tutti, siamo tutti un po' pigri, non andiamo mai a leggere il famoso foglietto illustrativo, no? Quello è quello dei farmaci, però sappiamo, no? le condizioni qualcuno le butta, qualcuno le classa. Forse varrebbe davvero la pena una volta prendersi la briga e leggere tutto dall'inizio alla fine, perché ci sono anche delle piacevoli sorprese, belle scoperte, e a volte ci si accorge addirittura di essere super assicurati, a volte anche in doppio, no? E però ha delle condizioni, se non erro, confermami, il viaggio deve essere pagato con la carta di credito in questione, altrimenti non subentra nessuna copertura.
1: Sì, è corretto, la carta di credito, le carte di credito hanno queste estensioni di copertura per i viaggi, ma la condizione è che la prenotazione e l'acquisto sia fatto, appunto, il pagamento tramite il servizio della carta di credito. Ove ciò non sia fatto, notoriamente la prestazione non è valida. E quindi questo è un po' limitante nella routine quotidiana dell'individuo, perché è vero che nella maggior parte dei casi magari spese di pacchetti vacanze, perché sono spese di un certo importo, magari le anticipo con la carta di credito e perciò possiamo dire lì siamo coperti, come giustamente hai osservato. Però come siamo coperti? Quali tipi di prestazioni mi offre la carta di credito nell'ambito del viaggio? Ecco, questo è importante andare a verificarlo.
0: Anche perché ci sono delle differenze e delle similitudini tra carta e carta. Quindi
1: assolutamente, non tutte le carte di credito avranno lo stesso pacchetto assicurativo contenuto, quindi questa è una è doppiamente importante, perché magari io ho più carte di credito fornite da più istituti e ognuna avrà le sue prestazioni. Però, come dicevo, non è che ogni acquisto, almeno magari qualcuno sì, ma spesso l'individuo non è che tutti gli acquisti li fa tramite una carta di credito, e in quel caso lì ecco che la prestazione non sarebbe assicurata. E perciò è un aspetto da tenere in considerazione.
0: Ecco, se invece una persona, una coppia, una famiglia viaggia molto, fa diverse vacanze, viaggi, weekend via, ma anche semplicemente con l'automobile appena fuori confine, perché poi scopriremo sono tante le prestazioni di un'assicurazione, tanti gli imprevisti che possono capitare, vale forse la pena fare proprio un'assicurazione viaggio un po' più completa.
1: Sì, sicuramente un metro di giudizio è capire, sono un viaggiatore frequente, assiduo, e quindi l'assicurazione viaggio sotto forma di polizza assicurativa è più idonea per me piuttosto che comprare la protezione ad hoc quando acquisto la prestazione di viaggio. Anche perché bisogna considerare che l'assicurazione, che viene chiamata assicurazione viaggi, non mi copre unicamente il viaggio vero e proprio, ma potrebbe coprirmi anche i ticket di un concerto. Ad esempio, ho prenotato, adesso c'è il grande Vasco che sta dando i suoi concerti, ho prenotato il concerto di Vasco Rossi, non posso andare perché ho un problema di salute, ho delle altre criticità previste dalle coperture all'interno delle polizze, ecco che non è un viaggio, però qualche €100 magari il biglietto mi ha costato e non posso partecipare, posso chiedere un rimborso. Ecco, quindi l'assicurazione viaggio non copre unicamente il volo, il pernottamento albergo e eventuali altre escursioni che io posso prenotare nel pacchetto vacanze, ma tutto, i ticket del treno, i ticket, come ho detto, di un concerto, di uno spettacolo. Perciò bisogna considerare questo, e sottoscrivendo una polizza, ecco che io normalmente il contratto è annuale, quindi durante tutto l'anno qualsiasi tipo di prestazione io vado ad acquistare in questo ecosistema, ho la garanzia che sono coperto. Se invece non ho la polizza, ogni volta dovrò chiedermi: voglio sottoscrivere la copertura per questa specifica prestazione? Sì, no, e quindi ogni volta è una scelta di campo che uno potrebbe dire: per facilità mi faccio la polizza e sono tranquillo.
0: Certo, beh, lo diciamo subito, assicurarsi non è obbligatorio, ognuno decide se vuole essere un po' più tranquillo, se vuole prendersi dei rischi. Noi vogliamo oggi dare dei consigli per tutte le evenienze che potrebbero capitare in vacanza. Magari vi è già successo, avete sentito i racconti di amici, conoscenti, colleghi al quale è stato annullato il volo, oppure il volo era in ritardo, sono state perse le valigie, la valigia è stata danneggiata, rubata, hanno perso gli effetti personali dall'auto, appunto hanno forzato una portiera, hanno rubato di tutto di più, dal computer alle valigie, si è andati in giro a dover recuperare all'ultimo momento, insomma, almeno il minimo indispensabile per viaggiare. È stata noleggiata un'automobile, purtroppo c'è stato un piccolo incidente, nulla di grave, magari ti hanno graffiato la macchina, chi risponde? Oppure qualcuno si è ammalato prima di partire, o sfortunatamente addirittura in viaggio si sono dovute saltare delle tappe, in alcuni casi si è dovuto rientrare a casa. Insomma, io penso che di questi racconti ne avete sentito parlare tutti. Allora, cosa succede? Chi paga? Posso avere dei rimborsi? È importante saperlo prima di partire, giusto Maurizio? Perché è importante assicurarsi?
1: Corretto. Allora, l'universo degli eventi è infinito, quindi dobbiamo anche considerare che gli imprevisti sono per definizione imponderabili. Diciamo che quando io mi entro nell'ottica di una copertura assicurativa, che sia tramite una polizza, che sia tramite la carta di credito, che sia tramite il fornitore di prestazione, il portale, l'agenzia, ho un catalogo di coperture più o meno canonico che è trasversale, quindi posso attingere a questo catalogo di coperture più o meno in tutti gli ambiti. Le coperture principali in ambito viaggi sono le spese di annullamento che intervengono, la copertura per spese di annullamento che interviene prima del viaggio. Quindi ho prenotato, tra una settimana devo partire, sono un fortissimo giocatore di calcio e mi infortuno sui campi di calcio, ecco che ho un certificato medico che mi impedisce, perché la mia gamba magari è rotta o il tutore, non lo so, non posso partire. Classica situazione da spesa di annullamento, quindi io devo comunicare ai miei alla compagnia aerea, all'hotel, agli altri interlocutori: non posso partire, e se sono assicurato chiederò il rimborso di queste prestazioni all'ente che mi assicura. Quindi fornirò il mio certificato medico e dimostrerò che non posso partecipare, non posso presenziare al viaggio, e riceverò il rimborso. Quindi spesa di annullamento prima del viaggio.
0: Ecco, tra l'altro, se io non posso partire perché ho questo infortunio, nella maggior parte dei casi, da controllare sempre comunque tutte le diciture, insomma, e sì, dell'assicurazione, anche gli altri compagni di viaggio vengono rimborsati.
1: Allora, tema abbastanza delicato. Il primo aspetto è: la mia polizza può coprire, o la mia copertura, ecco, se parlo di polizza, guardiamola in modo generale, carta di credito, quello che volete, potrebbe coprire solo me, o potrebbe coprire tutte le persone che vivono nella mia economia domestica. Normalmente questa è una definizione che o va attivata all'interno del contratto o è già di default così. È chiaro che se però ho prenotato io il pacchetto vacanze anche per una coppia di amici, quindi non preoccupatevi, prenoto io il volo e prenoto io gli alberghi e poi ci mettiamo tutti d'accordo.
0: Anzi, oppure magari prendiamo un appartamento insieme.
1: Oppure prendiamo un appartamento insieme, ma mi occupo tutto io, famoso calciatore che si è rotto la gamba e non può partire. Ecco che tramite la mia protezione, tramite la mia copertura, gli altri compagni di viaggio che non sono domiciliati nella mia economia domestica verosimilmente non saranno indennizzati dalla mia assicurazione viaggio per la prestazione di cui non potranno godere. Allora a quel punto lì spetterà a loro avere un'assicurazione viaggio, ed è per questo che per esempio una polizza vantaggiosa rispetto alle coperture a spot acquistate, perché potrei annunciare alla mia assicurazione viaggio: guardate, il mio amico Mario ha prenotato il volo, qui è il viaggio, qui c'è il certificato che si è rotto la gamba e non può partecipare, dobbiamo annullare tutto quanto, richiedo la prestazione di rimborso anche per me e la mia compagna che vive nella mia stessa economia domestica, ecco. Perché di principio la copertura, chiamiamolo Mario che si è rotto la gamba, non coprirà i compagni di viaggio che non vivono con lui a casa. Quindi questo è molto delicato, è un aspetto piuttosto delicato che va considerato. Un'altra, dopo le spese di annullamento che intervengono prima del viaggio, abbiamo l'assistenza viaggio. L'assistenza viaggio offre la prestazione quando io sono effettivamente in corso del viaggio, durante le mie vacanze, e diciamo potrebbe intervenire sotto forma di assistenza medica, di esigenze di rimpatrio a scopo sanitario, di assistenza come centrale operativa all'estero. Perciò io mi trovo in un'emergenza magari non sanitaria ma di crisi, sono in un paese in cui succede qualcosa di grave, di pericoloso, che stravolge anche gli equilibri, ecco che ho bisogno di coordinarmi. Magari hanno chiuso gli spazi aerei, magari c'è un problema di sanità pubblica, magari c'è stata una catastrofe ambientale e io mi devo orientare e devo chiedere aiuto alla centrale operativa del mio assicuratore. Cosa devo fare? Con quale autorità mi devo interfacciare? Quali sono gli interlocutori a cui mi posso rivolgere? Ecco che l'assicurazione dà tutte queste indicazioni. Ovviamente non è che può arrivare giù un operatore, che ne so, nel luogo in cui io sono. Magari ci sono degli operatori, ma dobbiamo renderci conto che sono situazioni di emergenza e questo tipo di supporto è proprio volto a dare delle indicazioni alla persona assicurata o alla sua famiglia, ecco. Pensiamo per esempio il grandissimo tsunami di 20 anni fa, ecco, lì ci sono stati degli ingaggi molto molto importanti da parte delle compagnie d'assicurazione per supportare tutti i turisti occidentali che si trovavano in quelle zone, ecco. Il rimpatrio sanitario, quindi ho un problema di salute in loco io o la mia famiglia, qualche membro, e alla fine devo coordinare un rimpatrio in Svizzera, magari speriamo di natura semplice, quindi posso imbarcarmi su un volo di linea con un operatore sanitario specializzato che mi assiste, magari la situazione è molto critica e quindi ho bisogno dei famosi aerei della Rega che arrivano sul posto e possono darmi assistenza. Ecco che questo viene tutto coordinato dall'assicurazione viaggio.
0: Certo, visto che stiamo parlando di salute, forse va sottolineato che molte persone erroneamente pensano che la copertura, la MAL che noi abbiamo stipulato tutte con le casse malati, copra anche eventuali evenienze all'estero. In realtà copre solo le cure urgenti in Europa e non copre per esempio rimpatrio, annullamento e altre questioni, insomma, soprattutto negli Stati Uniti, dover far capo a una struttura sanitaria, ad un medico, chi ha già avuto a che fare sa che diventa semi disastroso. Quindi bisogna anche immaginare, se si vuole ovviamente, di verificare la propria copertura e fare un'estensione Europa-mondo di cure sanitarie con le proprie complementari. Si pensa sempre non c'è bisogno, poi basta anche semplicemente una piccola storta, dover andare in un ospedale all'estero, e ci si rende conto di tutte le difficoltà.
1: Esatto, le spese mediche sono una tematica abbastanza delicata, anche perché possono raggiungere delle cifre estremamente elevate. Come svizzeri titolari di un'assicurazione sanitaria obbligatoria alla MAL, abbiamo un margine di copertura. Come giustamente osservavi tu, c'è la distinzione tra spese in Svizzera e spese all'estero. Purtroppo la MAL per le spese all'estero ha dei limiti, e quando ci troviamo in paesi come hai citato tu, gli Stati Uniti, in cui un ricovero ospedaliero può essere molto oneroso, rischiamo di trovarci senza la copertura necessaria di queste spese. È importante perciò, qui esula un po' dall'aspetto dell'assicurazione viaggio, è importante perciò verificare se ho delle assicurazioni complementari di cassa malati e in che modo sono assicurato per questo tipo di evenienze, perché notoriamente all'interno delle complementari vado a integrare dei costi, per esempio le spese di trasporto di emergenza, le spese di ricerca e salvataggio e le spese di mediche, quindi un ricovero ospedaliero con i farmaci e tutto quello che ne consegue, sono proprio nelle complementari deputate a integrare queste prestazioni che la LAMAL offre, ma quando mi trovo all'estero con forti limitazioni. È vero che poi l'assicurazione viaggio in via sussidiaria e eventualmente con delle limitazioni potrebbe dire: io ti copro le spese di ricerca e salvataggio, le spese di trasporto medico, le spese sanitarie di ospedalizzazione. Quindi queste prestazioni le ritroviamo anche all'interno dell'assicurazione viaggio, però spesso viene detto che vengono erogate in via sussidiaria, quindi dopo che la cassa malati di base o l'assicuratore LINF, perché ricordiamoci, se sono lavoratore dipendente e ho un infortunio sono assicurato tramite l'assicuratore infortunio LINF, quindi dopo che questi enti hanno coperto, ecco che l'assicurazione viaggio potrebbe intervenire per la parte medica e di emergenza sanitaria. Però l'assicurazione viaggio include anche questo tipo di prestazioni sotto proprio la voce che citavo prima, che sono l'assistenza viaggio.
0: Allora, torniamo all'assicurazione annullamento viaggio, quello che interessa a tantissime persone, soprattutto se il viaggio lo prenoto tanti mesi prima, man mano che si avvicina il termine, insomma qualche cosa potrebbe succedere. Qualcuno ci dice appunto, ma se avete parlato solamente del caso di malattia, in quali altri casi viene riconosciuta la possibilità di annullamento? Io da tempo avevo le vacanze confermate dal mio datore di lavoro, adesso mi ha comunicato che per un grosso problema sono obbligato a spostarle. In questo caso posso far valere la mia assicurazione viaggio?
1: Sì, giusto approfondire le tematiche, il catalogo di coperture che prevede le spese di annullamento. Quindi di norma l'assicurazione spese di annullamento ci viene incontro quando abbiamo dei contrattempi di salute. Ricordiamo, prima che il viaggio abbia inizio ho un contrattempo di salute che mi impedisce di viaggiare, contrattempi di natura lavorativa, perciò la mia situazione lavorativa oggettivamente mi impedisce di partecipare al viaggio, e quindi quello che ci ha scritto il nostro ascoltatore o nostra ascoltatrice è corretto. Se lui ha avuto un impedimento di viaggiare a causa di un problema di lavoro, è una delle prestazioni che viene riconosciuta come spese di annullamento.
0: Bisogna farsi certificare dal datore di lavoro in questo caso.
1: Chiaramente l'onere della prova, come in quasi tutti gli ambiti assicurativi, spetta all'assicurato. Io devo fornire tutto ciò che la compagnia d'assicurazione mi chiede ai fini di accertare che la mia richiesta di risarcimento sia plausibile. Non posso semplicemente scrivere un'email, cara compagnia, non posso andare negli Stati Uniti per 3 settimane perché il mio datore di lavoro ha detto che devo stare qui. No, ci vogliono tutta una serie di documenti che certificano.
0: Ecco, anche per la malattia ovviamente bisogna portare tutti i certificati. Qualcuno ci chiede quale grado di gravità deve avere la malattia. Allora, abbiamo parlato prima facendo l'esempio, mi infortuno, il calciatore, sì, eccetera. Esatto. Ecco, però se devo partire per andare al mare, il bambino comincia con la varicella e chiaramente non posso andare al mare, in acqua, al sole, eccetera, uh-huh. Si decide di cambiare, di annullare, è possibile?
1: Sì, diciamo che sta all'esperienza del medico curante o della struttura sanitaria che mi prende a carico attestare il fatto che io posso o meno viaggiare. Perciò io discuterò con il mio medico e dirò: guarda, tra una settimana, tra due settimane devo partire, posso viaggiare in queste condizioni? Sì, no, non me la sento. A quel punto si redige un certificato medico che attesta l'impossibilità di viaggiare e quindi sulla base di questo certificato medico la compagnia normalmente prende buona nota e accorda la spesa di annullamento. Volevo, se mi permette, andare avanti col catalogo. Ci sono anche spese di annullamento riconosciute per inconvenienti dovuti per esempio all'abitazione. Quindi ho un danno di incendio, per esempio mi brucia casa, adesso per dirla molto in modo prosaico, mi brucia casa, ho un danno dalle acque importante, è arrivata una tempesta e c'ho la casa mezza allagata, non so, ecco, eventi di questa natura che giustificano, oppure ho subito un furto importante, ho la porta d'entrata che non chiude più e quindi non posso partire perché la casa resta aperta, non lo so, eventi di questo tipo, spese di annullamento anche in quel caso, contrattempi legati ai mezzi di trasporto. Perciò posso immaginare per esempio problemi ferroviari. Non so, c'è un incidente ferroviario a sud di Lugano, io devo partire da Lugano col treno e mi trovo in stazione, treni annullati, perdo il volo, eccetera, e quindi devo annullare magari il soggiorno. Insolvenza e fallimento dei vettori o degli operatori turistici, anche questo, quindi ci vuole l'insolvenza però, sostanzialmente deve fallire una compagnia aerea. Ecco, questo è un altro motivo di spese di annullamento. Contrattempi legati agli animali domestici.
0: Anche?
1: Sì. Ah. Quindi dimostro che un mio animale domestico effettivamente sta male, io non posso partire. Il furto di documenti d'identità è uno dei motivi per cui valgono le spese di annullamento. La convocazione in tribunale.
0: Ok.
1: Se devo essere convocato in tribunale e avvisi del DFAE, quindi questo è molto delicato nelle circostanze in cui viviamo oggi, a livello globale scoppiano situazioni critiche a destra e a sinistra dalla sera alla mattina, ecco che se io ho prenotato un viaggio in una regione critica, che però è diventata critica dopo che io abbia prenotato il viaggio e il DFAE emana una nota: sconsigliamo assolutamente di recarsi in questo luogo, in questo paese, io posso far valere la richiesta di spese di annullamento. Se però io ho prenotato dopo che il DFAE abbia emanato una circolare, non potrò far valere la richiesta di spese di annullamento. E poi ci sono l'ultimo forse che ho preso nota, misure amministrative o catastrofi naturali, ecco, partiamo principalmente dalle catastrofi naturali, ecco che se nel luogo in cui io mi devo recare è appena avvenuta una catastrofe naturale, parlavo prima dello tsunami, un monsone, un terremoto, eccetera, sono motivi validi per le spese di per richiedere spese di annullamento.
0: Ecco. Ecco, per quello che valgono gli annunci del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, ne avevamo parlato una volta, magari non tutti gli ascoltatori hanno avuto modo di sentirlo, per annullare un viaggio, quello che stavi spiegando tu, facciamo un esempio concreto, con la situazione delicata che c'è adesso in Medio Oriente, tutti hanno sentito che ci sono continui droni sopra Cipro. Allora, se io ho riservato una vacanza a Cipro e io ho paura ad andare in questa destinazione per quello che sta succedendo, se io annullo di mia spontanea volontà, nessuno mi risarcisce il viaggio. Deve proprio il Dipartimento Federale degli Affari Esteri dire andare a Cipro in questo momento momento è pericoloso, cosa che non è stata decretata. Quindi io se decido di non andare perché ho paura, nessuno mi rimborserà. Ecco, per fare un esempio concreto. Veniamo ad altri messaggi dei nostri ascoltatori. Una signora ci scrive: consiglio di non fare la cavolata che ho fatto io. Dopo aver avuto l'assicurazione viaggi per tanti anni, l'ho annullata perché la ritenevo inutile. Il suo premio era veramente irrisorio rispetto ai premi odierni. Quanto mai l'ho annullata? Insomma, la signora si è pentita.
1: Opinione condivisibile, senza dubbio la copertura ha un costo sostenibile. Abbiamo assistito negli ultimi anni purtroppo a un aumento, c'è da dire, dei costi delle assicurazioni per i viaggi, dovute, questa è un'ondata post-Covid anche, perché durante il Covid gli esborsi sono stati elevati. E quindi gioco forza le compagnie, come abbiamo discusso anche per le automobili, che hanno subito degli aumenti importanti l'anno scorso. Ecco che le compagnie si sono trovati con degli esborsi molto elevati nel comparto assicurazione viaggi, e negli ultimi 4-5 anni abbiamo assistito a degli aumenti di costo.

0: certo, perché a volte quando si sottoscrive per anni e anni e anni la stessa assicurazione, nel frattempo vengono aggiunte delle coperture che magari in quella stipulata non c'erano, e ci si può trovare poi che quando si subisce un certo danno oppure si ha bisogno di una certa prestazione, l'assicurazione risponde: sì, però l'abbiamo aggiunta dopo, la sua assicurazione vecchia non comprendeva questa voce. Quindi ogni tanto fate il punto della situazione.
1: Sì, è corretto, questo per diciamo due aspetti. Il primo è un aggiornamento del catalogo delle prestazioni che viene offerto tramite le assicurazioni viaggio, che oggi ha un bel ventaglio di coperture. Il secondo è perché la polizza resta, tra virgolette, lì ferma e non viene aggiornata, chiamiamola, in modo proattivo, o dal cliente, dal sottoscrittore, dal consumatore, o dall'ente assicurativo, dalla compagnia d'assicurazione. Ogni tanto l'assicurazione fa un'integrazione d'obbligo a tutti i propri contratti e lo notifica al cliente e dice al cliente: se non sei d'accordo, la polizza verrà annullata. Un esempio classico di integrazione di prestazioni che è stata fatta, secondo me, non troppo di recente, parliamo negli ultimi forse 10 anni, anche di meno, è quello delle franchigie per gli autoveicoli presi a noleggio. Non è che di default io ho questa copertura all'interno della mia polizza, normalmente posso decidere se integrarla o meno. Alla fine questo viene fatto proprio perché il consumatore deve avere la libertà di modulare il proprio pacchetto assicurativo. Magari io non noleggerò mai una macchina, e perché devo pagare per avere questa? Quindi, però, questa è una prestazione interessante, perché spesso ci troviamo a noleggiare una macchina all'estero. Quando noleggiamo una macchina per dei viaggi, le franchigie a nostro carico sono normalmente elevate, si parla di magari anche 2000, 2005, addirittura 5000 franchi o euro di franchigia, e perciò io posso integrare questa copertura all'interno della polizza viaggi. Che cosa dice? Beh, io noleggi la macchina, hai un sinistro, ti viene imputata la franchigia a tuo carico di 2500-3500 franchi, la polizza rimborsa questa prestazione. E direi che, come dicevamo prima, per 200 franchi all'anno di copertura potersi trovare 3000 franchi di indennizzo di franchigia può valer la pena, può avere senso, ecco.
0: Beh, certo, poi quella del noleggio auto è sempre una questione per cui ci si fanno un sacco di domande, no? Sicuramente se le fanno anche i nostri ascoltatori. Io noleggio un'auto, viene data una copertura assicurativa, si cerca di spulciare, capire che cosa è compreso meno, la si stipula, sembra di essere ben assicurati, poi quando si va a ritirare la macchina, il 99% delle volte all'autonoleggio cercano di farci sottoscrivere altre assicurazioni. La domanda è sempre: ma sono già abbastanza coperto, forse è il caso che mi tutelo ulteriormente? Uh-huh. Molto spesso la gente, per non avere problemi, insomma, paga comunque anche, sì, queste assicurazioni. Di solito sono proprio non dover pagare la franchigia in caso di incidente. Sì. Poi però, una volta a casa, leggendo bene le istruzioni delle proprie assicurazioni viaggio, si capisce che questo era già coperto, già incluso, e lo si è pagato un po' per nulla. Quindi è quello che dicevamo prima, lo facciamo tutti, non leggiamo mai i libretti informativi, vale bene essere in chiaro.
1: Assolutamente, diciamo, la franchigia sull'auto a noleggio è una prestazione che magari in qualche ente che noleggia le auto ti possono anche offrirla o diminuirla, ecco, e quindi potrei anche decidere di prendermela a carico. Ciò che è importante verificare quando noleggio un'auto però sono le prestazioni casco. Quindi, che cosa succede se trovo la macchina danneggiata e non sono stato io? Cosa succede se mi casca un ramo sulla macchina e si danneggia? Cosa succede se sono io a fare un incidente e danneggio o addirittura distruggo la macchina presa a noleggio? E queste coperture non me le dà l'assicurazione viaggio, me le dà il fornitore dell'auto noleggio con i pacchetti modulabili eventualmente all'interno del noleggio. Quindi sono due aspetti della stessa prestazione, ma che vanno verificati. Altro aspetto è: io ho noleggiato la macchina, ho i miei bagagli in macchina e me li rubano.
0: Mm-hmm.
1: Bella gabola.

0: cosa succede? Lì devo aver stipulato io, tramite la mia assicurazione di mobilia domestica, le dovute coperture all'interno della polizza in Svizzera.
1: Quindi, la famosa economia domestica di cui parlavamo l'ultima volta.
0: Esatto, quindi all'interno dell'economia domestica io potrò dire la prestazione copre anche il furto, furto con scasso, furto con rapina o furto semplice al di fuori del domicilio, per esempio.
1: Ma anche all'estero? Anche o all'estero. Devo fare una voce
0: No, anche all'estero, anche all'estero. Quando il furto avviene con scasso o con rapina, normalmente la polizza che ho di base a Lugano, in Svizzera, dove vogliamo, la polizza svizzera, chiamiamo di economia domestica, mi copre anche se sono all'estero.
1: C'è un massimo?
0: Facciamo l'esempio. Io in Svizzera ho la mia economia domestica per il mio mobilio, eccetera, che vale 100.000 franchi. La polizza mi dice: sei coperto anche all'estero, ma con dei limiti. Questo limite potrebbe essere massimo il 20% della di 100.000 franchi, quindi massimo 20.000 franchi, per esempio, oppure a prescindere un tetto massimo di 30.000 franchi. Come copertura all'estero, se mi rubano i bagagli, se bruciano i miei bagagli, eccetera. L'esempio classico è: sono in albergo, ho noleggiato un appartamento e mi trovo l'appartamento svaligiato al mare e mi hanno rubato i bagagli, il laptop, i vestiti, queste cose qui, e tramite la mia assicurazione svizzera di mobilia domestica ho delle prestazioni di risarcimento per i miei beni che non sono nell'assicurazione viaggio, attenzione, ma nell'economia domestica.
1: Quindi l'assicurazione viaggio mi paga la valigia se viene smarrita dalla compagnia aerea, dal bus, dal treno,
0: sì,
1: insomma.
0: L'assicurazione bagaglio all'interno dell'assicurazione viaggio mi copre la perdita, il danneggiamento o la distruzione del mio bagaglio. Un esempio: volo da qui al sud-est asiatico, atterro e la mia valigia non arriva mai, oppure arriva completamente danneggiata. Posso chiedere un rimborso, normalmente ci sono 2.000 franchi di copertura per queste cose, e contemporaneamente in quella prestazione, che è una delle prestazioni all'interno dell'assicurazione viaggi, posso anche avere una copertura di spese per beni di prima necessità. Devo ricomprarmi il necessaire, i vestiti di base per poter magari andare in giro qualche giorno perché ho perso tutto, ecco che vado, compro all'aeroporto, nelle immediate vicinanze, ciò che ho bisogno, e poi torno in Svizzera e dirò alla mia compagnia: guardate, non è mai è arrivata la valigia distrutta, mi hanno rubato tutto, e quindi vi presento il conto e ho...
1: Anche se io denuncio la mia valigia non è arrivata, poi a volte magari arriva uno o due giorni dopo, mi avvisano in albergo, vieni a ritirarla. Ecco, io però ho dovuto comprare velocemente qualcosa per i primi giorni, l'assicurazione mi paga questi piccoli acquisti.
0: Assolutamente sì, sono proprio beni di prima necessità, vengono riconosciuti. Normalmente hanno l'assicurazione dei forfè di 1.000-2.000 franchi per questi.
1: Ecco, emergenze. Tra l'altro qualcuno dirà: beh, però la compagnia aerea XY mi fa il danno nella valigia perché viene buttata malamente, si spezza in due. Risponderà la compagnia: sì, ho controllato, però bisogna denunciarlo prima di uscire dall'uscita dove viaggiano solo i passeggeri. Quindi se io al ritiro bagagli vedo la mia valigia rotta, devo andare, non devo uscire fisicamente dove già mi aspettano le persone, le auto per intenderci, ma ancora all'interno dell'area passeggeri devo ritornare a un desk, a un bancone della compagnia aerea a fare la denuncia. Se esco non mi pagano più.
0: Ecco, vedi? Questo è un limite normativo. Se ho la copertura posso anche uscire dal gate e iniziare la mia vacanza senza preoccuparmi di dover richiedere il rimborso alla compagnia aerea. Ecco. Poi eventualmente sarà la mia assicurazione che andrà dalla compagnia aerea a cercare, magari, ma non credo, per 2.000 franchi la compagnia liquida e basta.
1: Maurizio, ti lascio tirare il fiato, ci ascoltiamo. Grazie. Amy Winehouse, e poi rispondiamo a tutti i messaggi che stanno arrivando.

0: Stiamo parlando oggi di vacanze, di partire sicuri, tranquilli, magari con qualche assicurazione, evidentemente non obbligatoria, solo se lo desiderate, che possa coprirci nel caso in cui ci capiti qualche imprevisto, appunto non preventivato, nelle nostre vacanze. Stanno arrivando tanti messaggi. Allora, per esempio, qualcuno ci scrive: buongiorno, durante un viaggio da Madeira a Milano con lo scalo a Lisbona ho perso la coincidenza perché il volo Madeira-Lisbona ha accumulato 6 ore di ritardo, quindi ho dovuto acquistare un nuovo biglietto per Milano e pagare una notte d'albergo. L'assicurazione viaggi ha però rifiutato il rimborso sostenendo che i voli sono stati comunque effettuati regolarmente. Ma com'è possibile se la perdita della coincidenza è stata causata dal ritardo e non dalla mia responsabilità?
1: È corretto, non è una prestazione assicurata dalle assicurazioni viaggi. Qui c'è una responsabilità dei vettori o del vettore o eventualmente dei gestori degli scali, e non sono prestazioni assicurate all'interno dell'assicurazione viaggio.
0: Quindi bisognerebbe rifarsi direttamente alla compagnia?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi eventuali sovraccosti per il biglietto del giorno dopo e il costo del pernottamento vanno imputati alla compagnia che ha fatto 6 ore di ritardo.
0: Sì, che di solito però dovrebbe già direttamente offrire delle alternative.
1: Sì, adesso io non conosco nel dettaglio quali siano gli obblighi delle compagnie aeree per questi casi. Ci sono delle tolleranze che, superate le quali, poi devono per forza rispondere, però ecco, a livello assicurativo non è una prestazione all'interno dei contratti assicurativi.
0: Invece qualcun altro ci chiede: in caso di decesso di un parente si può annullare il viaggio?
1: Sì, questo è una è nel catalogo delle prestazioni assicurate, quindi se decede prima del viaggio una spesa di annullamento. Se invece io sono in viaggio e malauguratamente decede un parente, perché potrebbe anche succedere questo, e quindi devo rientrare in Svizzera in modo in emergenza, quindi devo acquistare dei voli immediatamente, annullare le vacanze, sono prestazioni assicurate all'interno del pacchetto delle assicurazioni viaggi.
0: Allora, c'è la testimonianza di un ascoltatore che dice: io spendo insomma una buona cifra all'anno e non l'avevo mai usata, invece in Giappone ho dovuto annullare una parte del viaggio per pericolo di un mega terremoto, c'è stato rimborsato tutto, volo, interno, hotel. L'alternativa all'assicurazione è pagare il viaggio con una carta di credito che ha comunque quella copertura, bisogna accertarsi prima.
1: Corretto, sì, questo sono dei begli esempi che alla fine sono quelli che giustificano eventualmente o dimostrano l'utilità di una copertura, e questo è un esempio classico. Le autorità giapponesi avranno diramato un'allerta terremoto sicuramente, o avranno avuto le giustificate esigenze per sconsigliare i viaggi in quella zona, il DFAE sarà stato informato, e quindi di conseguenza la parte di viaggio non goduta, anche questa è proprio specificatamente assicurata all'interno delle polizze.
0: Ecco, una ascoltatore che probabilmente se ne intende ci ha scritto a proposito del volo di Madeira, dice che se le persone hanno comprato un unico biglietto, no, che va dalla destinazione 1 alla 2, anche se c'è uno scalo, un cambio d'aereo, viene coperto dalla compagnia. Se invece sono stati comprati 2 voli separati, in quel caso lì non c'è nessun tipo di copertura, quindi questo è comunque appunto interessante.
1: Qui si intende copertura dal vettore,
0: esatto,
1: dal aereo,
0: cioè,
1: e non dalla compagnia.
0: Quindi se io volo con una certa compagnia e l'altro vettore accumula un ritardo, potrebbe dirmi a me non interessa. Ci chiedono anche Purtroppo mi sono ritrovato a rimpatriare la salma di un parente deceduto in ferie. Ho scoperto che poi in realtà è un ginepraio, nonostante le mille assicurazioni che si fanno, perché l'assicurazione viaggio non la comprendeva il rimpatrio, probabilmente.
1: Dovrei verificare, perché potrebbe esserci la limitazione del fatto che questa persona, il deceduto, fosse coassicurato. Cioè, capiamo, io e te Carlotta, anzi no, io e te è un brutto esempio, io vado in vacanza con qualcuno e questo qualcuno viene a mancare, ma questo qualcuno non è assicurato nella mia polizza. La salma va rimpatriata, magari è un mio parente quello che è venuto a mancare, ma non vive con me, non è assicurato nella mia polizza. Ecco che potrebbe essere veritiero che la mia assicurazione viaggio non copra il rimpatrio di questa salma, perché la mia assicurazione viaggio copre me e le persone che vivono nella mia economia domestica. Penso di chiarirla così questa situazione, ecco.
0: A proposito appunto della copertura data dalle carte di credito, qualcuno ci chiede: io ho una carta multifunzionale, il pacchetto assicurativo vale solo se pago con la carta di credito o anche con la carta del bancomat?
1: Purtroppo su questo io non so dare una risposta, Carlotta. Io presumo che viga l'obbligo di pagare la prestazione con la carta di credito e non con la relazione bancaria in generale, ecco. Quindi con la carta bancomat secondo me potrebbe non valere la prestazione.
0: Sì, abbiamo anche un messaggio vocale che è arrivato da parte di un ascoltatore.
2: Buongiorno, mi permetto di specificare per esperienze personali. È importante essere assicurati, ma non pensare di dire ok, allora sono assicurato per un motivo certificato medico. Sì, è importantissimo che per in caso di malattia deve essere qualcosa di non pregresso e che sia una cosa avvenuta imminente. Questo è importante perché uno dice ma no, sono un po' influenza, e non è accettato. E quello che è importante è anche la copertura per i veicoli a noleggio, che se anche se sei in America il noleggio ti fanno pagare anche delle cauzioni molto alti e con le carte di credito e viaggi ti coprono il casco in caso di franchigie. Non so se mi sono spiegato, questo è importante.
1: Sì, grazie al radioascoltatore. La parte malattia è molto delicato e ha ragione. Se io soffro di una patologia e questa patologia purtroppo mi accompagna da tempo e prenoto un viaggio e questa situazione si aggrava, ecco che potrei ritrovarmi con una situazione complicata ai sensi della richiesta di spese di annullamento viaggio, perché io già ero in una situazione delicata che poteva dare sfogo o sfociare in un aggravamento delle condizioni, e quindi purtroppo è specificato nelle condizioni generali questo. Come anche per situazioni blande, ecco, cioè se ho 37,5 di febbre difficilmente posso richiedere di annullare il viaggio e farmi, lì dipende poi dal medico, ecco, però normalmente la malattia deve essere una situazione seria e preoccupante, oppure
0: partire.
1: Chiaro, se coinvolge un bimbo, un minore che è molto delicato e c'è più sensibilità, se un adulto ha un po' di influenza, un po' di bronchite, ecco che probabilmente non è giustificata una spesa di annullamenti. Sul fatto però di una malattia problematica con un decorso, è vero quello che dice il radioascoltatore. Sulle cauzioni per i veicoli a noleggio e carte di credito, non conosco molto bene le condizioni delle carte di credito, ma potrebbe essere vero, nel senso che pagando il noleggio con la carta di credito mi offrono anche delle prestazioni di indennizzo casco sul veicolo che utilizzo. Quello che io consiglio è: devo acquistare questo tipo di prestazione? Se lo acquisto con la carta di credito, informiamoci cosa offre la mia carta di credito e cosa offre il l'ente che noleggio la macchina.
0: Cioè, comunque di solito le compagnie assicurative riassicurano questa franchigia, quindi non bisogna aspettarsi di prendere la macchina a noleggio e dire ho già questa assicurazione, bisogna comunque versare la cauzione, la franchigia famosa. Di solito la assicurano facendo un versamento sulla carta di credito che poi alla riconsegna viene annullato, no? L'assicurazione interviene allora poi succeda un incidente e si copre.
1: Corretto,
0: questa cifra.
1: Corretto Carlotta, quando arriviamo nel luogo in cui noleggiamo l'auto abbiamo fatto le coperture assicurative della macchina che ci interessano e poi c'è da lasciare la famosa cauzione in caso di incidente, quindi, o in caso anche di sottrazione del veicolo, smarrimento del veicolo, furto. E questa viene bloccata normalmente sulla nostra carta di credito, a prescindere che io abbia o meno delle coperture assicurative. Mm-hmm. O le abbia fatte o meno con il noleggiatore. Se poi avviene il sinistro, ecco che a quel punto potrò richiedere il risarcimento alla mia compagnia d'assicurazione in funzione della copertura che ho stipulato.
0: Ci chiedono se l'assicurazione copre gli scioperi.
1: Gli scioperi sono coperti se sono intesi come aspettate, se mi dai un istante verifico questa cosa, perché sì, sotto la voce che normalmente viene definita misure amministrative, scioperi o catastrofi naturali, ecco che anche qui posso richiedere un risarcimento alla mia compagnia qualora il mio vettore faccia uno sciopero. Mm-hmm. Per esempio,
0: quindi c'è uno sciopero, parto il giorno dopo, io ho pagato comunque la mia notte in albergo.
1: Esatto.
0: Posso per esempio
1: esatto.
0: avere
1: l'aeroporto
0: indietro...
1: è fermo, non parte nessuno, riesco a partire arrivare un giorno e mezzo dopo alla mia destinazione, posso pretendere questo risarcimento, sì.
0: Maurizio Reichlin, grazie di cuore per tutte le informazioni date ai nostri ascoltatori. Noi diciamo sempre, no? Just in case, nel caso in cui si spera sempre che questo caso non succeda, di solito se si è ben assicurati non succede niente. No, facciamo un rito scaramantico.
1: Okay.
0: Io vi auguro buon pomeriggio, buona festa domani per chi può farla. Noi ci ritroviamo comunque domani, la consulenza ci sarà.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Roberto Ortelli, la 13ª AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA, senza toccare dunque i salari. Il nazionale resta sulle sue posizioni, la divergenza con gli stati rimane. Il Consiglio degli Stati infatti chiede un finanziamento misto, senza scadenze di tempo. Il primo round di discussioni sul tema questa mattina lo ha seguito Alessio Veronelli.
2: Prosegue dunque lo scontro parlamentare sul finanziamento della 13ª AVS. Uno scontro diretto sul modo con cui trovare i miliardi supplementari richiesti, 4,2 ai primi anni, poi più di 5 all'anno, indiretto invece in vista di una riforma più ampia del sistema che includa probabilmente anche un aumento dell'età pensionabile. Per il Consiglio nazionale la nuova rendita, che verrà versata dalla fine di quest'anno, va finanziata unicamente con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, mentre ricordiamo che gli stati privilegiano un finanziamento misto, IVA e contributi salariali. Altra differenza sostanziale, il nazionale sostiene una soluzione con un orizzonte temporale ben definito, 2033 e non più 2030, gli stati invece non ne vogliono uno, così come il governo. La Camera del Popolo ha però fatto un passo in direzione dell'altra di Camera, abbassando da 0,7 a 0,5 punti percentuali di aumento IVA proposti. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati.
1: In futuro anche i camion elettrici saranno tenuti a pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, a partire dal 2031 e non dal 2029, come proposto dal Consiglio federale. È quanto stabilito oggi dal Consiglio degli Stati, che ha approvato a larga maggioranza un progetto governativo già adottato dal nazionale. E questo pomeriggio a Berna il nazionale inizierà ad occuparsi della revisione della legge sulle attività informative, con la quale si intende dotare la nostra intelligence di maggiori strumenti per il contrasto a terrorismo, estremismo violento e attacchi informatici. La cronaca regionale: la tassa sulla salute violerebbe l'accordo sui frontalieri. È la conclusione di una perizia giuridica commissionata dal Canton Ticino sul contributo che l'Italia vorrebbe far pagare ai vecchi frontalieri. Sulla base di questa analisi, il governo ticinese ha tenuto poco fa un momento informativo con la stampa, dove ha annunciato che intende rivolgersi alla Confederazione per chiedere di sostenere le ragioni del cantone. Maggiori dettagli su questa vicenda con Pervin Cavacioglu.
3: Sulla cosiddetta tassa sulla salute c'è sempre stata molta ambiguità, ha esordito il consigliere di Stato Christian Vitta, ricordando che per la Confederazione questo contributo non andava in contrasto con l'accordo sui frontalieri. D'altra parte, ha aggiunto, non c'è mai neanche stata fornita una valutazione giuridica a sostegno di questa tesi. E visto che l'applicazione dell'accordo spetta ai cantoni, il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di attivarsi e ha commissionato una perizia al professor Pascal Hinni, ordinario della cattedra di diritto tributario all'Università di Friburgo. Il contributo italiano è una tassa o un'imposta? A seconda della risposta, le conseguenze possono essere differenti sull'applicazione dell'accordo. La conclusione del professore è chiara e l'ha esposta Christian Vitta.
4: La riscossione unilaterale della tassa sulla salute sullo stesso reddito di lavoro da parte di enti territoriali italiani, in questo caso sono le regioni, e stiamo parlando in particolare della regione Lombardia, costituisce da una prospettiva svizzera una violazione dei citati accordi.
3: E quindi ora cosa succede ai ristorni, il cui blocco è stato ipotizzato da alcune settimane? Dapprima il governo ticinese, con in mano questa perizia, intende confrontarsi con l'autorità federale, con l'auspicio che sostenga le ragioni della Svizzera e del Canton Ticino. E poi, entro la fine del mese, il Consiglio di Stato deciderà in merito al versamento dei ristorni.
1: Dall'estero, un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopoli, in Crimea, ha causato oggi la morte di 8 persone e il ferimento di altre 10, come hanno riferito le autorità filorusse della regione di Donetsk. L'attacco è avvenuto nel dettaglio nella località di Yenakieva. Le previsioni fino a stasera: in tutto il paese tempo in prevalenza soleggiato con tendenza favonica a sud delle Alpi. Domani in tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali.
0: Via Suisse comunica che sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo tra Hersfeld e Göschenen c'è una coda di circa 9 chilometri con attese di almeno un'ora e 30 minuti, questo in direzione sud. Quale percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino? L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. La strada tra Carone e Vico Morcote è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di smottamenti.
5: Tracce.
0: È un piacere essere di nuovo qui, buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati al programma che dà una bella rispolverata alla storia, alla memoria. Anche oggi apriremo i cassetti della memoria RSI, ritroveremo nel passato qualcosa che può interessarci ancora oggi. Sara Tognola con voi fino alle 15.

0: E diciamocelo, è un po', anzi, è il potere, la magia della radio, quella di rendere, se si vuole, di portare tutto al presente. In questo programma in particolare, Tracce, ci sono date che sembrano lontane, ma poi a riascoltarle diventano improvvisamente, magicamente molto vicine, come questa del 3 giugno 1959. Singapore diventa uno stato autonomo nel Commonwealth, un passaggio certo formale, ma dentro c'è già tutto il movimento di un luogo che non ha mai smesso di trasformarsi, da porto coloniale a nodo strategico tra oceani e da base militare a crocevia di lingue, commerci, vite in transito. E nel nostro archivio, nel nostro cassetto della memoria, oggi abbiamo aperto questo. È un segno, una traccia di quella presenza nel mondo, un segno svizzero, una traccia svizzera, una scuola, la scuola svizzera di Singapore, raccontata attraverso le voci di chi l'ha abitata, tra bilinguismo, distanza e un'idea di casa spostata altrove. La traccia è del 1984.
1: Speciale sera. Le scuole svizzere nel sud-est asiatico, Singapore. Un servizio di Clara Lanek.
2: La Confederazione sostiene da più di 30 anni le scuole svizzere sorte all'estero. Basandosi su di una legge entrata in vigore nel 1976, assegna a quelle riconosciute importanti, e sono attualmente una ventina, sussidi per le spese di gestione, per il pagamento del corpo insegnante e per l'acquisto del materiale scolastico. Inoltre versa un sussidio per ogni allievo di nazionalità svizzera o figlio di madre svizzera. Nel 1978, ad esempio, la Confederazione ha concesso più di 15 milioni di franchi a sostegno delle scuole svizzere all'estero. Ma proprio in quell'anno le casse dello Stato incominciarono a denunciare un deficit importante, per cui il Consiglio federale, costretto a ripensare ogni spesa, decideva di versare alle scuole svizzere all'estero dei sussidi soltanto se le stesse avessero potuto dimostrare di ospitare almeno 100 scolari, di cui il 30% di nazionalità svizzera, così come lo doveva essere il corpo insegnante. Le conseguenze di tali restrizioni si sono già fatte sentire. Alcune scuole hanno dovuto chiudere i battenti, altre dovranno farlo ben presto. Quelle più colpite in particolare si trovano in Italia. Ma di ciò parleremo in altra occasione. Oggi vogliamo invece presentare una scuola svizzera all'estero, fiorente, quella di Singapore, fondata nel 1967, quindi tra quelle sorte per ultimo in ordine di tempo e forse per questo tra le più efficienti. Perché è stata fondata anche nella città-stato di Singapore una scuola svizzera? Abbiamo rivolto la domanda al suo presidente Max Schweitzer in occasione di un viaggio che ci ha portati fin laggiù.
3: Wahrscheinlich deswegen, weil sehr viele Schweizer Familien hier gewohnt haben.
4: Probabilmente perché prima della sua fondazione c'erano a Singapore molte famiglie svizzere che volevano dare ai propri figli un'educazione scolastica, possibilmente secondo un sistema svizzero. Questo soprattutto per evitare che al momento del loro rientro nella Confederazione potessero insorgere problemi o difficoltà di inserimento o di integrazione nella scuola elvetica. Così si è dato avvio anche a Singapore alla scuola svizzera.
2: Immagino che agli inizi non saranno stati molti i figli degli svizzeri che frequentavano la scuola, ma ora quanti sono?
3: Wir haben heute ungefähr 100 Kinder hier, wobei vielleicht 30 in der Playgroup und im Kindergarten sind und der Rest.
4: Oggi ne contiamo circa un centinaio, di cui 30 frequentano l'asilo, la scuola materna, mentre il resto si suddivide tra la prima e la nona classe.
2: E ci sono altri bambini di Singapore che frequentano la scuola?
3: Nein, wir haben keine Singapore Kinder an der Schule, wir haben ein paar Deutsche und ein paar Österreicher an der Schule.
4: No, non abbiamo bambini di Singapore, però alcuni figli di stranieri qui residenti, un paio di tedeschi e un paio di austriaci. Occorre tenere presente che l'insegnamento avviene in lingua tedesca. Questo fatto restringe la cerchia di bambini che ne possono approfittare. Inoltre, a differenza di altre scuole svizzere all'estero, non abbiamo l'imposizione del governo locale, nel nostro caso di Singapore, di accogliere nella scuola anche bambini indigeni. Ciò facilita a noi le cose.
2: E penso che ciò sia anche di importanza per rispettare la percentuale di bambini svizzeri iscritti alla scuola necessaria per l'ottenimento di aiuti dalla Confederazione.
3: Das könnte ein Problem werden. Wir müssen, ich weiß die Zahl nicht genau auswendig, aber wir müssen vielleicht 60% Schweizer Kinder haben damit.
4: Potrebbe diventare un problema, infatti, visto che circa il 60% dei bambini che frequentano la scuola devono essere svizzeri per poter ottenere i sussidi previsti dalla legge sulle scuole svizzere all'estero.
0: Allora, questa era una traccia del 1984. La scuola svizzera di Singapore fondata nel 1967, esiste ancora assieme a un'altra scuola, parlo del sud-est asiatico, che è questa scuola a Bangkok. Poi esistono tante scuole svizzere, abbiamo visto in Italia c'era famosa quella di Genova, poi quella di Milano. Oggi la rete ufficiale della Confederazione conta circa 17 scuole nel mondo. Alphaville, Forever Young.

0: Siamo partiti dalla scuola svizzera di Singapore, adesso dal sud-est asiatico passiamo a altre dimensioni. Quella del 3 giugno 1969. Sì, questa data ci porta a una nuova dimensione, una dimensione potremmo dire futuristica, sicuramente fantascientifica, perché in questa data negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio di Star Trek, una serie che al momento della chiusura non è ancora il mito che diventerà, ma pochi anni, tre stagioni, ascolti più o meno altalenanti, eppure dentro c'è già tutto. C'è prima di tutto l'idea che il futuro sia uno spazio da esplorare, ma anche da capire, una fantascienza fatta di astronavi, pianeti, certo, ma anche di scienza, linguaggio, cultura e perfino di biologia. Nel nostro archivio c'è una conversazione che prova a prenderla sul serio. Star Trek osservato non solo come racconto fantascientifico, ma come modo di interrogare il mondo reale. In questa traccia del 2001 c'è il contributo di Silvia Metzeltin, geologa, alpinista, scrittrice e giornalista svizzera.
1: Quale credibilità possono avere le fantasiose ipotesi di Star Trek dal punto di vista delle nostre conoscenze scientifiche attuali? Star Trek ha immaginato forme di vita sia umanoidi, sia molto diverse da quelle terrestri, ossia forme di vita aliene. Capire se le proposte sono del tutto campate in aria, se violano le leggi conosciute della fisica, dell'anatomia e della fisiologia, oppure se possono anche essere ipotizzabili come sviluppo delle scoperte e invenzioni conosciute finora. Questa è una sfida scientifica. Ci si erano già messi i fisici a fare le pulci a Star Trek, sui tunnel spaziali, sui motori a curvatura. Ora ci si sono messi anche biologi e psichiatri. Due di loro, Susan Jenkins e Robert Jenkins, hanno pubblicato le loro osservazioni critiche alla colonizzazione fantascientifica della galassia nel XXIII secolo, come la si racconta nella serie di Star Trek, in un libro apparso presso Longanesi, con il titolo italiano Segni di vita e il sottotitolo La biologia di Star Trek. Da questo insolito approccio alla scienza, un approccio giocoso attraverso il confronto con la fantascienza e le sue ipotesi, vi propongo ora alcuni stralci che riguardano domande apparentemente assurde. Per esempio, possono esistere minerali o rocce viventi?
2: Ciò che l'esplorazione condotta dalle navi della flotta stellare si era lasciata sfuggire era la possibilità di vita non fondata sul carbonio, anche se il geologo Vandenberg aveva notato l'assenza di depositi di carbone e di petrolio, altra indicazione della scarsità di forme di vita fondate sul carbonio. L'ufficiale scientifico Spock fu perciò sorpreso nel trovare nei tunnel di Janus VI un organismo vivo fondato sul silicio e affascinato nel trovare che era un organismo senziente. Ma Janus VI è esattamente il tipo di pianeta su cui ci si potrebbe attendere l'evoluzione di forme di vita fondate sul silicio. Il silicio è l'unico altro elemento, oltre al carbonio, la cui struttura atomica permette la formazione dei polimeri, le lunghe molecole lineari richieste dalla vita.
1: Il silicio costituisce gran parte delle rocce e molti minerali. Ma perché il silicio non può formare anche materia vivente?
2: Come il carbonio, anche il silicio può esistere in una grande varietà di forme. Una delle più comuni è il biossido di silicio, la sabbia. Il silicio forma però, con l'ossigeno, legami così forti da non avere la versatilità richiesta per le reazioni metaboliche, nelle quali si devono formare e rompere legami nell'ambiente omeostatico di una cellula vivente. Ecco perché noi pensiamo che, in assenza di impedimenti specifici, sarebbero prevalse forme di vita fondate sul carbonio. Le reazioni dei composti del silicio sono molto più lente.
1: Ma ha senso allora l'ipotesi di Star Trek, cioè l'esistenza di esseri sensibili e pensanti fondati sul silicio?
2: Questa forma di vita di Star Trek ha senso entro certi limiti. Dopotutto, chip di silicio cristallino sono usati per codificare informazioni nei computer. È concepibile che l'esistenza di una grande quantità di cristalli organizzati, diciamo della grandezza di un intero pianeta, immersi in una speciale soluzione elettrolitica per realizzare il contatto fra stazioni di cristalli e alimentati con l'energia fornita dalla luce solare, possa rendere possibile una rete neurale simile a un cervello capace di processi di pensiero indipendenti.
0: Piuttosto curiosa questa versione di Star Trek del 2001, curata questo momento radiofonico, questa traccia anzi curata da Silvia Metzeltin, geologa, giornalista, scrittrice, giornalista svizzera. È vero che Star Trek non è mai stato soltanto intrattenimento, è stato... diciamo un laboratorio, perché si parla di genetica, l'abbiamo sentito, di evoluzione, di forme di vita possibili, a volte anticipando paure molto concrete come quelle legate alle malattie o alle crisi sanitarie. Passiamo ad altro adesso, perché se Star Trek ci fa sognare mondi lontani, Fotoromanza ci fa sognare amori da copertina. Voilà!

Via Suisse comunica che sulla A2 al Portale Nord della Galleria del San Gottardo tra Hersfeld e Göschenen c'è una coda di circa 9 km con attese di almeno 1 ora e 30 minuti, questo in direzione sud. Quale percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino? L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. La strada tra Carona e Vico Morcote è stata riaperta.

0: 1906, in questa data nasce a St. Louis, stato del Missouri, Josephine Baker, artista, come dicevo, totale, cantante, ballerina, attrice, ma anche corpo e simbolo di un'epoca che stava riscrivendo le proprie regole dall'America all'Europa, da Harlem a Parigi. È un percorso che è già un mezzo romanzo. E dentro questo racconto c'è anche una voce, come sentiremo, più intima, non la sua purtroppo, più domestica. Non è la star, ma è la storia della sua vita. La traccia è del 2007, il canale Rete 2, la voce di Luca Damiani.
1: Josephine Baker, Jovion Josephine. Bellezza, ironia, sensualità, tolleranza, bontà.

chi non la ricorda con quel gonnellino fatto di banane cantare Je des amours, mon pays et Paris, i capelli luminosi e lisci sulla pelle scura e un sorriso disarmante, sensuale e ironico. Eppure la Venere nera era molto più bella della sua sfacciata bellezza, più diretta della nudità africana che mostrava con orgoglio, più intensa delle passioni che ha scatenato nell'Europa e nel mondo del secolo scorso. In questo libro, scritto con il quarto marito Jobillon, racconta della sua lunga e intensa vita. Fra l'altro, durante la Seconda Guerra Mondiale aveva prestato servizio come ausiliaria nell'armata del generale de Gaulle, ma soprattutto della sua tribù arcobaleno, ovvero di quei 12 figli, 12 orfani di varie razze, che ha adottato e di cui si è occupata fino alla morte. Il 12 aprile del 1975, a Parigi, 20.000 persone la accompagnarono nel suo ultimo viaggio. E la giornata trascorre, gioco, rido con loro, a turno passano nelle mie braccia allegri. Comunque ce n'è uno che mi torna vicino più spesso. È vivace come un pesce. Scivola, si allontana, ritorna, salta, mi abbraccia, mi bacia e nella sua lingua che non capisco e senz'altro maldestro, che età può avere, 18 mesi, cerca di raccontarmi delle storie e la sua voce sembra il pigolio di un uccello. Come scegliere, vorrei prenderli tutti, il piccolo non mi molla. Con le sue braccine cerca di arrampicarsi su di me. Sento le sue dita afferrarmi con tutte le sue forze. Non posso respingerlo e lo sollevo prendendolo per la vita. Allora sceglie lui, mi chiede Mickey. Non se ne pentirà, è un piccolo, affettuoso e tenero. Ascolto la sua storia, viene dalla Corea, probabilmente suo padre è americano e sua madre, senz'altro piena di vergogna e povera, lo ha abbandonato ma piantandogli accanto un ombrello per proteggerlo dalle intemperie. Agganciata alle fasce aveva la data di nascita, corrispondente al nostro 7 luglio 1952, e il suo paese d'origine, e intorno al collo un sacchettino rosso contenente una minuscola tavoletta dove sono incisi i precetti del buddismo. Mi asterrò dal sopprimere qualsiasi vita, non prenderò quello che non mi è stato dato, mi asterrò da qualsiasi deviazione sessuale, non dirò una sola menzogna, mi asterrò da qualsiasi bevanda nociva. Lui strofina la testa sul mio petto. Sicuramente, mi dice una bambinaia, lo farà battezzare cattolico. Perché? È nato buddista e non vedo nessuna differenza tra i precetti che mi ha appena tradotto e i 10 comandamenti. Io credo che Dio è uno e ciò significa che è sempre lo stesso. Il sacchettino rosso gli resterà al collo. Come si chiama? Akio, che significa autunno, la stagione in cui fu trovato.

Josephine Baker o Josephine Baker, dipende, perché lei è nata nello stato del Missouri, però poi si è trasferita a Parigi prima di aver girato praticamente da Harlem a Parigi, dall'America.

America, l'Europa. La sua storia è veramente un libro molto intenso, anche complessa. Lei è stata molte cose insieme, l'abbiamo sentito in questa traccia del 2007, la voce era di Luca Damiani, icona dei palcoscenici europei, interprete di canzoni che ancora resistono come questa. Figura capace di, ecco, questo è l'aspetto forse originale, abbastanza inedito, capace di fondere ironia, libertà e una presenza scenica che all'epoca rompeva ogni schema. E poi l'aspetto bello che commuove, fuori dal riflettore una biografia altrettanto intensa, questi 12 figli adottati, 12 orfani, il desiderio di costruire in fondo una famiglia altra, quasi un piccolo mondo possibile dentro questo mondo.

0: Livelli molto alti qui con Karima e Mario Biondi, la canzone, il brano è del 2009 e adesso passiamo all'ultima traccia del pomeriggio, sono le 14:43, abbiamo attraversato porti globali, siamo partiti da Singapore, spazi immaginari, si può fare tantissimo con la radio, vite straordinarie, l'ultima di Josephine Baker. Torniamo a qualcosa di più vicino a noi, anche geograficamente, perché il 3 giugno del 1955, ebbene sì, il compleanno di Alberto Fortis, che nasce a Domodossola, un cantautore che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ha saputo lasciare come altri cantautori un segno preciso, uno sperimentatore. Allora, da una parte canzoni dirette, a volte anche polemiche, sempre molto riconoscibili. Un successo forte, concentrato, e poi un percorso più irregolare, ma questo è abbastanza tipico degli sperimentatori come Alberto Fortis o altri come Fossati, eccetera, senza però smettere di fare musica. La traccia è del 2009, il racconto è di l'intervista di Andrea Rigazzi.
1: Caspita, probabilmente capirete che fine faremo.
2: Non c'è lo scemo.
1: No, no, no. Di questa.
2: Applausi tutti, che bello.
3: Baobab sotto tiro.
4: Alberto Fortis emette il primo vagito il 3 giugno 1955 a Domodossola. Le cronache dell'epoca non ci indicano se il primo verso del neonato Alberto fu musicale, ma senz'altro non ci volle molto tempo per capire che le sette note sarebbero state il suo pane. A 13 anni fonda la prima band, a 16 appare per la prima volta in TV, dove comparirà anche come concorrente dello reality Music Farm.
5: Piroette di sabbia e le guglie del Duomo, differenza tra pietra, le voglie di un uomo.
4: L'omonimo debutto del 1979, brani quali La sedia di Lillà e Il Duomo di notte lo collocano tra i protagonisti dell'alba musicale italiana degli anni 80. 14 dischi sono passati da allora, ai quali ne vanno aggiunti uno di platino e due d'oro. Come ogni artista che si rispetti, il musicista piemontese ha allargato il suo campo d'attività pubblicando due libri di poesia, dirigendo molti dei suoi videoclip e scrivendo una sceneggiatura che l'ha messo in contatto con Steven Spielberg. Eppure, nonostante tutte queste coccarde appuntate sul suo petto, Alberto Fortis potremmo trovarlo tranquillamente al bar o alla stazione, a sfogliare un quotidiano, una rivista. Il musicista infatti è un attento osservatore del mondo, uno che si informa, che i giornali li legge.
6: Assolutamente, sì. Li leggo, certamente parto dai titoli grandi, però perché mi piace leggerne più di uno, parlando per esempio dei quotidiani, e mi piace anche leggere quotidiani anche stranieri, tipo USA Today, New York Times, i Time Magazine, Newsweek, e queste cose, perché mi dà comunque un'informazione, un'analisi del paese dove vivo, dell'Italia, più lucida e meno manipolata.
4: Un sacco di abbonamenti, insomma.
6: Sì, ne ho tre di abbonamenti. Sai, qua dobbiamo fare un discorso che poi diventa un po' pericoloso, ma insomma non lo faccio solo io. Quindi, si sa che oggi le testate, le varie linee editoriali rispondono, diciamo in linea di massima, no? A delle direttive di alto vertice. Di qualsiasi direzione si parli, quindi è per quello che un'informazione più articolata ti dà la possibilità perlomeno di confrontare, quindi come si sa non si scopre niente di nuovo, di arrivare magari a un'analisi, anche a un bilancio del tuo più disincantato.
4: Sfogliare i giornali per Alberto Fortis significa anche spigolare, andare nel dettaglio delle loro pagine alla ricerca di quegli elementi non evidenti a una prima lettura.
6: Ultimamente mi capita di fare così, perché in effetti la conclusione di un editorialista, di un articolista, insomma, in qualche modo capisci che lui lì deve chiudere la cosa, quindi è il suo fiore all'occhiello, in qualche modo se c'è un messaggio che tra le righe o no ti vuole dare, molto probabilmente te lo dà nelle ultime due o tre, no, nell'ultima cartella,
4: nelle ultime parti, insomma, sì. Proseguiamo all'insegna del ta e dall'attualità, secondo l'ordine alfabetico, arriviamo alla banalità. elemento tirato in ballo in una recente intervista da Alberto Fortis commentando il periodo storico che stiamo vivendo. Banalità che però non è il punto delle sue considerazioni.
6: Più che altro è un periodo di notte sociale. Questo sì, lo sappiamo, è il frutto di tante scelte, dico, internazionali, è il frutto di onde, di periodi e di epoche che la nostra società attraversa sempre. Io credo che come molti, l'amministrazione Bush degli ultimi 10 anni in Stati Uniti abbia decretato una linea oscura, naturalmente su territorio internazionale, quindi fomentando in qualche modo degli aspetti molto critici, compreso anche il terrorismo, molto probabilmente, perché la linea era quella. E infatti, al di là di ogni illusione o romanticismo, io vedo l'elezione di Barack Obama come una delle belle cose dei nostri tempi moderni. Quindi mi auguro e mi sembra che sia fermo finora in ciò che ha promesso, e mi auguro, perché qua non si parla, non è parlare un linguaggio di destra o di sinistra, qui è parlare un linguaggio che poi faccia bene a tutti, un linguaggio dove la perversione del vivere male non vince confronto al significato che noi sappiamo che siamo su questa terra per celebrare la nostra esistenza nel rispetto degli altri.
0: Alberto Fortis in questa traccia del 2009, l'intervista a cura di Andrea Rigazzi. Sono le 14:49.

Annie Lennox, penultimo brano di traccia, anzi terz'ultimo. Dunque sono effettivamente le 14:53 minuti. Noi oggi abbiamo parlato di scuola svizzera a Singapore, che esiste tuttora, è stata fondata nel 1967, poi abbiamo dato uno sguardo al futuro di Star Trek, siamo passati per la forza dell'artista, la forza, il potere, la bellezza dell'artista Josephine Baker, e infine le note e la voce di Alberto Fortis. In fondo abbiamo così fatto un intreccio tra culture, visioni, creatività, e abbiamo messo un po' in dialogo diverse epoche, educazioni, arte e immaginario. Buon pomeriggio, fra poco Passaggi con Loriana Sertoni, noi ci risentiamo domani per nuove tracce dopo le 14, statemi bene.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Raffaele Pedrazzini. La cosiddetta tassa sulla salute italiana per i frontalieri viola gli accordi fiscali tra Svizzera e Italia. È la conclusione di una perizia giuridica commissionata dal Consiglio di Stato ticinese. Il contributo previsto da Roma costituisce a tutti gli effetti un'imposta sul reddito e va quindi contro il principio che attribuisce alla Svizzera il diritto esclusivo di tassare i vecchi frontalieri. Il governo ticinese discuterà ora la questione con la Confederazione prima di decidere versamento o meno dei ristorni fiscali all'Italia. Il Consiglio nazionale ha confermato la propria linea sul finanziamento della 13ª ABS, finanziamento che dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso un aumento dell'IVA. Gli Stati preferiscono una soluzione mista che comprenda anche i contributi salariali. Resta aperto il dibattito sulla futura riforma del sistema pensionistico. Anche i camion elettrici e idrogeno dovranno in futuro pagare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha dato il suo via libera alla riforma. La nuova tassa entrerà in vigore dal 2031. I veicoli a zero o a basse emissioni beneficeranno inizialmente di forti sconti, fino al 70%. Gli introiti saranno destinati al finanziamento della rete ferroviaria. Dall'estero, Donald Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In un'intervista a un podcast statunitense, il presidente americano ha dichiarato che Teheran avrebbe già dato il proprio consenso sul principio, mentre proseguono i negoziati per un accordo formale. Trump ha inoltre confermato di aver definito il premier israeliano Netanyahu, citiamo, fottutamente pazzo durante una telefonata. Trump si è detto irritato dai continui scontri tra Israele e Libano. Ciò nonostante, ha definito i rapporti con il leader israeliano molto buoni. Le previsioni fino a stasera annunciano in tutto il paese tempo in prevalenza soleggiato, con tendenza favonica a sud delle Alpi. Domani in tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali.
2: Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 7 km e le attese sono di almeno 1 ora e 10 minuti in direzione sud. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Siamo qui, buon pomeriggio, le 15:03 in questo istante con voi. Chi c'è a Passaggi? C'è Loriana Sertoni che passa di qui per raccontarvi davvero tante cose oggi e a partire da un bellissimo spettacolo, lo faremo fra poco. Intanto vi dico che torna il Territori Festival, la 10ª edizione parte proprio oggi fino a domenica 7 giugno, offre davvero uno spaccato della giovane scena della Svizzera italiana. Ne parleremo, quindi si parlerà di musica, spettacolo. Subito però ci sono gli Incognito con noi, con un loro grande successo, Always There.

0: incognito, incognito, insomma, always there, con questo è il remix di David Morales. Allora, intanto appunto vi ho detto che torna al Territory Festival, la 10ª edizione, parte oggi fino a domenica 7 giugno e è organizzato dal Teatro Sociale di Bellinzona e dalla piattaforma artistica Zona B, un programma completo, tra l'altro, se volete potete andare a consultarlo proprio sul sito www.territoryfestival.ch, una rassegna che si tiene proprio in diversi spazi disseminati nella città di Bellinzona. Poi questa sera alle 19 si potrà assistere alla nuova produzione della compagnia Finzi Pasca e alle 18 al Centro Festival ci sarà anche una bella introduzione sullo spettacolo proprio con Daniele Finzi Pasca. Ma noi abbiamo deciso di concentrarci su uno spettacolo che debutta in prima assoluta sabato a Territori. Si intitola Cuna. Dal buio prende forma un universo di sensazioni. Cuna non è solo uno spettacolo di danza, è una sorta di esperienza che parla di inclusione, che parla di sensazioni, che parla di genitorialità, perché no, di accessibilità. E quindi nell'ambito di Territori Festival ci sarà questo spettacolo. Intanto noi abbiamo al telefono Giuseppe Comuniello, che è danzatore, coreografo cieco, socio fondatore di AIDI Qua Artis, associazione italiana di categoria di artisti e artisti, lavoratori e lavoratrici dello spettacolo con e senza disabilità. Buon pomeriggio Giuseppe, ben arrivato con noi a Passaggi.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Possiamo darci del tu, Giuseppe? Possiamo darci del
1: sì, meglio perché non
0: sì.
1: So parlare bene.
0: Allora andiamoci del tu. Allora Giuseppe, tu sei attivo a livello internazionale, collabori con diversi professionisti nel mondo della danza. Allora partiamo dal titolo Cuna. Intanto vogliamo capire che significato ha questa parola e perché l'hai scelta per questo progetto, Giuseppe?
1: Ah, guarda, questo è il mio primo progetto autoriale, cioè il primo progetto dove da solo, perché prima avevo sempre creato spettacoli di danza, performance dal vivo in collaborazione con altre persone. Questo è il mio primo e siccome sono una persona molto pratica, avevo bisogno di qualcosa che avevo passato, che avevo vissuto, che avevo incarnato e quindi mi sono rifatto al cullare, cioè sono partito da una performance che mi avevano chiesto, un evento piccolino che mi aveva chiesto Virgilio Sieni di fare nel 2023 quando mia figlia era appena nata, e la performance era semplicemente cullare la Clara insieme a mia moglie sotto un grande cedro con la musica dal vivo, e questa cosa mi è rimasta talmente dentro che ho detto lo devo trasformare in qualcosa, cioè lo devo trasformare in uno spettacolo.
0: Beh,
1: perché era molto mio, molto molto molto vivo dentro, quindi per
0: bello.
1: Me è più facile attraversare tutto questo.
0: Bello, un gesto semplice che praticamente che tutti conosciamo, ma che nella tua performance assume, diciamo, una dimensione quasi poetica, no? E è un'occasione per rallentare il respiro. Cosa troveranno gli spettatori in questo Cuna, Giuseppe?
1: Ma la cosa che io propongo di provare, perché poi è un viaggio, quindi ognuno fa la sua strada, spero, è un momento per fermarsi un attimo, è un momento per poter risognare, poter ripensare a cose anche del passato. Ci sono tante espressioni che riportano lì, espressioni sia fisiche, ma ci sono anche espressioni olfattive. Troveranno ad esempio un profumo che è stato fatto e creato apposta per Cuna, ho creato io insieme a una profumista. Troveranno uno spazio che è diverso da tutto quello che si immaginano a livello teatrale o comunque di performance, quindi uno spazio per il pubblico pensato perché sia già parte dello spettacolo quando entra, quando si siede, quando si mette comodo per vedere lo spettacolo. E poi troveranno la musica dal vivo, che secondo me è una cosa molto diversa da qualunque altra fonte sonora che può essere veicolata comunque da dei circuiti elettrici, quindi Marina Caso, un arpista che suonerà per tutti noi dal vivo, quindi anche questo è un altro aspetto. E poi ci sono io che provo con i gesti, con il corpo a portare le persone in un'altra dimensione.
0: Ma
1: È uno spettacolo che appunto vuole portarti da qualche altra parte, se ci riusciamo.
0: beh, certo, tra l'altro tu sei un danzatore cieco, in che modo questa tua esperienza, Giuseppe, personale, ha influenzato la creazione artistica di Cuna?
1: L'ho influenzata perché quando ho deciso di creare qualcosa io, ho chiesto proprio, sono andato da amici, quindi anche Teatro Danzabile, Emanuel Rosenberg e tutti quelli che fanno parte di Teatro Danzabile, e poi Fuori Contesto, Emilia Martinelli, che sono di Roma. Quando ho chiesto a loro se volevano imbarcarsi con me in questo viaggio, ho fatto presente a loro che la mia visione è sicuramente una visione sfalsata rispetto a quella delle persone vedenti, è una visione che può avere delle scollature da quello che è una visione
0: Sì.
1: di una persona vedente, ma che è una visione anche artistica. Quindi io volevo proprio mantenere la mia visione con queste scollature e con queste sbavature. Cioè, mi piace che ci sia qualcosa che a livello visivo, che a livello estetico proprio,
0: Beh, certo.
1: abbia delle incertezze, delle diversità, e questo mi piace portarlo in scena. Cioè,
0: Allora, tra l'altro lo spettacolo delle 15 è accessibile a pubblico cieco e ipovedente e pubblico sordo. E prima delle due repliche, Giuseppe, dello spettacolo, tu proponi un laboratorio di audiodescrizione sussurrata aperto al pubblico vedente. Ecco, presso il Garage Ferrari, lì, la proposta si rivolge proprio a un pubblico vedente che è interessato però a scoprire questo funzionamento dell'audiodescrizione sussurrata. Molto bello, ma di che cosa si tratta? Cioè, qual è lo scopo di questo laboratorio, Giuseppe?
1: lo scopo è far vedere a delle persone non vedenti o ipovedenti, cieche o ipovedenti, fargli vedere lo spettacolo, fargli fruire della visione di questo spettacolo. E quindi proverò a trasmettere a queste persone intanto la poetica di Cuna, cioè i vari quadri che attraversiamo, perché li attraversiamo, con che poetica li attraversiamo, sia io che Marilia, e anche dargli degli strumenti proprio pratici, quindi come arrivare a toccare una persona, come arrivare a muovere una persona, per far sì che queste persone, con pochissime parole, sussurrata più che altro perché ci saranno pochissime parole, ma ci sarà proprio il prendersi cura della persona cieca e ipovedente per fargli vedere questo spettacolo. Perché siccome io non volevo usare circuiti elettrici o elettronici nel mio spettacolo, non volevo usare luce elettrica, o comunque il meno possibile, perché volevo che fosse uno spettacolo a dispendio energetico bassissimo.
0: Sì.
1: E quindi ho deciso di non utilizzare le audioguide, quelle che si usano solitamente
0: Ah,
1: per la
0: certo,
1: traduzione
0: sì.
1: delle audiodescrizioni.
0: Sì,
1: E quindi ho cercato questo modo molto bello, e poi comunque diciamo che coincideva anche il fatto che parliamo di cullare, e qual è il miglior modo
0: Eh
1: per
0: beh,
1: trasmetterlo
0: certo.
1: se non farlo realmente. Quindi queste persone verranno con me, insieme a me, proveranno a descrivere con i gesti e con pochissime parole quello che succede sul palco alle persone che non lo possono vedere.
0: Ma che meraviglia! Quindi un laboratorio dove il pubblico vedente imparerà ad accompagnare quello cieco o ipovedente. È quasi un ribaltamento delle prospettive abituali. Quindi Cuna davvero ci invita a rallentare e io spero di aver incuriosito i nostri ascoltatori, Giuseppe, ma magari per tutti i dettagli diamo e anche per le iscrizioni ai laboratori, avete sentito, è molto interessante. Diamo un indirizzo, Giuseppe, dove poter scrivere.
1: Allora, l'indirizzo, allora, sicuramente tutte le iscrizioni sono prese da Territori Festival, quindi andare sul sito dei territori e
0: Sì.
1: lì ci sono gli spazi per le iscrizioni. Se vogliono scrivere poi a Teatro Danzabile, c'è anche la mail di Teatro Danzabile, che è organizzazione@teatrodanzabile.ch. Quindi si può scrivere lì e prendere un po', e se una difficoltà
0: Sì.
1: nel cercare la mail sul territorio, può scrivere sempre a Teatro Danzabile, che farà da mediatore, diciamo, da medium fra
0: Perfetto. Ma allora, Giuseppe, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento con Cuna sabato nell'ambito del Territori Festival, un'occasione per vivere l'arte, diciamo, in modo diverso, lasciandosi guidare non solo dagli occhi, ma un po' da tutti i sensi. Possiamo concludere così, Giuseppe?
1: Sì. Quindi vi aspettiamo tutti al Garage Ferrari alle 15 e alle 18.
0: Grazie mille.
1: Se vuole fare il laboratorio dalle 10 alle 12.
0: Certo, assolutamente, l'avete sentito, un laboratorio davvero curioso, e se avete voglia di così imparare qualcosa di molto particolare, ma soprattutto è aiutare anche gli altri, allora andate a provare questo laboratorio. Grazie mille Giuseppe Comuniello per essere stato con noi, e allora in bocca al lupo per questo bellissimo CUNA. Grazie Giuseppe, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi ancora, buon pomeriggio.
0: Grazie.

incredibile come certe canzoni siano molto più di una semplice melodia, magari passano anni, a volte decenni, come in questo caso dei Pet Shop Boys, Western Girls. Poi all'improvviso la senti alla radio, la senti in un negozio per caso, in macchina, in pochi secondi ti ritrovi lì catapultato in un'altra epoca della tua vita, come è capitato a me con questa con i Pet Shop Boys, questa Western Girls. Non ricordi soltanto la canzone, ma ricordi dove eri, con chi eri, cosa sognavi, persino i profumi, le stagioni, le emozioni di quel momento. Non so se vi è capitato, è un po' come se la musica avesse una sorta di chiave segreta, no? Capace di aprire cassetti della memoria che pensavamo chiusi da tempo. E la cosa curiosa è che spesso non sono nemmeno le canzoni più belle o più importanti, perché a volte basta quel motivo ascoltato durante un'estate particolare, una vacanza, un primo amore, un viaggio, un periodo anche difficile o felice, al contrario della nostra vita, e voilà, sei catapultato là. Per questo la musica forse ci accompagna così profondamente, insomma non misura il tempo con l'orologio ma con le emozioni. Ecco perché quando qualcuno ci dice che una canzone è vecchia, spesso rispondiamo: beh, la canzone forse sì, ma il ricordo che porta con sé è davvero freschissimo. E chissà, chissà cosa ricorda a qualcuno di voi questa canzone di Nicolò Fabi. E non è

0: sono storie che non si trovano nei grandi monumenti o nei musei più famosi, storie che abitano lungo un sentiero di montagna, all'incrocio di una strada di paese, sulla parete di una vecchia cappella. Basta alzare lo sguardo, improvvisamente ci si accorge di affreschi, immagini sacre, piccoli luoghi di devozione che da secoli accompagnano la vita, no, delle nostre comunità. E oggi nella nostra rubrica Ciclo Stilabili, dedicata alla scoperta, alle scoperte, facciamo un viaggio nel patrimonio più discreto e affascinante della Svizzera italiana attraverso un volume: Sguardi divini, cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri, pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino. Un libro davvero che così ci invita ad osservare con occhi nuovi, no, questi segni del passato, raccontandoci non solo la loro bellezza artistica, pensate, ma anche le persone, le tradizioni, la spiritualità che li hanno generati. E a guidarci in questo percorso con Manuela Bieri e Francesca Luisoni, che è collaboratrice scientifica del Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino, ma è anche co-curatrice dei volumi insieme al direttore Paolo Stinelli. Sentiamo.
1: Ciclo Stilabili.
2: Mi sento di poter dire che chiunque si sia avventurato per una passeggiata sul territorio della Svizzera italiana si sarà sicuramente imbattuto in almeno una cappella devozionale. Spesso passano inosservate, ma la speranza è che dopo questo ciclo, la prossima volta lo sguardo si soffermi un po' più a lungo ad osservarle. La parola chiave di questa terza puntata è la devozione e ne parliamo sempre con Francesca Luisoni, co-curatrice insieme a Paolo Stinelli e Andrea Marca della pubblicazione Sguardi divini, cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri. Iniziamo dunque proprio dal significato di devozione.
3: Beh, il significato muta quando anche cambiano le persone che hanno voluto queste cappelle. Lo dicevamo, sono cappelle che nascono per una volontà privata e spesso questa devozione singola o familiare si trasmette nei secoli, addirittura all'interno delle famiglie. Quindi laddove c'è una cappella magari costruita nel 600 o nel 700, la troviamo ancora restaurata dai discendenti 2-3 secoli dopo, e quindi qui troviamo un significato che si tramanda. Va detto che anche chi decideva cosa raffigurare sulle cappelle ha comunque un influsso molto ampio sul significato. Spesso le persone raffiguravano le Madonne, le abbiamo, sono il soggetto, se vogliamo, più rappresentato, ma anche andavano a raffigurare i santi di cui portavano il nome. Ad esempio, se uno si chiamava Giovanni, facilmente raffigurava sulla cappella un San Giovanni che in qualche modo offriva alla collettività, cioè diventava un suo protettore, ma anche un protettore di tutte le persone che passavano davanti a queste cappelle. Ci sono delle cappelle che hanno un significato più ampio, quindi di protezione collettiva. Pensiamo alle cappelle con raffigurate San Rocco e San Sebastiano, costruiti magari nei tempi di epidemie, nei tempi della peste. Questi sono due santi, potremmo dire, specializzati in questa protezione. O pensiamo ai San Cristofori raffigurati, che avevano lo scopo di proteggere i pellegrini. Oggi magari ci colpiscono di più quelli rappresentati, raffigurati sulle chiese, pensiamo Malvaglia, ma li troviamo anche su alcune cappelle. Oppure le sante, come potevano essere Sant'Agata, che era una santa proprio specializzata nella protezione

0: un signore residente da un confederato, così è stata raccolta la testimonianza negli anni 40 per proteggere il villaggio, visto che era un periodo in cui in paese succedevano diverse disgrazie. Ecco, quindi abbiamo sempre anche questa forma di protezione singola, ma anche di richiesta di protezione collettiva.
1: Adesso sentendoti parlare, comunque sorge un po' la domanda, ma funzionavano?
0: Ma funzionavano, probabilmente funzionavano, nel senso che raggiungevano questo scopo di essere da tramite, questo scopo di rassicurare, questo scopo anche di avvertire, di segnalare determinati pericoli e di rassicurare. Beh, la ricerca che abbiamo col quotidiano, col divino, poi ognuno la trova, o col mistico la trova nelle forme che crede migliori. Quello che è interessante è che questo è un fenomeno comunque spontaneo, un fenomeno dal basso, non è un fenomeno imposto dalle istituzioni, quindi in questo senso sì. E ancora oggi, quando troviamo il San Defendente raffigurato sotto una parete da cui cadono sassi, forse il San Defendente, potremmo dire, magari non tiene sui sassi, ma ci avvisa che comunque quella è una zona di pericolo, ecco, in un qualche modo, una zona in cui è successo qualcosa. A me piace pensare che comunque queste figure hanno aiutato i nostri avi, ma aiutano anche noi ancora oggi.
1: Sì, hai ragione e poi, come a me piace spesso dire, crederci in fondo non costa nulla.
0: Sicuramente, poi va detto che anche tante di queste cappelle sono in luoghi proprio belli, luoghi suggestivi, luoghi in cui si sta comunque bene. Quindi abbiamo anche questa, uno la può chiamare anche semplicemente energia, ma c'è comunque un tramite, un contatto, ecco sì. Sicuramente sono una ricchezza di patrimonio, se vogliamo, artistico, di arte popolare, ma anche spirituale. In questo senso rivestono ancora oggi una grandissima importanza.
1: E poi ci sono gli ex voto, ne abbiamo accennato un pochino anche nella prima puntata.
0: Troviamo anche loro, c'è ad esempio un Bartolomeo della Gherna, mi viene in mente così, raffigurato sui monti di Dunzio in Val Maggia, che fa fare un dipinto murale con tutta una nicchia molto grande perché gli era esplosa una mina davanti e lui si era salvato, questo nel corso dell'Ottocento. E qui, oltre a esserci scritto, c'è anche la raffigurazione dell'incidente. Quindi sono molte le cappelle fatte per voto, per essersi salvati e proprio per ringraziamento. E queste vanno a sommarsi a quelle piccole tavolette, classici ex voto che conosciamo, che vediamo nelle chiese, soprattutto in Val Maggia, oggi ancora molto diffuse, di cui il nostro ufficio ha anche un inventario, aveva fatto una pubblicazione ormai quasi una ventina di anni fa. Si inserisce proprio in tutto questo concetto di ringraziamento e di devozione che in passato era molto forte. Ex voto che troviamo comunque nei santuari ancora oggi.
2: Ciclostilabili.

i Rolling Stones con i Colors, cioè i Colors con Rolling Stones a passaggi, 15 quasi 43 minuti. Oh, domani una città svizzera scoprirà di aver vinto una specie di Oscar della cultura. Berna, infatti, verrà annunciata la città che nel 2030 porterà il prestigioso titolo di capitale culturale svizzera. Poi ve ne parlo e lo faremo dopo le 16. Adesso invece, se avete voglia di un caffè, c'è un momento nel pomeriggio che tutti conosciamo, quel momento in cui guardi l'orologio, rileggi per la terza volta la stessa mail senza capire cosa c'è scritto, inizi a pensare che la tastiera stia scrivendo più lentamente del solito, invece siete voi, e l'ora in cui il cervello manda un messaggio molto chiaro: caro proprietario, credo sia arrivato il momento di un caffè. Quel caffè del pomeriggio che non è una semplice bevanda, ma è una sorta di, possiamo chiamarla trattativa diplomatica tra noi e la stanchezza, in quel momento in cui piccolo rituale che ci fa alzare dalla scrivania, scambiare due parole coi colleghi, guardare fuori dalla finestra, ricordarci che esiste ancora un mondo oltre lo schermo del computer. Poi ci sono pause caffè che durano 5 minuti, pause caffè che diventano vere sedute di psicologia aziendale. Non so come siano le vostre pause caffè, casomai fatemelo sapere, ma ci sono pause che poi portano anche a soluzioni dai problemi del mondo, analisi delle vacanze future, commenti sulle previsioni del tempo. Ma il segreto non è solo il caffè in sé, il segreto è che per qualche minuto ci concediamo il lusso di rallentare, insomma. Poi quando si ritorna alla scrivania o al lavoro, miracolosamente quel problema che sembrava impossibile da risolvere, guarda caso, sembra già un po' meno complicato. E nel frattempo ci aiuta anche la canzone, le note di Cesaria Evora con la sua Sodale.

Grazie Chaperone con Good Luck Baby. Allora domani una città svizzera scoprirà poi di aver vinto una specie di Oscar della cultura. Berna verrà annunciata la città che poi nel 2030 porterà il prestigioso titolo di capitale culturale svizzera, e quindi sapremo di chi si tratta. A Rau, Bellinzona, Lugano, insieme a Locarno e Mendrisio e Thun, l'idea è quella di scegliere una città che per un anno diventi il cuore, no, pulsante della cultura del nostro paese, con eventi, mostre, spettacoli, iniziative, progetti capaci di coinvolgere tutti i cittadini, i visitatori. E il progetto è ancora giovane, dopo il progetto pilota con la Chaux-de-Fonds quale prima capitale culturale svizzera nel 2027. Per il 2030 invece il titolo viene assegnato attraverso una vera e propria, diciamo, competizione tra città candidate. A decidere sarà una giuria di 10 esperti che voteranno a scrutinio segreto, non conteranno soltanto musei e teatri, ma verranno valutati diversi aspetti, tra cui l'offerta culturale, la partecipazione dei cittadini, le finanze, la capacità organizzativa, la visione futura della città. E la notizia, tra l'altro, per quel che riguarda la Svizzera italiana, ci riguarda da vicino, perché due delle quattro candidature arrivano dal nostro territorio, quindi Bellinzona da una parte, Lugano, sostenuta anche da Locarno e Mendrisio, dall'altra. Questo significa che la Svizzera italiana ha una possibilità concreta di diventare il centro culturale della Svizzera nel 2030, e quindi, insomma, un evento davvero particolare. È già certo, no, che per la prima volta comunque il titolo sarà attribuito a una città, come abbiamo detto, della Svizzera italiana o della Svizzera tedesca. In fondo questa sfida racconta una cosa molto bella, molto interessante, perché oggi la cultura non è più soltanto conservare il passato, la cultura è tante cose, è anche immaginare proprio il futuro, no, di una città. La domanda che la giuria si pone non è solo quanti musei avete, ma che idea di comunità vuole costruire attraverso la cultura. Forse è un po', diciamo, proprio questa la vera competizione. Insomma, domani sapremo chi alzerà la coppa della cultura svizzera. Chissà, magari nel 2030 ci ritroveremo con un paese proprio della Svizzera italiana, non si sa. Comunque, insomma, sorpresa. Nel frattempo ci sono i nostri Beagles con We May Run. We may run.

Allora, a proposito del nostro paese, no? Stavamo parlando proprio di questo bel premio della cultura, capitale culturale Svizzera 2030. Domani sapremo a chi andrà questa coppa. E intanto, a proposito, i Beagles arrivano proprio da casa nostra, sono svizzeri, arrivano da Zurigo, grazie, con We May Run. Dopo le 16, altre notizie naturalmente curiose, parleremo di una serie davvero divertente, di un personaggio chiamato il Martin Scorsese romano, pensate un po'. Ma nel frattempo io chiacchiero, ma qui c'è poco da chiacchierare, perché fra poco c'è l'informazione delle 16, un'ora è già scivolata via. Allora noi ci arriviamo con Samuele Bersani e la sua Che Vita.

0: vita ci cantava Samuele Bersani all'inizio degli anni 2000, adesso però vi dico che
1: Rete 1,
0: sono le 16.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. La Svizzera respinge le accuse degli Stati Uniti sul lavoro forzato. A Parigi il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica dopo che Washington ha minacciato nuovi dazi del 12,5% su alcuni prodotti svizzeri. Secondo gli Stati Uniti la Confederazione non farebbe abbastanza per impedire l'importazione di beni prodotti con lavoro forzato. Accuse che Berna giudica infondate. Parmelin ha comunque assicurato che il dialogo con gli Stati Uniti proseguirà. Il sostegno finanziario di 50.000 franchi deciso dalle Camere federali a favore dei 115 feriti e dei familiari delle 41 vittime della tragedia di Crans-Montana sta procedendo gradualmente. Su un totale di 156 richieste sono state emesse 90 decisioni positive relative al versamento. Le autorità vallesane hanno precisato che i pagamenti del contributo di solidarietà federale di 50.000 franchi vengono effettuate man mano che le pratiche vengono esaminate. L'offerta di aiuto alle vittime di violenza domestica e sessuale deve essere estesa. A tal proposito, il Consiglio nazionale ha approvato oggi, con 139 voti a 55, un progetto di revisione della legge che dovrebbe migliorare la presa in carico medica, sostenere le offerte di alloggio specializzato e obbligare i cantoni a informare la popolazione. In esso viene precisato che l'assistenza medica alla vittima deve essere garantita 24 ore al giorno ed è importante documentare tempestivamente dal punto di vista medico-legale le lesioni e le tracce dell'aggressione. Il governo retico ha approvato il programma Valbau 2026, programma che prevede oltre 33 milioni di franchi per la cura dei boschi grigionesi. La maggior parte dei fondi sarà destinata ai boschi di protezione, fondamentali per difendere insediamenti e infrastrutture da frane, valanghe e altri pericoli naturali. Sono inoltre previsti interventi per favorire la biodiversità e la sperimentazione di specie arboree più resistenti ai cambiamenti climatici. Le previsioni fino a stasera annunciano in tutto il paese tempo in prevalenza soleggiato, con tendenza favonica a sud delle Alpi. Domani in tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali.
0: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 Stabio-Mendrisio verso Stabio e da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 4 chilometri con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Ben ritrovati, passaggi le 16, quasi 4 minuti. Con voi c'è sempre lei, mi do del lei, e Loriana Sertoni. Allora, intanto parleremo di una serie davvero particolare, una serie che mi ha colpito. Non so se qualcuno di voi conosce Zero Calcare, ma la cosa da sapere è che non è un autore che racconta supereroi o avventure fantastiche. Lui racconta, quest'autore, ne parleremo, la vita vera, l'amicizia, l'ansia, i soldi che mancano, la paura di crescere, i sensi di colpa, quella sensazione lì di sentirsi spesso inadeguati. Lo fa però con tanta ironia e attraverso personaggi animati. Fra poco ve ne parlo, nel frattempo ci ascoltiamo i Toto.

la nostra pagina RSI Cultura, nello spazio dedicato alla cultura. A proposito di serie TV, il nostro Michele Serra scrive un bel articolo dedicato a Zero Calcare. È ormai il Martin Scorsese romano. Zero Calcare, lui racconta, presenta due spicci. La nuova serie Netflix, lui è davvero particolare, abbiamo detto. Zero Calcare, e dietro il nome c'è Michele Re, che è fumettista romano nato nel quartiere di Rebibbia, e nei suoi libri e nelle sue serie protagoniste quasi sempre lui stesso, no? Un quarantenne pieno di dubbi che dialoga continuamente con la propria coscienza, rappresentata da cosa? Da un armadillo parlante. E di cosa parla questa serie? Allora, questa serie è composta da diversi episodi e racconta un gruppo di amici che devono fare i conti con la vita adulta, le relazioni complicate, la responsabilità, i problemi economici, i sogni che non sono andati esattamente come si immaginavano da ragazzi. Il tono è un po' più maturo, è malinconico rispetto alle opere precedenti. E il titolo, Due Spicci, beh, non parla solo di soldi, ma parla anche del valore che noi diamo alle cose, valore che diamo alle amicizie, alle occasioni perse. Molte recensioni, tra l'altro, descrivono questa serie come la serie più amara e più adulta di Zero Calcare. E piace perché riesce a fare una cosa che non è facile: fa ridere, e due minuti dopo ci mette davanti ad una domanda esistenziale. E quindi molti si riconoscono nei suoi personaggi, perché parlano di problemi in verità normalissimi, cioè non sapere cosa fare da grandi anche a 40 anni, avere paura del futuro, vedere gli amici cambiare. Allora, immaginatevi una serie animata che non parla ai bambini ma agli adulti, che ogni tanto si sentono ancora bambini. Ecco cos'è Due Spicci di Zero Calcare: una storia fatta proprio di soldi, di nostalgia, di amicizie, soldi che non bastano mai, paure, risate. Per chi non conosce questo artista, se lo si vuole capire senza leggere tutti i fumetti, bisogna guardare prima la serie precedente, no? È breve, divertente, probabilmente la sua opera più accessibile. Se poi quella vi conquista, allora Due Spicci sicuramente l'apprezzerete di più. E in realtà l'articolo, appunto, che ha scritto il nostro collega Michele Serra è proprio una riflessione anche sul perché Zero Calcare sta diventando un fenomeno culturale così importante, no? Perché oggi Zero Calcare non è più soltanto fumettista, è diventato una figura capace proprio di raccontare i dubbi, le paure, le contraddizioni di un'intera generazione. E secondo Michele Serra il segreto di Zero Calcare è proprio questo, no? Parte da storie molto personali, ambientate nella periferia romana, naturalmente, tra i problemi economici, le ansie, le difficoltà quotidiane, ma riesce a far sì che tutti, insomma, diciamo, ci si riconoscano. E quindi Due Spicci, la nuova serie animata. C'è chi sostiene che ormai lui sia diventato una specie di Martin Scorsese della periferia romana. Lui parla sempre delle stesse cose, dell'ansia, della difficoltà di diventare adulti, eppure ogni volta riesce a trovare un modo diverso per raccontarle. Ed è forse questa la vera forza dei grandi narratori, no? Cioè, non quella di raccontarci qualcosa di straordinario, però di prendere proprio le piccole, come possiamo chiamarle, fatiche quotidiane che conosciamo tutti, e trasformarle in una storia che però vale la pena ascoltare, perché alla fine io credo ci possiamo scoprire un po' tutti Zero Calcare, pieni di dubbi, pieni di sogni, con la sensazione che alla fine, insomma, sappiamo tutti che un po' di lui ce l'abbiamo, no? Siamo pieni di dubbi, abbiamo la sensazione che crescere sia molto più complicato di quanto ci avevano promesso da bambini.

0: Allora, abbiamo parlato di questa nuova serie, due spicci di Zero Calcare. È arrivato un messaggio: Zero Calcare, un grande artista con una sensibilità fuori dal comune. Le sue serie TV sono dei piccoli capolavori. In molti però, peccato che si fermino alle sue convinzioni politiche a prescindere, e dovrebbero approfondire l'artista. Grazie mille per il messaggio, che coglie un punto interessante, no? Al di là del fatto che poi si condividano oppure no le idee di un artista, forse vale sempre la pena fermarsi a guardare il lavoro che produce. Nel caso di questo artista, quello che colpisce molti lettori e molti spettatori è la capacità proprio di raccontare, abbiamo detto, emozioni molto comuni, temi che in fondo appartengono un po' a tutti, no? Il sentirsi fuori posto, il passaggio all'età adulta, insomma, poi che Zero Calcare piaccia o non piaccia, una cosa è difficile negarla, cioè lui è riuscito a far leggere fumetti a persone che normalmente magari non avrebbero mai comprato un fumetto, a far guardare serie animate a chi pensava che i cartoni fossero soltanto per bambini. È già questo, diciamo, nel panorama culturale di oggi è un risultato, direi, non da poco. Intanto c'è Manu Chao con Carol Gay, Vagando por el Mundo. Vagando por el Mundo.
1: Con destino alla
0: sì, bene.

brivido felino che ci fanno venire Mine e Adriano Celentano. Sentire questo pezzo ti viene la pelle d'oca. Due voci veramente belle, meravigliose, sulle quali io vi saluto perché devo andare, lo sapete, fra poco è puntualissimo, alle 16:30 arriva lui, Axel Belloni, con le notizie, rigorosamente però in tempo reale. Noi ci risentiamo domani in Passaggi. Vi auguro un bel pomeriggio, una bella serata. A domani, vi lascio con Pacifico, Solo un sogno.

Pacifico è il nome dell'artista, Solo un sogno è il nome della canzone, questo invece è Tempo Reale. 5, 4, 3, 2, 1. Come sindaco sei costretto a prendere molte decisioni difficili, ma non è questo il caso. Le parole sono proprio di un sindaco, il sindaco di New York, Zoran Mamdani, e la decisione è quella di abolire l'ora del riposino per i bimbi degli asili di New York per tutta la durata dei playoff. E questo per permettere anche ai giovani tifosi di tifare appunto la loro squadra di basket, ovviamente i New York Knicks. L'ora della nanna non deve impedire ai più piccoli di tifare i Knicks. Scritto nero su bianco su un ordine esecutivo, finto ma che sembra vero, che è stato firmato da Mamdani con diversi bambini seduti al tavolo. Il momento è storico, almeno per i New York Knicks, che non giocano una finale di NBA dal 1999 e non vincono un titolo da 53 anni. Un'eternità, considerando che New York è una città che vive di basket. Abolire il pisolino però non è l'unica decisione presa dal sindaco di New York. Mamdani infatti ha fatto allestire diverse fan zone con maxi schermi dove poter guardare la partita, e questo perché un biglietto per una partita al Madison Square Garden di New York è per molti inavvicinabili. Oltre $4,500 per un solo biglietto. Le finali cominciano oggi, cominciano nella nostra notte, New York Knicks contro San Antonio Spurs, e New York comincia in trasferta. Ma tutta la città è pronta a tifare, perché in queste settimane New York è ancora di più la città che non dorme mai, ma mai, ma nemmeno per nessuno, proprio per nessuno. Neanche per i bambini dell'asilo, che potranno rinunciare al pisolino. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, questa è Rete 1, sono le 16:32. Allora, siamo in un mercoledì 3 di giugno che precede un giovedì di festa, magari che si traduce anche in un venerdì di ponte per chi se lo può prendere, e questo significa che sulle strade la situazione è già parecchio complicata. In Ticino infatti la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud. Sul ponte diga di Melide inoltre un incidente crea altri rallentamenti, e su questo tratto la corsia di sinistra

anche sul traffico, vi aggiorniamo anche su quello che è successo nella giornata di oggi, partendo dal mondo e da una notizia che ha a che vedere con gli Stati Uniti e la Svizzera. Nuovi dazi dagli Stati Uniti. Parmelin incontra il rappresentante al commercio americano. Gli Stati Uniti accusano la Svizzera e altri 59 paesi di non fare abbastanza per combattere il commercio di prodotti realizzati con il lavoro forzato. E per questo motivo gli Stati Uniti vogliono imporre nuovi dazi dal 10 al 12,5%. Secondo il rappresentante al commercio americano, Jamison Greer, questa situazione, ovvero il fatto che non si faccia abbastanza per contrastare il lavoro forzato, penalizzerebbe le imprese e i lavoratori americani costretti a competere con prodotti realizzati a costi inferiori. La proposta di dazi arriva in un momento delicato per la Svizzera, che sta negoziando con gli Stati Uniti una soluzione alla disputa dei precedenti dazi. La segreteria di Stato dell'economia svizzera in ogni caso ha ribadito che il lavoro forzato è vietato dalla Costituzione svizzera e dalla sua legislazione e ha respinto in maniera decisa le accuse. Intanto il presidente della Confederazione Guy Parmelin, come dicevamo, ha incontrato a Parigi proprio oggi il rappresentante commerciale statunitense Greer. E ricordiamo che la Svizzera rischia appunto nuovi dazi del 12,5%, mentre quelli per l'Unione Europea sarebbero solo, tra virgolette, del 10%. In ogni caso i dazi non sono ancora definitivi ed è stato aperto un periodo di consultazione pubblica. Veniamo in Svizzera. La tassa sulla salute italiana viola gli accordi fiscali tra Svizzera e Italia. A sostenerlo è il Consiglio di Stato ticinese alla luce di una perizia specialistica esterna. La tassa sulla salute, ricordiamo, è una norma nazionale italiana decisa dal Parlamento italiano che prevede un contributo da parte dei vecchi frontalieri che le regioni d'Italia dovranno riscuotere. Per il Ticino si tratta di un'imposta a tutti gli effetti che quindi verrebbe prelevata dall'Italia e, di conseguenza, questo viola l'accordo Svizzera-Italia in vigore dal 2024, un accordo secondo cui i vecchi frontalieri sono tassabili soltanto dalla Svizzera, quindi dal paese nel quale lavorano. In risposta, il governo ticinese ha ipotizzato di bloccare o anche parzialmente bloccare i ristorni dei frontalieri, ovvero le compensazioni fiscali proprio per i lavoratori frontalieri che la Svizzera versa all'Italia. In ogni caso, prima di pronunciarsi sulla questione ristorni, il Consiglio di Stato ticinese intende discutere la questione con le autorità federali. E chiudiamo venendo nella Svizzera italiana, dove riapre la funivia del Tremorgio in Leventina. Questo sabato la funivia del Tremorgio riaprirà al pubblico alle 7:30 del mattino, dopo che sono stati ultimati i lavori di rinnovo. La funivia porta da Rodi Fiesso alla Capanna Tremorgio, copre 900 metri di dislivello in 5 o 6 minuti. Capanna del Tremorgio, che pure riprenderà l'attività con una gestione rinnovata e una stagione estiva prolungata fino a metà ottobre. La riapertura permetterà anche agli appassionati di pesca di sfruttare l'impianto a partire da domenica, con la riapertura della pesca nei laghi alpini. Secondo l'azienda elettrica ticinese, che è proprietaria dell'impianto della teleferica del Tremorgio, nei prossimi mesi saranno introdotte diverse novità per potenziare l'offerta turistica, tra cui anche il trasporto di biciclette sulla nuova funivia. Ricordiamo che la teleferica è stata costruita nel 1966 ed è stata rinnovata una prima volta nel 99. Questo secondo rinnovamento è stato finanziato dalla ET, proprietaria dell'impianto, ed è costato 4,5 milioni di franchi. Era il nostro sommario di oggi. Lui invece è Alo Black, con questa canzone che si intitola Wake Me Up.

0: Allo Black, le 16:40 su Rete 1. Allora, noi siamo svegli da un pezzo, ma a casa svizzera ogni mattina si sveglia in un posto diverso della Svizzera. A maggior ragione questa settimana si sta svegliando con Alice Pedrazzini in un luogo diverso ogni mattina, perché prosegue il Tour de Suisse di casa svizzera e noi come sempre proviamo a chiamare.
1: Casa Svizzera.
0: Pronto, casa svizzera?
2: Allo,
0: ecco,
2: allo,
0: da dove?
2: Allo.
0: Qualcuno risponde dall'altra parte. Buongiorno.
2: Certo, buongiorno Axel, buongiorno a voi. Noi vi diciamo che sì, non solo ci svegliamo la mattina con casa svizzera, ma facciamo sempre una tappa lungo il percorso per raccontarvi un altro angolo di Svizzera. E in questo caso ci siamo fermati in un posto in cui diciamo che ci sono carote un po' ovunque, in teoria.
0: Okay.
2: Stanno crescendo. È uno di quei posti dove non solo le trovi nelle pasticcerie, non solo vedi che stanno crescendo piano piano nei campi, ma è diciamo nell'identità del cantone la carota. Si chiama Rüebliland, ci siete magari già arrivati, siamo nel cantone Argovia, ecco, eccoci qua a Rainach.
0: Precisamente a Rainach, nella patria delle carote, come un po' tutto il cantone Argovia. So che non sei da sola.
2: Non sono da sola, infatti siamo arrivati qua al sud del cantone Argovia e siamo con una nostra antenna che abbiamo sentito più volte. Da qua aveva visto anche l'aurora boreale e quindi le avevamo anche promesso, detto no, ma noi torniamo da te. La nostra antenna si chiama Silvia. Ciao Silvia.
3: Ciao a tutti.
2: Come stai?
3: Benissimo, grazie.
2: Allora, Silvia è nata e cresciuta nel Canton Ticino e poi si è trasferita qui nella terra dei suoi genitori e qui mi sembra di poter dire che è il posto, la tua casa adesso, cioè tu sei innamorata di questo posto.
3: Sì, mi piace molto stare qua, veramente.
2: Allora, abbiamo detto carote.
0: Sì.
2: Carote è uno di quei posti per cui dico, ma sei venuta qua per quello? È davvero un posto, ci si gioca tanto sulle carote o è davvero uno di quegli elementi? Cioè, quanto è marketing o quanto è davvero Rüebliland il luogo delle carote?
3: E direi che è parecchio marketing, anche magari una cosa che si sono un po' che hanno tirato fuori per distinguersi un po' dagli altri. Adesso nella mia vita personale le carote non hanno un grande ruolo, sinceramente, però questa zona è molto bella per come è messa, per i laghi, per le foreste, eccetera, che oggi abbiamo potuto anche ammirare assieme.
2: Esatto, Axel ci ha portate a spasso qua per capire un po' questo luogo e c'è una torre che si chiama, se qualcuno vuole andarci,
3: Holmbergturm, sta a circa 800 metri.
2: Ecco, a 800 metri abbiamo visto il lago
3: di Hallwyl.
2: Hallwyl, che mi diceva vengono tutte le persone dalla zona per questo lago, anche chi ne ha di belli, ma questo è particolarmente bello. Per quel che riguarda invece le altre attrazioni, cosa c'è qua in giro?
3: Per esempio ci sono parecchi castelli, abbiamo il castello di Hallwyl che dà il nome anche al lago, che viene è del XIII secolo, molto ben tenuto, anche patrimonio UNESCO, e vicino a questo castello ci sono delle case del Paleolitico che sono state ricostruite.
2: Con i tetti in paglia!
3: Esatto, c'è una casa col tetto in paglia del XVIII secolo che è molto ben tenuta, ogni tot anni cambiano il tetto ed è veramente un'attrazione.
2: Allora Axel, tutto bello, ma per viverci ci vuole una spinta in più. Perché si vive nel cantone Argovia? Un po' questa ci viene un po' come domanda. E subito Silvia mi fa il segno, voi non la vedete, ma con le dita fa il segno dei soldi. Perché dici così?
3: Perché l'Argovia è molto ottimale per le tasse, direi, e poi è molto vicina al canton Zurigo, dove si può guadagnare bene e poi ritirarsi nel canton Argovia per respirare e pagare meno tasse.
2: E qui arriviamo alle notizie in tempo reale, Axel. Siamo anche qui perché tra l'Argovia e Zurigo, e parlo di cantoni, c'è un po' quello che succede tra, possiamo pensare a Basilea e la Francia, oppure l'Italia e il Ticino. Insomma, quelle realtà sui confini di solito dove le persone lavorano in un posto e vivono in un altro. Qui c'è una curiosità che riguarda proprio questi due cantoni, che di fatto è come un po' una valvola di sfogo per Zurigo, il cantone Argovia. Sempre più persone scelgono di trasferirsi qui perché gli affitti e i prezzi sono anche più bassi. Di quanto anche, se parliamo di stipendi, abbiamo una maggioranza, si guadagna di più a Zurigo?
3: Direi in media a Zurigo si guadagna circa il 10% in più del resto della Svizzera, e quindi diciamo, e qua in Argovia si paga un po' di meno tasse, naturalmente non come a Zugo, però diciamo che sicuramente una persona che può ha un buon lavoro a Zurigo e vive qui proprio diciamo in questa zona di Rainach, che è anche è economica, può risparmiare il 15% circa.
0: Io ho una domanda.
2: È così che Axel... Sì, scusa, giusto una cosa. Qua attorno io vedo diversi complessi residenziali che vengono costruiti al posto di coltivazioni magari anche di carote. E quindi sì, sta succedendo questo anche più a sud, dove siamo noi, che siamo vicini a Lucerna. Dimmi, Axel.
0: Sì, si parlava di tasse. Poi chiaramente immagino che anche il costo della vita sia un po' inferiore. La domanda che volevo fare a Silvia, è vero che non riassume tutto il costo della vita, il costo del caffè, ma rispetto a un caffè in Bahnhofstrasse, a Rainach, quanto costa il caffè, giusto per capire quanto meno costa la vita rispetto a Zurigo?
3: Direi 4,50 così circa.
2: Un espresso?
3: Un espresso?
0: Beh, non 3, te lo regalano 4, neanche 4, a Rainach,
2: Non regalano niente. E infatti una delle ultime novità proprio in questo senso del rapporto con questo cantone accanto a Zurigo, qui nel cantone Argovia c'è una curiosità che racconta un po' come stia cambiando anche questa tendenza, capendo che le persone vivono in un posto e vanno nell'altro. Il Rüeblinan, che è un po' la terra delle carote, l'abbiamo detto, dall'anno prossimo entrerà in un'area, la chiamano Greater Zurich Area, ovvero è un'organizzazione che semplicemente promuove nel mondo la regione di Zurigo economica e vuole attirare un po' di investimenti. E quindi loro cosa faranno? Adesso sono pronti a investire proprio il cantone Argovia, 1,5 milioni più o meno di milioni all'anno per entrare un po' in quest'area di Zurigo. Ed è un po' un segnale, io lo leggo un po', dimmi Silvia come leggerlo, a me sembra un po' un segnale di come l'Argovia non vuole più essere vista soltanto come il vicino agricolo, il Rüebliland, dove ci sono le carote. Tu come lo leggi?
3: Ma credo di sì, sicuramente vogliono trarre profitto anche da questa vicinanza con Zurigo e poi magari migliorare un po' la reputazione che hanno, perché appunto gli argoviesi non sono proprio ben visti dai zurighesi tante volte, perché ci vedono proprio in quella luce: venite qua, guadagnate e poi ve la svignate, ecco.
2: Abbiamo capito, Axel, qua succedono cose e si cerca di correre un po' ai ripari. Magari il cantone Argovia sarà anche una capitale economica in futuro. Per ora, forse per chiudere, abbiamo smontato all'inizio un po' il cliché del Rüebliland, però diciamo, ne smontiamo un altro, delle carote arancioni. Allora, non sono sempre state arancioni, sono gli olandesi che le hanno generate arancioni per fare, diciamo, anche sono i loro colori. Ecco, raccontiamo questa cosa.
3: Originariamente erano praticamente delle barbabietole bianche, che sono anche nella famiglia delle carote, e si coltivano veramente ancora spesso qua per dare come mangime alle mucche d'inverno. Però le carote arancioni, diciamo, sono rimaste più che altro perché in novembre si fa un mercatino ad Arau che ha come tema proprio queste carote arancioni. Però direi che è tutto.
2: Quindi se pensiamo alle carote e al Rüebliland, immaginiamocele più viola o bianche e arancioni. Effettivamente, Axel, questo è quello che si legge anche qua in diverse brochure che circolano, era secondo la tradizione popolare proprio una cosa legata più ai Paesi Bassi, per rendere omaggio alla dinastia regnante olandese, la casa d'Orange, quindi
0: di
2: questo
0: Orange,
2: colore
0: sì.
2: Simbolo di Orange, sì, quindi gli storici lo dicono, non per forza è un obiettivo politico, però è quello, ecco.
0: Allora, ieri ti abbiamo chiesto di portare la camicia con gli Edelweiss qui in redazione, oggi vi chiederei di portare una bella torta di carote qui in redazione quando rientrerai, e sui saluti, come cerco di fare ogni giorno, è cercare di scoprire dove sarai domani mattina. Ieri ti sei sbottonata, oggi non lo so cosa mi dirai.
2: Allora, noi saremo, non so se voi avete in mente uno dei posti in cui si vota con la mano alzata,
0: sì,
2: ogni tanto succede questa
0: sì.
2: cosa, cioè, non diciamo tutto, però saremo lì perché domani è un giorno più importante di Natale lì. Succedono delle cose, per le persone Pasqua e Natale sono importanti, ma domani lo è ancora di più, e quindi noi vogliamo esserci. Se è Natale da qualche parte, corriamo là.
0: Assolutamente sì, hai ridotto parecchio il campo parlando di voto per alzata di mano, però lasciamo
2: non
0: aperto.
2: Solo in un posto,
0: certo,
2: però,
0: appunto, almeno due ce ne sono, quindi lasciamo aperte le ipotesi. Domani mattina alle 9 saprete dove sarà arrivata Alice Pedrazzini con il tour di Casa Svizzera, e noi come sempre ci sentiamo domani alle 16:40. Fatta?
2: Sì, fatta. Sei proprio un goloso, sapevo che avresti chiesto la torta, lo sapevo.
0: Ciao, ciao Ali, ciao.
2: Dai,
0: Silvia.
2: Buon temporale,
0: grazie.
2: Vi seguiamo anche da qua. Ciao Silvia.
0: Ciao.

0: Stessa direzione che è il titolo di questa canzone di Paola Jezzi, che ci porta all'appuntamento con la meteo. Andiamo a Locarno Monti, c'è Guido Della Bruna. Buonasera Guido, ben arrivato.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, bella giornata di sole oggi, almeno qui da noi a sud delle Alpi. Domani cambia, da quando?
1: Sì, possiamo dire che nei prossimi giorni cambierà un po' tutti i giorni. Okay. Magari diamo un'occhiata anche, visto che c'è un weekend lungo in vista, diamo un'occhiata anche ai giorni successivi. Cominciamo con il primo fronte in transito, che è atteso per domani pomeriggio, sera e soprattutto nella notte. Per quanto riguarda il sud delle Alpi, probabilmente avremo già un aumento della nuvolosità questa notte. Domani mattina ci sarà ancora qualche ultima schiarita, in particolare sulle regioni del Ticino centrale, meridionale e in Engadina, mentre la nuvolosità sarà già estesa sull'Alto Ticino. Le precipitazioni poi dovrebbero cominciare verso metà pomeriggio sul Ticino nord-occidentale e poi si estenderanno poco a poco anche alle altre regioni, per raggiungere anche il Ticino centro-meridionale verso sera. E poi, come detto, è soprattutto nella notte fra giovedì e venerdì che ci aspettiamo il transito di una perturbazione che porterà delle precipitazioni non durevoli, però a momenti potranno essere anche piuttosto intense. Ci aspettiamo circa una cinquantina di millimetri di precipitazioni durante la notte. La buona notizia è che poi il venerdì dovremo avere un miglioramento abbastanza rapido, si passerà a tempo di nuovo più soleggiato. Per il nord delle Alpi l'evoluzione è abbastanza simile, avremo una giornata di domani che vedrà un aumento progressivo della nuvolosità a partire dal Giura, quindi da ovest verso est, e le prime precipitazioni toccheranno il Giura già in mattinata e poi a poco anche il resto della Svizzera nordalpina. E anche al nord ci sarà un miglioramento per la giornata di venerdì, sarà però un po' più ritardato rispetto al sud, probabilmente ci saranno ancora alcuni rovesci la mattina, poi si passerà tempo almeno in parte soleggiato il pomeriggio. Come temperature, ci sarà un calo naturalmente, mancando il soleggiamento che abbiamo avuto oggi e anche la tendenza favonica di oggi. Domani al sud avremo delle massime attorno ai 21 gradi e anche al nord saremo sui 20 gradi circa, con punte fin verso i 23 sulle regioni orientali grazie a una tendenza favonica. Poi ecco, per dare una veloce occhiata anche al seguito, possiamo dire che il sabato vedrà una giornata con nuvolosità variabile, probabilmente più estesa al mattino con qualche precipitazione sparsa, e poi nel pomeriggio dovremo passare a un miglioramento, e la domenica al momento sembrerebbe più tranquilla con tempo abbastanza soleggiato e solo una debole tendenza a un rovescio isolato serale, legato però soprattutto alla regione alpina. Temperature ecco, tornano a essere estive, appena torna il sole dovremo tornare attorno ai 25-26 gradi.
0: Un po' un vai e vieni di pioggia e sole nei prossimi giorni, una mete un po' altalenante. Grazie, sì, Guido, esatto, per averci fatto guardare anche un po' più in là fino al lungo fine settimana. Buon lavoro e buona serata a te.
1: Grazie mille, buona serata a tutti, buon weekend lungo.

0: sono i Simply Red con Sunrise, ci hanno portato alle 17 e quindi spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. La tassa sulla salute violerebbe l'accordo sui frontalieri. È la conclusione di una perizia giuridica commissionata dal Canton Ticino sul contributo che l'Italia vorrebbe far pagare ai vecchi frontalieri. Sentiamo le spiegazioni del consigliere di Stato Christian Vitta sulle conclusioni della perizia giuridica.
3: Innanzitutto giunge alla conclusione che quanto è previsto a livello italiano rappresenta un'imposta e non una tassa. Quindi questo porta alla seconda conseguenza logica, che vi è violazione dell'accordo. In fondo la tesi che è da mesi che il Canton Ticino sostiene, dalla parte della Confederazione non abbiamo ricevuto a oggi una loro valutazione scritta, e quindi il Canton Ticino, proprio perché solo sulle parole non si può costruire una tesi, ha dato questo mandato e oggi dispone di una perizia che conclude in maniera chiara che vi è violazione dell'accordo, e quindi la logica conseguenza poi la discussione attorno al montante dei ristorni che viene annualmente riconosciuto.
2: Sulla base di questa perizia giuridica, il governo ticinese ha annunciato che intende rivolgersi alla Confederazione per chiedere di sostenere le ragioni del cantone. Ulteriori dettagli nell'edizione di 6 di sera, in onda tra poco meno di un'ora. La Svizzera respinge le accuse degli Stati Uniti sul lavoro forzato. A Parigi il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica dopo che Washington ha minacciato nuovi dazi del 12,5% su alcuni prodotti svizzeri. Secondo gli Stati Uniti, la Confederazione non farebbe abbastanza per impedire l'importazione di beni prodotti con lavoro forzato. Accusa che Berna giudica infondate. Guy Parmelin ha comunque assicurato che il dialogo con gli Stati Uniti proseguirà. Si complica il passaggio della CI Bellinzona a una cordata di imprenditori ticinesi. Al centro della disputa ci sono circa 800.000 franchi che l'attuale patron Juan Carlos Trujillo dovrebbe ancora all'ex proprietario Pablo Betancourt. Quest'ultimo sostiene di essere quindi ancora il legittimo detentore delle azioni del club. Senza un accordo la cessione rischia di saltare e la situazione resta delicata. Lunedì il Bellinzona dovrà affrontare in pretura una prima procedura di fallimento legata a una multa non pagata di circa 31.000 franchi. Mare e sole restano le vacanze preferite dagli svizzeri, ma cresce l'interesse per destinazioni più fresche. Secondo un'analisi, Spagna e Grecia sì, confermano le mete estive più richieste, mentre aumentano le prenotazioni per paesi come Norvegia, Islanda, Svezia e Canada. Una tendenza legata anche alle temperature sempre più elevate nel sud dell'Europa. Sul fronte dei viaggi a lungo raggio, la guerra in Iran spinge invece parte dei turisti a orientarsi verso altre destinazioni, come i Caraibi o il Nord America.
4: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
2: Previsioni per domani, giovedì 4 giugno. In tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali. Temperatura compresa fra 12 e 21 gradi.
0: Minuti, tempo reale, Rete 1, di nuovo buon pomeriggio, ben arrivati da Axel Belloni. Allora, dopo le notizie, dopo la meteo, vi diamo anche il bollettino completo che riguarda la viabilità. In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud, ci sono tra Vassen e Göschenen 3 km di coda con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. E ringrazio un ascoltatore che ci ha scritto allo 076 321 1113. Insomma, i disagi erano erano in direzione sud, quindi si aggiungeva un incidente avvenuto sul ponte diga che nel frattempo è stato risolto e che provocava rallentamenti ulteriori in direzione sud. In ogni caso i rallentamenti soliti, diciamo, da questo orario si aggiungono i rallentamenti dovuti al fatto che è una giornata prima di un potenziale ponte e anche al fatto che, lo ripeto, c'è stato questo incidente all'altezza del ponte diga di Melide in direzione sud, ma nel frattempo si è risolto. La seconda parte di Tempo Reale comincia così con gli ILO Electric Light Orchestra, Shine a Little Love.

0: Diamo uno sguardo in avanti a domani mattina alle 8:30, appuntamento con Modem. Le Camere federali sono al lavoro e noi raggiungiamo a Berna Luca Fasani. Ben arrivato Luca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, sì, prima settimana della sessione estiva delle Camere.
0: Camere federali che sono tornate su un tema che è molto internazionale. A inizio settimana, proprio qui a Tempo Reale, davamo la notizia che dal 1 giugno, quindi da lunedì, la Malesia si aggiunge alla lista dei paesi che vietano in quel caso i social ai minori di 16 anni. Si è parlato di questo ampio tema molto discusso anche alle Camere.
1: Sì, allora al Consiglio degli Stati stamattina se ne è parlato ed è stata approvata una mozione in questo senso, per almeno togliere questi trucchetti, questi elementi che ti incollano allo schermo, che non ti mollano, che ti fanno magari anche spendere, soprattutto a protezione dei minori. Ma poi anche il Consiglio federale sta lavorando su un rapporto chiesto da un altro postulato sulla questione dei social per i minori di 16 anni. Ecco, un rapporto che, ve lo dico subito, è atteso per il secondo o terzo trimestre del 2027. Però intanto il tema c'è anche qui a Berna, anche in Svizzera.
0: Ho citato il caso della Malesia, ormai è super famoso il caso dell'Australia rispetto ad altri paesi. Immagino che sia interessante anche rapportare quello che succede in Svizzera, o perlomeno quello che si è discusso alle Camere, con i paesi vicini, un po' più vicini a noi.
1: È così, perché in Germania e Austria si sta parlando di mettere un limite simile, ma per chi ha meno di 14 anni, mentre per l'Australia, che ha messo questo limite ai 16 anni, ecco, lì cominciano ad arrivare dei primi dati e noi ne parleremo. Avremo in studio Lorenzo Quadri, consigliere nazionale ticinese della Lega, e sempre con un altro consigliere nazionale ticinese, che sarà Giorgio Fogna del Centro.
0: Appuntamento quindi domani mattina con Modem e con questo tema che ovviamente interessa tantissimo trasversalmente la società, i genitori, ma non solo, perché è un tema che evidentemente ci tocca, perché tocca il nostro futuro. Grazie Luca Fasani, buon lavoro e buona serata.

0: È Perdono in versione rinnovata, in versione rifatta per i 25 anni di carriera di Tiziano Ferro e di questa canzone, ed è stata rifatta con Lazza, che ha dato questo tocco un po' più rap, un po' più anche moderno, diciamolo, questa canzone che li porta bene i suoi anni, ma si sente comunque che ne sono passati 25 da quando è uscito Perdono. C'è una notizia che riguarda il mondo del cinema, prima di tornare indietro a questa mattina e farvi riascoltare qualcosa di quanto è andato in onda su Rete 1. C'è una notizia che riguarda Wim Wenders, il regista tedesco, e uno dei suoi film, in particolare la polemica che riguarda un film del 1975, il film in questione è Falso Movimento, proprio di Wim Wenders, un film nel quale compare una scena di nudo con l'attrice Nastassja Kinski, che all'epoca aveva soltanto 13 anni. È una polemica che nasce dal fatto e anche dalla richiesta dell'attrice stessa di rimuovere quella scena, e ora la decisione è questa: a seguito di questa polemica il film Falso Movimento non verrà più proiettato in toto in nessuna sala. Per il momento sarà ritirato da tutte le distribuzioni, e quanto ha deciso la fondazione Wim Wenders in collaborazione anche con partner streaming, televisioni e coloro che insomma ripropongono questo film, che lo ricordo è Falso Movimento. Wim Wenders ha chiesto scusa ha detto: essendo l'unico dei responsabili di questo film ancora in vita, mi rendo conto che all'epoca l'attrice avrebbe dovuto essere protetta meglio. Lo ricordiamo, lei apparve a seno nudo a soli 13 anni, e per questo chiedo scusa senza se e senza ma. È una disputa che va avanti da tempo, riguarda appunto una scena di un film del 1975 quando Nastassja Kinski apparve a seno nudo, appunto all'epoca era ampiamente minorenne. È una scena che dura circa 2 minuti ed è una scena che da tempo la stessa attrice ha chiesto a Wenders che venisse rimossa, e mi viene da dire finalmente è stata rimossa, o meglio non è stata rimossa la scena, ma questo film non verrà per il momento più mostrato. Lei stessa che aveva detto: avevo solo 13 anni, sebbene non sapessi ancora molto mi ero già resa conto che qualcosa non andava in quella scena. Era una notizia in tempo reale che riguarda il mondo del cinema. Tempo reale per raccontarvi quello che succede in tempo reale, ma tempo reale anche per riproporvi qualcosa di quanto è andato in onda su Rete 1 oggi.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Questo è Mille Voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di Mille Storie.
1: 7:20, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi a della verità.
0: Partiamo da una delle recenti novità, che è pleonastico, una delle cose recenti che c'è su Rete 1, si chiama Lingua Nostra. Ogni giorno riflette sugli aspetti della nostra lingua italiana, dalle 11 alle 11 e mezza, Sergio Savoia, Danny Rauseo, Valentina Gheri, che oggi si sono soffermati su una parola molto del linguaggio giovanile, molto gergale.
1: Cominciamo con la parola nel mirino.
5: Sì. Parola piccola, secca, molto parlata, molto di registro parlato.
1: Sì.
5: Sbatti. Viene da sbattimento, okay, che è già gergale di suo. Sbattersi gergalmente vuol dire darsi da fare, affannarsi, faticare.
1: Sì.
5: La Crusca lo registra tra le parole nuove e lo definisce come il darsi da fare anche in modo poco produttivo, ma anche come noia, malumore, rabbia, nervosismo, che sbatti.
1: Quindi quando dici proprio così, che sbatti, non vuol dire solo che fatica.
5: È così, è una parola molto efficiente, in due sillabe contiene stanchezza, irritazione, burocrazia, autobus perso, stampante che non funziona.
1: È svizzera, chiedo.
5: No. La Crusca segnala che sbatti e la variante sbatta con la A,
1: vero,
5: nascono nel linguaggio giovanile, in particolare nell'area milanese o lombarda, quindi poi nascono lì ma si sono espanse, hanno conquistato anche le terre subito a nord, cioè noi. Allora l'uso tipico è non avere o non averci lo sbatti,
1: quindi non c'ho lo sbatti di uscire,
5: e non c'avevo lo sbatti.
1: Esatto, non c'ho lo sbatti.
5: Essere in sbatti, uh-huh, o andare in sbatti significa essere nervosi, di malumore, agitati, messi male. La Crusca registra entrambe le costruzioni insieme alla variante sbatta, però lì devi essere giovane.
1: Sì, sì.
5: Allora è quello sbatti. Sbatti è considerato maschile, sì, perché viene da sbattimento. Ma circola anche la sbatta, probabilmente per analogia con parole femminili come noia, barba, che pizza, no? Mm-hmm. Allora, il meccanismo è semplice: si prende una parola lunga, sbattimento, sì, la si accorcia, la si rende più rapida, più apparlata e più adatta alla frase quotidiana, insomma. Però attenzione, funziona bene nel parlato informale. In un testo ufficiale, in una mail professionale, in un articolo serio, è meglio evitarla. Ma non è una parola sbagliata in sé.
2: Ma bisogna essere appunto consapevoli che si tratta di un registro basso, colloquiale, giovanile.
5: Quindi niente matita rossa.
2: No,
1: può usare. Quindi, bar in chat tra amici che sbatti. Nel verbale del consiglio di amministrazione, meglio procedura onerosa.
5: Sei un uomo giusto.
1: Sì, va bene.
0: Direi che le parole e i registri vanno modulati a seconda del contesto, evidentemente. Lasciamo lingua nostra, lasciamo la lingua italiana, passiamo a Mille Voci, che si occupa di scienze e di ricerca ogni mercoledì con Maria Pia Belloni e Claudia De Mircan. Oggi si è parlato di riportare, di riabilitare, ovvero riportare alla loro vita sociale, lavorativa, affettiva, alla vita, appunto, persone che hanno avuto pesanti traumi in particolare al sistema neurovegetativo, al sistema scheletrico e al sistema cardiocircolatorio. E ne hanno parlato con il direttore medico di una delle eccellenze in ambito riabilitativo, non è l'unico, ma è una delle eccellenze qui nella Svizzera italiana. Parliamo dell'Hildebrand di Brissago. Il direttore medico è il dottor Paolo Rossi, che era appunto ospite di Mille Voci questa mattina.
6: E il nostro DNA è proprio quello della neuroriabilitazione, anche se ci occupiamo di pazienti con problematiche differenti, con problematiche ortopediche, riabilitazione dopo l'intervento di cardiochirurgia o una malattia cardiologica. Dunque, sulla neuroriabilitazione, la neuroriabilitazione in sé ha una definizione che è dell'OMS, quindi non è mia, è un processo attraverso il quale la persona viene riportata alla condizione precedente, o se questo non è possibile viene fatto un progetto riabilitativo che porti la persona quanto più vicino possibile al pregresso di malattia. E questo è il concetto che noi abbiamo come linea guida principale fin dall'inizio. Il paziente entra in clinica, fa la visita medica, subito dopo la visita medica, quindi il giorno stesso dell'ingresso, facciamo una valutazione già interdisciplinare con a fianco il terapista di coordinamento, con il quale si cerca fin da subito di identificare quelli che sono gli obiettivi principali di quello che sarà il percorso riabilitativo. È chiaro che poi durante il percorso questo viene modificato in funzione dell'evoluzione clinica e funzionale. Funzionale significa come il paziente sta reintegrando quelle che sono le sue capacità.
0: E finiamo il giro delle trasmissioni andando a 7:20. Parliamo un po' di vacanze, dai, anche perché siamo alle porte di un weekend lungo per alcuni, magari di una mini vacanza per alcuni.
1: Parliamo di vacanze. Qualche giorno fa, non ve l'avevamo raccontata, ma è apparsa un po' su tutti i portali, le mete preferite per quest'anno, 2026, per gli svizzeri.
4: Vista la situazione geopolitica attuale, la preferenza degli svizzeri è su vacanze un po' più vicine.
1: Allora c'è l'Italia, primo posto, poi c'è Spagna, Grecia, Turchia, Egitto. Tra quelle invece cittadine, Londra, Parigi, Berlino o Milano addirittura. Quelle a lungo raggio sono in fondo alla classifica, come dicevi.
4: Tra l'altro molti auspicano anche un boom delle vacanze proprio domestiche, cioè in Svizzera.
1: Nuovo trend del turismo, è un trend di lusso, li chiamano viaggi longevity.
4: I viaggi longevity sono fatti per migliorare la salute.
1: Offrono pacchetti con analisi del sangue.
4: Porca miseria!
1: Ma io vado in vacanza per non pensare a niente.
4: Vai in vacanza e la prima roba ti tiri sulla manica.
1: Sì,
4: bella analisi del sangue, dopodiché ti convocano prima di cena per darti i risultati,
1: sì,
4: e sai che mangerai sedano e acqua naturale.
1: Dopo ti fanno test metabolici, misurazioni del sonno. Pensa se tu vai a dormire, c'hai tutti i sensori attaccati lì.
4: Questo giro qua vale oggi 18 miliardi di dollari, ma si dice che entro il 2033 potrebbe valerne 50 di miliardi di dollari.
1: Sì,
4: dunque
1: sì,
4: c'è
1: sì,
4: un boom, è un ricovero praticamente.
1: Sonno, rigenerazione, sì, sì, alimentazione, salute del cuore, gestione dello stress e prevenzione. È già uno stress pensare di andare in una vacanza così.
4: Cioè, questi tornano indietro,
1: sì, loro dicono,
4: e sono come dei fiori.
1: Perché lo scopo è riportare corpo e mente in equilibrio. Un elemento interessante è la riscoperta della gioia, dice questo articolo. Alcuni esperti sostengono che una vita più felice e positiva possa aiutare anche a invecchiare meglio. E grazie, c'era bisogno di un pacchetto vacanze che magari costa anche parecchio.
4: Costano un sacco di soldi.
1: Esatto,
4: sfondi,
1: per certo, fare tutte queste analisi. Ma queste vacanze longevity sarà un nuovo trend.
4: È il nuovo trend. E
1: i rari non sono d'accordo.

Shake It Off, una invenzione che dovrebbe scuotere il mondo della mobilità, non soltanto della mobilità elettrica, viene dalla Cina, dove la BYD, che è un colosso che è partito dalla produzione di batterie, adesso è uno dei colossi della produzione, almeno in Cina, di auto elettriche, ha presentato in Cina il nuovo sistema di ricarica ultrarapida che si chiama Flash Charging, quindi una ricarica flash, veloce come un fulmine, ed è una tecnologia che vuole abbattere i tempi di ricarica delle auto elettriche. La sfida, secondo l'amministratore delegato della BYD, è quella di rendere la ricarica veloce quanto un pieno di carburante, cioè il tempo che ci metti più o meno a fare la ricarica di diesel, benzina, eccetera, sarà il tempo che ci metterai più o meno a ricaricare la macchina elettrica tramite questa tecnologia, che è una piattaforma che è stata sviluppata proprio dalla BYD e permette di portare la batteria dal 10 al 70% in 5 minuti, quindi ricarica molto rapida. Una ricarica completa potrebbe richiedere 9 minuti in condizioni normali, 12 in condizioni per esempio di freddo estremo, però siamo attorno ai 10 minuti per una ricarica completa della batteria dell'automobile. Evidentemente sono tempi molto molto più brevi, non sono i tempi dei 2-3 minuti per fare il pieno di carburante, però ci stiamo pian pianino avvicinando. Il fatto che questa nuova tecnologia risponda bene agli ambienti freddi la rende molto attrattiva anche per paesi come il nostro, dove d'inverno fa freschino. La tecnologia, lo dicevamo, si chiama Flash Charging ed è già realtà in Cina, dove l'azienda BYD ha installato più di 6.000 stazioni di ricarica, ma punta a raggiungere 20.000 stazioni di ricarica entro fine 2026. Queste nuove colonnine, di fatto ad alta potenza di ricarica, potrebbero arrivare in Europa, questo non vuol dire in Svizzera, ma in Europa potrebbero arrivare già all'inizio del 2027. Diciamo che questa azienda BYD, che sta per Build Your Dreams, sta coronando un altro sogno, quello appunto di rendere la ricarica dell'auto elettrica quasi rapida quanto la ricarica col carburante.

0: calcio, punizione battuta da Carrasco. Primo!
1: Grande signore del tennis, a Terendom.
2: Eccoci qua, Patrick Locatelli per lo sport. Ben arrivato, Patrick.
3: Grazie, ciao.
2: Partiamo dall'ultima voce, partiamo dal tennis.
3: Parliamo del tennis, perché c'è stata un'altra esclusa illustre. Questo Roland Garros ormai l'abbiamo un po' imparato a conoscere in questi giorni, sta facendo fuori, chiaramente sportivamente parlando, tutte le teste di serie. Alla fine si giocheranno il titolo giocatrici e giocatori, perché anche nel tabellone maschile sta andando in questo modo, che sono un po' più indietro nelle classifiche WTA e ATP. Dicevamo appunto Sabalenka eliminata, dunque anche la numero uno al mondo, che non era la detentrice del titolo bensì era Coco Gauff, è stata eliminata in tre set dalla russa Schneider, ed è abbastanza clamoroso il risultato, perché Sabalenka ha vinto 6-3 il primo set, poi si è andati al tie break nel secondo con Sabalenka che era anche lì in avvantaggio, ha vinto Schneider 7-5 e poi c'è stato proprio il crollo della bielorussa, che ha perso 6-0 il terzo set, dunque è stata eliminata. Dall'altra parte c'è un'altra sorpresa, ossia la polacca Kwalinska, spero di pronunciarlo correttamente, che ha eliminato la più quotata Kalinskaya in 2-7, dunque questa sarà una semifinale. Mentre dall'altra parte la semifinale, che è già nota, è quella tra Andreeva, che tra l'altro avevamo visto sbocciare proprio qui in Ticino al torneo di Chiasso, contro Kostiuk. Questo il quadro al femminile. Stanno giocando invece in questo momento gli uomini nel tabellone maschile, la prima partita di giornata, si stanno affrontando Ogier Aliassime e Cobolli, 6-4 per il canadese nel primo set, 3-1 nel secondo, poi in serata ci sarà il derby tutto azzurro tra Berrettini e Arnaldi.
2: Senza Sinner, ma comunque l'Italia ben rappresentata, diciamo,
3: sì.
2: Almeno i quarti di finale. Ci sono un po' di amichevoli per quanto riguarda le nazionali, alcune sono al mondiale, altre non sono al mondiale, ma comunque ci sono amichevoli nel mondo del calcio.
3: Sì, esatto, ci sono un po' di partite, soprattutto dicevi per chi non partecipa, ma anche per chi partecipa adesso piano piano alla spicciolata. Tutte le nazionali stanno arrivando negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, dove giocheranno poi soprattutto la prima partita, però c'è anche chi come per esempio la Danimarca non disputa il mondiale questa sera, affronta il Congo, che invece ci sarà, sì, al mondiale. Poi c'è anche

0: la nostra nazionale, sì, invece in buona parte è arrivata in California. Sì, c'è ancora la questione
1: Bolò. Il 98% esatto, della nazionale è arrivata. Sì, c'è ancora aperta la questione Brelen Bolò, che appunto sta ancora aspettando di ricevere l'ok per partire per gli Stati Uniti. Da scriveva il Blick che teoricamente oggi pomeriggio Brelen Bolò aveva un incontro all'ambasciata statunitense di Berna per capire appunto se può ricevere l'ESTA, dunque questo sì, visto per entrare negli Stati Uniti, da capire come si svolgeranno le cose. Dovessero andare per il meglio, quindi dovesse ricevere l'ESTA in volo questo pomeriggio, domani mattina probabilmente o comunque domani in giornata prenderà il primo aereo direzione Los Angeles per poi raggiungere i compagni a San Diego. Voilà. Questa sera parla invece Gregor Kobel, tra 45 minuti più o meno, la classica conferenza stampa che verrà indetta giornalmente. Oggi c'è appunto il numero uno della nazionale, vedremo, ipotizzo qualche collega, se non i nostri Paolo Laurenti, Gianluca Pustella, Andrea Mangia, che sono già sul posto, qualcuno comunque chiederà immagino anche di Bolò.
0: Tra 10 giorni, giusto, il 3 oggi, il 13
1: esatto, il 13 contro il Qatar.
0: Ci siamo quasi per questi
1: 8 giorni all'inizio del mondiale.
0: Esattamente. Grazie Patrick, buon lavoro, buona serata a tutta la redazione sportiva. Adesso andiamo sulle strade. Andiamo a Bien e a chiedere com'è la situazione, a dirci com'è la situazione. C'è Daniele De Mattè. Buonasera Daniele.
2: Buonasera a tutti da Bien, dalla redazione di Via Suisse. Allora, pomeriggio particolarmente intenso sulle strade ticinesi. Al momento infatti segnaliamo importanti rallentamenti un po' su tutti i principali assi viari del Ticino ed in particolare sulla A2 tra la Galleria del Monte Cenere e Mendrisio su più tratti in direzione di Chiasso, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, sulla cantonale dalla Forca di San Martino a Melide, su quella da Lamone a Vezia, nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa, anche qui su più tratti in direzione dell'Italia, e anche nella direzione opposta da Agno a Manno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione del Ticino tra Vasten e Göschenen, le code sono ora di 3 km con una mezz'ora circa di ritardo. Sul resto della rete viaria nazionale invece segnaliamo importanti rallentamenti a Zurigo sul Nordring da Dietikon ad Affoltern in direzione di San Gallo, sulla 1 da Baltensville a Zurigo Est e sul Westring verso la Galleria del Gubrist, a Soletta sulla 1 tra Christetten e Unsingen in direzione di Zurigo, a Basilea sulla 2 da Pratteln a Kleinunningen in direzione della Germania e infine in Romandia sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Tony Bennett, Lady Gaga, The Ladies Tramp, ci porta alle 17:40 in tempo reale. Noi cerchiamo di tenervi aggiornati su quello che succede e lo facciamo soprattutto in questo momento, ovvero dando uno sguardo a 360 gradi alla nostra rassegna stampa, ai giornali, quali sono i temi in prima pagina. Partiamo da casa nostra e partiamo dalla regione che titola così: la maggior parte dei giovani ha già un contratto di apprendistato, aumenta la tendenza dei giovani a scegliere il liceo o una scuola specializzata dopo la scuola dell'obbligo. La maggior parte dei giovani, questa è una buona notizia in previsione dell'anno prossimo, siamo verso la fine dell'anno scolastico, la notizia è che la maggior parte dei giovani ha già deciso per un posto di apprendistato dopo la conclusione di quest'estate, al termine della scuola dell'obbligo. Allo stesso tempo si prevede, come dicevamo, un leggero aumento del passaggio al liceo o a una scuola specializzata, questo secondo i dati che arrivano dagli uffici competenti. Non ci sono ancora dati precisi aggiornati sulla formazione successiva alla fine della scuola dell'obbligo, ma sul portale per gli apprendisti, che si chiama IEUST, sono attualmente pubblicati 18.000 posti di tirocinio. Nel registro dei posti di apprendistato se ne contano poco meno di 15.000. Andiamo sul Corriere del Ticino, si torna a parlare di cherosene. Cherosene in Svizzera, ecco fino a quando bastano le scorte, è l'approvvigionamento sul tema energetico sul quale si concentra il Corriere del Ticino. L'Ufficio Federale per l'Approvvigionamento Economico conferma benzina, gasolio, olio combustibile e jet fuel garantiti fino al 30 giugno, un po' di incertezza per quanto riguarda invece il mese di luglio. La Svizzera quindi dispone di scorte sufficienti di benzina, gasolio, olio combustibile e cherosene fino al 30 giugno 2026, ovviamente, purché gli importatori ricevano le quantità previste. Per luglio resta e regna l'incertezza, perché le forniture vengono definite solo nella seconda metà di questo mese di giugno, anche se questo non implica automaticamente una penuria, semplicemente non lo sappiamo. La situazione è migliorata rispetto a un mese fa, e questo grazie alla produzione mondiale di cherosene, mentre le scorte obbligatorie svizzere rimangono solide con 6,8 miliardi di litri totali, con livelli adeguati per benzina e gasolio, ma solo 71 giorni di autonomia per il cherosene, quindi per il carburante degli aerei. Andiamo sul Ticino Online, che guarda avanti. Parlavamo poco fa di sport, parlavamo di mondiali. Il titolo è questo: notti magiche sul maxi schermo. Lugano è pronta a vivere l'emozione del mondiale con le proiezioni, così come anche le altre città della Svizzera italiana. Lugano si prepara nella fattispecie con un grande schermo in piazza Manzoni, quindi nel cuore della città, affacciato sul lago. Dall'11 giugno al 19 luglio ci sarà appunto il maxi schermo, e oltretutto ci sono però delle indicazioni specifiche, perché per via della concomitanza con altri eventi, la città di Lugano informa che le partite del 9, 10, 11, 18 luglio saranno invece al centro esposizioni, quindi al padiglione Conza. Per intenderci, le informazioni, i dettagli sono sul sito luganoeventi.ch. Andiamo oltre Gottardo per due notizie. Una che ci porta nel Canton Grigioni. Il Canton Grigioni ha deciso di puntare ad aumentare la produzione di energia rinnovabile, e questo tramite pannelli solari sulle strade. L'ufficio tecnico del Canton Grigioni ha individuato 50 muri di sostegno lungo le strade cantonali dove potranno essere installati pannelli solari per produrre energia, evidentemente, e ha aperto una procedura di candidatura per assegnare l'utilizzo a comuni, aziende elettriche e altri enti interessati. Verrà toccata anche la Svizzera italiana, quindi il Grigione italiano, la Bregaglia e il Moesano nella fattispecie. Bisogna dire che ci sono già degli impianti fotovoltaici sulle strade dal 2022, ce ne sono diversi già nel Canton Grigioni. L'obiettivo è, con questi nuovi pannelli, di produrre una quantità di energia, di elettricità all'anno sufficiente, se paragonata, per alimentare elettricamente circa 750 case. Parliamo invece di divieto di petardi in Svizzera. Si va verso un divieto dei petardi in Svizzera, è uno degli esiti delle discussioni in corso nella sessione estiva delle Camere federali. Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato un controprogetto all'iniziativa che vuole limitare l'uso dei fuochi d'artificio, un testo che prevede di regolare per legge l'uso dei fuochi d'artificio e i loro effetti nocivi, con l'obiettivo di ovviamente ridurre il rumore e le emissioni, soprattutto a tutela di persone, animali e ambienti. L'iniziativa è stata considerata troppo restrittiva
e quindi le due camere del Parlamento lavorano su una proposta più moderata, appunto un controprogetto, che prevederebbe di vietare i petardi destinati solo alla detonazione, quindi solo allo scoppio, quelli, per intenderci, non i fuochi d'artificio, che hanno anche un effetto visivo, ma non introduce autorizzazioni cantonali generalizzate per i fuochi a rischio medio o alto. Rimangono comunque possibili delle deroghe. Andiamo rapidamente sulla stampa estera, guardiamo la BBC, alla BBC che torna sull'intensificarsi degli scontri in Medio Oriente, una persona uccisa e decine di feriti in attacchi con droni iraniani sull'aeroporto del Kuwait, quanto indica la BBC, una persona è stata uccisa e più di 60 feriti negli attacchi con droni iraniani contro l'aeroporto internazionale del Kuwait, e quanto riferiscono le autorità locali. Sappiamo che hanno ripreso a intensificarsi nella giornata, insomma nella notte, gli scontri in Medio Oriente. Erano alcuni titoli questi che abbiamo scelto per voi. Tra poco parliamo di un'altra faccenda internazionale che ci porta nel Regno Unito e che ha creato parecchie proteste. Intanto però ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la nuova canzone, si intitola Sorry, scusa, lo sento.

0: Parlavamo poco fa di sport, parlavamo della questione Brelembolo che non ha ancora raggiunto il resto della squadra per alcuni accertamenti legati all'ESTA, quindi al visto di fatto per entrare negli Stati Uniti. È arrivato il comunicato, cioè l'ha mandato direttamente Patrick Locatelli, che ringrazio, dalla redazione sportiva, e che dice appunto, come anticipavamo prima e come anticipato in realtà dal Blick, che Brelembolo è andato in mattinata all'ambasciata americana a Berna per chiarire alcuni aspetti. In particolar modo le autorità americane volevano avere informazioni in più relative alle violenze fisiche, alla denuncia che aveva ricevuto per alcune minacce Brelembolo nel 2018. L'incontro è stato fatto quindi all'ambasciata americana a Berna, si attende l'esito, ma per concedere l'ESTA servono dei documenti supplementari che riguardano la denuncia appunto risalente a dei fatti del 2018, quindi c'era già stata questa voce di corridoio, ora c'è la conferma che appunto le autorità americane vogliono vederci più chiaro sui fatti relativi a quella denuncia.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, succede che, cambiando totalmente argomento, da un paio di giorni nel Regno Unito ci sono proteste e discussioni sull'omicidio di Henry Nowak. Il caso è diventato anche un caso politico, in particolar modo la destra ha utilizzato questo caso e l'omicidio di Nowak per sostenere una tesi secondo cui la polizia britannica discrimini le persone bianche per paura di essere definita razzista. Torniamo un po' indietro a cosa è successo. Allora, chi è Henry Nowak? Henry Nowak era, purtroppo appunto è morto a dicembre, un ragazzo di 18 anni, ragazzo bianco, inglese, che viene ucciso lo scorso dicembre appunto da un 23enne Sikh, il cui cognome è Digwa, a Southampton nel sud dell'Inghilterra. Nowak viene colpito mortalmente da una coltellata, la polizia arriva e Nowak, e questa è la polemica, viene ammanettato dalla polizia che arriva sul posto e che scambia l'assalitore per la vittima e addirittura ignora le richieste di aiuto da parte di Nowak, che appunto era ferito in maniera mortale. Perché se ne parla oggi, se è avvenuto a dicembre? Se ne parla oggi e in questi giorni perché lunedì l'assalitore è stato condannato all'ergastolo, dovrà scontare almeno 21 anni di carcere. E soprattutto perché in occasione della sentenza sono state rese pubbliche le immagini delle body cam, quindi delle telecamere che portano i poliziotti. Si è espresso anche il papà di Nowak, il quale ha criticato la polizia per il suo atteggiamento, ma è stato il primo a dire evitiamo di creare ulteriori divisioni, ulteriore odio e tensione partendo dalla morte di mio figlio. Cosa sappiamo di questa faccenda? La premessa è che non sappiamo esattamente cosa sia successo prima dell'arrivo della polizia. Sappiamo che il 3 di dicembre 2025 Nowak stava tornando a casa da un bar, si imbatte in Digwa, che è l'aggressore, inizia a filmarlo, poi il video si interrompe, probabilmente c'è un diverbio, probabilmente perché non ci sono testimoni, spunta un coltello con cui Digwa colpisce Nowak. La polizia arriva perché viene chiamata da alcuni abitanti del quartiere. Digwa, il ragazzo Sikh, dice di aver subito un attacco razzista da parte di Nowak. Gli agenti gli credono e ammanettano Nowak, quindi la vittima dell'accoltellamento. Nowak è a terra ferito e i poliziotti ignorano le sue richieste di aiuto. Nel video delle bodycam, quindi delle telecamere dei poliziotti, Nowak dice più volte di non riuscire a respirare e che è stato accoltellato. Non gli credono. Secondo il giudice, gli agenti hanno tenuto Nowak ammanettato per circa un minuto e mezzo, circa un minuto prima di rendersi conto che era effettivamente ferito, che era lui la vittima, e prima di chiamare l'ambulanza. Ci sono state diverse reazioni politiche in reazione appunto alle decisioni prese dal tribunale. In particolar modo, dicevamo, la destra britannica ha puntato su questo omicidio, ha strumentalizzato l'omicidio sostenendo che la polizia britannica discrimini le persone bianche per paura di essere definita razzista dal resto della popolazione. In particolare si è espresso Nigel Farage, leader del partito di estrema destra britannico Reform UK, il quale ha detto addirittura che il fatto che la polizia abbia creduto alla versione di Digua e non abbia creduto alla versione della vittima, quindi Nowak, sia una prova del del pregiudizio antibianchi. Farage, che addirittura ha paragonato l'omicidio di Nowak a quello che era successo a George Floyd negli Stati Uniti, e molti sono andati dietro a Farage, tanto che alcune proteste hanno ricalcato lo slogan che era nato negli Stati Uniti per la questione legata a George Floyd, traducendo in un nuovo slogan che si chiama White Lives Matter. Ci sono state proteste violente nel sud, a Southampton, nel luogo dell'omicidio, con 11 agenti della polizia che sono rimasti feriti, polizia in tenuta antisommossa che è intervenuta per calmare le acque. C'è stato un centinaio di persone che ha protestato, e attualmente la situazione è ancora piuttosto burrascosa. In tutto questo i poliziotti sono ancora sotto esame, perché l'ufficio per la condotta della polizia sta indagando sulle azioni degli agenti. Dei 4 agenti coinvolti che vengono mostrati nelle immagini, 3 di loro sono ancora in servizio, solo uno è stato sospeso, ma come dicevo la questione ha preso dei risvolti politici ben più ampi rispetto alla vicenda giudiziaria, se così vogliamo dire. Tant'è che in risposta alle proteste si è espresso anche il primo ministro Keir Starmer, il quale ha criticato il comportamento degli agenti. Ha detto chiaramente che gli agenti hanno commesso un errore confondendo la vittima con l'aggressore e ammanettandolo, ma ha anche detto che secondo il primo ministro non è un caso di razzismo ma è un caso di omicidio, quindi ha invitato a non trasbordare il discorso su un discorso di tipo razziale. E quello che sta succedendo in queste ore nel Regno Unito e che riguarda appunto l'omicidio di Henry Nowak.

0: Sabrina Carpenter con Espresso, ultimo brano di questo di questa giornata, di questo mercoledì, ma c'è tempo ancora per la nostra frase del giorno.
1: Senti, sto per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Non sappiamo ancora cosa faremo dell'isola. La frase di una coppia romanda che il prossimo anno farà da guardiano di un'isola in Svezia. Lei ginevrina, lui vodese, hanno partecipato e hanno vinto un concorso per scegliere il guardiano di alcune isole in Svezia per la durata di un anno. L'isola si trova in mezzo al più grande lago della Svezia, è vero, un'oasi di pace, di natura incontaminata, è un'isola fortunata perché rispetto ad altri partecipanti al concorso, i due svizzeri sono stati sorteggiati per un'isola alberata e anche grandina. Non sanno ancora cosa ne faranno dell'isola. Hanno detto: abbiamo bisogno di amache e tende per avere un po' d'ombra, poi vorremmo organizzare feste, momenti festosi. Non sanno cosa ne faranno, ma di una cosa sono certi: saremo i guardiani dell'isola, ma non ci abiteremo perché non siamo obbligati a farlo. Come biasimarli per certi versi. Siamo arrivati ai saluti, ma soprattutto alle previsioni del tempo per domani, giovedì di festa. In tutta la Svizzera nuvolosità in progressivo aumento e nel corso del pomeriggio rovesci o temporali. Temperatura in Svizzera, in tutta la Svizzera, fra 12 e 21 gradi. Passate una bella serata, ci sentiamo domani, adesso c'è 6 di sera.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Di sera.
4: La tassa sulla salute italiana è un'imposta a tutti gli effetti e rappresenta una violazione degli accordi fiscali tra Svizzera e Italia. Questa è la posizione del governo ticinese in base a una perizia commissionata dallo stesso Consiglio di Stato. Buonasera da Michel Volonté. Il governo ticinese vuole discuterne ora con le autorità federali prima di pronunciarsi sul versamento o meno dei ristorni in Italia. Su questo avremo anche delle reazioni politiche da Berna, dove è in corso pure la sessione estiva delle Camere federali. Il Nazionale ha approvato nel pomeriggio la revisione della legge sulle vittime di reato, parliamo di violenza domestica e sessuale, vuole potenziare le cure medico-legali e le case protette. E un mese fa era stato introdotto il 142, il numero telefonico unico nazionale per le vittime di violenza. In Ticino le telefonate sono state 122 in un mese. Qui ogni giorno arrivano quasi 3 chiamate proprio per violenza domestica. E ci sono importanti novità sul Bellinzona Calcio. La tanto auspicata svolta potrebbe non esserci con la nuova accordata locale pronta a rilevare il club. Lunedì ci sarà un incontro in pretura per discutere la procedura di fallimento. Avremo un approfondimento su quella che viene chiamata la sovranità digitale, perché la Commissione europea ha presentato oggi le sue linee guida.
5: Si parla di un monopolio, di una gestione del potere, perché ovviamente chi controlla il cloud controlla anche l'accesso ai sistemi di intelligenza artificiale, che adesso non riguardano solo i dati, adesso riguardano proprio il modo in cui l'informazione, il modo in cui la conoscenza viene integrata all'interno delle società da tutti i punti di vista.
4: Questa è Claudia Schettini, ricercatrice dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano. A lei abbiamo chiesto fino a che punto e se è possibile che un paese riesca a mantenere il controllo sul proprio patrimonio informatico, soprattutto in rete. Allora, la tassa sulla salute a carico dei cosiddetti vecchi frontalieri, adottata dal Parlamento italiano, che la Lombardia sarebbe interessata a introdurre e che è intenzionata a introdurre, si pensa, da settembre, è in realtà un'imposta e dunque contraria agli accordi contro la doppia imposizione firmati da Svizzera e Italia. Quello che ho appena letto è la posizione da tempo espressa dal governo ticinese, avvalorata oggi da una perizia giudiziaria giuridica commissionata dal Consiglio di Stato al professore di diritto tributario dell'Università di Friburgo, Pascal Higny. In gioco ci sono decine di milioni di franchi e il potenziale scontro tra Canton Ticino e Confederazione, vista la minaccia di Bellinzona di bloccare il versamento dei ristorni fiscali dovuti all'Italia. Ma andiamo con ordine, ci colleghiamo con Palazzo delle Orsoline, dove troviamo Luca Berti. Luca, allora, cosa dire di questo parere giuridico e dei passi successivi?
2: Beh, intanto bisogna dire che la perizia non è pubblica, ci mancano dunque tutti i dettagli. In sintesi però, come anticipavi, è stato detto che il professor Higny ha certificato che la tassa sulla salute italiana è in realtà un'imposta, perché va in base al reddito, a aliquote progressive e non è legata ad una contropartita diretta, insomma non è legata all'ottenimento o meno di prestazioni sanitarie. È una distinzione non di poco conto in questo caso, perché le imposte sui vecchi frontalieri, secondo l'accordo fiscale siglato tra Berna e Roma, sono prelevabili solo in Svizzera. L'Italia quindi si starebbe arrogando un diritto che non ha.
4: Ecco, mi sembra di capire, Luca, che però non è solo una questione di principio.
2: No, lo dicevi, in gioco ci sono milioni e lo ha detto chiaramente anche ai nostri microfoni il presidente del governo ticinese Claudio Zali.
6: Queste sono imposte che nascono in Ticino, una parte viene ristornata. Se una parte di questa autorità fiscale viene violata dall'Italia, l'importo corrispondente può essere trattenuto qui. Delle prime proiezioni sulla cifra riguardanti la regione Lombardia portano comunque a degli importi notevoli in termini assoluti, di decine di milioni.
2: Insomma, decine di milioni che rimarrebbero in Ticino.
4: Fin qui dunque la posizione di Bellinzona, la Confederazione è però stata finora di un altro avviso. Come reagisce alla perizia, quindi la Confederazione presentata oggi? E lo chiedo ad Alan Crameri, che è a Palazzo Federale.
7: Buonasera da Berna, la Confederazione ci ha scritto di prendere nota dei risultati di questa perizia commissionata dal Canton Ticino e qui non trascurerei la parola commissionata perché possiamo interpretarla come sì, la leggiamo ma non la prendiamo per oro colato. La Confederazione ha poi ribadito che una tassa a destinazione vincolata sarebbe conforme agli accordi attuali, non essendo un prelievo fiscale generale, come aveva appunto accertato una sua perizia esterna. E alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionale ho chiesto lume su questa perizia esterna. La risposta è che non è una perizia pubblica, ma ora sappiamo che è il parere dell'ex professore di diritto fiscale all'Università di San Gallo, Robert Waldburger, quindi due professori e due pareri diversi. Ora la Confederazione è comunque disposta a dialogare col Ticino, ma anche a chiedere spiegazioni all'Italia, perché, questo è interessante, alcuni dettagli di questa tassa sulla salute non sono ancora del tutto chiari nemmeno a Berna, e tutto ciò in tempi più rapidi possibili.
4: Ecco, torno a Bellinzona. Luca Berti, cosa si è detto della posizione di Berna?
2: Beh, intanto il Ticino ha ribadito di non aver mai visto la perizia esterna della Confederazione cui accennava Alan poco fa, quindi a questo punto ho chiesto al direttore del Dipartimento delle Finanze, Christian Vitta, se a questo punto ci si attenda di vederla. Ecco cosa ha risposto.
8: Noi ci aspettiamo che la Confederazione salvaguardi e difenda gli interessi della Svizzera e del Ticino. Ora, questa perizia è sicuramente una perizia di parte perché l'abbiamo mandatata noi, ma è una perizia fatta da un professore riconosciuto a livello nazionale in ambito tributario. La perizia di parte che dimostri che sia una tassa me l'aspetto piuttosto dal lato italiano, che vuole difendere la sua tassa.
2: Ecco, lo si diceva, diventa determinante il fattore tempo, gli incontri vanno organizzati a breve, perché il Ticino come mezzo di pressione è pronto a bloccare i ristorni per l'Italia. Il termine dell'invio dei soldi alla Confederazione scade a fine mese, la decisione deve dunque arrivare entro il 25 giugno.
4: Ecco, la Lombardia non ha però ancora introdotto la tassa o l'imposta, lo fa, ha detto che l'avrebbe fatto da settembre. Sarebbe una decisione che arriverebbe prima, quella ticinese, non sarebbe prematuro, Luca?
2: È la domanda che abbiamo girato a Claudio Zali, allora sentiamo la risposta.
6: Diciamo che la norma italiana consente un effetto di retroattività che permetterebbe alla Regione di andare a recuperare fino al 2024-2025, e questo evidentemente toglie l'obiezione che noi si stia agendo anticipatamente rispetto alla possibile entrata in vigore da parte italiana. La Regione Lombardia promette di non voler applicare retroattività, lo sapremo, se nel frattempo ci teniamo un po' di soldi per un po' di tempo non muore nessuno.
2: Ecco, di certo lo si diceva, un passo del genere, il blocco dei ristorni, aprirebbe un conflitto politico soprattutto tra Confederazione e Ticino. Zali ne è consapevole.
6: Certamente ne siamo consapevoli, d'altronde dal nostro punto di vista Berna sta tollerando la violazione di un accordo internazionale che ci concerne, e questo non va bene.
4: Il consigliere di Stato Claudio Zali al microfono di Luca Berti da Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. L'abbiamo capito, c'entra il fisco italiano, ma il vero braccio di ferro al momento è tra il governo ticinese e la Confederazione. Come valutano questa situazione i deputati ticinesi alle Camere federali? La risposta ovviamente dipende dalla posizione politica, come sentiamo nelle reazioni raccolte da Alan Crameri.
7: Il presidente della deputazione ticinese Bruno Storni giudica inopportuno un eventuale blocco dei ristorni già in questa fase.
9: Io spero proprio che si vada sulla discussione ed evitare tensioni e uno strappo che creerebbe solo problemi tra il Ticino e la Confederazione, ma anche con l'Italia.
7: Non c'è l'impressione che il governo ticinese chieda una discussione, ma in realtà abbia già deciso cosa fare?
9: Ma io spero proprio di no, spero proprio che il Consiglio di Stato ha in mano adesso una perizia e voglia comunque discutere con il Consiglio federale queste due posizioni contrapposte, e poi immagino dopo deciderà.
7: La posizione di Storni, socialista, non è condivisa in tutta la deputazione ticinese. Il leghista Lorenzo Quadri in prima fila è pronto allo scontro istituzionale, oggi ancora di più.
10: Il Consiglio di Stato legittimamente ha le carte in mano per poter decidere un blocco o totale o parziale dei ristorni senza venire accusato, ecco, di non avere gli elementi giuridici in mano per farlo.
7: Perché dalla Lega arriva la critica a questa tassa che in fondo disincentiva il frontalierato, che è una vostra battaglia storica?
10: No, ma allora io sono favorevole alla tassa sulla salute. L'obiettivo è far sì che questa tassa sulla salute possa servire anche al Ticino per ridurre l'ammontare dei ristorni.
7: Una questione di soldi, quindi, e Quadri non nega che la pressione sua e del governo ticinese sul Consiglio federale possa essere utile anche per ottenere concessioni in altri ambiti.
10: Ma è immaginabile che questo sia anche un mezzo di pressione per ottenere da Berna anche cose che non sono legate in modo così stretto, ma parzialmente sì. Ad esempio il tema perequazione comunque è legato anche alla presenza dei frontalieri, quindi.
7: Bruno Storni invece ritiene controproducente questo approccio, in quanto presidente della deputazione ticinese alle Camere è pronto a tentare di mediare.
9: Evidentemente noi cerchiamo di capire cosa sta succedendo e cerchiamo un po' di chiarire la situazione per evitare frizioni tra il Consiglio di Stato e la Confederazione.
7: La prossima occasione sarà già giovedì 11 giugno, visto che già era in agenda un incontro con Karin Keller-Sutter, proprio la consigliera federale responsabile delle questioni fiscali.
4: Allora, Berna, ci torneremo ancora fra poco. Prima, con John Robbiani, che nel frattempo mi ha raggiunta in studio, parliamo della situazione finanziaria dell'Associazione Calcio Bellinzona. Settimana scorsa si era parlato del possibile salvataggio del club da parte di una cordata locale, un'ipotesi che ora si complica, e anzi, John, già lunedì la società dovrà presentarsi davanti alla pretura per evitare il fallimento.
11: Un incontro potenzialmente già decisivo per il destino del club, perché con l'ex patron Juan Carlos Trujillo, che ha gettato la spugna e ha deciso di non metterci più un franco, quel che resta della società è stato convocato in pretura per discutere il pagamento di 4 comminatorie di fallimento inoltrate negli ultimi mesi da alcuni creditori. In totale si arriva a 100.000 franchi. Comminatorie di fallimento, tra cui una inviata dal Canton Ticino riguardante una multa di quasi 31.000 franchi emessa nel 2024 dall'Ispettorato del Lavoro contro il club. Verrà pagata, il Bellinzona ce la farà a pagarla. Una nostra fonte all'interno del club ci ha fatto capire che senza un intervento esterno sarà difficile, che le casse sono vuote e che poi il problema è anche un altro, che c'è un vuoto societario, visto che chi nel club aveva potere potere di firma, perlomeno al registro di commercio, ora non c'è più. Ha dato le dimissioni e se n'è andato.
4: Ma cosa può fare dunque il Bellinzona Calcio per evitare il fallimento, John?
11: Appunto, la cosa più semplice sarebbe presentarsi in pretura, saldare il debito oppure dimostrare di poterlo fare. O convincere il pretore a concedere un concordato, spiegandogli che il club potrebbe presto venir acquistato da una cordata pronta a salvare il Bellinzona. E qui veniamo alla seconda notizia. Settimana scorsa si era parlato di una cordata locale pronta a rilevare il Bellinzona, una cordata che aveva perfino già trovato un accordo con Trujillo per la cessione a un prezzo simbolico del club. Ma la trattativa, ce lo ha confermato oggi l'avvocato che appunto questa trattativa l'ha seguita, ha perso molto del suo slancio iniziale e potrebbe non arrivare in porto. Non è per esempio stato trovato un accordo con il precedente proprietario del club, Pablo Betancourt, che sostiene di non aver mai ricevuto al momento della vendita del Bellinzona 800.000 franchi da Trujillo. Le azioni di fatto sono ancora in mano sue. Betancourt ora pretende soldi e pretende scuse. Senza quelle il club, anche trovando degli acquirenti interessati, non potrà venir trapassato.
4: E dunque è possibile che il Bellinzona fallisca di nuovo, come già accaduto nel 2013, e stavolta per 100.000 franchi.
11: In città, e non solo in città, si spera di no. C'è però da dire che questa sarebbe solo la punta dell'iceberg. Non riuscire a pagare le combinatorie di fallimento, come del resto il Bellinzona non ci è riuscito fino ad adesso, sarebbe semmai la goccia che fa traboccare il vaso. Allora, dicevamo dei 31.000 franchi di multa del cantone, ma ci sono anche, sempre parlando delle combinatorie, affitti non pagati per 55.000 franchi, debiti con la Confederazione e anche una causa con uno studio legale zurighese per un giocatore non pagato. Ma poi i debiti del Bellinzona complessivamente ammontano a circa 1,6 milioni di franchi, tra questi anche stipendi e oneri sociali non versati dal mese di marzo ad oggi.
4: E questo era John Robbiani in diretta. C'è stato un femminicidio oggi a Bir, nel cantone Argovia. La vittima è una cittadina filippina di 36 anni, ha appena spiegato a Blick un agente della polizia cantonale argoviese giunto sul posto e che ha inoltre precisato che la chiamata d'emergenza è arrivata da un bambino e probabilmente diversi bambini erano presenti nell'appartamento al momento del reato, a cui hanno forse quindi assistito direttamente. Il presunto colpevole, il marito, ha 44 anni, è cittadino svizzero ed è stato arrestato. Nel giorno della notizia di un nuovo femminicidio in Svizzera, a Berna si è fatto un importante passo avanti per rafforzare la protezione e la presa a carico delle vittime di violenza domestica e sessuale, garantendo loro un accesso alle cure medico-legali e creando sufficienti alloggi nelle case protette. E quanto si propone infatti la revisione della legge sulle vittime di reati approvata oggi a larga maggioranza dal Consiglio nazionale. A raccontarci del dibattito è Anna Valenti, collegata da Berna. Anna, ti chiedo innanzitutto di cosa stiamo parlando esattamente.
12: La revisione della legge nasce dal preoccupante dato su un fenomeno in crescita in Svizzera. Nel 2025 la polizia ha registrato 22.000 reati legati alla violenza domestica. Su 55 omicidi, 34 avvengono in famiglia, di cui 21 sono opera del partner o dell'ex partner. Numeri solo punta dell'iceberg, unicamente il 10-20% delle vittime denuncia alla polizia. La riforma proposta dal Consiglio federale si concentra sulla presa a carico immediata delle vittime e chiede che i cantoni garantiscano un servizio di cura medico-legale dove del personale specializzato documenta lesioni e tracce dell'aggressione per poterle poi usare in tribunale se si denuncia. Un servizio gratuito, disponibile 24 ore su 24, anche se non si denuncia. I referti saranno conservati 15 anni, le tracce invece 5, perché spesso le donne denunciano solo in un secondo momento. L'altro pilastro della riforma prevede che i cantoni creino sufficienti alloggi d'emergenza per donne in fuga dalla violenza. Oggi le case protette soddisfano solo un quarto del fabbisogno reale. L'obiettivo finale è eliminare le grandi differenze esistenti tra i diversi cantoni.
4: Quindi una revisione adottata dal Consiglio nazionale con 139 voti contro 55. Anna, si può dire che non ci sia stato dibattito?
12: Ma in realtà il dibattito c'è stato, si è concentrato soprattutto su costi e differenze cantonali. Solo partito contrario alla riforma l'UDC è refrattaria all'idea che tutti i cantoni debbano creare più alloggi protetti. I cantoni rurali hanno situazioni differenti, dicono, per loro sarebbero costi fissi importanti. La sinistra ha ribattuto ricordando le lunghe attese a cui sono costrette le donne per carenza di posti sicuri. Ha chiesto che in tutti i cantoni ci siano gli stessi standard per la presa a carico medico-legale, e questo perché la qualità del servizio ha ricadute concrete. Nel Canton Vaud, dove il servizio medico-legale è strutturato, 2/3 delle denunce portano a una condanna. A Zurigo, dove non lo è, ci si ferma al 17%. La proposta è stata rigettata, alla fine ha prevalso la linea del Consiglio federale che lascia margini di manovra ai cantoni.
4: Anna Valenti da Berna, per le vittime di violenza da un mese attivo il 142, il numero di telefono dedicato appunto alle vittime di violenza e a chi è loro vicino. In un mese in Svizzera sono arrivate 100 chiamate al giorno, nei Grigioni sono state 21 in un mese, in Ticino in un mese le telefonate sono state 122. Qui ogni giorno 4 chiamate erano per situazioni di violenza, di cui quasi 3 per violenza domestica. Sentiamo Francesca Motta.
13: Gli operatori del 142 rispondono sempre, di giorno, di sera e anche il fine settimana. Era una delle richieste legate alla creazione del numero. E dopo un mese di attivazione ci sono i primi riscontri. 80 chiamate negli orari d'ufficio, 42 nel fuori orario. In media 4 chiamate al giorno, che non hanno fatto trovare gli operatori impreparati. Kim Savoie, collaboratrice scientifica del Servizio per l'aiuto alle vittime di reati.
14: Ma sì, perché ci siamo basati su uno studio che era stato preparato a livello svizzero per preparare la risposta all'offerta, quindi garantire anche la presenza del personale, organizzare i turni di lavoro, e ad ora corrisponde a quello che era stato previsto, e siamo con un primo mese a un aumento di 2 chiamate al giorno di quello che succedeva solo con il servizio per l'aiuto alle vittime.
13: Il messaggio che il servizio esiste sembra quindi essere passato nella popolazione, sostiene Savoie. Talvolta sono persone di fiducia della vittima o professionisti a chiamare, ma spesso, in 56 casi, sono le vittime stesse, con bisogni specifici.
14: Allora, un gran bisogno di parlare, di essere ascoltate, di poter spiegare quello che stanno vivendo senza sentirsi giudicate, anche senza dover spiegare chi sono, dare nome e cognome. Quindi stiamo vedendo che questa garanzia dell'anonimato favorisce la richiesta di aiuto e la possibilità per le persone di spiegare quello che sta succedendo.
13: Le soluzioni proposte alle vittime di violenza, soprattutto domestica, ma chiamano anche persone vittime di altri tipi di violenza, come quella sessuale, variano di caso in caso. Talvolta basta una consulenza, altre volte si propone un appuntamento per costruire una risposta più strutturata, con eventualmente l'attivazione delle case protette o una consulenza legale. Ci sono poi i casi di crisi. 6 persone hanno chiamato il 142 in una situazione riconosciuta dagli operatori come bisognosa di una risposta immediata.
14: Un intervento, ad esempio, di una pattuglia di polizia, è anche successo di consigliare di recarsi al pronto soccorso per fare un certificato delle ferite per poi procedere con altri passi.
13: Le chiamate non sono geolocalizzate per proteggere l'anonimato. Questo, chiediamo, si è rivelato un problema nella gestione dei casi di crisi?
14: No, in questo primo mese non è successo, perché le persone hanno ricevuto delle indicazioni da parte del 142 sull'importanza di attivare il servizio di emergenza, e in questo caso hanno dato il loro consenso al trasferimento della chiamata, quindi è stato possibile dare le informazioni alla polizia. Ad ora il fatto che le chiamate non siano geolocalizzate e che ci sia questa garanzia dell'anonimato sta favorendo comunque la richiesta di aiuto.
13: Oltre alle 122 chiamate, il servizio ha ricevuto anche 27 richieste d'aiuto per email.
4: Vi propongo di restare in tema perché stamattina Mendrisio ha presentato la sua rete in collaborazione con Stabio e i comuni della regione di Polizia 2 per prevenire la violenza domestica, un'esperienza iniziata nel 2023 da Lugano, seguita da Locarno e che ora supporterà anche gran parte del Mendrisiotto. Ale Melchionda.
15: Prevenire è meglio che curare. Ce lo sentiamo dire fin da bambini, e la sua importanza è centrale anche in ambito di violenza domestica, come ci dice la psicologa del centro competenza violenza della Polizia Cantonale, Marina Lang. Mi viene da fare un paragone con la salute, l'alimentazione, lo stile di vita. Ecco, qui parliamo della salute di una comunità.
16: Mi piace molto il parallelismo che lei fa con la salute, perché è esattamente lo stesso principio. E quindi questo riuscire a spingere le persone a porsi anche la domanda. Infatti non a caso lo slogan che noi abbiamo scelto per i nostri volantini è "A casa tutto bene", perché ti pone la domanda, no? Ti inizia a chiedere se davvero questo stile comportamentale all'interno della casa è sano, fa bene, se ha degli effetti che possono vedersi o nuocere anche magari sui minori. E quindi direi assolutamente, mi piace molto pensare che è verso tutta la comunità.
15: 4 casi su 5 di violenza domestica non hanno implicazioni penali, ma il disagio c'è, è il cosiddetto sottosoglia, ed è proprio a questo livello che si vuole intervenire. Essenziale per una presa a carico manifestarsi o segnalare senza timore, prima che magari sia troppo tardi, come sottolineano anche i due municipali di Mendrisio, Daniele Caversasio e Samuel Maffi.
17: È assolutamente essenziale avere prossimità, essere vicini alle persone, creare comunità e far capire loro che non sono sole anche nel momento di fragilità e di bisogno. Soprattutto in quel momento una città, un comune, una comunità deve esserci, essere presente.
18: Non si vuole criminalizzare nessuno. All'interno di ogni famiglia ci possono essere delle problematiche, delle varie difficoltà. Il tema è riuscire ad arrivare a prevenire determinate situazioni che purtroppo potrebbero creare dei danni irreparabili. E quindi la raccomandazione è quella di assolutamente non pensare di fare le spie, ma di pensare di fare del bene a favore delle persone che sono coinvolte e che spesso non sanno di dover essere aiutate da qualcuno.
15: Solo così si potrà dar seguito alle necessità, seguire le persone e dare consulenza, con l'obiettivo di sanare i problemi e sciogliere le tensioni. Un approccio individualizzato che aumenta l'efficacia, anche perché dentro l'insieme della violenza domestica ogni caso è un caso a sé, con la sua storia e le sue peculiarità. Un lavoro che si può fare grazie alla prossimità delle polizie comunali e dei servizi. Il comandante della polizia di Mendrisio, Patrick Roth.
19: Le complessità con le quali la polizia è confrontata sono multisfaccettate anche per via di questo cambiamento importante della società. Io credo che però la chiave di volta per ogni situazione sia un flusso comunicativo il più fluido possibile. Se si riesce ad avere un contatto il più diretto possibile con tutti i cittadini di qualsiasi provenienza, cultura, religione, questo va a favore sia del cittadino sia dell'istituzione, proprio nell'ambito di prevenire una società violenta.
15: E che funzioni lo dimostra l'esperienza di Lugano, dove quasi il 50% delle persone coinvolte ha deciso di farsi aiutare e abbracciare questo percorso.
4: Epidemia di Ebola adesso. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha tenuto una conferenza stampa a Ginevra di ritorno dal suo viaggio nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha visitato le regioni più colpite dal virus. Le prospettive appaiono più ottimistiche ora. Il contributo di Giorgia Lorenzini.
20: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope.
21: Quello che ho visto mi dà speranza, dice Tedros Ghebreyesus. Nonostante ci siano ancora molte difficoltà da affrontare, ci si è mobilitati nella direzione giusta. Innanzitutto sono stati attivati dei centri di trattamento nelle province più colpite. Inoltre il numero dei casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo è sceso significativamente, dai circa 1000 della settimana scorsa a 116. Quelli confermati sono invece 344, tra cui 60 morti. Sono 6 invece le persone guarite. Le difficoltà di cui ha parlato il direttore generale dell'OMS riguardano la mancanza di trattamenti e vaccini per questa variante dell'Ebola. Inoltre, il tracciamento dei contatti delle persone infette è insufficiente. Ad oggi, meno della metà è stato rintracciato. Infine, la mancanza di fiducia da parte della popolazione congolese costituisce un grande ostacolo, con alcuni leader che non credono nell'esistenza di questa malattia. Tedros Ghebreyesus esprime invece certezza sulla possibilità di fermare questa epidemia. Ci riusciremo, ha detto. La Repubblica Democratica del Congo ha una vasta esperienza in fatto di Ebola. È solo una questione di quanto velocemente riusciremo a farlo. Si tratta tuttavia di una situazione complessa. L'epidemia annunciata a metà maggio sarebbe in realtà iniziata già a gennaio. Per riuscire a contenerla, l'OMS ha annunciato che serviranno 115 milioni di dollari nei prossimi 3 mesi.
4: E a Bunia, nella provincia orientale della Repubblica Democratica del Congo, epicentro di quest'ultima ondata di Ebola, abbiamo raggiunto Jérôme Kouachi, capo del servizio emergenze di UNICEF, l'Agenzia delle Nazioni Unite per la protezione dell'infanzia. Secondo lui, le competenze accumulate nelle ultime 16 ondate di Ebola nella regione stanno aiutando a contenere la diffusione della malattia. Sentiamolo nel contributo di Bettina Müller.
0: Siamo in una zona di conflitto da decenni, con una povertà diffusa, e stando alla ricostruzione degli epidemiologi, quest'ultima ondata di Ebola in Ituri ha avuto origine da qualcuno che ha consumato della carne di un animale morto che è stato contaminato dal virus.
1: C'est un individu qui va consommer une viande un animal mort et qui
0: lo ipotizza anche Jérôme Kouachi dell'UNICEF, che si trova a Bunia, capoluogo del Ituri, proprio per coordinare gli interventi in favore dei bambini che assieme alle donne sono le prime vittime di questa malattia contagiosissima.
1: Le femmes et les enfants restent toujours les personnes les plus vulnérables face à ce genre de situation, d'autant plus qu'on est dans la province de l'Ituri.
0: La provincia dell'Ituri è in crisi da anni, con gruppi armati che si affrontano e combattimenti ancora attivi in molte zone, e quindi le strutture sanitarie sono molto indebolite, constata Jérôme Kouachi. Noi facciamo in modo di permettere ai bambini di continuare ad andare a scuola e di avere accesso alle cure nel caso in cui dovessero sviluppare dei sintomi.
1: E permettere aux enfants de continuer à aller à l'école, de pouvoir avoir accès aux soins quand c'est nécessaire. Donc aujourd'hui dans la ville de Bunia on peut vivre normalement.
0: Oggi a Bunia si può vivere quasi normalmente. È importante ricordare anche questo, ma adottando delle misure come le barriere igieniche, per esempio. Attraverso le radio e i canali sociali facciamo passare il messaggio che nei negozi e nei mercati ci si debba lavare e disinfettare le mani, che bisogna mettere le mascherine nei posti affollati.
1: Pour se laver les mains à l'entrée, pour se désinfecter à l'entrée, de porter les masques dans.
0: Jérôme Kouachi stesso visita le zone ad alto rischio e lì ci vuole un equipaggiamento speciale.
1: Alors effectivement, c'est la 17e épidémie, donc ça veut dire qu'il y en a eu 16 avant.
0: Ma in Ituri siamo alla 17ª ondata dell'epidemia. Ce ne sono state 16 prima, quindi la buona notizia per Kouachi è che nel frattempo si sono sviluppate delle competenze per affrontarla, sia a livello di governo, che di autorità locali, che di popolazione. Eppure è un ceppo nuovo del virus, quindi non abbiamo farmaci né vaccini per contrastarlo. Ma le pratiche di prevenzione invece sono collaudate e Kouachi spera davvero che riusciremo a vederne l'impatto già nelle prossime settimane, con una diminuzione dei casi, anche se questa crisi dovesse andare avanti ancora per un bel po'.
1: Donc il y a de la compétence, il y a de l'expertise, j'ai bon espoir que l'accélération de la mise en œuvre de cette riposte porte ses impacts dans les prochaines semaines.
4: Era Jérôme Kouachi, capo del servizio emergenze di UNICEF. Tra poco parleremo di sovranità digitale, prima sotto la lente dell'Unione Europea e poi di un'esperta, per capire fino a che punto un paese può controllare il suo patrimonio informatico in rete. Altre notizie di giornata ora con Pervin Cavacioglu.
22: Iniziamo dalle Camere federali. La 13ª VS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA, senza toccare dunque i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni e così rimane la divergenza con l'altra Camera. Il Consiglio degli Stati infatti chiede invece un finanziamento misto, senza scadenze di tempo. Altra differenza sostanziale, il nazionale sostiene una soluzione con un orizzonte temporale ben definito, 2033 e non più 2030. Gli stati invece, lo dicevamo prima, non ne vogliono uno, così come il governo. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati. La Svizzera respinge le ultime accuse degli Stati Uniti che propongono dazi aggiuntivi del 12,5% contro la Confederazione e altri paesi per un presunto insufficiente contrasto all'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. E il presidente Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica oggi a Parigi durante un incontro con il rappresentante americano per il commercio Jamieson Greer, a margine della conferenza ministeriale dell'OCSE. Parmelin, tramite i social media, ha comunicato che entrambe le parti continueranno a lavorare su soluzioni. I nuovi dazi non entreranno in vigore immediatamente e dovrebbero sostituire quelli attuali, in vigore fino al 24 luglio 2026. Oggi per la prima volta il Canton Vaud ha stimato le perdite fiscali causate da un'applicazione sbagliata dello scudo fiscale tra il 2009 e il 2021. Parliamo di 202 milioni di franchi, quindi più di 15 milioni l'anno. La pratica era già stata giudicata illegale da un rapporto commissionato dal Consiglio di Stato vaudese dopo le accuse rivolte all'allora ministra delle Finanze Valérie Ditli di essere intervenuta direttamente per annullare delle tassazioni. Lo stesso rapporto aveva poi rivelato un'applicazione problematica dello scudo fiscale ben prima dell'arrivo di Ditli, quando alla testa del Dipartimento delle Finanze c'era Pascal Broly. Sulla pratica dello scudo fiscale il Ministero Pubblico Vaudese ha aperto un'inchiesta. E dall'estero, nuova escalation nel Golfo Persico. L'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, presentando l'azione come una rappresaglia per recenti operazioni statunitensi nella regione. L'attacco ha colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, causando la morte di un cittadino indiano e almeno 63 feriti, alcuni in gravi condizioni. I voli sono stati temporaneamente sospesi e poi ripresi dopo l'attivazione del piano di emergenza. La tensione regionale resta molto alta e i colloqui diplomatici sono in stallo.
3: L'ultimo approfondimento di questa sera inizia dalla presentazione da parte della Commissione europea del pacchetto per la sovranità tecnologica, un insieme di piani.

0: costituiscono una tenaglia pericolosa da cui l'Unione Europea cerca di divincolarsi. Da qui il pacchetto sulla sovranità tecnologica presentato oggi a Bruxelles. La vicepresidente della Commissione Europea per le questioni digitali, Henna Virkkunen.
1: Technological sovereignty does not mean protectionism.
0: Sovranità tecnologica non significa protezionismo. L'Europa rimane impegnata nell'apertura, nel partenariato, nella concorrenza leale. Allo stesso tempo, l'Europa vuole rimanere in grado di compiere le proprie scelte, evitando dipendenze rischiose dai singoli fornitori in posizione dominante, siano essi un'impresa o un paese. Poiché viviamo in un mondo in cui la geopolitica e la tecnologia avanzano di pari passo, coloro i quali dominano nell'evoluzione tecnologica formeranno il futuro e noi dobbiamo garantire all'Europa un ruolo da leader. Se dal punto di vista geopolitico il grande cambiamento è dato dall'imprevedibilità degli Stati Uniti, dal punto di vista tecnologico il cambio di paradigma è l'intelligenza artificiale. Tutto deve essere quindi ridisegnato in funzione delle possibilità, delle esigenze e dei pericoli legati a questa tecnologia. Bruxelles ha da recuperare il pesante ritardo verso le due grandi potenze mondiali, Stati Uniti e Cina, in fatto di microchip, semiconduttori, data center e cloud, e rilanciare l'UE nella corsa. Bisogna creare condizioni quadro attrattive per le imprese del settore, incoraggiare la ricerca e lo sviluppo, stabilire un legame diretto fra la produzione domestica di beni e servizi per l'IA e la domanda interna. L'Europa può condurre e farsi carico della corsa all'intelligenza artificiale in un modo proprio e responsabile, sostiene il commissario europeo per l'energia Dan Jurgensen. Se lo faremo in modo adeguato, potremo garantire la nostra sovranità tecnologica, trasformando e non sovraccaricando il nostro sistema energetico. In un'epoca in cui l'energia è sempre più cara, bisogna trovare un modo sostenibile per alimentare i data center, centri di calcolo estremamente energivori, inserendoli in modo economico e razionale nel tessuto energetico. Per esempio, riutilizzando l'acqua calda che generano per riscaldare interi centri abitati. Un altro punto critico riguarda lo stoccaggio dei dati sensibili, per esempio delle amministrazioni, degli enti pubblici e degli eserciti. La Commissione europea propone di custodirli in cloud sovrani, classificati in 4 livelli di sovranità. I dati più delicati dovranno obbligatoriamente essere custoditi all'interno dell'UE con i più alti livelli di sicurezza e di controllo da parte di autorità europei. Sarà quindi molto difficile che questi cloud appartengano a imprese americane.
2: Andrea Ostinelli ha dunque illustrato il percorso che la Commissione europea intende seguire per rafforzare la propria sovranità tecnologica. Camilla Camponovo ha invece intervistato Claudia Schettini, ricercatrice dell'ISPID, esperta di politiche digitali, approfondendo tra gli altri il tema del cloud, una infrastruttura digitale che permette di archiviare e gestire dati e applicazioni su server remoti e che riveste un ruolo sempre più importante per l'autonomia tecnologica dell'Europa.
3: Da chi dipendiamo concretamente? Dagli Stati Uniti, dalla Cina e poi per quali tecnologie da un paese e dall'altro? E qui tra l'altro tengo a precisare che la dipendenza tecnologica della Svizzera e dell'Unione Europea sono diverse, soprattutto per scala, obiettivi politici e livello di vulnerabilità.
4: Dagli Stati Uniti l'Europa dipende in particolare per i servizi cloud, per i sistemi operativi, per le piattaforme digitali, anche i software di impresa, e anche sempre di più e continua a dipendere per l'intelligenza artificiale, in particolar modo generativa. E le principali infrastrutture, infatti, digitali su cui si basano molte aziende, molte amministrazioni europee, sono controllate dai cosiddetti hyperscalers americani come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud. E gli stessi modelli di intelligenza artificiale più avanzati sono sviluppati prevalentemente qui negli Stati Uniti, da cui l'Europa per ora ancora non ne può fare a meno. Dalla Cina invece la dipendenza riguarda maggiormente le catene di approvvigionamento industriali, le materie critiche prime, ma anche alcuni componenti essenziali per la transizione sia digitale che verde. Questo perché comunque Pechino detiene una posizione dominante nella lavorazione delle terre rare, di numerosi minerali strategici che vengono utilizzati nei semiconduttori, nelle batterie, ma anche nelle tecnologie avanzate. Quindi diciamo che il punto centrale, mi sento di dire, che oggi è questa vulnerabilità europea alla dipendenza da altri poli non deriva soltanto dall'importazione di tecnologie, ma soprattutto dal fatto che molte infrastrutture digitali

0: essenziali sono o progettate o controllate o gestite al di fuori dell'Unione Europea. E ovviamente in uno scenario geopolitico sempre più competitivo, questa dipendenza può trasformarsi in una vulnerabilità economica, politica e di sicurezza.
1: Ci sono esperti, sono diversi, che sostengono che l'Europa sia arrivata tardi in questa corsa ai chip, al cloud, all'intelligenza artificiale. Ora, di fronte a questo nuovo piano che è stato presentato oggi a Bruxelles, secondo lei è ancora possibile recuperare terreno?
0: Sì, è vero dire che l'Europa è in ritardo in settori chiave è corretto, è sostanzialmente corretto, ma ciò non significa che il gap sia identico in tutti gli ambiti né che sia reversibile. Per cui sì, recuperare terreno è possibile. Se guardiamo al cloud, il divario invece è più strutturale perché appunto il mercato è concentrato nelle mani degli hyperscaler statunitensi, dei tre hyperscaler statunitensi. E qui il problema, oltre a essere tecnologico, direi che è un problema di scala, perché le infrastrutture, gli investimenti e anche l'effetto network rende molto difficile per l'Europa costruire alternative pienamente competitive. Nell'intelligenza artificiale invece il quadro è più aperto perché se l'Europa è in ritardo sui modelli fondazionali, sulle grandi piattaforme, è molto competitiva nella ricerca, ovviamente negli standard globali. Quindi il recupero è possibile, ma non sarà mai simmetrico. Quindi dipenderà dalla capacità europea di trasformare la frammentazione attuale in massa critica, ma anche di decidere dove vuole competere, dove vuole essere leader globale e dove invece può accettare interdipendenze, integrando quindi da un lato mercato unico e dall'altro lato capitale e innovazione.
1: Chip, cloud, intelligenza artificiale, quale tra queste tre, diciamo, la dipendenza è più rischiosa?
0: Parlare del cloud, perché diciamo che il cloud è la base. Il cloud è un po', se si pensa a un palazzo, direi che il cloud sono un po', diciamo, le fondamenta su cui appunto si costruisce poi il palazzo. Il cloud rappresenta appunto le fondamenta in cui poi si costruiscono quelli che sono i sistemi e gli algoritmi di intelligenza artificiale, per cui è chiaro che non si parla più solo di un monopolio e di una gestione tecnologica, ma si parla di un monopolio di una gestione del potere, perché ovviamente chi controlla il cloud controlla anche l'accesso ai sistemi di intelligenza artificiale che adesso non riguardano solo i dati, adesso riguardano proprio il modo in cui l'informazione, il modo in cui la conoscenza viene integrata all'interno delle società da tutti i punti di vista, quindi direi il cloud.
2: Con l'intervista di Camilla Camponovo a Claudia Schettini, ricercatrice dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale sulla sovranità digitale, si chiude questa edizione che ho curato con Pervin Cavacioglu. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.
3: Il nuovo portiere del Lugano Calcio, Embolo, attende l'esta, Sabalenka fuori a Parigi. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Il Lugano ha un nuovo portiere, si tratta del 24enne tedesco Felix Karl Ernst Gebhardt, proveniente da Regensburg, formazione di Dritte Bundesliga, dunque il terzo campionato tedesco. La classe 2002, quarto acquisto dei bianconeri, è cresciuto nei giovanili della Basilea, dove ha lavorato tra l'altro con il preparatore dei portieri bianconero Germano Vailati, prima di tornare in patria nel 2023. Ha firmato un contratto valido sino al 2029. E ora voliamo oltreoceano perché ci sono delle novità rispetto al caso Brelen Bolò, che non è potuto partire per il ritiro californiano poiché gli è stato negato il visto dagli Stati Uniti. Ci dice di più l'inviato a San Diego, Paolo Laurenti.
4: Buongiorno, ho visto il vostro orario, buonasera dalla Jewish Academy di San Diego, dove la Svizzera tra un'oretta e mezza circa sosterrà il primo allenamento sul suolo americano, una sgambata anche per assorbire le 9 ore di fuso orario, ma tenere banco logicamente il caso Brelen Bolò. L'attaccante è tornato nel pomeriggio svizzero all'ambasciata di Berna per una nuova richiesta di un avviso, visto che ieri gli è stato rifiutato il permesso di decollare verso gli Stati Uniti. Le autorità americane, insomma, volevano capire maggiormente il caso legato alla condanna dello scorso settembre ai danni di Brelen Bolò, che era stato appunto condannato dal tribunale di Basilea per minacce per un fatto accaduto nel 2018, quando l'allora 21enne attaccante rossocrociato, al termine di un alterco, aveva appunto minacciato due uomini. Assieme alla federazione Svizzera. Relen Bolò ha dovuto chiarire che non si è trattato di violenza fisica, era questo che importava all'ambasciata americana. Hanno fatto una nuova richiesta di visto, le autorità americane hanno detto che daranno priorità a questa nuova richiesta e quindi si attende solamente il via libera da parte degli Stati Uniti affinché Relen Bolò, con probabilmente 2 giorni di ritardo, potrà partire e unirsi alla squadra rossocrociata qui in California. È tutto.
3: Grazie Paolo, in diretta da San Diego. Arina Sabalenka, numero uno delle gerarchie mondiali, è stata eliminata nei quarti di finale del Roland Garros dalla russa Schneider, autrice di un'inaspettata rimonta 3-6, 7-5, 6-0. Schneider ora se la vedrà in semifinale con la polacca Kvalinska, dall'altra parte del tabellone Kostiuk contro Andreeva. Nel torneo al maschile sono in campo in questo momento Ogier, Aliassime e Cobolli, una set a testa con l'italiano che è avanti 5-3 nel terzo. In serata il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi, già in semifinale Zverev e Mensik. Prima di chiudere torniamo però a parlare di calcio. Ci sono alcune amichevoli in programma questa sera tra nazionali presenti al mondiale e nazionali che invece non ci saranno. Tra queste l'Italia, grande esclusa per la terza volta consecutiva. Gli azzurri giocano in amichevole in Lussemburgo con Silvio Baldini in panchina e con una valangata di giovani chiamati soprattutto per dare un segnale ai cosiddetti senatori. David Conti.
5: C'è un'Italia da riscoprire, non quella delle delusioni recenti, non quella rimasta fuori dal mondiale per la terza volta consecutiva, ma un'Italia che riparte dai giovani, dalla voglia di ricostruire, da una serata che assume il valore simbolico di anno zero. In campo ci sarà una nazionale sperimentale guidata da Silvio Baldini, traghettatore e allenatore dell'Under 21, chiamato a gettare le basi del futuro.
6: Per me non sono amichevoli, perché quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore di sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica, quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare, quindi gli amichevoli non esistono. Per me è facilissimo, è un premio perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste 2 partite.
5: Attorno a un solo vero veterano, il capitano Gianluigi Donnarumma, ruota una squadra dall'età media poco superiore ai 20 anni. La probabile formazione racconta già molto del nuovo corso. Favasulli, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi in difesa, Ndur, Lipani e Pisilli a centrocampo, davanti Cherubini, Pio Esposito e Coleoscio, nomi che fino a pochi mesi fa appartenevano soprattutto al calcio giovanile e che oggi si ritrovano a vestire la maglia azzurra maggiore. È una nazionale che guarda avanti. Comuzzo e Pisilli sono già osservati speciali in Serie A, Pio Esposito è considerato uno dei centravanti più promettenti del panorama italiano, mentre Chiarodia e Coleoscio rappresentano quel calcio sempre più internazionale che cresce tra Bundesliga e campionati esteri. Il risultato contro Lussemburgo conterà relativamente, molto più importante sarà capire se questa generazione possiede personalità, identità e ambizione, perché il futuro dell'Italia da stasera non è più un progetto astratto. Ha un volto, dei nomi e una maglia azzurra da meritarsi sul campo. Da Lussemburgo comincia una nuova storia e forse, finalmente, anche per il bene del calcio mondiale, una nuova Italia.
3: Se ne è parlato ampiamente all'interno di 6 di sera, ma chiudiamo ricordando che lunedì prossimo l'associazione calcio Bellinzona dovrà presentarsi davanti alla pretura per evitare il fallimento. L'ex patron Juan Carlos Trujillo ha gettato la spugna e ha deciso di non metterci più un franco. Il problema legato appunto alla Bellinzona ritorna anche rispetto a Pablo Bentancur, che sostiene di non aver mai ricevuto 800.000 franchi da Trujillo al momento della vendita. Le azioni sono di fatto ancora in mano a Bentancur, che ora pretende soldi e scuse. Senza questo accordo il club non può essere trapassato, anche se si trovassero acquirenti interessati. Le piste che portano i nuovi acquirenti parrebbero essersi raffreddate e dunque il Bellinzona rischia di fallire, come successo già nel 2013. È tutto, buona serata.
7: Informiamo che nei Grigioni sulla A13 la Galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni. In Ticino invece la circolazione è tuttora intensa e i rallentamenti più importanti sono segnalati sulla 2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Mendrisio su diversi tratti in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla Dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno e nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione del Ticino, tra Vasten e Göschenen sono tuttora segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. Infine un'informazione sul traffico ferroviario. A causa di un guasto tecnico, il traffico ferroviario sulla tratta Chiasso-Milano Centrale è interrotto tra Como Camerlata e Milano Centrale. Sono quindi da prevedere ritardi e soppressioni di treni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ffs.ch. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
8: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Strada della Calanca. Le titubanze cantonali sulle gallerie irritano il sindaco di Rossa. Buonasera da Patrick Colombo. La scorsa settimana in Grigioni Sera vi avevamo riferito che l'ufficio tecnico cantonale sta valutando ipotesi alternative allo scavo di un tunnel per mettere in sicurezza la strada della Calanca. Il costo per realizzare una galleria di circa 2 chilometri sarebbe infatti molto elevato. Si parla di 100 milioni di franchi, con tempi di costruzione che si aggirano attorno ai 10 anni. Alessandro Tini ha raccolto le reazioni di 2 sindaci.
2: Graziano Zanardi, sindaco di Rossa e vicepresidente della regione Moesa, si dice perplesso. Da un lato per i lunghi tempi previsti per lo studio, dall'altro per la comunicazione con gli enti pubblici coinvolti.
3: Ma sono un po' stupito, perché alla fine riceviamo delle comunicazioni tramite mass media e ufficialmente come enti pubblici non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Questa è un po' la continuità di come si è operato durante le frane.
2: L'urgenza di trovare una soluzione resta prioritaria, ricorda Zanardi.
3: C'è sempre un pericolo di vita. La certezza non la avremo mai anche in futuro, però far vedere che si fa qualcosa un po' più di concreto, e sono passati 3 anni, sarebbe anche molto importante come vicinanza al territorio. E anche per dare validità a chi ci credeva che bisognava fare qualcosa per le valli, perché non è solo una questione della Calanca. Il sostegno di tutti i deputati io lo leggo anche su tutto il territorio di Grigioni, perché se abbiamo fatto come abbiamo fatto con la Calanca adesso, sì, facciamo qualcosa, abbiamo preso un mandato e poi vi diciamo è troppo caro, non possiamo fare niente, la gente rimane un po' stupita di questo modo d'agire.
2: Più prudente invece la posizione di Dorotea Rigonalli, sindaca del comune di Calanca.
4: È la strada giusta di studiare, anche di pensare a una soluzione così, però per me la strada poi per decidere, per essere sicuro che sia la variante giusta, è ancora un po' più lunga, perché è oneroso. Lo sappiamo che c'è anche altri posti che potrebbe venire anche dei pericoli, e per quello che dico bisogna pensare su bene se vale la pena a spendere tutti questi soldi. La via che fanno adesso di sorvegliarlo il massimo possibile per me è già giusto, e vedere nei prossimi anni anche un po' come si evolve, se si aprono ancora dei crepacci o intravedono ancora movimenti, si sa anche un po' come sarà anche un po' il futuro, perché si tratta veramente di tantissimi soldi.
2: Il confronto resta dunque aperto, mentre il territorio attende risposte concrete per garantire sicurezza e tempi certi.
1: Restiamo sulle strade cantonali, dove su 50 muri di sostegno potranno essere posati nel prossimo quinquennio dei pannelli solari. L'ufficio tecnico grigionese ha avviato una procedura di candidatura che permette a comuni, fornitori di energia e altri attori pubblici di farsi avanti entro il 31 agosto. Lo stesso cantone realizzerà impianti fotovoltaici laddove è possibile utilizzare direttamente in loco energia elettrica per illuminare le strade. I siti sono sparsi su tutto il territorio retico, numerosi si trovano in Surselva, in Bassa Engadina, altri 3 in Bregaglia e altrettanti nel Moesano, mentre manca la Valposchiavo. Il potenziale degli impianti raggiunge i 3,5 gigawatt ora all'anno, una quantità che corrisponde al fabbisogno energetico di circa 750 abitazioni. Elezioni cantonali 2026. Concluse le presentazioni dei partiti in vista del rinnovo del Gran Consiglio e dei candidati al Consiglio di Stato, volgiamo ora lo sguardo su alcune particolarità di questa tornata elettorale. A cominciare dal fatto che in corsa per un posto nell'esecutivo cantonale vi è la presidente del Parlamento in carica, l'UDC Valérie Favre-Accola. Per sapere se questa è una situazione unica o se è già successo in passato, ci siamo rivolti allo storico Reto Furter. Sentiamolo.
5: Ja, es ist vielleicht nicht üblich in diesem Kanton, aber als absolute Neuheit würde ich es auch nicht bezeichnen.
6: Certo, non è consueto in questo cantone, ma questa situazione non la si può definire unica. Ci sono stati casi di presidenti del Gran Consiglio in carica che si sono candidati per il governo anche in precedenza, negli anni 80, 70 e 60 del secolo scorso. Spesso anche ex primi cittadini vengono proposti per l'esecutivo, come fu per Christian Ratcliffe o lo è ora per Aita Zanetti, e ci sono stati anche presidenti di partito. L'assunzione di quelle responsabilità può essere considerata una sorta di preparazione all'entrata in governo. Non è usuale, ma nemmeno raro.
5: Ganz selten ist es auch nicht.
7: Ci sono, Reto Furter,
6: peculiarità partitiche, formazioni che lo fanno più sovente mentre altre meno.
5: Ja gut, das hat natürlich damit zu tun, wie viele Standespräsidenten und Präsidentinnen Sitze die einzelnen Parteien überhaupt zugute haben.
6: Queste candidature dipendono da quanti presidenti del legislativo si hanno. I partiti maggiori di più, quelli più piccoli di meno. Non penso che alla fine ciò dipenda dall'appartenenza a uno o all'altro partito.
5: Dass man da große Unterschiede sehen würde innerhalb der Parteien.
6: Scegliere il presidente del Gran Consiglio in carica quale candidato per il governo potrebbe essere considerato un segno di debolezza di un partito che non ha altre persone disponibili.
5: Könnte man durchaus so sehen, man kann es aber auch umgekehrt sagen. Man könnte auch sagen, das ist ein Symptom der Stärke.
6: Lo si potrebbe effettivamente pensare, ma si potrebbe ritenere vero anche il contrario, ossia vederlo come una manifestazione di forza. E cioè che il partito propone per il governo la miglior persona disponibile che ha già dimostrato di saper fare bene, ad esempio il presidente del Gran Consiglio. Dall'altra parte è anche vero che nei Grigioni c'è la tradizione di presentare per la presidenza del Parlamento cantonale dei politici di lungo corso, a fine carriera, quale sorta di premio. Nel caso attuale, però, direi che proporre l'attuale presidente del Gran Consiglio è un segno di forza.
5: In diesem speziellen Fall würde ich es jetzt eher als Stärke deuten.
1: Lo storico Reto Furter al microfono di Roberto Scolla. Per oggi è tutto. Buona serata.

e ci siamo, la serata continua qui su Rete 1. Ma ben arrivati! Ma che meraviglia trovarvi in questo mercoledì sera. È il 3 giugno del 2026, abbiamo dato il benvenuto anche a questo sesto mese dell'anno e quindi, beh, le serate si allungano, le giornate si fanno calde, non troppo calde, ma comunque abbiamo la voglia di goderci queste serate già un pochino estive. Se in sottofondo avete scelto Rete 1, beh, da subito vi ringrazio. Grazie perché passeremo le prossime tre ore insieme. Intanto ciao, ben arrivati. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi, come detto, in diretta fino alle 22. Questo programma si chiama Effetto Sera e come sempre mi piace rendervi partecipi, se avete voglia, allo 076 321 1113. Sbircio sulle vostre tavole, quindi che cosa mettete in tavola questo mercoledì, che cosa prevede la serata, qual è il menù, fatemelo sapere che sono curiosa e facciamo venire l'acquolina in bocca un po' a tutti, sicuramente con le vostre recornie buone. Tante cose da raccontarvi anche questa sera, tanta buona musica da farvi ascoltare, direi. Mettetevi comodi che partiamo.

scavalchiamo questa onda. Davide Van de Sfros, sono le 19:15. Buon mercoledì sera a tutti voi dalla Cate. Siete all'ascolto di Effetto Sera qui su Rete 1. Grazie per i vostri messaggi. C'è chi racconta che cosa ha fatto oggi, come è andato questo mercoledì, chi invece quali sono i programmi per la serata o magari addirittura per il lungo weekend. Eh sì, perché arriva un altro ponte. Domani festa Corpus Domini, e quindi c'è chi ne approfitta per prendere appunto il venerdì e farsi quattro bei giorni via, oppure rimanendo a casa, comunque di relax, di svago. Allora, a proposito di ponte e a proposito di viabilità, diamo un'occhiata quindi attraverso i canali ufficiali alla situazione traffico. In Ticino la circolazione è tuttora intensa, ancora sulla 2 tra la galleria del Monte Ceneri e Mendrisio su diversi tratti in direzione di Chiasso, e sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda è segnalato traffico, così come traffico congestionato sul piano di Magadino tra Santo Antonino e Contone verso Locarno e da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Al Gottardo c'è ancora un po' di colonna, ritardi di circa 20 minuti di attesa, e invece la A13, che era stata chiusa in precedenza, la galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni. E allora fate buon viaggio, guidate con prudenza. Saluto e ringrazio Denise che mi scrive: ciao Kate, oggi ho approfittato del bel tempo per fare una passeggiata al lago e poi mi sono dedicata al giardino. Questa sera cena tranquilla e magari dopo un film sul divano. Per il lungo weekend abbiamo in programma una gita in montagna e una grigliata con amici. Ah, ma che meraviglia, cara Denise! Dove andate di bello in montagna? Io sono sempre alla ricerca di nuovi sentieri, di escursioni belle da fare, non troppo impegnative, eh? Ormai Chester, il mio cane, ha una certa età, ma è ancora abbastanza così, agile e in forma. Ci sono i Queen, su Rete 1, questo capolavoro.

Vabbè, se ancora non l'avete fatto, guardatevi Bohemian Rhapsody, il film che racconta parte della storia dei Queen. A proposito di film, c'è Aureli che con le piccoline stasera mi scrive: a letto tardi, serata TV e pigiama party. Ah, che bellezza! Con, mi sembra di capire, un film, un DVD, aspetta, di Bianca Pizzorno, i cartoni animati di Clorofilla dal cielo blu. Mi manda la foto della copertina, ma che bello! Tra l'altro Bianca Pizzorno, una delle mie scrittrici e autrici preferite, italiane, lei, la Tamaro, vabbè, difficile scegliere. Comunque ci sono anche gli snack sul divano, una buona pesca a fettine, quindi uno snack bello, buono e sano. Divertitevi e un bacio. Saluto anche Giuseppe invece, che sono lui e la moglie tornati, mi scrive, da dove? In mattinata crociera. Wow, tutto incluso, cena, colazione, sauna, un giorno a Helsinki. Ora ci godiamo questa serata, buona trasmissione. Ciao Katia, ciao Giuseppe, grazie, un bacio a voi e grazie per queste belle foto che avete scattato, questi selfie divertenti a bordo di questa nave da crociera. Allora, a proposito di serata, di film, di suggerimenti per trascorrere questo mercoledì sera, vi segnalo una pellicola che va in onda sulla 1 stasera, in seconda serata, 22:55, è l'inizio di questo film dal titolo Quella notte a Miami, ed è un film che vuole essere un omaggio per i 10 anni dalla scomparsa del famoso pugile Muhammad Ali. Film drammatico del 2020, era un film che è stato presentato fuori concorso a Venezia. È tratto da una storia vera ed è la prima volta che veniva proposto un lavoro di una regista afroamericana. Lei si chiama Regina King. È una serata, racconta di una serata del 1964, un'incredibile serata dove 4 esponenti di spicco della comunità afroamericana si incontrano per festeggiare uno dei più grandi avvenimenti nella storia della box mondiale, l'inaspettata sconfitta inflitta a Sonny Liston da questo giovane Cassius Clay al Miami Convention Hall. Dopo l'incontro, Clay, che aveva intrapreso il percorso di conversione all'Islam, si incontra con l'attivista politico e suo mentore spirituale Malcolm X, con il campione di football americano Jim Brown e con la leggenda della musica Sam Cooke in un motel a Miami. Quindi questi 4 grandi personaggi insieme in una serata, quella che doveva essere una notte di festa, di festeggiamenti, si rivelerà un importante momento di confronto dei loro diversi modi di contribuire alla causa dell'emancipazione della comunità nera statunitense. Quindi una serata che in qualche modo ha fatto la storia, una serata che meritava di essere raccontata, un po' romanzata, ma comunque tratto, ecco, da una storia vera. Questo film che potete vedere stasera in seconda serata, 22:55, su La 1, il titolo è One Night in Miami, quella notte a Miami.

l'appuntamento. La bellezza fu scattare una foto. L'appuntamento, dicevo, è per il prossimo, l'anno prossimo in realtà, 11 settembre 2027. Elisa, amore, è questo nuovo singolo e appunto l'appuntamento, dicevo, è per la prima volta, sarà la prima artista donna ad esibirsi a Campovolo. Elisa ha annunciato questo grande evento pochi giorni fa, l'idea è celebrare i suoi 30 anni di carriera. Soundtrack 97-27. Quindi un appunto grande e bellissimo appuntamento che non sarà solo un concerto ma un'intera giornata proprio dedicata alla musica, all'arte, alla sostenibilità, agli incontri con il pubblico. Quindi già a partire dalle 9 del mattino, stavo un po' leggendo perché già il programma è abbastanza delineato anche se manca più di un anno, già dalle 9 del mattino i cancelli saranno aperti, non sarà solamente un concerto serale che inizierà la sera del 11 settembre alle 20:30, ma già a partire dalle prime ore appunto del mattino ci sarà tutta l'area di Campovolo allestita con tante novità, tante attività modellate proprio sull'universo di Elisa, quindi spazi dedicati all'ambiente, alle famiglie, al benessere. Ci sarà la possibilità di seguire delle lezioni e sessioni di yoga e di meditazione. Ci sarà una mostra allestita che racconta la carriera della cantante, un'area cinema, spazi karaoke, quindi davvero l'idea è quella di accogliere il pubblico in quello che è concepito come un grande parco di incontro e di comunione. Ci sono aree dedicate all'infanzia, spazi di dibattito, c'è l'intrattenimento, una particolare cura anche al cibo, ci saranno delle eccellenze italiane, emiliane in particolare, e quindi l'appuntamento appunto è per l'11 settembre 2026. Ci sono già però i biglietti, una grande festa in quel di Campovolo che accoglierà per la prima volta un'artista donna e appunto, come detto, sarà Elisa. C'è anche tutto un, adesso mi stavo curiosando, ho trovato sul sito del Fatto Quotidiano, c'è anche tutto il disegno proprio di quella che è la zona, no? Campovolo, questo grande spazio all'aperto, le varie aree differenti dedicate allo sport, al wellness, al cinema, c'è anche un'area per i tatuaggi, un market e poi tutto il campeggio, perché il bello di chi decide di vivere Campovolo e i grandi concerti, i grandi eventi, partecipa magari attivamente anche proprio accampandosi lì, dormendo lì e vivendo questa esperienza fino in fondo.

Luca Scarlini è drammaturgo, saggista, traduttore, performer. Profondo conoscitore del panorama culturale internazionale, vanta una grande esperienza nell'organizzazione di eventi culturali. È autore prolifico, consulente editoriale e insegnante in diverse scuole e università. Eclettico, sagace, profondamente curioso, offre uno sguardo originale sull'attualità. Luca Scarlini commenta i fatti

Musica svizzera su Rete 1 con Jonathan Max e la sua Forever Changes. Allora, c'è chi questo mercoledì sera sta facendo le valigie, perché no, e magari si gode il ponte, come per esempio mi scrive Nicoletta, che domani partono per qualche giorno di vacanza sul Lago Maggiore. Passeggiate, buon cibo, tanto riposo, auguro a tutti un sereno weekend lungo. Ma che meraviglia, Nico, ma che bello. Parleremo anche di valigie nel corso della serata, o meglio di un metodo infallibile, dicono, io ancora non l'ho provato, per risparmiare spazio in valigia, per trovare tutto, ma soprattutto per non portarsi dietro il guardaroba intero per pochi giorni, ma riuscire a combinare diversi abiti, diversi vestiti, per appunto, no, riuscire con poco a vestirsi in maniera differente per giorni diversi, appunto. 076 321 11 13, intanto grazie per i vostri messaggini, grazie anche per mandarmi le foto di piatti buoni buoni buoni. C'è chi si gode un'insalata di riso con dentro, direi, la qualunque a livello di cetriolini, pomodorini, formaggio, c'è il mais, i chicchi di mais. Cosa c'è ancora? Le olive, forse capperi, da quello che riesco a capire, a intuire. E tra l'altro riso chiaro e scuro, cioè credo sia il riso venere, può essere quello dai chicchi neri, ecco, o riso selvatico comunque. Quindi un bel piattone di insalata di riso, che poi è una di quelle cose che ti durano per giorni, no? Tu la fai in abbondanza e poi c'è insalata di riso per lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, basta, non ne puoi più. Dopo un po' ti esce l'insalata, salata di riso dalle orecchie, almeno a me funziona così, capita così, non so a voi, ma va benissimo anche per una veloce schiscetta, insomma, no, per da portare, ecco, per esempio al lavoro, in ufficio, o anche un picnic, perché no, è una cosa buona, sana, ma soprattutto preparata con amore e cura.

Buon appetito a voi che avete scelto di cenare con noi. A proposito di serata, magari uno dopo cena si butta un po' sul divano, giustamente, un po' di relax. A proposito di divano, allora, la storia del divano e perché si chiama così ci porta a parlare della lingua turca, perché il termine divano deriva dal turco divan, che a sua volta deriva dal persiano. Indicava originariamente un registro, un libro di conti. E la storia ci parla anche del palazzo Topkapi, che si trova a Istanbul, la residenza ufficiale dei sultani dell'impero ottomano. Qui, nelle sontuose stanze, il sultano accoglieva ambasciatori, funzionari dell'impero, li faceva accomodare proprio nel divan. Allora, da lì per estensione ha cominciato ad indicare l'ufficio proprio fisico, no? Dove si svolgevano questi incontri, dove fondamentalmente si lavorava. E poi la sala del consiglio imperiale, dove si riunivano sia il sultano che i funzionari. In queste stanze c'erano spesso delle sedute basse e lunghe che venivano messe addossate ai muri, le prime forme di divano appunto. Con il tempo il termine è passato ad indicare poi la seduta stessa, il divano come lo conosciamo noi oggi. In Europa nel 700 e nell'800, grazie ai viaggiatori, portarono questo stile d'arredamento un po' esotico che venne chiamato nelle lingue europee appunto il nostro divano. Occhio ad avere un divano troppo comodo, perché poi in un battibaleno ronfiamo quando siamo stanchi, dici no ma mi metto un attimo giù, eh sì, ciao.

I Dirupta su Cuba e la loro Yesael, prima ancora i New Trolls. Beh, tanta buona musica in generale, musica italiana di gruppi italiani negli ultimi minuti, ma con la prossima artista in scaletta cambiamo decisamente genere, perché ascoltiamo Camila Cabello, lei che non lo sapevo ma ha partecipato a X Factor, era stata eliminata nel 2012, partecipò come solista a X Factor Actor, nella versione americana negli Stati Uniti, venne eliminata ma poi venne richiamata insieme ad altre concorrenti per formare il gruppo del Fifth Harmony, che poi è diventata una girl band abbastanza popolare. Lei poi ha deciso, Camila Cabello, di lasciare il gruppo, di intraprendere pochi anni dopo, 4 anni dopo, la carriera solista. Sentiva il bisogno di scrivere e interpretare la sua musica in maniera più personale. Non è stata una scelta facile, ha poi spiegato negli anni successivi, ma è stata sicuramente una scelta che l'ha portata al successo, che l'ha trasformata nella star mondiale che è oggi, con dei brani tra i più venduti. In particolare il singolo della svolta è stato Havana nel 2018, ma anche questa non è male, ce l'ascoltiamo, è Don't Go Yet, risale al 2021. Camila Cabello.

Mi viene sempre da sorridere quando ascolto questa Don't Go Yet, che in realtà è facilmente così, per uno che non mastica bene l'inglese, un po' confondibile con vongole. Allora c'era questo meme che girava un po' di tempo fa sui vari social, che appunto invece che storpiava il titolo, dai, diciamo così, invece che pronunciare il titolo corretto, diceva vongole. Vabbè, insomma, sono ricordi che mi sblocco da sola ascoltando la scaletta di questa sera. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra prima ora insieme e lo faremo con un'altra grande artista italiana che ha scelto poi la Svizzera come casa. Prima però volevo leggervi il messaggio di Damiano. Ciao Kate, ciao Rete 1, giornata intensa in ufficio, ma finalmente sono riuscito a chiudere tutti gli impegni prima del weekend lungo. Nei prossimi giorni vorrei fare un giro in bicicletta nel Lucarnese. Buona continuazione a tutti gli ascoltatori. Ciao Damiano, grazie per il tuo messaggino. Vi ricordo che è con piacere. Vi leggo o vi ascolto anche se avete voglia di mandarmi un vocale. Perché no? Perché no? Allora, ci avviciniamo quindi al notiziario delle 20. Lo facciamo con l'Eterno Movimento firmato Anna Oxa.

0: sono le 20.
1: In studio Fabiano Rizzi, Camere federali, la 13ª VS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA, senza toccare quindi i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni e così resta la divergenza con l'altra Camera. Il Consiglio degli Stati infatti chiede un finanziamento misto senza scadenze di tempo. Altra differenza sostanziale, il nazionale sostiene una soluzione con un orizzonte temporale ben definito, 2033 e non più 2030. Gli Stati invece non ne vogliono uno. Così come il governo. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati. La Svizzera respinge le ultime accuse degli Stati Uniti che propongono dazi aggiuntivi del 12,5% contro la Confederazione e contro altri paesi per un presunto insufficiente contrasto all'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Il presidente Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica oggi a Parigi durante un incontro con il rappresentante americano per il commercio a margine della conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Parmelin, tramite i social media, ha comunicato che entrambe le parti continueranno a lavorare su soluzioni. I nuovi dazi non entreranno in vigore immediatamente, dovrebbero sostituire quelli attuali, validi fino al 24 luglio. Il sindaco di Crans-Montana rompe il silenzio dopo quasi 6 mesi e risponde alle domande sulla tragedia di Capodanno poste dall'emittente locale vallesana Canal 9. Il 16 giugno si rivolgerà direttamente ai concittadini spiegando loro i passi finora intrapresi dal comune dopo quel fatidico 1° gennaio. Ha spiegato di non volersi dimettere per non sottrarsi al compito affidatogli con l'elezione, ossia gestire il comune nella buona e nella cattiva sorte. Ha rivelato che probabilmente sarà nuovamente interrogato e ha garantito il massimo impegno affinché d'ora in poi le istituzioni comunali funzionino in maniera esemplare. Oggi per la prima volta il Canton Vaud ha stimato in 202 milioni di franchi le perdite fiscali causate da un'applicazione sbagliata dello scudo fiscale tra il 2009 e il 2021, più di 15 milioni all'anno. La pratica era già stata giudicata illegale da un rapporto commissionato dal Consiglio di Stato vaudese dopo le accuse rivolte all'allora ministra delle Finanze, Valérie Dittli, di essere intervenuta direttamente per annullare delle tassazioni. Sulla pratica dello scudo fiscale il Ministero Pubblico vaudese ha aperto un'inchiesta. L'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain, presentando l'azione come una rappresaglia per le recenti operazioni statunitensi nella regione. Colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, dove una persona è morta e altre 63 sono rimaste ferite, alcune gravemente. Il primo ministro israeliano ha minimizzato l'ipotesi di un brusco strappo con il presidente statunitense circolata nei giorni scorsi, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e Trump concordano sulle questioni fondamentali come l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. Il portale Axios aveva descritto come durissima la telefonata con la quale lunedì Trump, per non far saltare le trattative con l'Iran, ha dissuaso Netanyahu dall'attaccare la capitale libanese. E oggi Trump, in un'intervista a una TV israeliana, ha dichiarato: "I miei rapporti con Netanyahu sono ottimi, è una brava persona". Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese nuvolosità in progressivo aumento con rovesci o temporali dal pomeriggio e temperature comprese fra 11 e 22 gradi.
0: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud e sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione alla galleria del San Gottardo, Trovassen e Göschenen, sono segnalate ancora code di 2 chilometri. I ritardi sono di circa 20 minuti verso sud. A Soletta, infine, a causa di un incidente, code e ritardi fino a 40 minuti sulla A1 tra Niederbipp e Herkingen verso Zurigo.

Sono le 20 passate da 5 minuti. Buon mercoledì sera a tutti voi. Siete in compagnia della vostra Rete 1. Effetto sera di questo 3 di giugno 2026. Io sono la Kate, Caterina Righenzi, insieme a voi. Apriamo la seconda ora insieme. Lo facciamo con un grande pezzo degli YouTube. Che è la mia età, pensa un po'.

Dal 1988 Angel of Harlem, gli U2 per aprire in musica la seconda ora insieme. A proposito dell'88, di quando ero piccolina, non so a voi, ma quando manifestavo un grosso appetito per giorni, magari per mesi, non però mettendo particolarmente su peso, mia madre mi diceva: ma il verme solitario, ecco, è un modo di dire conosciuto, lo si dice come battuta, la si fa come battuta, perché se ti succede veramente, insomma, c'è poco da scherzare, ecco, è un'infezione che porta a un parassita che vive nel nostro intestino. Comunque, la storia che vi racconto ora ha per protagonista un tizio che mangiava, e come, mangiava tantissimo, ma soprattutto mangiava di tutto. Un francese, un certo Tarare, vissuto nel XVIII secolo, che abbracciò sia la carriera militare che quella di artista di strada, o forse sarebbe meglio dire una sorta di fenomeno da baraccone. Era dotato, questo soggetto, di una fame fuori dal comune, cioè un suo pasto normale valeva come 15 pasti, ecco, diciamo, nella norma, no? Per chi consuma cibo regolarmente e in maniera controllata e corretta. Ma questo Tarare non si limitava solo al cibo, lui ingurgitava animali vivi, intere ceste di mele, tagli di carne quasi più grandi di lui. Durante i suoi spettacoli c'era chi gli faceva masticare e ingoiare la carta, documenti cartacei che in tempo di guerra erano particolarmente sensibili. Ebbene, lui appunto lo faceva durante il suo spettacolo per fare show e per poi farsi pagare, mangiava anche la carta. Allora, era questo appunto famigerato poligrafo francese che pare non ingrassasse, vedi, verme solitario di cui si parlava prima, ma comunque morì abbastanza giovane, era il 1700 e lui a 26 anni morì per dissenteria. Probabilmente, insomma, il fatto di mangiare così tanto e di tutto chiaramente bene non faceva, eh?

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Arrivano da Londra, mescolano funk, soul, musica elettronica con, posso dire, questo elegante pezzo e modo di fare, di porsi, di cantare. Bella la voce di Lydia Kitto, insomma sono i Jungle, questo collettivo britannico. Li abbiamo ascoltati con l'ultimo singolo, si intitola Carry On. Allora voglio salutare voi che mi scrivete allo 076 321 11 13 e Paola in particolare. Ciao Paoletta, che stasera mi scrive: Kate, zero voglia di cucinare, butto una pizza surgelata in forno e ciao. Domani niente festa, niente Corpus Domini per lei, perché comunque lavora, è di turno. E allora a tutti coloro che domani lavorano un grande grazie, soprattutto, e poi avremo modo di raccontarci domani sera com'è andata la giornata. Intanto ci ascoltiamo Cat Stevens. Ah, questa è bella, It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

È la domenica mattina raccontata, musicata dai Maroon 5. Non inizierà domenica, ma inizierà domani, giovedì 4 giugno, e fino a sabato 6 giugno porterà nel patio del municipio di Lugano tanta poesia, arte, cultura. Sì, perché torna Poestate, una tra l'altro edizione molto speciale, perché è la 30ª in questo 2026, il Festival di Poesia di Lugano, che di anno in anno raccoglie splendenti successi, prestigiose partecipazioni di poeti internazionali e performance artistiche multidisciplinari straordinarie. Allora, questa 30ª edizione parte domani, 4, 5 e 6 giugno, e allora tra poco ne parleremo con colei che l'ha ideata, l'ha fondata e ogni anno la organizza. Tra poco il tempo di chiamarla, di raggiungerla al telefono, e poi ve la presento. Insieme a lei parleremo di Poestate 2026.

0: Vi anticipavo, allora adesso parliamo di Poestate, che quest'anno celebra la sua 30ª edizione. Da domani parte il 4 di giugno e fino a sabato 6 giugno nel patio del Palazzo Civico di Lugano si conferma come uno dei festival letterari più longevi della Svizzera italiana. Quest'anno spegne, come detto, 30 candeline. Allora, al telefono ho raggiunto la fondatrice e l'organizzatrice di questo festival, Armida De Marta. Ben ritrovata, bentornata su Rete 1. Ciao!
1: Caterina, mi senti?
0: Molto Caterina. Bene, molto bene.
1: Caterina,
0: come
1: ciao,
0: stai?
1: Caterina.
0: Come stai?
1: Allora, emotion. No, guarda, prima di entrare nella questione del festival, io ho sentito una prima che ha detto che si fa la pizza surgelata, no? Chiudo il collegamento, non parliamo di quest'estate, non si può mangiare la pizza surgelata, no. Non è possibile.
0: Lo so.
1: Ti salutiamo qui, ti ringrazio tantissimo. La signora, se per favore ti richiama e ti dice: no, guarda, devo rimediare, ma la pizza surgelata.
0: Domani una cenetta gourmet, dai, domani recuperiamo con una cenetta gourmet.
1: Va bene.
0: Ce la mettiamo
1: allora,
0: tutta.
1: Allora
0: oggi ci siamo sentite, tu eri alle prese con i preparativi, giustamente, tutto quello che è l'organizzazione, a montare, smontare, traslocare cose, e quindi immagino che siano giornate lunghe e importanti per te.
1: È tutto pronto, domani mattina mettiamo a posto ancora poche cose. Allora senti, ma quanto tempo ho a disposizione?
0: Quello che, guarda, quanto vuoi, noi siamo qui,
1: possiamo fare una bella chiacchierata.
0: Ce la chiacchieriamo.
1: Allora, benissimo, allora.
0: Il pubblico è felice di sentirti sicuramente, quindi ecco.
1: Bene, allora salutiamo tutti quelli che ci conoscono, che non ci conoscono, tutto il pubblico di Rete 1, ciao a tutti. Allora Caterina, sì. Busta numero uno. Numero due.
0: Cosa hai preparato? Cosa?
1: O Caterina, busta numero tre.
0: Devo scegliere io?
1: Sì.
0: Ah, ecco, perfetto. Pensavo di fare io le domande a te, invece. Che succede?
1: Dai.
0: Che succede? La due.
1: La busta numero due.
0: La busta numero due.
1: Sto aprendo, è un bustone. Oh, busta numero due. Vediamo cosa c'è dentro. Festival Poestate, 4, 5, 6 giugno, patio, ecco. Palazzo Civico, Piazza Riforma,
0: sì.
1: Entrata libera dalle ore 18, programmone quello di giovedì.
0: Wow, allora aspetta, prima di entrare proprio nel programma di questa edizione, sono passati 30 anni, che effetto fa per te guardarti indietro e vedere il percorso che è stato fatto dal 97 ad oggi, Armida?
1: Guarda Caterì, 30 anni sono tanti.
0: Chi l'avrebbe detto, no?
1: Insomma. Sono tantissimi. Cioè, dire in due parole quello che è passato in 30 anni è, insomma, che dire, sono particolarmente emozionata, quello sì, perché insomma un'emozione grande, poi insomma è stato trattato in tutti i modi, stropicciato e quant'altro, e caspita, è arrivato a 30 edizioni, di questo sono emozionatissima davvero, e domani sinceramente magari mando giù degli amici, io sto a casa, perché veramente domani pesa la 30ª pesa, è pesante,
0: ma immaginiamo, però insomma c'è tanto lavoro, tanto impegno, sicuramente tantissima anche soddisfazione, no?
1: Certo, tanta, ma tanta anche perché

0: eventi letterari, non stiamo qui a fare il nome, però ha aperto la via. Diciamo che poi è stato però aperto la via, quindi ha, diciamo, proprio spalancato un gigantesco portone in quelle che sono le proposte di carattere letterario, presentate in maniera anche diverse dalle solite che hai detto tra di noi, una noia tremenda quando parlano di cultura, due maroni.
1: E
0: Non, non
1: invece
0: sto, no, sono pesanti, hai capito? Poi si lamentano che non hanno un seguito dietro. La cultura si può trattare in maniera normale, io e te siamo qui, noi stiamo chiacchierando in maniera
1: leggera,
0: normale. E
1: certo.
0: certo, no, invece loro hanno sempre questa, no? Gli manca anche l'erba e moscia. Adesso presentiamo questi poeti, questi letterati. Ma chi l'ha detto? No, dobbiamo togliere tutta questa roba qua e mantenere una cosa genuina,
1: Certo,
0: genuina,
1: e poi farla arrivare,
0: sincera.
1: insomma, ad un pubblico il più
0: Esatto.
1: possibile ampio, no?
0: Brava,
1: E variegato, a chi magari la poesia
0: brava,
1: non la mastica, non la pratica, non l'ascolta, non la legge, ma
0: brava, brava, brava.
1: la scopre. Allora, edizione Armida.
0: Caterì, hai capito, brava. Caterì, hai capito, brava.
1: Edizione dedicata a Charlie Chaplin, perché proprio
0: Allora,
1: lui?
0: perché è la prima volta che Poestate dedica un'edizione, la prima volta non è mai successo, per il trentesimo ho detto, sai, per il trentesimo qualcosa di speciale, lo devo preparare. Ho detto, dedichiamo l'edizione un grande. E allora sono stata lì a pensare a un grande, grande, grande, grande. Poi mi è venuta in mente la poesia nel cinema di Chaplin, ma scherzi, è stato qualcosa di straordinario. Cioè, chi è che non conosce Chaplin? È un qualcosa a livello mondiale. Pensa anche ai nostri avi, i nostri genitori, i nostri nonni, che sono cresciuti anche con il cinema di Chaplin, quindi la poesia nel cinema muto. Ah, è stato qualcosa di straordinario. E cosa succede a Poestate? E viene il figlio, uno dei figli di Chaplin. Quindi Eugene Chaplin domani sera sarà a incontrare il pubblico di Poestate, che, come dici tu, un pubblico misto. La cultura ha bisogno di abbracciare un pubblico misto e nel contempo di accogliere e raccogliere quei pochi che magari hanno una certa empatia con determinati canali, entità, d'intesa o di progettualità. Ma quelli sono quelli che poi si parlano tra di loro, hai capito?
1: Allora, entriamo nel programma, Armida. Quindi domani hai già fatto, beh, un grande nome, ma poi anche tra venerdì e sabato sicuramente saranno tanti gli ospiti
0: Guarda,
1: illustri e tutto quello che si potrà vedere, scoprire,
0: assolutamente,
1: sentire, sperimentare.
0: assolutamente. Caterina, guarda, domani facciamo così:
1: Raccontaci.
0: giovedì, venerdì e sabato 4, 5, 6 giugno dalle ore 18, entrata libera. Però ci collegheremo, questo ne parliamo dopo anche su Radio Poestate, a partire dalle 17:45. Non vi preoccupate, è semplicemente una radio che riguarda il Festival Poestate, quindi è una radio temporanea nel web e si può seguire sul canale YouTube Channel Poestate, così si può seguire tutta la diretta. Il programma di giovedì, solo giovedì, ci sarà anche un DJ set, Lemox, che farà, diciamo così, un po' da filo conduttore tra un ospite e l'altro. La prima parte della serata in apertura dalle 18 alle 19 per tutte e tre le serate, c'è un piccolo spazio dedicato in collaborazione con la Biblioteca Cantonale di Lugano, con Stefano Vasseri che cura alcuni suoi ospiti. Poi, invece, dalle 19 alle 20 ci sarà un videocollegamento con Monio Vadia, amico di Poestate. Poi, dalle 20 alle 21 ci sarà appunto semplicemente Charlie Chaplin, a lui dedicato, con un incontro con Eugene Chaplin. E Eugene Chaplin sarà in dialogo con Jackie Marti e Daniele Finzi-Pasca. Poi, dalle 21 alle 21:30 ci sarà invece uno spazio dedicato ai 30 anni di Poestate, quindi scambierò un po' due chiacchiere con Jenny Alessi in dialogo con me, così traceremo un po', ovviamente ricordare 30 anni è impossibile, è troppo poco tempo, però ricorderemo dei momenti particolari del festival. Si chiude la serata invece con una rosa di collegamenti in video collegamento.
1: E poi bello, già il programma di giornata.

0: vedi, insomma, tanta roba, no? Ma poi si continua da venerdì 5 giugno, sempre a partire dalle 18. Anche qui leggo dal programma tanti nomi, tanti personaggi che si alternano sul palco.
1: Esatto. Allora tu hai, per esempio, anche in venerdì e anche in sabato, dalle 18 alle 19 c'è sempre questo piccolo spazio dedicato alla Biblioteca Cantonale di Lugano, a cura di Stefano Vassere con i suoi ospiti. Poi invece dalle 19, esatto, poi invece dalle 19 alle 20 Marco Pelliccioli, Maurizio Cucchi, tutti amici di Poestate. Storica invece la collaborazione con la Casa della Poesia di Milano, una collaborazione che va avanti da tantissimi anni con Poestate, ha lasciato una traccia importante di collaborazione a partire da Giancarlo Maiorino, che ci lasciò un po' di anni fa. Poi invece c'è un gruppo locale di giovani baldanzosi autori, Elia Gali, Margherita Coldesina, Mercurio Martini, Andrea Bianchetti, Marco Miladino, e ci presentati da Stella Andioku, e Stella poi incontrerà Rodolfo Ceré. E poi c'è un incontro con un'artista, Stefania Bertini, che ha creato un'installazione, abbiamo finito di montarla nel patio in questi giorni, tra ieri e oggi abbiamo consegnato il materiale. C'è un'installazione, un intreccio, e poi però c'è l'incontro anche con Stefania Bertini. A chiudere la serata, 21:30, 22, ci sarà un'altra rosa di videocollegamenti con diversi altri ospiti, e chiudere la serata invece con Fabrizio Consoli, voce chitarra, è una proposta un po' speciale, chiude lui in musica, praticamente lui cosa ha fatto? Ha musicato delle poesie di Pierpaolo Pasolini. E anche questa è, insomma, un'altra bella serata.
0: Certo. Armida, ti interrompo, facciamo così, ascoltiamo un brano musicale, poi torniamo con il programma e terminiamo con tutte le proposte di sabato. Ok?
1: Perfetto. Stai, vai, Caterina.
0: Arrivo subito.

0: Stiamo raccontando di Poestate, questo festival multidisciplinare che si svolge ogni anno a Lugano. È un festival non solo di poesia, si intrecciano poesia, musica, teatro, arti visive, insomma la poesia in qualche modo dialoga con tutta la cultura a 360 gradi e con il mondo. Ci sta raccontando questa edizione 2026, questa edizione così importante perché è la 30ª, la fondatrice, l'ideatrice, l'organizzatrice di Poestate. Armida De Marta, sei sempre lì?
1: Certo, Caterina, tu sei sempre lì.
0: Sì, bene, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora, stavamo proprio illustrando, raccontando quello che è il ricco programma di questa 3 giorni, a partire da domani proprio, ed eravamo giunte all'ultimo giorno, che è sabato. Sabato 6 giugno, sempre dalle 18, sempre nel patio di Palazzo Civico a Lugano, con entrata gratuita. Qual è il programma di sabato, Armida?
1: Di sabato, altra bella serata di sabato, sempre 18-19, c'è questo piccolo spazio dato alla biblioteca cantonale di Lugano con Stefano Vassere che cura queste 3 proposte, diciamo, in apertura di serata dalle 18 alle 19, sia giovedì, venerdì che sabato, con i suoi ospiti. Sabato abbiamo Milo De Angelis insieme a Viviana mi correggo da sola. Con Milo De Angeli, ok. Poi invece dalle 19 ci sarà l'incontro con un personaggio straordinario che si chiama Davide Brullo. E il titolo è O me o Brullo, e già il titolo è tutto un programma. Ci lasceremo stupire da Davide Brullo. Dopo Davide Brullo incontreremo invece Elena Basile, una donna straordinaria, e con lei sfoglieremo diversi libri che ha scritto Elena Basile, per poi entrare invece nel vivo del poeta Piero Malli a cura di Alessandro Manca, di e con Alessandro Manca, insieme a Ugo Fracassa e Mia Leconte. A chiudere la serata, cara la mia Caterina, entreremo nel mondo dell'intelligenza artificiale.
0: Ecco.
1: E lo faremo con, allora, IA quando l'intelligenza artificiale avanza. È un appuntamento del tutto speciale, abbiamo delle visioni differenti in questo incontro, è a cura di Fosco Valentini, che è un artista, quindi è un'entità artista. Poi invece c'è un'entità che è un programmatore della IA, Roberto Gorini, quindi sono 2 mondi completamente distanti e differenti che si incontrano. E poi con Jonathan Zanetti e Mauro Valsangiacomo, che sono, diciamo, 2 testimonianze di produzioni IA, entrambi lavorano con la IA come produzioni culturali. Ecco, quindi si chiude con quella che è una riflessione importante che si sta facendo di questi tempi, ormai bene o male tutti ne parlano della IA, e allora vediamo un po' dove si andrà a finire con questa IA, lasciamo a loro la parola e vediamo cosa succede. Lascio molto spazio anche alla sperimentazione, magari se c'è parte del pubblico che vuole fare delle domande direttamente a un personaggio della IA, perché abbiamo preparato delle installazioni dove sarà la IA a rispondere, quindi sperimenteremo molto anche questa cosa qua. Vediamo, speriamo che viene fuori una cosa simpatica, ma soprattutto interessante.
0: Certo.
1: E che possa porre una riflessione importante sulla IA
0: e coinvolgere, ecco, il pubblico, ecco, presente. Qual è stata, Armida, la sfida più grande nell'organizzare questa 30ª edizione?
1: Guarda, innanzitutto esserci arrivata perché insomma sono state tante le battaglie e quindi arrivo con una grande soddisfazione, come per dire, caspita, ecco, siamo a 30. Però la forza più è mettere insieme una 30ª edizione del tutto particolare, quindi si parte da quello che può essere appunto la poesia nel cinema muto con Charlie Chaplin, edizione a lui dedicata, quindi torniamo indietro con la macchina del tempo, si torna indietro, e con la macchina del tempo si conclude l'edizione entrando nell'universo dell'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Non so se mi segui. quindi c'è un viaggio nel tempo. Mm-hmm.
0: C'è proprio un percorso. Cosa ti auguri che il pubblico si porti a casa dopo aver partecipato anche solo a una delle tre serate, a uno dei molti momenti di questo Poestate 2026?
1: Beh, innanzitutto ti aspetto, passaci a trovare, poi tutto il pubblico che ci sta ascoltando, passateci a trovare, e che ognuno possa portare con sé un ricordo di una bella serata poestatiana.
0: E allora io ricordo che trovate sul sito di Poestate, digitando poestate.ch, il programma completo, così potete vedere, avete un occhio, no, su tutto, e decidere cosa andare a sentire, a seguire. Più cose, avete una panoramica generale.
1: Mi permetto di segnalare perché il sito, c'è tutto il programma, ma non è aggiornato perché ha bisogno di una certa dinamicità con gli aggiornamenti, quindi di entrare sulla pagina Facebook di Poestate, facebook.com/Poestate scritto a maiuscolo,
0: sì.
1: Lo trovate, perché almeno lì ci sono tutti gli aggiornamenti, perché poi magari non so, ci possono essere dei cambiamenti o uno spostamento, un collegamento, le fotografie, magari ci arrivano dei saluti, è meglio seguire tutto quello che è postato su Facebook. Benissimo. In modo che lì ci sono tutti gli aggiornamenti.
0: Benissimo, benissimo. Allora vi seguiremo. Armida De Marta, grazie davvero tantissimo, in bocca al lupo per questa 30ª edizione.
1: Cateri, carissima, ti saluto, è stato un gran bel piacere questa bella chiacchierata con te su Rete 1, un saluto a tutto il tuo pubblico e ci vediamo a Poestate, quindi estate con noi.
0: A presto, ciao, grazie.

0: alle 21 c'è l'informazione.
1: In studio Fabiano Rizzi. Grave fatto di sangue nel primo pomeriggio a Birra, nel cantone Argovia, dove una 36enne è stata uccisa nel suo appartamento con un'arma da taglio. Lo ha comunicato la polizia argoviese, che ha arrestato il marito 44enne della vittima. Nell'appartamento c'erano diversi bambini, uno dei quali ha dato l'allarme. Il sindaco di Crans-Montana rompe il silenzio dopo quasi 6 mesi e risponde alle domande sulla tragedia di Capodanno poste dall'emittente locale vallesana Canal 9. Il 16 giugno si rivolgerà direttamente ai concittadini, spiegando loro i passi finora intrapresi dal comune dopo quel fatidico 1 gennaio. Ha spiegato di non volersi dimettere per non sottrarsi al compito affidatogli con l'elezione, ossia gestire il comune nella buona e nella cattiva sorte. Ha rivelato che probabilmente sarà nuovamente interrogato e ha garantito il massimo impegno affinché d'ora in poi le istituzioni comunali funzionino in maniera esemplare. Mare e sole restano le vacanze preferite dagli svizzeri, ma cresce l'interesse per destinazioni più fresche. Secondo l'analisi condotta dall'agenzia viaggi zurighese Der Tour, Spagna e Grecia si confermano le mete estive più richieste, mentre aumentano le prenotazioni per paesi nordici come Norvegia, Islanda, Svezia e Canada. Una tendenza legata anche alle temperature sempre più elevate nel Mediterraneo. Sul fronte dei viaggi a lungo raggio, la guerra in Iran spinge invece parte dei turisti a orientarsi verso altre destinazioni come i Caraibi o il Nord America. Sono Austria, Portogallo, Zimbabwe, Trinidad e Tobago e Kirghizistan i 5 nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU per il biennio 2027-2028. Affiancheranno gli altri 5 non permanenti, Lettonia, Congo, Colombia, Bahrain e Liberia, e i 5 permanenti, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina. Non eletta un po' a sorpresa la Germania. Secondo Berlino, dietro lo smacco istituzionale ci sarebbe la Russia, che ha operato per non avere al Consiglio di Sicurezza una delle voci più risolutamente favorevoli all'Ucraina. L'Iran ha lanciato missili e droni contro obiettivi militari statunitensi in Kuwait e in Bahrain, presentando l'azione come una rappresaglia per le recenti operazioni statunitensi nella regione. Colpito l'aeroporto internazionale del Kuwait, dove una persona è morta e altre 63 sono rimaste ferite, alcune gravemente. A Cuba da sabato non si potranno più effettuare pagamenti con carte Visa o Mastercard. Lo comunica La Habana. La banca straniera che garantiva il funzionamento delle carte di credito ha interrotto il servizio a causa delle sanzioni statunitensi. Scienza: non basta la pappa reale per creare un'ape regina. L'Università della California ha scoperto l'esistenza di operaie specializzate nella formazione delle celle che accolgono le larve destinate a diventare regine, celle che differiscono anche per le proprietà fisiche e chimiche della cera rispetto a quelle che ospitano le altre larve. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese nuvolosità in progressivo aumento con rovesci o temporali dal pomeriggio e temperature comprese fra 11 e 22 gradi.

Le 21 passate da 4 minuti, di nuovo buonasera, ben arrivati sulla vostra radio amica, la vostra Rete 1, effetto sera con la Kate. Ciao, io sono Caterina Righenzi, terza ed ultima ora insieme. Come sta andando questo mercoledì sera? Ma soprattutto, chi è in partenza? Chi da domani e fino a domenica si godrà il ponte e 4 bei giorni di vacanza? Fatemelo sapere.

Corpus Domini, una festività che non tutti i cantoni in Svizzera domani faranno, celebreranno, ma i cantoni cattolici, soprattutto Appenzello, Interno, Giura, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Vallese e Zugo, in alcune comunità cattoliche, anche nei cantoni di Argovia, Friburgo, Grigioni, Neuchâtel e Soletta, arrivano da ogni parte della Svizzera i vostri saluti. Saluto Sandra da Coira, ciao cara, è all'ascolto di Effetto Sera e augura una piacevole serata a tutti. E poi volevo anche salutare Elena da Bellinzona, ciao Kate, per questo lungo fine settimana andremo a trovare i nonni domani in Valle Maggio. I bambini però venerdì vanno a scuola e poi torneremo su sabato perché non vedono l'ora di giocare all'aperto, di fare il bagno al fiume. Speriamo che il tempo lo permetta. Sai che non ho guardato che tempo fa nel weekend, ma vediamolo subito, dai, insieme a voi, così proprio live, il bello della diretta. Allora, l'app di Meteo Svizzera dice che domani è bruttino, domani non è una giornata bellissima per quanto riguarda la meteo, dovrebbe tenere fino a sera più o meno, poi la sera e la notte. Venerdì bello, caldo e soleggiato, ma anche sabato e domenica dovrebbe essere mica male, quindi la voglia di trascorrere del tempo fuori all'aria aperta ce l'hanno non solo i bimbi, ma anche noi adulti, ne possiamo approfittare. Abbiamo Francesco De Gregori in Effetto Sera, c'è il bandito e il campione. Due ragazzi.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

questo capolavoro dei Coldplay, A Sky Full of Stars. Era il 2014 quando uscì questo singolo. Allora, a proposito di Corpus Domini, di ponte, di giorni di vacanza, poi insomma non manca molto neanche alla fine delle scuole, in Ticino termineranno tra un paio di settimane e quindi si guarda appunto all'estate e magari a preparare le valigie. Come preparate la valigia voi? Buttate dentro vestiti, scarpe, il beauty case, i costumi da bagno, i cappellini, un po' la rinfusa, oppure li piegate bene, cercate per ognuno di sistemare al meglio per risparmiare spazio? Seguite un metodo in particolare? Beh, io conoscevo il metodo Marie Kondo, ovvero piegare gli indumenti a sorta di pacchettini, incastrarli tra loro per ottimizzare lo spazio e soprattutto per riuscire poi a trovare tutto facilmente. Il metodo Sudoku però non l'avevo mai sentito prima di oggi e allora ho pensato di raccontarvelo, di condividere insieme a voi questa mia scoperta. Tra l'altro magari voi invece lo conoscete, quindi il metodo Sudoku per preparare i bagagli lo scopriamo tra poco dopo Taylor Swift e Post Malone.

Allora, che bello partire per le vacanze, però c'è chi detesta fare i bagagli, preparare la valigia. Credo che il mondo si divida un po' in due, no? Chi porta troppo, davvero troppa roba, troppi vestiti, e chi invece dall'altra parte si dimentica sempre a casa qualche cosa. Ecco, per evitare spiacevoli inconvenienti ci sono dei metodi, ci sono delle tecniche che si possono utilizzare. Quello del Sudoku, lo conoscete? Io prima di oggi non l'avevo mai sentito nominare. Conoscevo appunto il metodo Marie Kondo, che prende il nome di questa famosissima guru dell'ordine, della pulizia, del sistemare casa, appunto. Ma il Sudoku, vediamolo insieme. Allora, quello di cui abbiamo bisogno sono, per fare la nostra valigia, per stare via qualche giorno, ma anche fino a una settimana, 9 capi di abbigliamento base, ok? 9 vestiti, oltre a biancheria intima, ai calzini, alle scarpe, al beauty case, una o più borse, magari qualcosa per nuotare o per fare sport. Insomma, dipende anche un po' che tipo di vacanze andremo a fare, però di base 9 capi di abbigliamento, appunto base per vestirsi e per cambiare look. Questi li combiniamo secondo il metodo 3x3x3. Quindi 3 magliette, 3 pantaloni o 3 gonne, 3 giacche o 3 camicie o 3 gilet. Insomma, alla fine dobbiamo avere 9 capi da giocare, da giostrare tra di loro, da mescolare tra di loro. Da questa base riusciamo a creare almeno 27 outfit diversi. Basta seguire la griglia del Sudoku. Allora, chi conosce il Sudoku, chi ci gioca, chi lo fa sotto l'ombrellone in spiaggia, sa come funziona, no? Con i numeri, ecco, la stessa cosa la si fa con i vestiti. Io ancora personalmente non l'ho provata questa tecnica, ma per il prossimo weekend fuori porta, diciamo così, intendo farlo, voglio provarci. Voi ci proverete, oppure avete già un trucco che funziona, una tecnica che utilizzate da tempo e che vi permette di preparare dei bagagli perfetti senza lasciare nulla a casa, ma soprattutto senza portare l'intero guardaroba?

Ogni favola è un gioco, cantava Bennato all'inizio degli anni 80. Sono le 21:30, ben arrivati nella vostra serata qui su Rete 1 insieme alla Cate, effetto sera di questo 3 giugno 2026. E dai, questo 6 è così, io sono avanti, va bene. Allora, abbiamo un aggiornamento che riguarda la viabilità. Sulla A1 Zurigo in direzione Berna, tra Wangen an der Aare e il raccordo di Lutterbach è segnalata colonna, il traffico è congestionato. Sulla A9 Vevey in direzione Losanna, tra Belmont e Losanna Venn, anche qui il traffico è congestionato, c'è colonna.

questa cover, l'originale di Nicola Di Bari del 1970, ripresa, coverizzata da Malika Ayane. Come avete sentito, la prima cosa bella. Allora, si parlava di fare le valigie, di trovare dei metodi che effettivamente siano efficaci, vuoi per risparmiare spazio, vuoi per non portarsi dietro mezza casa e mezzo guardaroba, vuoi per trovare tutto con praticità, appunto, vuoi, perché no, utilizzare il metodo Sudoku, che insegna questo. Insomma, dobbiamo prendere una base di 9 capi e seguendo il calcolo del 3x3x3, proprio come si gioca Sudoku, riuscire ad incastrare questi 9 capi basic, quindi 3 pantaloni o 3 camicette o 3 magliette o 3 gonne o 3 giacche, e appunto si arriva a combinare fino a 27 diversi look. Qualcuno mi scrive allo 0763211113, ma è interessante, sembra anche pratico, ho appena guardato su internet, ma si riducono i chili sempre più da portare sui voli aerei e anche le dimensioni del bagaglio a mano. Sì, questo è vero, negli ultimi anni insomma ci siamo già abituati a fare delle piccole valigie, a portare proprio lo stretto indispensabile. E poi ancora il messaggio continua: per un recente viaggio ad Atene ho comprato buste che rendono gli abiti sottovuoti aspirando fuori l'area, e ho portato con me 7 massimo 8 chili. Allora, questo in effetti può essere anche un buon metodo, perché no, avete presente quelle buste di plastica che hanno poi un foro speciale, particolare, dove tu attacchi il bocchettone dell'aspirapolvere e attraverso appunto l'aspirazione si toglie l'aria e diventano i vestiti così, no? Fanno si mettono sotto vuoto i vestiti. Si utilizza magari con le coperte, con i piumoni, quando si devono riporre negli armadi per il cambio stagione, con l'arrivo dell'estate. Ecco che per risparmiare spazio nei cassetti e negli armadi può essere questo un ottimo metodo. Non so se per le vacanze è altrettanto efficace e buono, perché poi ti escono i vestiti tutti stropicciati, cioè una volta che sono stati messi sotto vuoto poi è difficile, o ti porti dietro un piccolo ferro da stiro o ti fai stirare qualcosa dall'albergo, però diventa un pochino forse difficile, ecco, convivere con questo metodo, ma è da provare. Arriva Francesca Michielin con un nuovo singolo, È una donna non può.

Francesca Michelin, Una donna non può, nuovo singolo, questo pubblicato praticamente un mesetto fa, è uscito il 1° maggio e lo stiamo ascoltando e lo stiamo conoscendo, così come impareremo ad ascoltare, a conoscere e probabilmente a cantare quello che a tutti gli effetti sarà il tormentone di questa estate, l'inno dei mondiali di calcio. È firmato ancora una volta da Shakira ed è praticamente il quarto mondiale in cui Shakira è protagonista musicalmente. Il primo risale a Germania 2006, Hips Don't Lie. Poi c'è stato il famosissimo Waka Waka, Sudafrica 2010, La La La Brasile del 14 ed è tornata in questo appunto 2026 con Dai Dai, un brano che interpreta insieme a Burna Boy, che è una superstar nigeriana, una collaborazione quindi che unisce diverse ritmicità, diversi ritmi, diverse sonorità e vuole proprio questo riflettere un po', no? Il carattere globale dei mondiali di questo torneo. Non è solo una canzone, Dai Dai sostiene il FIFA Global Citizen Education Fund, che è questo progetto che punta a raccogliere fondi per garantire istruzione e opportunità sportive ai bambini del mondo. Tra l'altro Shakira ha deciso di destinare le sue royalties a questo progetto. Per annunciare Dai Dai hanno scelto uno stadio simbolo che è il Maracanã, uno degli stadi più iconici al mondo, Rio de Janeiro, e come detto questa sarà sicuramente il tormentone dell'estate. E allora noi ce l'ascoltiamo, Shakira e Burna Boy, Dai Dai, i mondiali stanno per iniziare.

Lei Nina Zilli, io sono Caterina Righenzi. Siamo ai saluti, grazie per l'ascolto. Tra poco il notiziario delle 22, a seguire fino a tardi Marco Trovesi e Nicola Colotti vi aspettano. Noi invece ci risentiamo domani sera, sempre a partire dalle 19 e qualche minuto. Vi auguro di trascorrere una bella serata, buonanotte, buon riposo e a domani. Ciao!

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Fabiano Rizzi, il sindaco di Cremona rompe il silenzio dopo quasi sei mesi e risponde alle domande sulla tragedia di Capodanno poste dall'emittente locale vallesana Canal 9. Il 16 giugno si rivolgerà direttamente ai concittadini spiegando loro i passi finora intrapresi dal comune dopo quel fatidico 1 gennaio. Ha spiegato di non volersi dimettere per non sottrarsi al compito affidatogli con l'elezione, ossia gestire il comune nella buona e nella cattiva sorte. Ha rivelato che probabilmente sarà nuovamente interrogato e ha garantito il massimo impegno affinché d'ora in poi le istituzioni comunali funzionino in maniera esemplare. Gli Stati Uniti rimproverano alla Svizzera e ad altri paesi la mancanza di misure contro l'importazione di prodotti derivati dal lavoro forzato, proponendo perciò l'imposizione di dazi aggiuntivi del 12,5% che andranno a sostituire quelli attualmente in vigore, validi fino al 24 luglio. Il presidente Parmela ha respinto le accuse e spiegato la posizione svizzera oggi a Parigi durante un incontro con il rappresentante americano per il commercio, accuse del tutto infondate anche secondo i Economie Suisse, l'organizzazione mantello dell'economia elvetica. La borsa svizzera chiude in ribasso una seduta tutta all'insegna della cautela. L'indice dei valori guida SMI ha perso lo 0,66% rispetto a ieri. A pesare il ritorno dell'incertezza riguardo al conflitto in Medio Oriente, la nuova proposta di dazi americani e le quotazioni ormai elevate raggiunte dai titoli dell'intelligenza artificiale. E la fiducia delle piccole e medie imprese svizzere è scesa ai minimi da diversi anni a questa parte. Lo rileva la Neue Zürcher Zeitung, citando i risultati di uno studio condotto da una scuola universitaria professionale di Zurigo che ha interrogato 495 dirigenti d'aziende medio-piccole. Quasi tutti gli aspetti presi in esame sono peggiorati rispetto al 2025. In particolare le imprese segnalano forti criticità in relazione agli scambi commerciali con l'estero, resi difficili dalle turbolenze della politica commerciale statunitense e dalla situazione geopolitica che mette a dura prova l'affidabilità delle catene di approvvigionamento. Sono Austria, Portogallo, Zimbabwe, Trinidad e Tobago e Kirghizistan, 5 nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU per il biennio 2027-2028. Affiancheranno gli altri 5 non permanenti, Lettonia, Congo, Colombia, Bahrain e Liberia, e i 5 permanenti, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina. Non eletta un po' a sorpresa la Germania. Secondo Berlino, dietro lo smacco istituzionale, ci sarebbe la Russia, che ha operato per non avere al Consiglio di Sicurezza una delle voci più risolutamente favorevoli all'Ucraina. Il primo ministro israeliano ha minimizzato l'ipotesi di un brusco strappo con il presidente statunitense circolata nei giorni scorsi, affermando che, sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e Trump concordano sulle questioni fondamentali come l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. Il portale Axios aveva descritto come durissima la telefonata con la quale lunedì Trump ha dissuaso Netanyahu dall'attaccare la capitale libanese. Getta acqua sul fuoco anche lo stesso Trump, che oggi in un'intervista a una TV israeliana ha dichiarato: "I miei rapporti con Netanyahu sono ottimi, è una brava persona". Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese nuvolosità in progressivo aumento, con rovescio temporale dal pomeriggio e temperature comprese fra 11 e 22 gradi.
0: Rete 1.

0: È strano iniziare un programma con una canzone che si intitola That's All, è tutto. Questo lo diremo verso la mezzanotte. Siamo quelli che fanno tardi.
1: Possiamo anche dirlo adesso. Tutto quello che abbiamo ancora da raccontare.
0: E ne abbiamo stasera, anche stasera, devo dire. Inizieremo tornando indietro di un bel po' di anni, di più di un secolo. 076-321.
1: Come la prendi alla lontana? No, è vero, andremo indietro addirittura di 120 anni per ricordare un anniversario. Però, insomma, per un attimo ho guardato fuori, sono uscito prima a prendere una boccata d'aria e notavo una cosa che forse avranno notato anche i nostri ascoltatori, che siamo a pochi minuti dopo le 22, fino a pochi minuti fa, il cielo era ancora chiaro. Segno che le giornate si stanno
0: allungando
1: e le notti accorciando.
0: Sì.
1: Forse è una cosa alla quale arriviamo perché ci avviciniamo rapidamente al solstizio d'estate, ma è impressionante pensare come alla nostra latitudine, e dirò alla nostra latitudine, non alle nostre latitudini,
0: perché
1: come ormai è invalso nell'uso,
0: sì.
1: Effettivamente la differenza che c'è tra le ore diurne, quindi con ancora luce solare, tra l'estate e l'inverno è abissale, perché immaginate quando siamo a dicembre, che alle 4:30 del pomeriggio comincia
0: già
1: quasi
0: buio,
1: a fare buio,
0: quasi, sì.
1: E questo mi ricorda che quando ero anni fa in Irlanda, mi ricordo a Dublino, in piena estate, sul far della mezzanotte, insomma attorno a mezzanotte c'era ancora luce chiara nel cielo. È una sensazione particolare, la notavo proprio adesso, perché ormai davvero le giornate si allungano molto.
0: Cosa che alcuni amano e altri odiano.
1: A me scombina un po' i bioritmi.
0: Scombina un po'.
1: Per esempio d'estate fatico a cenare, anche quando magari qualcuno mi invita a cena.
0: Anch'io.
1: E ci vediamo alle 7:30 e
0: alle 7:30
1: c'è ancora il sole alto nel cielo e faccio un po' fatica. Ma questa è una questione poi di abitudini personali. Quello che invece sarebbe interessante capire, magari i nostri ascoltatori ci vogliono dire la loro, è se sentono delle differenze anche proprio come bioritmi giornalieri tra l'estate, quindi queste giornate che si allungano molto, con le notti che si accorciano molto, perché ovviamente l'alba arriva molto presto, mentre d'inverno ci sono persone che vivono veramente male le poche ore di luce che abbiamo. Vabbè, è una riflessione che mi è venuta come sempre guardando il cielo.
0: Ora intanto ti ha seguito in tempo reale, fotografando il
1: chiarore di un tramonto che sembra allungarsi sempre di più.
0: Buonasera, ora bentornata.
1: E quindi buona luce, buone stelle a chi ci sta ascoltando, perché adesso piano piano, con l'arrivo del buio, si illuminano le stelle e forse i nostri ascoltatori più accorti si accorgeranno, chiedo scusa per il gioco di parole, che si sta stagliando nel nostro cielo notturno il famoso triangolo estivo. Poi se vuoi ti racconto qualcosa, sì, sul triangolo estivo.
0: Possiamo anche presentarci per chi non ci conosce.
1: Io sono triangolo estivo, il triangolo invernale. No, vabbè, Marco Trovesi.
0: Io.
1: Alla console della regia e
0: di fronte a lui.
1: Cieco anche stasera, perché senza schermo, Nicola Colotti. Bene.

0: ho voglia di ricominciare. La voce riconoscibilissima di Giorgia, ma parlavamo poco fa del triangolo. Ora ci scrive: il triangolo non l'avevo considerato.
1: Sì, mentre... è una battuta che viene abbastanza spontanea
0: quando si parla di triangoli. Mentre Samuel ci scrive: conosco il triangolo invernale con Betelgeuse, Sirio e Procione, ma quello estivo?
1: Allora, quello quello estivo, che allora è altrettanto vasto quanto lo è quello invernale, però ha una particolarità che ne va ricordata e sottolineata. Allora, innanzitutto, da che cosa è composto il triangolo estivo? È composto da una stella della costellazione del Cigno, che è Deneb, che rappresenta la coda del Cigno, infatti in arabo Deneb vuol dire coda. Poi c'è Sirio, che è nella costellazione della Lira. No, chiedo scusa, Vega. Adesso mi sono confuso con i triangoli. Okay. Che è nella costellazione della Lira. E poi, al vertice del triangolo, si trova una delle stelle principali della costellazione dell'Aquila. Le tre, in particolare, il Cigno e l'Aquila, sono particolarmente belle da vedere, perché effettivamente la costellazione del Cigno rappresenta un cigno stilizzato. Infatti la coda poi si porta verso, diciamo, le ali spiegate del cigno, verso la testa al Bireo, vado a memoria adesso, non ho davanti a me una cartina astronomica, quindi perdonatemi se prendo qualche cantonata, ma mi pare di ricordare che alla testa del Cigno c'è al Bireo, che è una doppia tra l'altro stella, per cui se qualcuno ha un piccolo cannocchiale abbastanza potente o un telescopio riesce a risolvere le due stelle, una che è una stella gialla e un'altra che è una stella blu. Ma perché cito questi tre elementi del triangolo? Perché è nel triangolo estivo, che viene praticamente tagliato quasi perfettamente a metà dalla Via Lattea. Allora, siccome noi la Via Lattea, la nostra galassia, la Via Lattea, non la vediamo più, perché a causa dell'inquinamento luminoso ormai è difficile individuarla, se però qualcuno si trova in una zona abbastanza lontana da luci, abbastanza buio, con un cielo nero sufficientemente contrastante, potrà vedere attraverso il triangolo estivo questa striscia biancastra, che non a caso è rappresentata dalla parola galassia, perché la parola galassia viene da galactos, che vuol dire latte, e rappresenta, diciamo, nella mitologia greca il latte spillato dalla madre di Ercole, quando Ercole, addentando il suo seno e mostrando già una forza erculea, stringendole eccessivamente il capezzolo, le provocò un dolore e lo staccò violentemente da sé, e schizzò del latte che mitologicamente andò a formare appunto la galassia, quindi l'insieme di stelle che noi chiamiamo galassia, che è la nostra galassia, appunto la cosiddetta Via Lattea, perché è la via tracciata dal latte.
0: Sì, sì.
1: Mentre galassia è diventata poi in generale il termine che noi utilizziamo per identificare gli ammassi di stelle che si mettono insieme, e noi di galassie ne vediamo e ne conosciamo tantissime nel nostro cielo. Alcune sono anche visibili ad occhio nudo, per esempio la galassia di Andromeda, che non è visibile in questo periodo, ma è visibile, diciamo, nella fase autunno-invernale. La galassia di Andromeda noi la possiamo risolvere guardando il cielo, guardando la costellazione di Andromeda, appunto, e qui stiamo parlando di un oggetto che, se riusciamo a vedere a occhio nudo in un cielo particolarmente scuro con un piccolo binocolo, è comunque distante da noi 3 milioni di anni luce, eppure noi la vediamo come un piccolo batuffolo. Vabbè, adesso non cambio cielo, torno al cielo estivo, che si connota appunto per queste tre stelle del triangolo estivo, e quando noi le identifichiamo, ecco, guardando nel loro, diciamo, nella loro conformazione triangolare, che sembra un po' un triangolo isoscele, e risolviamo l'ipotenusa di questo triangolo, ecco lì vedremo la nube biancastra della nostra galassia.
0: Ma quanto ne sai?
1: Ci accompagnerà per tutta l'estate, perché con, diciamo, il decadere della costellazione di Orione, che è la costellazione principale, diciamo, invernale. Ricordi quello che abbiamo detto a proposito della canicola, sì, del cane? Ecco, adesso non rifaccio tutto il discorso. Mentre il triangolo estivo ci accompagnerà per tutta l'estate ed è veramente facile riconoscibile. Aggiungo solo un piccolo dettaglio, di nuovo vado a memoria perché non ho davanti a me gli appunti di astronomia. Mi pare di ricordare che Deneb, che è la stella che si trova nella coda del Cigno, è la stella più lontana che noi possiamo vedere ad occhio nudo.
0: Ok.
1: Perché è distante, adesso non vado a memoria, alcune migliaia di anni luce da noi. È una stella gigantesca, se fosse al posto del nostro Sole noi saremmo quasi dentro, o forse anche dentro questa enorme, enorme stella, che è una gigante bianca blu. E un'altra costellazione che potete osservare facilmente in questo periodo, molto bella da vedere, se guardate verso sud intravedete la costellazione dello Scorpione. E anche questa ci accompagna per tutta l'estate guardando verso sud, sud-ovest, e se riuscite a identificarla identificherete anche la sua stella principale, che è Antares. Antares è una gigante rossa, sì, paragonabile a Betelgeuse, visto che l'abbiamo citata prima, che invece è nella costellazione di Orione. E Antares è una gigante rossa enorme, se fosse al posto del nostro Sole i suoi strati più esterni arriverebbero fino all'orbita di Marte. Mi fermo qui.
0: Però
1: ci sono dei mostri, dei giganti nel nostro cielo, noi li vediamo come dei puntini luminosi, ma poi li risolviamo, li guardiamo, osserviamo la loro distanza, calcoliamo la loro luminosità e gli astronomi ci dicono: queste sono delle stelle enormi. Antares è una vecchia gigante rossa, enorme, bellissima. Se la identificate la vedrete nel suo tremolio verso l'orizzonte sud e vedrete che è un po' arancione, un po' giallastro arancione rossiccia. Molto bella la costellazione dello Scorpione, ma dominante nel cielo il triangolo estivo.
0: Buona serata a Giuseppina, che a proposito delle giornate che si allungano ci scrive: buonasera, per me potrebbe restare sempre così, posso godermi il mio giardino molto di più. Effettivamente, ma vi rendete conto che tra 19 giorni già si accorciano?
1: Questa è la cosa apparentemente triste, ineluttabile, peraltro, perché una volta che si è superato il solstizio d'estate, fino ad allora le giornate si allungano, a partire dal, diciamo, 21-22 di giugno, piano piano, le giornate riprendono ad accorciarsi.
0: Un minuto al giorno, più o meno.
1: Sì, adesso esattamente i termini. Però quello che sembra è che sembrano, come dire, allungarsi di più le giornate avvicinandosi al solstizio di quanto non sembrino accorciarsi.
0: Vero.
1: Appena superato, perché sì, sembra che per un po', infatti solstizio vuol dire che il sole rimane, perché si ha l'impressione che rimanga per un po' fermo all'apice della sua traiettoria apparente che compie. Ma adesso qui la sto facendo lunga, non tediamo oltre il nostro pubblico. Buon solstizio d'estate a tutti.

0: Rete 1 fino a tardi, sono le 22:32. Buona serata a tutti voi. Sono passati più di 30 anni da Ogni Volta, uno degli innumerevoli successi di Antonello Venditti. Sono passati invece 120 anni dalla nascita di una persona straordinaria. Ho letto questa notte la sua biografia e non si saprebbe quasi da dove cominciare.
1: Allora, visto che la prendi comunque alla lontana, perché parliamo della sua data di nascita che risale appunto al 3 giugno del 1906, magari possiamo anche ricordare che si è spenta a Parigi il 12 aprile del 1975, quindi sono passati
0: 51 anni dalla sua scomparsa. Nasce nel Missouri a St. Louis con il nome di Frida Josephine Baker, ma tutto il mondo la conosce, la conoscerà e rimarrà nella memoria per essere stata Josephine Baker.
1: Allora, per coloro che non la identificano, non se la rappresentano, se andate comunque a cercare online trovate subito le sue fotografie con questa pettinatura che l'ha resa celebre, diciamo, negli anni 30, direi 20 e 30, famosa soprattutto per il fatto che spiccava anche il colore della sua pelle, essendo di origini afroamericane, e poi per la scioltezza con la quale si manifestava sul palco, anche perché credo che ci sono alcune fotografie in cui si mostrava anche a seno nudo.
0: Sì, ballava il Charleston, tra l'altro, molto bene, indossando soltanto un gonnellino di banane finte, peraltro. Ecco.
1: E questo la rende particolarmente interessante come personaggio, perché oltre ad essere un personaggio dirompente dal punto di vista della spettacolarità, perché se voi cercate la sua definizione, trovate che era una cantante, una danzatrice, ma è stata anche poi militante e attivista, ma su questo ci verremo dopo. Oggi diremmo una soubrette, ma erano altri tempi, e sicuramente le sue origini afroamericane e questa sua forza dirompente la trasformarono appunto paradossalmente quasi in un fenomeno da baraccone e da banane, il che ovviamente la dice lunga su una certa concezione che si aveva dell'arte, soprattutto fatta da donne, e in questo caso da una donna afroamericana. Ma lei non si sottrasse affatto da questa immagine, per questo ricorda un po' quanto abbiamo detto anche ieri a proposito di Marilyn Monroe, queste donne anche strumentalizzate dallo star system, che pure non perdono la loro personalità, e quella di Josephine Baker è certamente una personalità dirompente.
0: Assolutamente sì. Nel 1927 fu la prima attrice afroamericana ad interpretare il ruolo di protagonista in un film di oltreoceano, un lungometraggio muto, Siren of the Tropics. Che dire?
1: Poi, vabbè, è interessante ricordare anche il fatto che lei poi dagli Stati Uniti emigra in Francia e diventa davvero un simbolo dello spettacolo alla francese, perché poi diventerà una sorta di regina di Parigi, no? Con le sue interpretazioni nei teatri francesi, e quindi in qualche modo la Francia la strappa agli Stati Uniti. Poi, vabbè, essendo nata comunque in uno degli stati del sud, vicini anche
0: tra i più razzisti,
1: ma vicino anche alle zone dove si parlava francese, New Orleans, per dire. E quindi lei diventa davvero una star della cultura francese e della canzone francese.
0: Sì, perché oltre a essere

0: Josephine Baker, conviene quasi guardarsi il video, perché di tutte le sue canzoni, o di molte delle sue canzoni, si trovano anche i video su YouTube, quindi sicuramente trovate anche, diciamo, la mimica e la messa in scena del fare questo tipo di canzone alla francese. Ma lei rimane comunque un'icona, peraltro, da ricordare, ma questo viene tutto alla fine di questa sua lingua, di questa sua lunga vita e di questa sua lingua tagliente, che la porterà a diventare un personaggio inumato al Pantheon di Parigi, segno della sua importanza storica, culturale, ma su questo poi della sua attività, anche della sua presenza all'interno della storia di Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci veniamo dopo.
1: In Jeanne deux Amours, la voce maschile che l'accompagna è quella dell'attore e anche cantante per la radio, perché allora alla radio si cantava in diretta, di Adrien Lamy. L'orchestra, dell'incisione originale che sentiamo a 78 giri, era la Mélodie Jazz du Casino de Paris, sotto la direzione del maestro Mayeux.
0: L'anno hai detto?
1: 1930.
0: Fatevi questo salto nel passato.

0: Un viaggio nel tempo che ci ha portato fino al 1930.
1: E che voce quella di Joséphine Baker, ricorda l'epoca delle canzoni di Maurice Chevalier, Edith Piaf doveva ancora sì. arrivare. Però se guardate il testo di questa canzone, che ha un tocco esotico ovviamente, quindi è legato ancora a una certa cultura, potremmo dire coloniale, visto che la Francia è comunque uno dei grandi paesi che ha

0: contribuito a crearsi comunque gli spazi al sole, come li chiamavano anticamente, ha questi versi che in fondo possono anche far sorridere letti oggi, per non dire che magari possono anche far venire un po' di brividi, perché dice: j'ai deux amours, quindi ho due amori, mon pays et Paris, pour eux toujours mon cœur est ravi, cioè per questi il mio cuore è sempre rapito, ma savane è belle, cioè la mia savana è bella. E qui,
1: quindi,
0: c'è ovviamente
1: il riferimento alle sue origini afroamericane.
0: Sì, ci manca che citino il Tukul e siamo, e siamo, diciamo, in pieno quasi razzismo, insomma. Però poi il verso ma quoi bon le nier, perché negarlo, ce qui m'ensorcelle, cioè questo, ciò che mi strega è Parigi tout entier, perché i francesi Parigi lo declinano al maschile, mentre noi di sotto Parigi la mettiamo al femminile. Ecco, versi così che sono anche quella, una certa nostalgia coloniale. Ora, Josephine Baker si presta a questo gioco perché è l'artista, non si presterà ad altri giochi, decisamente.
1: Ecco, comunque il suo amore sarà ricambiato dalla Francia nel 1937, ottiene la nazionalità francese e con lo scoppio della seconda guerra decide di mettere la sua fama al servizio del paese che l'ha accolta con così tanto amore.
0: E sarà il caso di altre donne che adesso non citeremo, che durante la seconda guerra mondiale, mettendo a repentaglio la loro vita, utilizzando anche, diciamo, la loro femminilità, si sono comunque prestate a favore dei servizi segreti degli alleati contro nella guerra contro i nazifascisti. E Josephine Baker non soltanto sposerà la causa francese, ma arriverà al punto di rifiutarsi di esibirsi davanti agli occupanti nazisti, perché quando la Francia viene occupata nel 1940 e poi una parte, diciamo, della Francia libera relativamente si riunirà poi sotto comunque il regime collaborazionista di Vichy, Josephine Baker comunque prenderà posizione nettamente contro qualsiasi collaborazionismo e contro qualsiasi sopruso da parte delle truppe degli invasori tedeschi.
1: E non solo, perché lavorando per i servizi segreti francesi, sfruttando le sue tournée internazionali, ha modo di raccogliere delle informazioni molto importanti sulle truppe naziste, nascondendo degli appunti scritti magari con inchiostro invisibile sugli spartiti, o magari dei microfilm e altri documenti nella biancheria intima.
0: Quello che una volta si chiamava l'inchiostro simpatico.
1: L'inchiostro simpatico, sì.
0: Ma la cosa straordinaria è che lei poi arriverà persino a vestire l'uniforme dell'aviazione francese, perché diventerà un militare a tutti gli effetti dell'aviazione francese, e infatti non sono poche le fotografie che la ritraggono con la divisa militare dell'esercito francese,
1: con la quale sarà sepolta, tra l'altro.
0: Questo è un dettaglio che non sapevo, ma la cosa non mi sorprende, e tutto questo la porterà non soltanto poi ad impegnarsi anche dopo la guerra a favore dei diritti civili dei neri negli Stati Uniti, e anche qui la sua posizione diventerà una posizione, diciamo, preminente, al punto di essere presente nel 1963 a Washington a fianco di Martin Luther King durante la famosa marcia per i diritti a Washington, e a tenere lei stessa un discorso davanti alle migliaia di afroamericani che erano giunti nella capitale americana per rivendicare i loro diritti.
1: Vestita con l'uniforme militare.
0: Sì, e questo accresce ovviamente il suo prestigio, la sua visibilità, e tutto questo si manifesterà in maniera, potremmo dire, in definitiva, direi, con il conferimento nel 1961 da parte del generale Valin, ex comandante dell'aviazione francese, però su incarico dell'allora presidente della Repubblica Francese Charles de Gaulle, la massima onorificenza francese,
1: medaglia della Resistenza, nonché la Legion d'Onore.
0: Ecco, appunto, il 9 dicembre 1957 il ministro della Difesa Jacques Chaban-Delmas trovò una soluzione di compromesso, perché c'era stata comunque una questione in precedenza, quando le era stata offerta la Legion d'Onore per motivi civili. Josephine Becker la desiderava per ragioni militari e ricevette tra l'altro il sostegno di personalità della Francia Libera. Quindi si trovò questa soluzione, al punto che il ministro della Difesa Chaban-Delmas consegnò a Josephine Becker la Legion d'Onore a titolo civile, ma fu anche assegnata la Croix de Guerre con la palma, e tutto questo anche sotto l'egida del presidente della Repubblica Charles de Gaulle. Dopo la sua morte, ma bisognerà attendere però ancora degli anni, è stata tumulata nel 2021, a quasi 50 anni dalla sua morte, è stata ammessa tramite appunto tumulazione simbolica al Pantheon di Parigi, diventando la sesta donna e la prima donna afroamericana a entrare nel Tempio Repubblicano. Insomma, una vita avventurosa.
1: Abbiamo raccontato solo una minima parte, tra l'altro.
0: Sì, perché si potrebbero raccontare molte delle sue avventure come donna impegnata a favore della resistenza francese, ma indubbiamente il fatto che questo suo doppio ruolo sia stato riconosciuto, consacrato, e l'abbia trasformata in una sorta di eroina di guerra diventa ancora più significativo se pensiamo appunto alla canzone e al suo modo di esibirsi come afroamericana, che veniva un po' considerata appunto un fenomeno da esibire soprattutto per le sue doti fisiche, per il suo carisma musicale, quando poi in realtà era una donna che non ha mai derogato dal suo impegno civile. Che lo abbia fatto ancora negli anni 60 a fianco di Martin Luther King, che poi verrà brutalmente ucciso a Memphis nel 1968, e che assieme ad altre star della musica, sto pensando che anche Ella Fitzgerald era presente, sì, alla famosa marcia di Washington, e anzi fu lei ad ispirare Martin Luther King gridandogli "parla del tuo sogno", e quel "I have dream" è rimasto presente, scolpito nella memoria civile di tutti gli afroamericani, ma direi di tutti coloro che rivendicano parità di diritti per le minoranze. Beh, mette comunque Josephine Becker in ottima compagnia, direi.
1: Sì, il suo impegno civile contro i pregiudizi la porterà ad adottare 12 bambini di nazionalità, religioni e origine diverse, che battezzerà la tribù dell'Arcobaleno. Ciò nonostante, è riuscita ad avere anche una vita sentimentale particolarmente intensa. Insomma,
0: intensa non so se è sinonimo di travagliata, ma sicuramente era una donna
1: ricca. Diciamo ricca.
0: Era una donna che non si risparmiava, e se non si è risparmiata nell'impegno civile non sarà risparmiata né nella sua vena artistica né nelle sue vicende amorose, ci mancherebbe altro. Era una donna a tutto tondo, verrebbe da dire, è giusto ricordarla nell'anniversario, nel 120° anniversario della sua nascita, perché rimane comunque un'eroina del Pantheon francese.
1: Ci avviciniamo al notiziario delle 23:00.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Le 23.
2: Studio Fabiano Rizzi, grave fatto di sangue nel primo pomeriggio a Birra, nel cantone Argovia, dove una 36enne è stata uccisa nel suo appartamento con un'arma da taglio. Lo ha comunicato la polizia argoviese, che ha arrestato il marito 44enne della vittima. Nell'appartamento c'erano diversi bambini, uno dei quali ha dato l'allarme. Quest'anno il Canton Ginevra verserà ai dipartimenti francesi dell'Ain e dell'Alta Savoia 411 milioni di franchi a titolo di compensazione finanziaria per l'imposta alla fonte percepita sui salari dei frontalieri. Lo ha reso noto il Consiglio di Stato ginevrino, precisando che l'imposta alla fonte ha fruttato 1,27 miliardi. Nelle casse di Cantone e Comuni resteranno quindi più di 715 milioni. L'anno scorso Ginevra aveva ristornato ai dipartimenti francesi confinanti 396 milioni. Il Mediterraneo resta la meta preferita dai turisti svizzeri, ma cresce l'interesse per destinazioni più fresche. Secondo l'analisi dell'agenzia viaggi zurighese Der Tour, Spagna e Grecia si confermano le località estive più richieste, ma aumentano le prenotazioni di chi cerca refrigerio in Canada, Norvegia, Scozia, Svezia e Islanda. La guerra in Iran sta riorientando l'interesse di molti vacanzieri verso destinazioni lontane come i Caraibi o il Canada. Marcate le differenze tra le due principali regioni linguistiche svizzere, con gli svizzeri tedeschi che apprezzano anche le destinazioni ricreative come i parchi divertimenti, mentre i romandi non rinunciano al mare. Sono Austria, Portogallo, Zimbabwe, Trinidad e Tobago e Kirghizistan i 5 nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il biennio 2027-2028. Affiancheranno gli altri 5 non permanenti, Lettonia, Congo, Colombia, Bahrain e Liberia, e i 5 permanenti, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina. Non eletta, un po' a sorpresa, la Germania. Secondo Berlino, dietro lo smacco istituzionale ci sarebbe la Russia, che ha operato per non avere al Consiglio di Sicurezza una delle voci più risolutamente favorevoli all'Ucraina. Ancora dall'estero, in breve, è morto in Germania Don Bruno Kant, il sacerdote più anziano del mondo. Lo scorso 26 febbraio, giorno del suo 110° compleanno, aveva ricevuto gli auguri di Papa Leone XIV. Nella Repubblica Democratica del Congo i casi confermati di Ebola sono saliti a 344, 60 i decessi, mentre si riduce a 116 il numero di casi sospetti. Nella vicina Uganda i casi confermati sono 15, una sola la vittima del virus. Caos a bordo di un volo partito da Porto Rico e diretto a Chicago, costretto a un atterraggio d'emergenza a Miami, quando un passeggero ha tentato di aprire il portellone dell'aereo e di strangolare un assistente di volo. L'uomo, un 51enne, è stato fermato anche grazie all'intervento di un ex lottatore di arti marziali miste. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese nuvolosità in progressivo aumento, con rovesci o temporali dal pomeriggio e temperature comprese fra 11 e 22 gradi.
0: Rete 1.

Il teatro come spazio di sfida, di confronto, di parola viva e come luogo della memoria dove alcune voci continuano a risuonare. Joelle Dix, attore, autore e regista, capace di attraversare registri diversi senza mai perdere il filo del pensiero, un percorso che ci porterà a sfiorare una delle esperienze più radicali del teatro italiano, quella di Giorgio Gaber. Che cosa significa stare su un palco oggi? E quanto è ancora necessario un teatro che non consola, ma mette in discussione e ci interroga? Joelle Dix, gli incontri di Rete 1. Con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

che seccava il suo sorriso, mi parlava rassegnato, con la lingua di chi spera, di chissà che prenotato.

sole che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, col giorno e tanto amore.

casa sua. Sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare.

0: Nasceva il 3 giugno del 1955, non molto lontano da qui, in Italia, Domodossola, Alberto Fortis, che abbiamo ascoltato con una delle sue canzoni più intense, dal suo primo disco, La sedia di Lillà. Il titolo nasconde una realtà abbastanza dolorosa, perché la sedia di Lillà indica poeticamente una sedia a rotelle. L'ispirazione gli arrivò da suo zio Ugo, costretto all'immobilità. 23 e 14 minuti fino a tardi qui sulla Rete 1. Buona serata a tutti voi. Lui è Nicolò Colotti, io sono Marco Trovesi. Ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp 076 321 1113. Un saluto a Francis, un saluto a Pitu, che anzi sarebbe Peo, non ho capito perché sull'avatar di WhatsApp c'è scritto Pitu, comunque Peo o Pitu.
1: Bella l'immagine che ci ha mandato, ma mi sembra di intuire che si possa trattare di un'armonica.
0: Sì, okay. è un'armonica.
1: Bella anche sì. Il riferimento musicale.
0: Abbastanza vissuta anche.
1: Sì, e Francis, io non so mai come bisogna pronunciarlo, che ci ha scritto, ci ha ricordato che Joséphine Baker, essendo molto diciamo desiderata e concupita da uomini anche famosi, sarebbe stata oggetto di un innamoramento, se leggo bene, anche di Le Corbusier, il grande architetto svizzero francese.
0: E leggenda vuole che abbia ricevuto 1500 proposte di matrimonio.
1: Sì, e quando ci commentavamo questo dettaglio numerico, io prima ho avvicinato, diciamo, la figura di Joséphine Baker a quella di Marilyn Monroe, e dicevamo, credo che anche Marilyn Monroe nella sua vita di proposte di matrimonio ne avrà ricevute altrettante, se non di più.
0: Ma la Baker era anche bisessuale, tra l'altro, ha avuto diverse relazioni con donne.
1: Sì, e credo che anche Marilyn Monroe confessava al suo analista di aver avuto un rapporto omosessuale, credo, con John Crawford. Possibile, ma poco importa, diciamo, il dettaglio può essere anche insignificante. Sì. Lo è forse in di più per Joséphine Baker, perché era una donna controtendenza, e quindi il fatto che si prendesse anche questa libertà, che ovviamente alla sua epoca era decisamente
0: tabù,
1: diciamo, controcorrente, probabilmente diventa anche più significativo. Forse per Marilyn Monroe il contesto è un po' diverso.
0: Certo.
1: Stiamo parlando effettivamente di donne che potrebbero essere definite ravissante, perché questo è un bel aggettivo nella lingua francese. E ora ci ha messo effettivamente la pulce nell'orecchio, perché io prima ho tradito, come spesso succede quando si traduce, si tradisce anche un po', e sul fatto di essere ravi come rapito. Ma in francese effettivamente il verbo ravire, che poi viene utilizzato in vari contesti, come primo significato effettivamente ha quello di essere incantati, no? Affascinati. Infatti in francese quando qualcuno saluta e vuole essere, diciamo, particolarmente cortese, dice «Je suis ravi de faire votre connaissance», cioè sono entusiasta di fare la sua conoscenza. Tuttavia, perché il francese ha questa plasticità in molte parole, a dipendenza del contesto, l'origine della parola «ravir» viene comunque da rubare e rapire. Quindi dirsi rapito di qualcosa, je suis ravi, vuol dire essere rapito dal fascino che quella cosa o quella persona esercita. E questo ci dice che la lingua francese non è a caso anche una lingua estremamente poetica ed duttile da questo punto di vista. Quindi grazie a Doré per avermi messo la pulce nell'orecchio, ma effettivamente l'origine della parola ravir viene comunque da rapire. Queste donne sono ravissante. Lo è sicuramente stata Marilyn Monroe, che abbiamo ricordato ieri, lo è stata sicuramente Joséphine Baker.
0: Io sono rimasto rapito leggendo la sua biografia.
1: Sì, direi che è anche entusiasmante questa vita, ma sicuramente che possiamo mettere nel novero delle femmes ravissantes anche Noa, che non cito a caso, perché ho letto
0: quella di Beautiful That Way della vita è bella di Roberto Benigni, per intenderci.
1: E ho letto una sua intervista che ovviamente non citerò passo per passo perché è particolarmente, diciamo, intensa dal punto di vista della sua, del suo impegno civile, ma la cito perché è legata a una polemica che sta abbastanza appassionando in questi ultimi giorni, soprattutto in Italia, gli esponenti della canzone impegnata, e che ruota attorno a prese di posizione di Francesco De Gregori.
0: Per che il ultimamente momento ricorre spesso nelle, nelle nostre conversazioni.
1: Ma è interessante come questa polemica sia andata sviluppando, perché chiama in causa diversi aspetti anche del ruolo che cantanti e cantautori possono avere, soprattutto in un frangente come questo, in cui diciamo l'opinione pubblica si aspetta anche prese di posizione su grandi questioni di livello internazionale. Non anticipo nulla, ci veniamo tra un attimo, però direi che raccontare qualcosa di questa intervista a Noa ci porta indietro nel tempo, ma ci fa anche capire qual è il suo impegno, la sua posizione come israeliana che vive in Israele in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo.

0: I Roxette di Spending My Time era il 1991. Parlavamo invece poco fa di Noah e di questa polemica abbastanza accesa che c'è in Italia nei confronti delle dichiarazioni fatte da Francesco De Gregori sulle prese di posizione nei confronti, per esempio, delle guerre, della situazione geopolitica internazionale.
1: Tra l'altro ricordiamolo, perché Francesco De Gregori è sugli scudi anche perché domani presenta in prima serata su uno dei canali Rai il suo nuovo progetto, Francesco De Gregori Never Green, al quale abbiamo fatto riferimento già nelle serate scorse. La vicenda ruota intorno a sue dichiarazioni che riguardano tra l'altro uno dei grandi artisti della musica americana, che è Bruce Springsteen,
0: che ha dedicato una canzone a presidente Donald Trump, Streets of Minneapolis, lo scorso gennaio. Questo è il suo grido di denuncia contro l'amministrazione Trump e soprattutto le operazioni dell'agenzia ICE.
1: Perché questa vicenda si è, surriscaldata? Ne scrivono diversi giornali, anche vedo che il Corriere della Sera, addirittura con un'intervista a Harry De Luca, che parla addirittura di una shitstorm nei confronti di Francesco De Gregori, che è accusato di non aver preso posizione o di aver addirittura criticato lo stesso Springsteen, dicendo non c'è bisogno che Springsteen dica che è contro l'amministrazione Trump, almeno lui non ritiene che sia necessario.
0: Non sarebbe compito degli artisti, secondo
1: lui. Non sarebbe compito degli artisti, e che addirittura lui dice: dopo la morte di Tenco ho giurato che mai sarei andato a Sanremo, ma in realtà sappiamo che Francesco De Gregori ha anche altri traumi legati a concerti tenuti in anni di grandi contestazioni, quando venne quasi tenuto segregato durante un concerto perché minacciato di non essere abbastanza di sinistra da una certa, gioventù scatenata, per definirla con un eufemismo.
0: Sì, una specie di processo sommario sul palco.
1: Sì, e questo probabilmente lo ha reso anche ipersensibile a questo genere di prese di posizione. Dice a un certo punto: non capisco quegli artisti che vogliono sensibilizzare il loro pubblico, perché non è già abbastanza sensibile per conto suo? C'è bisogno che Springsteen dica la sua su Trump? Provo imbarazzo quando chi promuove uno spettacolo si schiera in maniera netta e apodittica su questioni internazionali o di guerra, perché il tutto il mondo che ci sta intorno va analizzato con estrema cura. Un programma buttato giù da un palco oppure scritto in un appello mi lascia indifferente. Apriti cielo, perché a quel punto si sono scatenati tutti, da Vasco Rossi a Iacchetti e altri, dicendo: ma come, Francesco, noi che ti consideravamo un uomo impegnato e anche piuttosto di sinistra, perché a questo punto ti tiri indietro? E quindi il dibattito impazza a questo punto, visto che si è arrivati al punto che anche un intellettuale come Harry De Luca ha preso posizione, dicendo: la shitstorm che si è abbattuta su Francesco De Gregori segna un salto di qualità preoccupante di una sorta di nuova sinistra illiberale. Adesso noi non entriamo ovviamente nella polemica, che fatalmente può avere declinazione di carattere pseudo ideologico, però che ciascuno dica la sua è legittimo, è sacrosanto. E a me ha colpito molto in questo senso, tornando a noi e a Noah, mi ha colpito molto un'intervista che Noah ha rilasciato al Fatto Quotidiano, in cui dice: rispetto all'opinione di De Gregori, ma non si può dire agli altri che cosa debbano fare. Springsteen è un eroe che rischia la vita, e poi lei, che è israeliana e che vive in un kibbutz, dice la sua anche sul governo israeliano e dice: Netanyahu è una maledizione per il mio popolo, Ben-Gvir è un mostro. Questo estratto dall'intervista, anzi ne dice anche di peggio
0: e di ben peggio che non possono essere ripetute per radio.
1: Sì, Quello che però mi colpisce molto di questa intervista è l'inizio, perché l'intervistatore dice: partiamo da quella sera, quel 4 novembre 1995 a Tel Aviv, durante una manifestazione per celebrare gli accordi di Oslo, che, lo ricordiamo, erano accordi che cercavano di mettere pace tra Israele e palestinesi soprattutto. Sono le 21:30 e lei dice, cito testualmente: avevo cantato, ero già scesa dal palco per dare un abbraccio e un bacio a Yitzhak Rabin, che era primo ministro israeliano. Il premier sale sul palco per fare il coro, stonatissimo e imbarazzato, perché Yitzhak Rabin era una persona estremamente riservata, anche se era dotato di grande carisma e di grande magnetismo, e si mettono a cantare una canzone che si chiama Shira la Shalom, insieme a Miri Aloni, che aveva reso famoso questo pezzo pacifista quando era nell'esercito. E poi cosa è successo? Chiede l'intervistatore. È sceso anche lui, quindi Rabin, con il testo della canzone della pace ripiegato nel taschino della giacca. È stato quello dei tre proiettili sparati dal killer di estrema destra ebreo a risultare fatale, trapassando il foglio e inondandolo del suo sangue. Lo conserviamo al Centro Rabin per la pace. Fu un momento tragicamente mitologico. Quindi Noah ha vissuto praticamente da vicino l'uccisione di Yitzhak Rabin, e molti oggi, anche storici, vedono in quell'omicidio un inizio, diciamo, di cambiamenti,
0: sì,
1: per usare un eufemismo, in Israele, rispetto poi a tutta la questione legata al conflitto palestinese. Rabin è stato sicuramente un personaggio determinante per una certa visione di israeliani impegnati come Noah, e quindi questa sua intervista, in cui poi lei, diciamo, prende posizione da artista e richiama in qualche modo questo impegnarsi che abbiamo citato a proposito di Josephine Baker, fa di lei comunque una cantante indipendente, uno spirito indipendente, e dice: e io parlo contro il governo israeliano e contro alcuni ministri di questo governo, in particolare contro Ben-Gvir, e lo dico da israeliana che vive in un kibbutz.
0: E che è cresciuta per parte della sua vita negli Stati Uniti e che ha deciso di ritornare in Israele e di occuparsi e di, insomma, e di
1: impegnarsi,
0: affiancare, ecco, all'attività di artista quella di attivista.
1: Allora, in questa intervista, se qualcuno la vuole leggere, poi si farà la sua opinione. Lei è, direi, per usare ancora un termine in francese, tranchant, cioè non le manda a dire, come si dice, se la prende sia con l'amministrazione Trump che con l'amministrazione Netanyahu, però lo fa ricordando il suo impegno civile, il suo impegno di donna che si esibisce anche trasmettendo qualcosa della sua indole e del suo pensiero attraverso le sue canzoni, e quindi prende posizione dicendo: in fondo la polemica, che peraltro è assolutamente comprensibile nella posizione di De Gregori, perché De Gregori pone un problema e dice: in fondo il cantautore non è che deve per forza prendere posizione, lo può anche fare in maniera mediata attraverso i testi delle sue canzoni, non deve per forza essere, diciamo, sul proscenio a dire che cosa pensa della crisi e della guerra di Israele contro la Palestina, contro il Libano, o la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Può anche trasmettere un messaggio di pace attraverso i testi delle canzoni. La questione è delicata, è giusto che se ne parli, perché è giusto che l'opinione pubblica magari prenda a sua volta posizione, non necessariamente per l'una o l'altra parte, non dicendo De Gregori fa bene, De Gregori fa male, ma leggendo le posizioni di ciascuno. E il fatto, sì, che ciascuno dica la propria, e che Springsteen, per esempio, abbia detto la sua attraverso una canzone, come ha fatto negli Stati Uniti, è assolutamente legittimo, perché fa parte della libertà di pensiero e di espressione, che speriamo sia ancora garantita anche negli Stati Uniti.
0: Ecco, Donald Trump poi ha risposto a Springsteen facendo quello che si dice del body shaming.
1: Sì, che è naturalmente spostare il piano della questione,
0: abbassandolo di livello.
1: o comunque su un altro tavolo che non c'entra, ma rimane il fatto che una personalità forte come quella di Noah non ha esitato a dire come la pensa, e oltretutto lo ha fatto partendo da questa affermazione: rispetto l'opinione De Gregori. E questo mi sembra da sottolineare, mentre non rispetta, dice apertamente di non rispettare l'opinione né di Trump né di Netanyahu né del suo governo, ma lo dice da israeliana, segno che appunto in Israele non è che esiste, diciamo, un'unanimità rispetto all'azione del governo. Torno invece, facendo un salto carpiato all'indietro, alla canzone che ricordavamo di Josephine Baker, no? In cui, sì, parlando della savana, diceva io in fondo ripenso alla savana, però ambisco ad arrivare alla meraviglia di Parigi, no? E quindi dicevo c'è del colonialismo in questa visione. Allora mi è tornata in mente un'altra bella canzone francese, in particolare di Charles Aznavour, che si intitola Amène-moi, cioè trascinatemi, portatemi da qualche parte, ed è una canzone che sembra speculare rispetto a quella di Josephine Baker, no? Ricordavo i versi: ma savane est belle, mais à quoi bon le nier, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris. Cioè, la mia savana è bella, ma perché negare che quello che davvero mi strega è Parigi? E quindi c'è la visione praticamente un po' dell'africano che arriva a Parigi e scopre la Ville Lumière. Mentre Aznavour, peraltro anche lui oriundo armeno, ma francese come cantante davvero simbolo, uno dei simboli della canzone francese, in questa canzone Amène-moi, ecco che invece canta esattamente l'opposto, cioè la nostalgia per dei paesi lontani, perché nel refrain della canzone dice Amène-moi au bout de la terre, cioè portatemi verso l'estremo della

0: Amène-moi au bout de la terre. Canzone del 1966, con un finale che ricorda peraltro un'altra celebre canzone di Charles Aznavour, che è La Bohème, con questo refrain che accelera improvvisamente, che ricorda un po' le giostre quasi dei giardini parigini.
1: Con una velocità
0: di pronuncia straordinaria e tra l'altro in uno dei versi ripete anche lui il concetto di essere ravi, appunto, rapiti in qualche modo. Però questo Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil mette una nostalgia di terre lontane, le isole lontane, e rappresenta in fondo la miseria, che invece un po' ricorda addirittura l'atmosfera anche un po' di Corto Maltese, no? Con questi marinai che si ritrovano sul pontile e vanno poi a bere, a parlare di ragazze con un bicchiere di vino in mano. È interessante, appunto, questa immagine speculare rispetto invece a una certa canzone francese che ci aveva riportato all'epoca di Joséphine Baker. E tutto questo per dire che, appunto, a volte prendere posizione anche attraverso delle canzoni non significa per forza dire le cose in maniera esplicita. Lo si può anche fare evocando delle atmosfere, come fa questa canzone e come faceva in fondo anche la canzone

0: di Josephine Baker.
1: Un'informazione importante sulla viabilità. Tra il raccordo di Lugano Nord e Lugano Nord in entrambe le direzioni è segnalato pericolo a causa della presenza di animali sulla strada.

0: Malgrado poi era, scusate, Sergio Cammariere, cantautore e pianista italiano tra i più raffinati della scena musicale italiana, in grado di unire la canzone d'autore con al jazz, ma anche alla musica classica e i ritmi sudamericani. Ricordiamo anche la sua Tutta quella che è un uomo, che nel 2003 arrivò terza, nonostante una certa, insomma, non era proprio una canzonetta, si classificò terza al Festival di Sanremo di quell'anno, vincendo quasi ovviamente anche il premio della critica.
1: E tornando brevemente alla questione dell'impegno o meno di un cantautore nel manifestare un pensiero forte, beh, se andate a rileggere il testo di una delle sue canzoni più note, che è Libero nell'aria, basterebbe, basterebbe citare il verso: in tempi come questi, direi che suona sempre comunque attuale, sapete che la guerra è una vecchia commedia, una farsa completa, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Versi che rimangono lì scolpiti, così come rimane scolpita nella mia memoria nella figura di una collega giornalista che è scomparsa oggi prematuramente a 51 anni e alla quale voglio rendere omaggio, perché è stata anche nostra amica della RSI, della nostra radio, perché ha partecipato a molte trasmissioni, era considerata una delle voci più autorevoli sui temi legati alla cybersicurezza, alla sorveglianza, alla trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale, tutte le questioni anche legate allo strapotere delle grandi aziende digitali. Carola Frediani, veramente un personaggio indimenticabile che ho avuto anche l'occasione di incontrare proprio l'anno scorso in occasione di una conferenza a Lugano, all'USI, insieme a Filippo Di Salvo e assieme al rettore, ad interim Gabriele Balbi, che avevano condotto questo dibattito, e Filippo Di Salvo, che è ricercatore, giornalista, insegna all'Università di San Gallo, anche lui nostro esimio consulente per questioni legate al giornalismo e al giornalismo digitale, persona straordinaria, ha voluto ricordare Carola Frediani con delle parole che vi leggo, perché forse meglio di chiunque altro riassumono che cosa è stata. Dice Filippo Di Salvo: ho imparato una fetta importante delle cose che so, delle cose di cui mi occupo, da Carola. Io ero un ragazzino, lei un modello. Lo hanno già detto in tanti. Carola era la più brava di tutti noi. Carola era però soprattutto un'amica, una mia amica, dice, prima che una collega o una co-ispiratrice, come ci piaceva dire. Non ho una singola parola che abbia senso oggi, e siamo in tante e tanti nella stessa condizione. Una cosa la so per certa: continueremo sicuramente a leggere il suo blog, il blog che l'ha resa appunto una voce critica della tecnologia e delle questioni legate alle questioni della trasformazione digitale. E ancora il primo di giugno appariva la sua firma sul blog Guerre di Rete, che continuerà anche senza Carola e che è stata sicuramente la sua principale ispiratrice. Lo dico anch'io, perché l'ho conosciuta personalmente, era una persona davvero affabile, davvero simpatica, e aver saputo che è morta oggi a 51 anni, lasciando un figlio di 17 anni e un marito che aveva appena sposato, mi riempie di sgomento, e quindi mi è sembrato giusto dedicarle un pensiero questa sera. E quindi grazie Carola per tutto quello che hai fatto per noi che ci occupiamo spesso di tecnologia in maniera, diciamo, direi umanistica.
0: La prossima canzone invece ci permette di ricordare uno dei protagonisti della musica soul contemporanea, Peebo Bryson, scomparso nella giornata di ieri. È rimasto impresso nella memoria soprattutto per le interpretazioni delle colonne sonore dei grandi classici Disney. A Whole New World, cantato insieme a Regina Bell per la colonna sonora di Aladdin, e quella che ascoltiamo invece è Beauty and the Beast, dalla Bella e la Bestia, interpretata insieme a Céline Dion. Il brano diventa un successo planetario e si aggiudica anche un Oscar americano della musica, un Grammy Award. Céline Dion e Peebo Bryson, Beauty and the Beast.

0: Se ne andiamo a Peebo Bryson, Beauty and the Beast, colonna sonora del film Disney La Bella e la Bestia, il primo film d'animazione nella storia del cinema a ricevere una nomination agli Oscar come migliore film.
1: E erano altri tempi, di quanto tempo fa passiamo?
0: Era il 91, passato qualche anno.
1: Sì. Anni, sì.
0: E ci ha portato il titolo di coda.
1: Che si preannunciano particolarmente evocativi, perché in sottofondo sentite l'introduzione di un brano che a me rimane particolarmente nel cuore per la sua delicatezza e per la sua bellezza. Poi ci ricorda
0: Sherlock Holmes.
1: Quindi non aggiungeremo altro, solo che a mezzanotte in punto avete gli aggiornamenti del radiogiornale, quindi restate con noi, poi noi ci risentiamo presto.
0: Serena notte da Marco Trovesi
1: e Nicola Colotti, grazie di essere stati con noi.
0: Qualcuno di voi avrà sicuramente riconosciuto le prime note di Baker Street. Lui è Jerry Rafferty.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Tassa sulla salute italiana, Ticino e Berna restano su posizioni diverse e ad alimentare la controversia ora c'è una nuova perizia commissionata da Bellinzona. Tredicesima AVS, il nazionale insiste per finanziarla con l'IVA, gli stati privilegiano un finanziamento misto attraverso IVA e contributi salariali. Verso un divieto dei petardi in Svizzera, dopo il nazionale anche il Consiglio degli Stati approva un controprogetto restrittivo nei confronti di questi oggetti pirotecnici. Ebola, segnali di miglioramento giungono dalla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, ma restano le difficoltà legate a negazionismo, mancanza di cure specifiche e difficoltà di tracciamento dei contatti. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La discussa tassa sulla salute a carico dei cosiddetti vecchi frontalieri adottata dal Parlamento italiano è in realtà un'imposta ed è quindi contraria agli accordi contro la doppia imposizione firmati da Svizzera e Italia. Questa posizione, da tempo espressa dal governo ticinese, è ora avvalorata da una perizia giuridica commissionata dal Consiglio di Stato al professore di diritto tributario dell'Università di Friburgo, Pascal Igny. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
2: Una perizia che divide il cantone e la confederazione che da mesi portano avanti narrative differenti. Le parole su questa nuova perizia del direttore del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia, Cristian Vitta.
3: Innanzitutto giunge alla conclusione che quanto è previsto a livello italiano rappresenta un'imposta e non una tassa. Questo porta alla seconda conseguenza logica, che vi è violazione dell'accordo, e quindi la logica conseguenza poi la discussione attorno al montante dei ristorni che viene annualmente riconosciuto.
2: Secondo questo documento sarebbe un'imposta perché va in base al reddito, ha aliquote progressive e non è legata a una contropartita diretta, visto che non è legata all'ottenimento di prestazioni sanitarie. Nel presentare questa perizia, Bellinzona ha annunciato l'intenzione di rivolgersi alla Confederazione per chiedere di sostenere le ragioni del cantone. Berna ci ha scritto di prendere nota dei risultati di questa perizia commissionata dal Canton Ticino e ha ribadito che una tassa a destinazione vincolata sarebbe conforme agli accordi attuali, non essendo un prelievo fiscale generale, come aveva accertato una sua perizia esterna che non è pubblica. In gioco ci sono decine di milioni di franchi e il potenziale scontro tra Canton Ticino e Confederazione, vista la minaccia di Bellinzona di bloccare il versamento dei ristorni fiscali dovuti all'Italia, una decisione che dovrà essere presa entro fine mese.
1: La Svizzera respinge le ultime accuse degli Stati Uniti che propongono dazi aggiuntivi del 12,5% contro la Confederazione e altri paesi per un presunto insufficiente contrasto all'importazione di prodotti realizzati con il lavoro forzato. Il presidente Guy Parmelin ha ribadito la posizione elvetica oggi a Parigi durante un incontro con il rappresentante americano per il commercio a margine della conferenza ministeriale dell'OCSE. Sentiamo le considerazioni di Guy Parmelin ai microfoni dei colleghi di RTS.
4: Nous luttons contre le travail forcé, nous avons simplement d'autres méthodes.
5: Noi lottiamo contro il lavoro forzato, semplicemente abbiamo altri metodi rispetto agli Stati Uniti. Avere una legge è una cosa, farla rispettare è tutt'altra, e la Svizzera è regolarmente in contatto con le aziende che sanno benissimo di non avere alcun interesse a essere scoperte a vendere materiali o prodotti realizzati con il lavoro forzato. Ora, la prospettiva degli Stati Uniti è diversa, hanno una legge molto chiara, ma non hanno chiesto che questa legge venga sistematicamente ripresa alla lettera, e sono proprio queste discussioni che stiamo conducendo ora per cercare di trovare una soluzione.
1: E i nuovi dazi non entreranno in vigore immediatamente, ma dovrebbero andare a sostituire quelli attuali validi fino al 24 luglio. La tredicesima AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA e quindi senza toccare i salari. Il Consiglio nazionale resta sulle sue posizioni. La divergenza con il Consiglio degli Stati dunque rimane, poiché la Camera dei Cantoni chiede un finanziamento misto e senza scadenze di tempo. Il primo round di discussioni sul tema in mattinata a Berna lo ha seguito Alessio Veronelli.
6: Prosegue dunque lo scontro parlamentare sul finanziamento della tredicesima AVS. Uno scontro diretto sul modo con cui trovare miliardi supplementari richiesti, 4,2 ai primi anni, poi più di 5 all'anno, indiretto invece in vista di una riforma più ampia del sistema che includa probabilmente anche un aumento dell'età pensionabile. Per il Consiglio nazionale la nuova rendita, che verrà versata dalla fine di quest'anno, va finanziata unicamente con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, mentre ricordiamo che gli stati privilegiano un finanziamento misto, IVA e contributi salariali. Altra differenza sostanziale, il nazionale sostiene una soluzione con un orizzonte temporale ben definito, 2033 e non più 2030, gli stati invece non ne vogliono uno, così come il governo. La Camera del Popolo ha però fatto un passo in direzione dell'altra di Camera, abbassando da 0,7 a 0,5 punti percentuali di aumento IVA proposti. Il dossier torna ora al Consiglio degli Stati.
1: Sempre dalle Camere federali in Svizzera i petardi vanno vietati. Dopo il nazionale, anche dal Consiglio degli Stati arriva un giro di vite per tutelare persone e animali dal rumore e dalle emissioni di questi articoli pirotecnici. La proposta è contenuta nel controprogetto a un'iniziativa popolare bocciata invece da entrambe le Camere. Anna Riva.
7: I dati parlano chiaro. Da un sondaggio emerge che più del 70% dei cittadini è favorevole a un divieto per i privati dei fuochi d'artificio rumorosi e quindi potenzialmente all'iniziativa popolare depositata nel novembre 2023. Una rilevazione impensabile fino a una decina di anni fa. È alla luce di questa che il Parlamento ha elaborato e accolto un controprogetto indiretto ritenuto meno radicale. Questo chiede infatti il solo divieto dei petardi, che causano rumore e non producono alcun effetto visivo. Oggi è stata la volta del sì convinto degli stati, 39 voti contro 5. Ciò non si traduce, è stato più volte sottolineato, in un divieto degli spettacoli pirotecnici eseguiti in maniera professionale, per esempio per il primo d'agosto o l'ultimo dell'anno. Il Consiglio federale, e nello specifico il responsabile dell'ambiente Albert Rösti, sostiene il divieto dei petardi. E siccome il tema non era evitabile, nel suo intervento ha evocato anche il dramma di Crans-Montana. I cantoni hanno già reagito a quanto accaduto in Vallese, che con questa iniziativa non ha nulla a che vedere. L'hanno fatto vietando la combustione di strumenti pirotecnici negli spazi interni accessibili al pubblico. Il divieto è entrato in vigore lo scorso 1 d'aprile. Nel dossier fuochi d'artificio rimane ancora una divergenza minore e per questo il tema torna in Consiglio nazionale.
1: Epidemia di Ebola. Il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha tenuto una conferenza stampa a Ginevra di ritorno dal suo viaggio nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha visitato le regioni più colpite dal virus. Le prospettive appaiono ora più rosee. Il contributo di Giorgia Lorenzini.
8: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope.
9: Quello che ho visto mi dà speranza, dice Tedros Ghebreyesus. Nonostante ci siano ancora molte difficoltà da affrontare, ci si è mobilitati nella direzione giusta. Innanzitutto sono stati attivati dei centri di trattamento nelle province più colpite. Inoltre il numero dei casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo è sceso significativamente, dai circa 1000 della settimana scorsa a 116. Quelli confermati sono invece 344, tra cui 60 morti. Sono 6 invece le persone guarite. Le difficoltà di cui ha parlato il direttore generale dell'OMS riguardano la mancanza di trattamenti e vaccini per questa variante dell'Ebola. Inoltre, il tracciamento dei contatti delle persone infette è insufficiente. Ad oggi, meno della metà è stato rintracciato. Infine, la mancanza di fiducia da parte della popolazione congolese costituisce un grande ostacolo, con alcuni leader che non credono nell'esistenza di questa malattia. Tedros Ghebreyesus esprime invece certezza sulla possibilità di fermare questa epidemia. Ci riusciremo, ha detto. La Repubblica Democratica del Congo ha una vasta esperienza in fatto di Ebola. È solo una questione di quanto velocemente riusciremo a farlo. Si tratta tuttavia di una situazione complessa. L'epidemia annunciata a metà maggio sarebbe in realtà iniziata già a gennaio. Per riuscire a contenerla, l'OMS ha annunciato che serviranno 115 milioni di dollari nei prossimi 3 mesi.
1: La pagina sportiva è firmata da Patrick Locatelli.
10: Bene ritrovati, ci sarà una semifinale tutta italiana, la Roland Garros sarà tra Cobolli, che ha eliminato in 4 set Ogier Aliassime, e Arnaldi, che ha approfittato del ritiro di Berrettini nel derby quando la partita lo vedeva avanti 7-5-5-2. L'altra semifinale sarà tra Zverev e Mensik. Le semifinali alla femminile domani propongono Kostiuk contro Andreeva e Schneider contro Kvalinska. Per il calcio, ricordo, sei in attesa del visto per entrare negli Stati Uniti per Brelin Bolò, ancora fermo in Svizzera in attesa di raggiungere i compagni a San Diego, compagni che questa sera hanno svolto il primo allenamento e il debutto è fissato per sabato 13 giugno a San Francisco contro il Qatar. Nelle amichevoli di questa sera l'Algeria di Petkovic ha sconfitto 1-0 l'Olanda, mentre l'Italia infarcita di giovani ha superato 1-0 il Lussemburgo. Quarto acquisto per il Lugano, che ha messo sotto contratto sino al 2029 il portiere tedesco Felix Gebhardt, in arrivo dalla Regensburg, formazione di terza Bundesliga. Il Thun ha salutato Imeri, lo Young Boys, Bedia. Infine, domani sera ricordo l'appuntamento dalle 21 con la Diamond League di Atletica che fa tappa a Roma.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 4 giugno. In tutto il paese nuvolosità in progressivo aumento con rovescio temporale dal pomeriggio e temperature comprese fra 11 e 22 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora, all'ora piena, con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Fabio Busia alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Luna in studio, Fabiano Rizzi. Grave fatto di sangue nel pomeriggio a Birra, nel cantone Argovia, dove una 36enne è stata uccisa nel suo appartamento con un'arma da taglio. Lo ha comunicato la polizia argoviese, che ha arrestato il marito 44enne della vittima. Nell'appartamento c'erano diversi bambini, uno dei quali ha dato l'allarme. A Basilea un grave incendio è divampato in serata in un palazzo del quartiere Dreispitz. Sul posto sono accorsi in forze pompieri e polizia. La Münchensteiner Straße è stata chiusa al traffico, ha indicato la polizia cantonale, confermando quanto anticipato dal portale online del Blick. Non è chiaro se si trovassero persone nello stabile. Dalle finestre, riferisce la testata, uscivano fiamme alte diversi metri, mentre un denso fumo ha avvolto l'area. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un messaggio forte e inequivocabile a Donald Trump a nome del popolo americano, hanno scritto i membri democratici della Commissione Esteri della Camera. La risoluzione, adottata con 4 membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il Presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Sono Austria, Portogallo, Zimbabwe, Trinidad e Tobago e Kirghizistan i 5 nuovi membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU per il biennio 2027-2028. Affiancheranno gli altri 5 membri non permanenti, Lettonia, Congo, Colombia, Bahrain e Liberia, e i 5 permanenti, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Russia e Cina. Non eletta, un po' a sorpresa, la Germania. Secondo Berlino, dietro lo sbarco istituzionale, ci sarebbe la Russia, che ha operato per non avere al Consiglio di Sicurezza una delle voci più risolutamente favorevoli all'Ucraina. Ebola, segnali di miglioramento giungono dalla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia. Il numero dei casi sospetti è sceso a 116 dai 900 della settimana scorsa. I casi confermati sono invece 344, fra i quali 60 con esito letale, 6 le persone guarite, ma restano le difficoltà legate al negazionismo di alcuni cittadini e dirigenti, alla mancanza di cure specifiche e alle difficoltà di tracciamento dei contatti. Sport, tennis, semifinale tutta italiana al Roland Garros tra Cobolli e Arnaldi, che ha approfittato del ritiro del connazionale Berrettini. L'altra semifinale sarà tra Zverev e Mensik. Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 4 giugno. In tutto il paese nuvolosità in progressivo aumento, con rovesci o temporali dal pomeriggio e temperature comprese fra 11 e 22 gradi.
1: Rete 1.
2: E bentornati a Casa Svizzera, è un grande piacere darvi il benvenuto come sempre durante questa settimana, l'ultima settimana di Casa Svizzera, per poi riprendere a settembre, quindi no panic davvero. Mi trovo da solo, sono qua a casa da solo, comunque il sole splende finalmente anche nella Svizzera italiana, tutto quello che deve esserci c'è, ma attenzione perché ho bisogno dell'aiuto di Michi Buonasorta, che saluto e ringrazio. Vorrei far partire un video con audio, perché senza mettere il video ma solamente l'audio, così vi faccio capire come ha passato la notte ancora una volta la nostra Alice Pedrazzini. Sentite che cosa aveva come radio sveglia, sentite che cosa c'è, sentite, ma sta andando, è attaccata a Bluetooth dall'altra parte, ma fa niente, perché comunque ci sono dei campanacci, delle campane e tutto il resto, ma soprattutto Alice Pedrazzini, dove sei, come stai e come ti trovi?
3: Ciao Fabri, ciao a voi che ascoltate, come state voi? Mi sembra di poter dire che voi avete il sole, qua dove siamo noi non c'è il sole, sta diluviando.
2: Sì, abbiamo anche un piccolo problema di audio con te, ti vediamo molto bene, ti vediamo anche e capiamo dove sei precisamente, sei vestita alla grande, tra poco ci torneremo, ce la faremo. Tra l'altro voglio anche farvi notare che che siamo alle 9.13 del mattino e tutto quello che ha a che fare con questo mondo ha a che fare con un mondo che si chiama Casa Svizzera. Ti vediamo, ti sentiamo. Oh, eccoti qua in tutto il tuo splendore. Allora,
3: siamo qua, mi sentite adesso?
2: No, non bene. Facciamo una cosa, mandiamo il brano musicale di Bastian Baker con Lucky, ti richiamiamo e tra poco torniamo da te. Sai, a My Ring, tra poco ci arriviamo, ce la faremo, lo giuro.

0: Torniamo in diretta, dai che ce l'abbiamo fatta. Alice Pedrazzini direttamente da Meiringen, qualcosa l'abbiamo già fatto capire, questa è casa svizzera, il tour di Alice Pedrazzini continua dopo aver praticamente seminato persone addicted, come direbbe Antonio Bolzani in perfetto inglese, alle cicogne, dopo aver vissuto una notte insieme alle caprette vallesane, quelle col muso nero per intenderci. Alice arriva a Meiringen, ma dici di più.
1: Sentite le caprette,
0: sì,
1: prima non abbiamo sentito le caprette, ecco, sono loro con cui abbiamo dormito, ogni notte è una notte con un animale diverso, questa notte con la mia amica Mandy le ho lanciato la sfida, ho detto ma dormiamo vicino a queste caprette e queste pecorelle che sono molto carine, muso nero, e abbiamo... Cosa Mandy?
2: Sì, abbiamo scoperto che queste pecorelle, pecore dal muso nero, si svegliano prestissimo, quindi ci siamo svegliate anche noi al crepuscolo. E
1: mangiano, soprattutto hanno questa caratteristica.
0: Strano, noi sì, no, invece, incredibile.
2: Mangiano al crepuscolo fino all'alba o al tramonto, quindi le abbiamo viste proprio in quel momento, le abbiamo sentite, però le perdoniamo perché sono dolcissime, e si fanno anche accarezzare, proprio coccolose sono, e proprio anche bellissime.
1: Carattere molto docile, quindi Mandy che ogni volta ci studia gli animali ci aveva scoperto che erano lo schiamazzo, il verso delle cicogne, abbiamo scoperto anche che sono carinissime, ma solo la sera e solo la mattina presto mangiano. È successo così, ma va bene, ci stiamo immergendo in questo mondo e come hai detto bene tu Fabri, ci stiamo immergendo nel mondo contadino, nel mondo di chi lavora la nostra terra, e l'abbiamo fatto anche qui a Meiringen, perché siamo arrivate ieri nell'Oberland bernese con Salvatore, abbiamo scoperto Interlaken, abbiamo scoperto che se è arrivata a Interlaken proseguite a piedi 5 minuti verso Unterseen, che è diciamo un altro comune accanto dove è cresciuta la nostra antenna. Salvatore ci ha spiegato effettivamente che bisogna fare questo passo in là per allontanarsi dai grandi hotel e per vedere una bellissima cittadina. E poi sì, se avete l'occasione di andare verso la Jungfrau, è effettivamente un posto molto frequentato. Tra l'altro Interlaken West è la terza stazione più frequentata dopo Zurigo e Ginevra, quindi siamo passati davanti anche a quella, frequentatissima. Poi sì, abbiamo preso la strada che ci porta in su dal lago di Brienz e siamo arrivate a Meiringen. A Meiringen, dove c'è un negozio di camicie Edelweiss. E qua io vedo Rea, vieni qui, e dov'è che è la nostra antenna? Sabrina, raggiungetemi, ciao!
3: Ciao!
0: Ciao!
4: Ciao!
5: Ciao!
1: Ciao! Allora, chi mi ha raggiunto qui è, da una parte abbiamo la nostra super antenna Sabrina, che abbiamo sentito più volte. Come va Sabrina? Com'è questa cosa che siamo venuti a trovarti? Te l'avevamo promesso.
4: Sì, benissimo, mi fa tantissimo piacere che siete venuti, così vedete live dove facciamo le nostre camicie belle.
1: Tra l'altro ecco, qua da 50 anni si fanno queste camicie, siamo Jenny, la famiglia Jenny che le crea. Una cosa forse curiosa è che qui se ci sono tante persone che passano e guardano, perché si produce davvero in vetrina, e Rea è la figlia di chi ha 50 anni fa ha detto ma rimettiamo l'Edelweiss sulle camicie, non c'era più nessuno che lo faceva. E io forse guardo Dario, che è suo figlio prima di tutto, e gli faccio una domanda, gli faccio capire. Dario, was für ein Blume ist es auf deinem Hemd? Che fiore c'è sulla tua camicia?
5: Maritisli Blume.
1: Lui ci risponde, non Edelweiss, ma ci dice la famiglia, il Maritisli, che è qui dove siamo. Ed è davvero così, perché Rea, questo fiore non è solo un Edelweiss. Voi l'avete proprio avete il marchio. Perché? Was für ein Blume ist? Warum ist es wirklich von euch?
4: Ja, meine Eltern haben in Ballenberg angefangen und dort wurden sie immer gefragt nach Edelweisshemden und das gab es nicht mehr und sie haben das dann wieder angefangen und sie konnten die Originalblume übernehmen von der Weberei.
1: È così che è andata, quasi abbiamo vicino il Ballenberg, ed è lì che hanno iniziato a creare, gliele chiedevano in tutti i modi e loro hanno detto beh allora facciamo così, le ricreiamo, e da lì è partito, è esploso tutto, hanno potuto salvare anche, registrare questo marchio. E Fabri e voi che ci ascoltate, sapete quando c'è stato un vero boom di queste camicie?
0: Urca, domanda difficile. Io potrei dirti, ma potrei azzardare delle ipotesi, però è meglio lasciar fare a te.
1: Lascio dire a Sabri. Ok, ti do un indizio. Ricordate forse dei cartelli in strada con delle persone famose che indossavano delle camicie, come quella che va sulla mano di prima? Io ce l'ho rosa.
0: Certo.
1: Lei ce l'ha tipica. Ecco, te lo ricordi?
0: Allora, certo che me lo ricordo, beh, se lo ricordano in tanti sono sicuro, e da lì effettivamente è partito tutto, perché poi è diventata comunque una missione da trend, cioè devo averla quella roba lì, giusto?
1: Michel Hunziker l'aveva, Stefan Lambiel, l'allenatore Cuni. C'è stata la celebrazione, adesso non la mette più nessuno, però è successo così. E quello che forse è ancora più curioso, Sabrina, lì erano delle persone testimonial del mondo contadino che hanno raccontato, ma in generale qui avete tantissimi lottatori, Schwinger della lotta svizzera, che ovunque hanno firmato, che mettono queste camicie.
3: Sì, giusto, abbiamo tantissimi, pure l'ultimo re del Eidgenössisch pure c'ha la nostra camicia. Ci abbiamo tantissimi e ognuno sceglie il suo colore, il suo disegno, non deve essere Edelweiss, pure ci sono quelle a righe, ma gli piacciono molto perché è una qualità molto buona e robusta, resistente.
1: Con Mandy ci ha stupito una cosa in particolare, Mandy, che sembrano le magliette dei calciatori qua che ci ha spiegato. La signora che cuciva.
2: Sì, penso vengano persone proprio per cercare la maglietta di quel colore del lottatore.
1: Esatto, esatto. Questo ci ha stupito tantissimo, non te l'aspetti, ed è una cosa curiosa perché davvero è tornato per esempio un colore, il Bordeaux, l'aveva messo un lottatore, poi era fuori dal commercio, ma tutte le persone continuano a venire a chiedere quella maglietta perché lui la mette ed è molto forte.
0: Giusto.
3: Sì, è il Sinisha Lüscher, lottava nel violetta, quello viola, e non c'era più e lo abbiamo rifatto perché lui voleva lottare in quella. E abbiamo gente che viene perché vuole quella camicia, sì.
1: Un'altra cosa curiosa è che c'è uno scatolone, un carrello immenso della posta dove loro ogni volta spediscono quelle che creano, le camicie che creano, e vanno in tutto il mondo. Quindi loro hanno un vero carrello, ma dove vanno? Io dico tutto il mondo, ma fammi degli esempi che un po' curiosi.
3: Ci abbiamo in Giappone, in Sudafrica, America, Australia, Germania pure, Europa tutto.
1: E Rea, forse una cosa curiosa è proprio questa, che non hai sempre pensato, Rea, di riprendere in mano questo business di famiglia con i tuoi fratelli Patrick e Samuel. Non era sempre così, però viaggiando nel mondo hai scoperto che cosa simboleggiava.
4: Sì, wir haben gesehen, dass Tradition überall gelebt wird und auch cool sein kann und es tolle Kleider gibt und da dachten wir, ja, das kann auch hier so sein.
1: E lei dice effettivamente andando in giro ha visto che queste camicie e questo marchio, questa svizzeritudine era una cosa che poteva essere anche cool, anche speciale. E come? Quindi dice una tradizione, una cosa che non potevano mollare, quindi questi tre fratelli hanno ripreso in mano questa azienda. E forse una cosa anche curiosa è che qui per davvero ci sono delle persone che vengono e fanno tutto su misura, ancora oggi, magari anche solo, non è che devono essere tutto con l'Edelweiss, magari solo le maniche, e c'è anche chi si sposa con questi vestiti, ci sono le immagini qui in questo negozio incredibile.
3: Sì, sì, c'abbiamo di tutto, c'abbiamo gente che si sposa, confermazione, battesimo.
1: Battesimo, sì.
3: Così. E poi pure c'è gente che è molto grande o forte e facciamo tutto a misura, possono venire qui e facciamo tutto qui a mano.
1: E tra l'altro a mano è anche un'altra cosa, è le 4XL, perché questi lottatori sono molto muscolosi, sono molto grandi. Sono delle pezze, qui mi raccontano che a volte la quadrupla XL non basta.
0: Mi sento magro.
1: Delle situazioni. sì. Poi ogni 4 anni si decide. Dai, Fabio. Ogni 4 anni si decide chi diventa il re, cioè questa grande competizione della lotta svizzera. E tu non puoi saperlo in anticipo. Ma loro è già capitato, e forse qua possiamo chiamare la sarta. Haben Sie einen Moment? Scusate, sta cucendo, però devo farla raccontare.
0: Certo, deve blocca.
1: Deve. Was können wir erzählen? Sie haben einen Anruf bekommen und haben gesagt, jetzt müssen Sie einem Hemd 4 volte XL machen. Yeah. Und wie ging das? Com'è andata? Quando hanno chiamato, è diventato re, bisogna creare la camicia.
4: Der Schwingerkönig Christian Stocki
3: musst ja noch ein weißes Hemd haben für zum Kühejermutz. Das ist die Tracht, der schwarze Kittel.
1: Quindi Christian Kühn aveva bisogno questa Stücki aveva bisogno questa camicia e poi
3: und er konnte keines kaufen im Geschäft, weil es hatte diese Größe, es ging ihm nicht.
1: Non c'era nel negozio.
3: Mussten wir innerhalb einer Woche ein solches Hemd produzieren und wir machen die hier ja nicht, die werden in einem anderen Atelier genäht.
1: Quindi avevano una settimana per poi la premiazione, tutto il momento certo. Importante.
3: Also haben wir das gemacht, es ist gegangen und es ist ihm auch gut gegangen.
1: Andava tutto bene, però...
3: Bis bei der Sigurehrung beim Kragen.
1: Dal colletto.
3: Der war zu wenig stark.
1: Non era abbastanza resistente, non abbastanza, come si può dire, stark,
0: sì,
1: forte.
0: Abbastanza forte, sì.
3: Nachher hat er so raufgeschaut und das hat uns geärgert.
1: Adesso dice ogni foto che vedeva, era ovunque in televisione, vedeva questa parte qua. Danke, wie heißen Sie?
3: Christine.
1: La Christine, danke für deine
0: Zeit, Christine. Christine.
1: E quindi qua è davvero uno sport, una cosa che si segue tantissimo. Lei dice, era su tutte le copertine, hanno appeso veramente le immagini delle premiazioni, degli eventi dove andava dopo con questo collo un po' storto.
0: Certo, no, poi devo dire che devo dirti che anche noi chiaramente RSI seguiamo e abbiamo seguito quei momenti, lo facciamo con un'enfasi particolare. Ricordo un Fabio Storni eccezionale durante quei momenti, quindi ci piace particolarmente. Facciamo una cosa, Ali, andiamo con un brano musicale con Tiziano Ferro, tra La differenza tra me e te, che sono poi le 4XL, e torniamo direttamente a Meiringen dalle tue non ti è piaciuta?
1: Ma no, ma Fabri, ma non devi dire così.
0: Ma è una roba così. Ciao, a tra poco.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: Io come Tiziano Ferro non mi affaccio alla vita, ma mi affaccio a Meiringen, dove c'è per noi Alice Pedrazzini in quello che è un tour attraverso le nostre antenne, attraverso tutti i posti che abbiamo vissuto in diretta insieme, e lei lo fa dal vivo andando a fare proprio lei stessa l'antenna. Tra l'altro stanno arrivando un sacco di messaggi allo 076 321 1113 che dicono: anche io ho la maglietta, anche io ho la camicia, me la sono fatta fare, ho quella tradizionale, mi ricordo di Jan Sommer con la camicia dei contadini. Insomma, questo è un qualcosa che sta smuovendo ed è un qualcosa che è diventato fondamentalmente storico anche per quanto ci riguarda, cioè è la camicia da avere in certe situazioni. E poi voglio dire, è anche bella, cioè l'Edelweiss è bello, sei d'accordo Alice?
1: Che poi la nota curiosa è che non si tratta di un indumento così antico, perché in realtà in passato i pastori alpini non è che la indossassero, anche se dovevano mettere qualcosa erano anche degli indumenti piuttosto bianchi, mentre questa camicia azzurra che fa il giro del mondo, e come dicevi tu, alcuni la usano veramente anche per sposarsi, quindi dipende in che zona del mondo sei. Poi il Giappone per esempio, mi dicevano, sono appassionatissimi, è parte qua dall'Oberland Bernese, da dove siamo, a Meiringen. Io sono qui adesso sempre con l'antenna Sabrina e Rea, che è una delle proprietarie, la figlia di chi ha rilanciato queste camicie. E prima di salutarvi volevamo dirvi cosa c'è da vedere qua attorno, perché giusto, ne parlavamo anche fuori onda e sembra del posto dove bisogna esserci assolutamente. Siamo a due passi dal lago di Brienz, scendendo dal Brünig, si arriva qua in un quarto d'ora dal passo del Brünig. Cosa c'è da vedere qua, Rea? Facciamo un ping pong, scopriamo un po'.
2: Il Rosenlaui è molto bello, c'è le montagne e...
1: Rosenlaui Valley è un posto dove tantissimi influencer stanno andando ultimamente. Ah.
3: Sì, sì.
1: È una montagna, una valle con una montagna molto granitica, molto importante. Tantissimi turisti vanno dritti là, li abbiamo visti.
3: Sì, vanno lì sopra, eppure c'è una come l'Areschlucht, ma più piccola.
1: Ha una gola dell'Are, bellissima, un colore turchese incredibile qua sotto. Cos'altro c'è da vedere qua? Beh, la città di Sherlock Holmes in un certo senso.
3: Sì, pure Sherlock Holmes. Pure c'è il Gelmerbahn, che è a mezz'ora da qui.
1: Perché aspetta, non ci vogliamo via troppo in fretta, nel senso che per il mondo anglosassone ci sono anche le cascate Reichenbach, dove Sherlock Holmes avrebbe combattuto, quindi molti turisti arrivano ancora qua per quello. C'è anche il museo di Sherlock Holmes, c'è un hotel del
3: pure la chiesa di Sherlock Holmes, la statua. Sì, c'è un po' tutto di Sherlock Holmes qui.
1: E poi si dice, prima di chiudere, delle meringhe, Meiringen, meringhe, qui si dice che sono nate, c'è un po' una lotta col mondo, ma...
2: È vero, sì, Fruttal lo face.
1: Ecco, c'è proprio una pasticceria da dove si dice che è nato, poi se la giocano con altri paesi. La tradizione svizzera sostiene che sia stata inventata qua nel XVIII secolo da un pasticcere italiano tale Gasparini, però diciamo che l'origine è ancora un po' discussa. Noi ringraziamo tantissimo loro per averci ospitato, perché Sabrina e Rea siete state spettacolari, Cristina ci ha spiegato tutto. Mandi, noi proseguiamo questo viaggio e andiamo in un posto che è legato molto a una verdura in particolare. Oggi pomeriggio ci collegheremo da lì con Axel Belloni. Eh sì Fabri, non so se possiamo dirlo, da una nostra antenna.
0: Io qualche idea ce l'ho, ce l'ho, perché la zona è quella lì. Lo dico in svizzero, dice Rüebli, c'entra qualcosa la Rüebli?
1: L'hai detto, Rüebli Land, scopriremo di tutto,
0: Molto bene, molto bene.
1: Tra l'altro scopriremo di tutto.
0: Io voglio chiederti una cosa importante, perché come sai io tengo particolarmente alla salute psicofisica della amica Mandy. So che ormai non dormite, perché tra maialini che mangiano di notte, le mucche che fa un casino, questa notte le capre e le pecore, insomma, come stai Mandy? Riesci ancora a tenere botta?
4: Adesso, sì, è vero che qualche risveglio
0: alle 4 del mattino
4: turno c'è stato, però è tutto così interessante e bello che sto bene,
0: che stai
4: e
0: bene.
4: Continuiamo, proseguiamo.
0: Siamo con te.
1: Fattoria dove andiamo, ha ragione Mandy, ci coinvolgono così tanto che ci sentiamo parte di un tutto, poi li dobbiamo lasciare, ogni sera ne scopriamo una nuova. Stasera saremo in un'altra, stanotte si torna sulla paglia.
0: Sì.
1: Mandy
0: scappa,
1: guarda la faccia,
0: scappa prima che sia tardi. D'altronde sono immagini e lasciami dire profumi importanti. Detto questo, Alice, a domani, grazie ancora, buon viaggio.
1: No, è un mondo meraviglioso comunque, supremo, dai, qua scherziamo.
0: Andiamo nella giungla.
1: Ciao,
0: andiamo nella giungla.
1: Dopo,
0: carry on, e tra poco torniamo per l'ultima volta per questa edizione di Casa Svizzera nel mondo del vino con Ticino Wine, soprattutto storie di vite. A tra poco.

0: Casa Svizzera, poi torneremo, da lunedì ci sarà un programma nuovo che avrò la fortuna di condurre con Paolo Guglielmoni. Avremo bisogno di voi, anche perché parleremo del supporto al campionato del mondo di calcio. Cioè, arriveranno qui un sacco di tifosi che arrivano da tutto il mondo per raccontarci, insomma, l'integrazione, come si sta, come si vive, ma soprattutto come si vivono questi mondiali che sono alle porte, che sono partiti un po' così per la Svizzera, perché abbiamo visto che la nostra punta di diamante, cioè Brille Embolo, è stato bloccato per un problema di visti in quella dell'aeroporto. Adesso cerchiamo di portarlo a San Diego, dove sono arrivati tutti gli altri. Ovviamente sono momenti che vi racconteremo tutti, sia in radio che in televisione, insomma ci siamo davvero. Ma dicevo, ultima puntata di Storie di Vite. Entriamo ancora nel mondo del vino, lo facciamo grazie alle storie dei viticoltori, di chi fa davvero il vino, e quindi diamo il benvenuto a Matteo. Ciao Matteo, come stai?
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: tutto bene, grazie.
0: Buongiorno, e a Camillo, come va?
2: Bene, bene, grazie.
0: Allora, io vorrei da parte vostra subito un'autopresentazione, insomma, chi sei, cosa fai, da dove vieni e soprattutto per chi lavori, sentiamo, vai Teo.
1: Buongiorno a tutti, mi chiamo Matteo Cavadini, vengo da Morbio Inferiore, lavoro come enologo presso la cantina sociale di Mendrisio, cantina Mendrisio.
0: Sì.
1: E
0: come ci sei arrivato? Raccontami un po' la tua storia, perché insomma,
1: sono passato da un percorso scolastico accademico, diciamo, ho fatto il liceo. Sì. E al liceo ho capito che la mia strada poteva essere quella del vino.
0: Cioè, non ti vedevi molto in un ambiente come in ufficio?
1: No, per
0: banca,
1: niente, in verità l'agricoltura mi ha sempre appassionato.
0: Ma questo perché arrivi da una famiglia già che aveva a che fare con l'agricoltura in generale, oppure?
1: Il nonno, come tanti un po' del Mendrisiotto, certo, comunque del Ticino, aveva vigneti. I ricordi di infanzia con le vendemmie e saltare scuola per andare a raccogliere l'uva mi ha segnato, in sostanza. E voilà, una volta fatto il liceo sono andato, militare d'obbligo, oblige, sì. E poi dopo un anno di stage in Svizzera francese e poi mi sono iscritto appunto enologia a Shenzhen. E dopo 3 anni di scuola, dal 2009 al 2012, ho intrapreso il percorso, finito.
0: E tra l'altro possiamo dirlo, l'hai detto, l'abbiamo detto anche noi a più riprese, insomma abbiamo parlato di Shenzhen, di Mezzana prima per quanto ci riguarda. Siamo comunque, posso dirlo, fortunati dal punto di vista dell'istruzione, perché io per esempio sono stato chiaramente a Mezzana e a Shenzhen, ma sono posti strepitosi, no?
1: Assolutamente. Abbiamo una gran fortuna.
0: Competenze pazzesche.
1: Anche se pensiamo al fatto che io in classe, come penso anche Camillo, che poi racconterà dopo, certo, ci sono numerosi francesi che scelgono comunque la Svizzera, e se pensiamo appunto a gente dell'Alsazia, della Champagne, come era il mio caso, tu ti trovi lì da ticinese, dici ma te perché sei qui dalla,
0: esatto,
1: Francia?
0: Che c'hai il mondo là.
1: In verità è una formazione riconosciuta in tutta l'Europa, sì, e a livello vitivinicolo la Grosscope, Shenzhen e compagnia, certo, sono ben noti.
0: Altro che, quindi un altro fiore all'occhiello che ovviamente lanciamo. Camillo, tu hai sentito la storia di Matteo, ti ci rivedi, la tua è una storia abbastanza simile, raccontami la tua storia.
2: Allora, io sono Camillo Orsi, sono di Solduno, perché noi di Solduno, non diciamo che Sandy Locarno, di Solduno ci teniamo.
0: Sì, siete soldunesi, lo so.
2: Soldunesi.
0: Locarnese.
2: No, allora, io differenza di Matteo, l'apprendistato, io ho fatto l'apprendistato, non ho fatto il liceo, sì, ma ho fatto la scuola a Châteauneuf, a Sion.
0: Sì.
2: E dopo le medie ho subito intrapreso la carriera di viticoltore, ho fatto l'apprendistato a Châteauneuf, dopo ho lavorato un po' a destra e a sinistra e nel 2015 ho iniziato Shenzhen, però io non ho fatto il bachelor, ho fatto tecnico vitivinicolo.
0: Ok.
2: Mi sono diplomato nel 2019 e nei 4 anni, perché era a tempo parziale, in impiego, lavoravo e facevo scuola. Ho lavorato alla tenuta Pian Marnino. Dopo, finito Shenzhen, sono andato a fare un'esperienza in Vallese di 6 anni per una grossa cantina e adesso da poco, da gennaio, che sono ritornato in patria.
0: Sei,
2: diciamo,
0: tornato a casa al Pian Marnino.
2: Cioè, Pian Marnino
0: ancora.
2: Cosa
0: importante da dire.
2: Ormai.
0: Sì. Ecco, anche qua mi viene da dire ci sono diverse differenze. Sì. Ieri, per esempio, ci siamo sentiti, ne abbiamo parlato. Insomma, quando eri nella Svizzera francese, Le dimensioni erano un po' diverse.
2: Sì, ho lavorato per la famiglia Rovinet. Loro lavorano più o meno 160 ettari di vigna.
0: Fai
2: io
0: te.
2: Mi occupavo di 80 ettari.
0: Sì.
2: con gli annessi e connessi, quindi sì, adesso sono al Pian Marnino, lavoriamo 3 ettari e mezzo, facciamo le nostre 25.000 bottiglie, facciamo la grappa.
0: Che comunque, no, insomma, dopo ne
2: è un'altra realtà, però molto molto bello. Poi sì, dico sempre,
0: se ci sei tornato, no?
2: Sì. Poi noi abbiamo la sfortuna di essere nati nel posto più bello del mondo, che è
0: bravo,
2: Ticino.
0: Bravo.
2: E quindi il richiamo della giungla si è fatto sentire, sono dovuto tornare.
0: Mi sembra giusto, anche per te è andato un po' così questo ritorno alle origini, cioè uscire dal Ticino bene per imparare, per cercare di portare a casa il più possibile, no? Però poi noi non ce la facciamo.
1: Il campanile richiama, pure. Aggiungo il campanile. Io sono andato via come Camillo, alla fine la mia esperienza è stata all'estero, 2013 ho fatto una vendemmia in Australia, poi una a Bordeaux. E poi appunto il richiamo del campanile
0: ti ha tirato qua,
1: suonato forte, sono tornato. No, ma è perché proprio è il legame che hai, è un lavoro che è legato al territorio, questo, certo. Qui è giusto andar via, invito tutti chi ci ascoltano a farlo,
0: sì, a fare esperienze, a
1: aprire
0: quello è importante.
1: Un po' gli orizzonti, ma poi dopo ti piace, almeno è un lavoro che ti permette di far del bene per il territorio ed esprimere quello che qui da noi si può fare. Ed è bello.
0: Ma poi mi viene da dire che anche per quanto vi riguarda fa bene anche a voi, cioè lo dicevamo, non ci vedevamo, no, in un ambiente come quello, che ne so, di un ufficio chiuso in quattro mura durante le 8 ore lavorative. Qua di 8 ore, insomma, ci scordiamo e saranno molte di più, immagino, però è un'altra vita, no, Camillo?
2: Sì, no, cavoli, sei diciamo che d'estate sei l'aria aperta, d'inverno sei dentro, no. È bello. Comunque ci vuole passione, perché ci vuole, c'è anche sacrificio e diciamo quando ci sono anche le brutte annate c'è un po' di amaro in bocca, però
0: poi la meteo
2: anche
0: che
2: tante soddisfazioni.
0: Questo poco ma sicuro. Allora facciamo una bella cosa, ci interrompiamo per un secondo, andiamo ad ascoltarci Franco Battiato con la sua Sentimento Nuovo, era l'81 quando uscì questa canzone che cambiò un po' anche il suo modo di fare musica, e poi torniamo invece ancora una volta a raccontare di cultura, di tradizione, di territorio, che è fondamentalmente quello che facciamo dall'inizio della stagione di Casa Svizzera, parlando di storia e di vite con Ticino Wine.

0: Torniamo ancora una volta a raccontarvi di questa bella collaborazione con Ticino Wine. Tra l'altro permettetemi un grande saluto al direttore Ivan Trezzini e alla mitica Monica Thaler, che ci hanno aiutato insomma a fare in modo tale che questa bella vita insieme, continui a proseguire davvero alla grande. Stiamo cercando di capire come gestire qualcosa che potrebbe rendere protagoniste anche i nostri ascoltatori o telespettatori, perché sappiate che cose bollono in pentola. Però andiamo ancora una volta a raccontare quello che è il vino, quella che è la passione, come detto, la cultura, la tradizione, grazie alle storie di due ragazzi giovani che fanno la differenza, e lo fanno anche grazie a quelle che sono un po' le etichette che parlano poi del vostro lavoro. Partiamo da te, Camillo. Che cosa hai portato e perché? E vorrei capire anche, grazie anche alla visione, insomma, li vedete, queste sono tutte le bottiglie, sono molto lineari, molto dritte, se mi viene da dire.
1: Sì, allora, la prima etichetta che è stata fatta in quel sistema lì, se sì, volete, è un po' il cravattino.
0: Hai voglia di descriverla per chi magari ci sente solo in radio?
1: Io oggi ho portato tre vini, sì, un bianco, un rosso che fa soltanto acciaio e un rosso barricato.
0: Ok.
1: Il bianco, il nostro Vigna Bianca, è un assemblaggio di 50% bianco di Merlot, l'altro 50% sono queste due varietà chiamate Piwi, o queste varietà interspecifiche.
0: Certo. Ultimamente poi se ne parla tanto di queste varietà.
1: Sono delle varietà che comunque sono resistenti alle malattie, bisogna trattare meno che le varietà classiche.
0: Sì.
1: E ci aiutano molto nei ronchi dove c'è ancora la viticoltura eroica.
0: Sì, così.
1: Esatto. E poi comunque adesso si è fatto un bel lavoro e sono anche piacevoli. Le prime erano forse un po' erbacee, ma pian piano con quelle nuove sono sempre meglio. E nel Vigna Bianca abbiamo Muscaris, che è un parente del moscato, da queste dote un po' fruttate, e il Sauvignon Gris, che è un po' più sull'acido, un po' più di carattere.
0: Sì.
1: Dopo l'Oro di Gudo è il nostro fiore all'occhiello, penso, certo, che è il vino più famoso della cantina.
0: Sì.
1: È 100% Merlot, fa 2 anni di barrique, e l'uva dei nostri migliori vitigni. Noi tutti i nostri vitigni sono sul comune di Gudo.
0: Sì, sì, sì, giusto, giusto. Piano Marnino, tra l'altro, sì, salutiamo anche Tiziano Tetamanti.
1: Sì, salutiamo il padrone Tiziano Tetamanti, che purtroppo oggi non ha potuto stare qua, ma ha detto allora va a te.
0: Allora va a te, ti manda giù.
1: E forse sono il tutto fare.
0: Sì, davvero.
1: Però dai, fa piacere. E quindi sì, Oro di Gudo, il fiore all'occhiello, e poi ultima ma non ultima, la Bondola, che tra l'altro è il nostro autoctono, Presidio Slow Food, insieme a, penso, il Cicit, il Zincarline, Buona.
0: Esatto, salutiamo il nostro Slow Food.
1: E quindi veramente una varietà autoctona del Ticino.
0: Certo. E tra l'altro con queste appunto etichette molto lineari, molto dritte,
1: che raccontano
0: un po' tutta quella che è la dimensione, se vogliamo, delle etichette in generale, cioè molto pulite.
1: Molto pulite, molto riconoscibile, ma l'idea di base, me ne voglia Tiziano se mi sbaglio, era l'Oro di Gudo, perché Tiziano, lui, avendo delle gioiellerie,
0: Guarda,
1: sempre avuto anche la passione degli orologi, dell'oro, e quindi era il cravattino d'oro.
0: Penso che
1: l'Oro di Gudo è stata la prima, e dopo ha scelto
0: di andare avanti
1: con un suo amico che è grafico.
0: Certo, perché poi io lo dico sempre, sono un po' come le copertine dei libri, no? Se vogliamo.

0: diciamo, cioè le prime cose che tu vedi poi ti prende, dici ah questa, sai che da un certo punto di vista mi rappresenta, e quindi poi si va dritti da quelle parti. Teo, cambiamo del tutto, andiamo direttamente da te. Aspetta che adesso faccio un cambio tecnico. Allora, iniziamo, partiamo, eh. Vai, vai pure libero mentre io...
1: Guarda, io ho portato... Mi sono permesso di portare le tre etichette di Montalbano.
0: Eh beh.
1: Allora, la cantina sociale di Mendrisio...
0: Spieghiamola questa cosa che non l'abbiamo ancora certo. detta, bravissimo.
1: La cantina sociale di Mendrisio è nata nel 1950 e ci sono più o meno 200 soci conferitori che portano le uve in cantina, che spaziano su tutto il territorio del cantone, quindi da Pedrinate fino alla Valle di Blegno. Ma la cantina sociale ha la fortuna di aver ereditato dal signor Paleari, che è stato uno dei padri del Merlot, in dono ha preso nel 64 la tenuta di Montalbano, che è una piccola perla
0: del Mendrisiotto.
1: E niente, io ho portato questo perché la tenuta di Montalbano appunto è lavorata direttamente da noi come cantina, quindi con gli operai della cantina, e produciamo queste tre etichette. Quindi un bianco di Merlot, che recentemente ha appena vinto la medaglia d'oro al Mondiale di Merlot.
0: Grandi complimenti, evviva! Ecco.
1: Poi c'è il Montalbano classico con il logo dei 60 anni della tenuta.
0: Giusto, sì.
1: Perché nel 2022, appunto, quell'etichetta lì del 2022... Sì. Abbiamo festeggiato i 60 anni.
0: Giusto.
1: E poi il Riserva, 100% Merlot anche lui, però che passa in legno per più o meno 20 mesi, grosso modo.
0: Eccolo qua. Ecco, tra l'altro qui invece parliamo chiaro per quanto riguarda l'etichetta. Esatto. Hai voglia di spiegarmele, giusto anche per chi, come dicevamo, non ci sta guardando su RSI La 2, ma ci ascolta, perché sono comunque molto belle tutte, devo dire la verità.
1: Sono delle etichette storiche. Alla fine sì. È stilizzata la tenuta con la casa di Montalbano
0: in mezzo,
1: gli
0: rossa.
1: Avventori delle cantine aperte nel Mendrisiotto probabilmente hanno già conosciuto.
0: Tra l'altro l'abbiamo detto settimana scorsa, era l'ultimo weekend di cantine aperte, sono andati benissimo tutti e due i weekend, quindi complimenti per i sottoceneri e per i sottoceneri. Questo è un modo per abbracciare anche tutti, ovviamente, i produttori che avete incontrato. Anche da voi è andata benissimo, Emanuele.
1: Molto bene, molto
0: bello,
1: bene.
0: Bello anche da Camillo.
2: Sì.
0: Figurati, sei ancora là te.
2: Due giorni belli impegnativi, ma
0: te credo.
2: Vuole.
1: No, ringraziamo tutti i partecipanti, perché è veramente un'occasione per mostrarci, e quando la gente arriva e degusta ed è felice, passa una giornata, se non due, perché in verità è un weekend, in maniera spensierata e con del buon vino e corollario da mangiare e stuzzicare, è sempre un gran piacere.
0: Ma poi in più si vede anche quello che è il vostro lavoro, cioè nel senso, chiaramente non nel dettaglio perché l'anno è lungo ed è variegato, no, in quello che fate, però fa capire che cosa c'è dietro, cioè la fatica, l'impegno e la voglia di creare un qualcosa di incredibile, perché alla fine siamo, lo dico spesso, ma molto piccoli in un territorio piccolo dove comunque già dal sottocenere al sopracenere cambia davvero tutto. Voi poi lo sapete molto bene, avendo praticamente un po' ovunque dei filari, cioè, insomma, sappiamo cosa vuol dire. Bellissima sta cosa.
1: No, quello che si dice sempre alla fine è scontato, ma per fare una bottiglia di vino ci vogliono due anni, un anno di lavoro in cantina e un altro anno un anno di lavoro in vigna e poi di conseguenza certo. Un altro anno in cantina. E quando si ha l'opportunità di essere a diretto contatto col consumatore in un'occasione come Cantine Aperte, anche solo vedere un sorriso oppure da un'altra parte una smorfia ti
0: o delle domande
1: tante
0: anche
1: cose,
0: no,
1: l'interesse che c'è, tanti giovani si stanno avvicinando al mondo del vino con interesse
0: con qualità, mi viene da dire, cioè quindi come sempre lo diciamo, sì. Con moderazione, sì. Ci mancherebbe, perché sennò non è la stessa roba. Però ci si avvicina sempre di più, ma ripeto, anche voi siete giovani, vi siete avvicinati in questo modo. Però è vero che ci sono tante comitive, no? Anche di giovani che vanno in giro a scoprire qualcosa di importante e a scoprire quello che c'è dietro, no? Alla lavorazione. Sei d'accordo?
2: Sì, no, io ho assistito sia a Vini al Lago, che è la manifestazione a Muralto, bellissima. Quest'anno c'è stato un record, penso 1600 sì, presenze.
0: C'era anche la Pedrazzini, te lo dico.
2: Probabilmente l'ho visto, ma ho visto talmente tanta gente. Che...
0: Bolè svetta, devo dire, un drone praticamente.
2: Allora probabile che ma... non vorrei far figure di sì, però
0: tu
2: di sì,
0: tu sì, dici sì sempre, no,
2: sempre molto simpatica, certo. Sono stati...
0: sei un mito.
2: Però no, è bello vedere così tanti giovani che partecipano sia a Cantine Aperte che Vini al Lago, e comunque avevano anche l'aria interessata o fingevano bene erano davvero interessati, cosa che
0: no,
2: che
0: ma
2: penso
0: secondo me
2: sia,
0: guarda
2: e...
0: che
2: no, è davvero davvero piacevole. Bisogna anche valorizzare il nostro prodotto, perché penso che abbiamo la fortuna di avere degli ottimi prodotti, degli ottimi produttori, ed è bello che la gente apprezza.
0: Vero, vero, vero, vero, questo sì, sicuramente. Parlavo proprio di questa grande differenza, no? Che in realtà c'è tra Sotto e Sopra Ceneri. Parlo a te in particolare, tantissima, e questa cosa la si sente anche chiaramente al palato, al gusto, al profumo soprattutto.
1: Assolutamente, io se posso cogliere l'occasione, saluto il Giuliano Rampazzi, che è un nostro venditore tra l'altro di Brissago anche lui, e lui mi ha descritto in sue parole la differenza tra Sotto e Sopra Ceneri. Lui di grande esperienza, perché comunque sì, la sua età, non diciamo quanti per rispetto,
0: sempre giovane,
1: lui ha sempre detto il Sotto Ceneri, il Mendrisiol è la dona, il Sopra Ceneri l'elum. Con più sei carattere, più sei drizzi.
0: Hai quel senso lì. Adesso le donne con carattere ti vengono a beccare. Ma non beccare Rampazzi, te lo dico.
1: Un po' più raffinati, floreali, espressivi, ma col manco, tra virgolette, di acidità. Sì. La decisione che invece i vini del Sopra Ceneri hanno. Ed è una complementarietà che è molto bella. Avendo la fortuna di poter vinificare uve da tutto il cantone, certo, ti rendi conto bene. Ed è molto bello.
0: Certo. Bello. Senti una cosa, con questo cambio, proprio abbiamo un minuto in chiusura, con questo cambio climatico, l'abbiamo sentito anche all'interno del notiziario poco fa, si sente tanto e arrivano appunto anche delle situazioni non esattamente come la Bondola, cioè da fuori perché bisogna. La sentite questa cosa? È cambiato tanto negli anni?
1: Cambia, sì, è quasi scontato dirlo, si passa da un estremo all'altro, l'abbiamo vissuto nelle ultime 2 settimane, è uscito il caldo di colpo, per la vigna in verità è tutto favorevole perché ne beneficia. È chiaro che dopo ci sono eventi
0: che non puoi controllare, certo, questo è bene.
1: E soprattutto anche, vabbè, questo è dovuto anche a noi umani, ma a insetti che vengono da fuori, nuove gabole che arrivano.
0: Non entriamo nelle gabole, solo cose belle. Grazie davvero per essere stati dei nostri. Grazie a tutti quelli che sono passati durante le storie di vite. A molto presto per quanto ci riguarda. A domani. E quindi sigla, tra poco l'informazione.

0: Rete 1.
1: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it. È online.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 2 in studio Lino Bini. Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e la creazione di zone di sicurezza libanesi che dovranno essere escluse ad Hezbollah. L'accordo è stato raggiunto durante i colloqui diretti in corso a Washington tra gli ambasciatori dei due paesi. Rimaniamo oltreoceano, nuovi segnali dalla Camera dei rappresentanti statunitense contro la politica dell'amministrazione Trump, Camera i cui deputati hanno approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Il nostro messaggio forte e chiaro al presidente Trump, a nome del popolo americano, hanno dichiarato i membri democratici della Commissione Esteri. Un passo simbolico, visto che deve ottenere ancora nulla osta del Senato e che, anche se ciò dovesse avvenire, vedrebbe il veto della Casa Bianca. E intanto nell'area del Golfo proseguono gli attacchi e controattacchi. L'esercito americano è tornato a colpire obiettivi militari iraniani. Esercito iraniano che ha risposto colpendo a sua volta un cacciatorpediniere americano nel mare d'Oman, oltre all'aeroporto internazionale del Kuwait. Budapest e Kiev hanno raggiunto un'intesa sui diritti della minoranza ungherese, aprendo la strada al via libera dell'Ungheria all'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, pur escludendo il sostegno ad un iter accelerato. Lo ha annunciato il premio ungherese Péter Maghiar a margine del suo viaggio a Parigi. L'Assemblea nazionale francese ha approvato in prima lettura una proposta di legge del Partito dei Verdi per limitare l'esposizione della popolazione al cadmio, ovvero un metallo pesante e tossico. La legge ha quale obiettivo la creazione di un percorso per la riduzione dei livelli di cadmio, soprattutto nei fertilizzanti e di riflesso nei terreni agricoli. Dall'interno Camere federali, il Consiglio nazionale ha ribadito, seppur di misura, che la 13ª VS deve essere finanziata unicamente con un aumento dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero l'IVA. Una posizione che si scontra con quella degli Stati che, ricordiamo, privilegiano un finanziamento misto, ovvero attraverso l'IVA e contributi salariali. Vista la divergenza, il dossier torna sui banchi dei senatori. Un incendio è divampato in serata in uno stabile a Basilea. Importante il dispiegamento di polizia, soccorritori e pompieri sulla Münchensteiner Strasse. Le immagini pubblicate dal Blick mostrano le fiamme uscire dall'immobile. Al momento non è noto se vi siano delle vittime e non si conoscono ancora le cause del rogo. Per lo sport, tennis, semifinale tutta italiana al Roland Garros tra Cobolli e Arnaldi, che ha approfittato del ritiro dal connazionale Berrettini. L'altra semifinale sarà tra Zverev e Mensik. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, giovedì 4 giugno. Ebbene, fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili rovesci temporali, soprattutto nel corso del pomeriggio.
0: Rete 1.